Penso sia probabilmente uno dei campionati più duri in cui gareggiare. Sono molto eccitato, ma anche direi un po' nervoso all'idea di vedere a che livello siamo. Non lo sottovalutiamo affatto. Siamo qui per imparare e sicuramente il primo weekend sarà tosto. Ho molti amici in questo paddock che mi dicevano sempre a venire di correre in Ems. L'opportunità si è presentata durante l'inverno e l'ho colta al volo. È un'ottima piattaforma per mostrare cosa so fare con le auto a ruote coperte. Ovviamente miro ad arrivare in hypercar prima o poi, quindi questo è il posto ideale per mettermi in mostra. Ho parlato con vari team principal e dicono tutti la stessa cosa. Vai a fare esperienza in LMP2. Il mio primo ricordo e la mia prima vittoria in Elms risalgono al 2022 nella categoria LMGTE con le Iron Dames. È stato un traguardo incredibile che ha aperto molte porte per il mio futuro. Prima nel 2023 con l'LMP2 nel WEC e poi il passaggio alle formule. Ora è entusiasmante tornare in Elms in LMP2. Penso che sarà una lotta serrata per il titolo. E ora rivolgiamo l'attenzione ai team manager che non vediamo molto spesso. Quali sono le loro impressioni sulla prossima stagione? L'abbiamo chiesto appunto a questi quattro campioni in carica del 2025.

Vincere il campionato è stato un sogno per noi. Siamo arrivati secondi a Le Mans, ora dobbiamo fare il passo successivo e provare a vincere proprio quella gara. Ma siamo molto felici di tornare nel 2026. Tutti vogliono venire qui e tutti sicuramente vogliono batterci, ma noi vogliamo battere loro. Questo è il gioco alla fine. Rispettiamo tutti perché sappiamo quanto sia difficile vincere. È stata una stagione perfetta, non credo si possa ripetere, ma ce la siamo goduta molto. Abbiamo festeggiato bene a fine anno e speriamo di lottare ancora per il campionato quest'anno. Ovviamente non sarà la stessa storia. È bello essere qui comunque. Il campionato MP3 è cambiato drasticamente negli ultimi anni, ma è la piattaforma perfetta per i giovani piloti per mettersi in mostra e poi passare all'MP2. Ci divertiremo molto in queste gare.

Tutti i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro. La Corvette è stata fantastica quando serviva. Abbiamo parlato con un pilota bronzo, Blake McDonald. È stata una progressione naturale unire le forze per un intero programma invernale fino ad arrivare dove siamo ora a Barcellona. La Corvette numero 82 non c'è più, sostituita da una luminosissima auto numero 33. Siamo entusiasti, la formazione è molto forte. Siamo qui per difendere il titolo.

Per il 2026 l'obiettivo principale è vincere più gare e bissare il campionato. Abbiamo lo stesso splendido team e gli stessi piloti. Sono ancora tutti molto affamati e abbiamo un drago veloce.

Restiamo qui alla OBITF, i campioni in carica, per parlare con uno dei piloti più famosi in griglia. Ha vinto 4 campionati in Helms dal 2021 e si tratta proprio di lui delle tra. Mi dicono che sta lasciando l'hotel proprio ora per le prove libere 1 a Barcellona. Siamo in viaggio verso la pista, è la prima gara dell'anno a Barcellona, un circuito che mi piace particolarmente. Abbiamo avuto molto successo qui negli anni passati. Oggi è più di una giornata di preparazione, abbiamo già fatto la ricognizione a piedi della pista e sono felice di lavorare di nuovo con tutti. Inoltre, il giovedì non dobbiamo andare troppo presto in circuito, quindi stamattina è molto rilassante. L'Helms è casa per me. Quando sono passato dalle monoposto di Formula 2 alle gare di durata nel 2021, sono venuto proprio in questo campionato. Ormai è il 6° anno e conosco tutti nel paddock. Ho molta familiarità con il mio team. Siamo insieme a TF Sport e a O da 3 anni, quindi ho sempre un gran sorriso quando entro nel paddock. Il primo titolo nel 2021 è stato importante. Il passaggio all'Endurance, l'Helms, Le Mans, quella stagione è stata fondamentale, ha messo il mio nome in evidenza. Abbiamo vinto 2 gare, molti podi, tanto ritmo, ci siamo divertiti molto e ricorderò sempre quella stagione. Anche nel 2022 ci siamo ripetuti, un team diverso ma una formazione simile con Robert Kubica e Lorenzo Colombo. Poi siamo tornati nel 2024 dopo un anno nel WEC. Siamo tornati e abbiamo vinto all'ultima gara a Portimao. Ricordo che fu molto dura. Nel 2025 siamo passati alla Pro M. Mi piace molto correre in questa categoria con Dane e PJ. È una sfida molto interessante alla fine. Parti dietro le auto pro. Siamo andati molto bene e abbiamo vinto.

0: La stagione sta iniziando, sto solo facendo alcuni controlli per assicurarmi che sia tutto a posto. Scusa, gira di nuovo la testa. La nostra preparazione avviene prima dell'evento con l'allenamento, assicurandoci di essere in forma e in salute. Ma non si sa mai, queste auto da corsa sono difficili da guidare. Puoi infortunarti e serve qualcuno sul posto. Quindi solo un piccolo controllo per assicurarsi che il corpo sia pronto a combattere. No, solo un po' di tensione sul lato destro. Avere un fisioterapista con noi è fondamentale, specialmente per grandi eventi come Le Mans. Avere qualcuno tutto l'anno è importantissimo ed è per questo che ne abbiamo uno nel team. È la 41, è la numero 41 in testa, è il leader, non può essere. La sta spegnendo e riaccendendo.
1: Non può davvero essere la 41.
0: La mia storia con Le Mans nel 2021 non è iniziata bene, di sicuro fa ancora male. Abbiamo guidato la gara per 23 ore e 58 minuti e all'ultimo giro eravamo pronti a festeggiare. Il commissario è venuto a portarci i cappellini. Vincerete Le Mans da questa parte per il podio. E cosa succede? Guardo la TV. L'auto si ferma proprio dopo la chicane Dunlop. Nel 2022, 2023 e 2024 siamo arrivati secondi. A un certo punto mi sono chiesto, vincerò mai questa gara? E il 25 è stato l'anno della gara perfetta. PJ è stato incredibile, specialmente di notte. Siamo passati in testa, non l'abbiamo più lasciata e abbiamo vinto. Prima di pensare alle mani e ai trofei, affrontiamo una gara alla volta. Pensiamo a Barcellona, facciamo bene qui e poi vedremo.

Prima della gara migliaia di fan non hanno la possibilità di vedere da vicino piloti e auto, raccogliere autografi, un po' di memorabilia che non guasta mai e vivere l'atmosfera unica dell'Elms qui a Barcellona.

In LMGT3, Abdullah Ali Al-Khelaifi ha conquistato la pole position con la Mercedes numero 62 del team Qatar Bayonet Lynx. In LMP3 invece Hugo Schwartz ha portato il telaio Duquesne in pole position per la A-Race GP numero 85. Per quanto riguarda l'LMP2 Pro M, Giorgio Roda ha ottenuto la pole position con la numero 30 del team Duquesne. Infine, nella classe regina LMP2, Rashad Jerus ha conquistato la pole position per Inter Europol Competition con l'auto numero 34.

Il Pullman BJ Garg sulla Inter Europol Competition numero 34 è alla destra della pista. Alla sua sinistra, Louis Rousset di Forestier Racing by Pani. Garg mantiene il comando davanti a Rousset. Zmieszkowski di Inter Europol Competition e Kaiser su Algarve Pro Racing seguono in terza e quarta posizione. Pochi secondi dopo, però, avviene il caos assoluto. Un LMP2 e due auto LMP2 Pro M sono coinvolte in un grande incidente alla curva 2. Abbiamo anche tre LMP3 ferme alla curva 1. Sono le vetture di Reed, numero 9 di Proton Competition, Kolovos, numero 47 CLX Motorsport e Lentudis, numero 27 Nielsen Racing, Rammo della DKR Engineering numero 4, Adcock della M Racing numero 69 e Lancer della CLX Motorsport numero 17. Ma dove inizia tutto questo? Come sempre, un testa coda in curva 2 sui cordoli. Sembra la vettura Proton di Jonas Reed colpita da CLX. Anche le LMP3 cercano di farsi strada e le auto GT sono già fuori pista all'uscita di curva 1. Ci sono due LMP2 ferme nella ghiaia di curva 1. Quindi viene dichiarata bandiera rossa perché c'è molto da ripulire in pista e la direzione gara ha deciso di essere prudente. Ci sono anche molti danni da sistemare per i team. Grande impatto per Jonas Reed con la vettura di CLX di Georgios Kolovos. Sembra che Creighton Lentudis abbia colpito proprio Kolovos. E poi un groviglio, la DKR Engineering di Antirammo, che finisce in testa coda colpita da Nick Adcock sulla vettura M Racing, che è andata addosso anche a Paul Lancher. Adesso on board con il 19° in griglia il pilota greco Georgios Kolovos. Qui auto a sinistra e sul lato destro ecco la vettura in testa coda di Giorgio Roda, ma qui non c'è nessuna possibilità di andare e nessuna possibilità chiaramente di evitare la vettura di Roda. Ecco qua il botto, appunto, come dicevamo poco fa. Fortunatamente nessuno dei due è stato un botto violento da parte del pilota. Meno danni invece all'LMP3 di CLX di Paul Lancher, ma comunque abbastanza a far preoccupare la squadra. Le auto quindi si allineano in griglia, pronte a ripartire. Una piccola ripartenza dietro la safety car, ma non verrà perso tempo. Il tempo perso, infatti, durante la bandiera rossa verrà aggiunto al cronometro. Quindi, a tutti gli effetti, restano 3 ore e 55 minuti mentre partiamo dietro la safety car in fila indiana. Nel mentre una scenetta divertente nel garage di CLX Motorsport, che si gode un meritato pranzo dopo il grande lavoro che hanno fatto sulla vettura di Paul Lancher. Infatti, come vedete, la vettura dentro torna ai box, mentre appunto stiamo per ripartire proprio con la gara, con 3 ore e 50 rimanenti. E infatti è così, il via arriva proprio in questo momento con le vetture che transitano verso l'ultima curva, poi sul rettilineo principale, e chiaramente si torna al regime di bandiera verde. Inter Europol prima e terza con Forestier Racing by Pani in seconda posizione nell'MP2. Un po' più indietro c'è una bella battaglia per la sesta posizione, sempre nella stessa classe. Jamie Chadwick attacca Paul Lafargue, suo compagno di squadra in Idexport. Bellissimo sorpasso dell'inglese all'interno, che ne approfitta dell'indecisione del compagno di squadra per mettersi appunto in sesta posizione. E intanto Jacob Zmieszkowski finisce nelle grinfie di Griffin Peebles. Va molto profondo in curva 1, ma sembra esserci un problema con l'auto, visto che sta andando davvero molto piano. Il plurivincitore di Le Mans, Zmieszkowski, non è certo l'ultimo arrivato al volante. Sembra davvero un problema serio per la numero 43 di Inter Europol. Neanche per questo equipaggio la stagione sembra iniziare col piede giusto. In LMGT3 Davide Rigon e Clément Mathieu lottano per il secondo posto. La Ferrari rossa e nera di F Corsi, Davide Rigon ne approfitta e passa. Nel frattempo Ian Aguilera, CLX Motorsport, attacca Mattias Kaiser sulla macchina blu e nera di Algarve Pro Racing, conquistando il quarto posto. È una bella fase concitata della gara. Sempre nel sesto posto c'è ancora Lafargue contro Chadwick, che appunto vede il francese mettere pressione da dietro all'inglese, ma senza successo. Paul Lafargue deve gestire la pressione da dietro, ma deve anche guardare Jamie Chadwick. Si butta all'interno della vettura a strisce bianche e blu e Lafargue è ancora lì che cerca di girare all'esterno nel traffico delle MGT3. Chadwick, appunto, in questo caso cerca di bloccarlo tramite la Porsche 77 e resiste per ora nelle prime 6 posizioni.
Arriva anche un drive-thru per la vettura numero 29 per il mancato rispetto delle procedure di partenza e la Forestier Racing by Panis in terza posizione al momento. Intanto cambio di leadership perché la Ferrari di Davide Rigon, vettura numero 51 di F-Corse, è passata davanti alla Mercedes del pole sitter Abdullah Ali Al-Khalifa, il catariota sulla Mercedes. Abbiamo anche Griffin Peebles che insegue il leader. Sta facendo davvero un ottimo lavoro. Margine ridottissimo per il comando nell'MP2 e nell'MP2 Pro AM. Giorgio Roda sulla verde e nera Duquesne è fianco a fianco su PJ Hyatt, l'auto di Aoba ITF, bardata da Spike, il drago viola. Riesce comunque a tenere muso davanti l'italiano. Duquesne quindi guida ancora in Pro AM. Intanto c'è stato un cambio al vertice, ecco come nel traffico Griffin Peebles si è tuffato all'interno di Bijoy Garg, il pilota Inter-Europol bloccato dalle GT3, che gli ha strappato appunto il comando.

Primo giro di pit stop per la vettura numero 24 di Nielsen. Edward Pearson entra per il servizio di pit stop. Anche lui Rousset sulla numero 29 di Forestier Racing by Panini, che aveva quella penalità iniziale, rientra dentro. Ma Giorgio Rodo sullo Duquesne verde e nera mantiene il comando della Pro M davanti a PJ Hyatt. Di nuovo a malapena un paio di lunghezze tra le due vetture. Oh, ma ci sono problemi, è Dennis Anderson sulla Porsche di I-Class Racing. Si è girato in curva 10 e adesso andando verso la ghiaia. Il leader LMP3 è A-Race GP con la banda rosa sul muso. Fabien Michal guida il gruppo davanti a Euro International con Matthew Bell, in terza posizione Rinaldi Racing con José Cautela. Race GP era arrivata prima e terza in LMP3 nella gara della Michelin Le Mans Cup del giorno precedente. Dennis Anderson di nuovo con danni sulla parte anteriore dell'auto questa volta. La Porsche numero 54 era saldamente davanti prima di curva 5, ma Clément Mathieu di Racing Spirit of Le Mans lo ha toccato, colpendo il posteriore e danneggiando l'anteriore. Non ci sono buone notizie per nessuno dei due equipaggi coinvolti. Con la vettura verde e nera, Giorgio Roda è leader ancora dell'MP2 Pro M. È nel traffico e sotto pressione ancora da Paul Lafargue, che si infila all'esterno e chiude un sorpasso magistrale ai danni dell'italiano. L'auto leader della corsa nell'MGT3, ovvero la Ferrari di F Corse, rientra con Davide Rigon. È il pilota Platinum di quell'equipaggio che condivide con Charles Samani e Konrad Laursen. Nuove gomme per Spike il Drago, mentre PJ Hyatt di Aoba ITF effettua la sua seconda sosta. Hyatt esce dalla pit lane ed entra in curva 1. Bisogna stare attenti a non attraversare la linea bianca sulla sinistra. E ci sono guai per Paul Lafargue. La vettura numero 28 di The Export è piantata nelle barriere. Sembra sia andato dritto in curva 5. Non sembra che nessun'altra vettura sia stata coinvolta. Lafargue è fuori e la virtual safety car viene schierata. Questa è un'opportunità fondamentale per tutte le vetture di fare rifornimento. Quindi entrano Rousset, Forestier Racing by Panini. Rientra anche il leader assoluto della corsa, Griffin Peebles, che cede la United Autosport numero 22 a Grégoire Saucy. Dopo due giri di virtual safety car per permettere a tutti di rifornirsi, entra la safety car vera e propria. La gara ripartirà dietro alla safety car, come da procedura, sempre in fila indiana. United Autosport, Duquesne, A-Race GP e Team Qatar Byron Lynx sono i quattro leader di classe. Torniamo quindi a correre con una bandiera verde quando mancano 2 ore e mezza e poco più sul cronometro. Siamo on board con Matteo Kuczewski di Proton Competition. C'è un grande ingorgo qui, AutoGT con l'MP2, proprio dietro di loro. Duquesne, Dorian Penn, viene attaccata da Dane Cameron sulla UBITF viola. Cambio piloti durante la full corsiello, ma le stesse due auto di prima sono ancora in lotta. E l'auto di Algarve Pro Racing è proprio lì, cerca di attaccare e lotta per il comando nell'MP2 Pro M. La 99 è sotto pressione, ma per ora si deve accontentare di rimanere in seconda posizione, con dietro la numero 3 a fare da vedetta. E però colpo di scena, un'altra penalità in arrivo proprio per la vettura numero 29 di Forestier Racing by Panini per non aver rispettato le istruzioni alla curva 2. 10 secondi aggiunti a loro. Oh, è la Racing Spirit of Le Mans. Clément Mathieu nei guai, full corsiello, tutti 80 km/h. Come è successo prima con la Porsche numero 54, anche l'Aston esce fuori, proprio in curva 10. La full course yellow viene rimossa e si torna a gareggiare di nuovo. Aoba ITF cerca di passare Inter Europol sfrutta bene il traffico, ma questa appunto è la battaglia per la decima posizione. Malte Jacobsen, pilota ufficiale Peugeot WEC, corre qui per Algarve Pro Racing. Nel mentre, Louis Stern finisce larghissimo nella ghiaia con la vettura numero 8 del Team Virage. È un punto dove di solito non finisce bene, ma in questo caso se l'è cavata abbastanza bene. Nel mentre, Nick Minassian osserva, essendo l'ex pilota e ora team boss, appunto, dello stesso Team Virage. Replay di quello che è successo per il terzo posto in LMGT3, dove Blake McDonald sulla corvetta di TF Sport è andato all'interno della Ferrari Kessel di Andrew Gilbert.
C'è anche un'altra battaglia tra BJoy Garg e Inter-Europol. Proprio dietro di lui, Jay Hughes sulla blu e nera di Algarve Pro Racing cerca di farsi strada. E nel mentre, la Ferrari di Spirit of Race rallenta la vettura di Inter-Europol. BJoy Garg viene trattenuto per ora, è al suo debutto e cerca di infilarsi nella top 3 a tutti i costi. Dovrà aspettare però perché appunto Jake Hughes si è riuscito a infilare dove lo spazio non c'era, ma occhio perché qui c'è una situazione molto delicata con appunto la stessa vettura di APR che esce fuori e rientra subito dopo in curva 15, molto delicato questo passaggio, però per ora appunto BJoy Garg può respirare guadagnando qualche secondo. Intanto qui viene inquadrato Olivier Panis, che tra poco festeggerà i 30 anni dalla sua vittoria al GP di Monaco. Nel frattempo battaglia per il comando nell'MP2. Oliver Gray di Forestier Racing by Panis, la vettura 29, sfida Grégoire Saucy sulla United Autosport numero 22. Le due Oreca 07 vanno affiancate fino alla fine di curva 1, dove appunto ne esce vittorioso Gray, che con un bel affondo si prende la prima posizione. Da ricordare che la vettura numero 29 avrà una penalità di 10 secondi. Qui rivediamo quello che è successo a Jake Hughes, che è andato al contatto con la Mercedes Aeron Lynx dal colore arancione. Jake Hughes rientra nella corsia dei box per sostituire la gomma posteriore sinistra, che si è forata, oltre ovviamente al cerchione distrutto. Vediamo anche un replay della Vector Sport di Ciambo Lucbasi, che manda in testa coda la Ferrari di Kessel Racing, su cui guidava Andrew Gilbert. Qui invece abbiamo il figlio giovane di Jarno Trulli, Enzo, che sorpassa Marlon Hernandez sulla vettura di IKEA Engineering per il quinto posto in LMP2 Pro AM. Fabio Scherer di A-Race GP ai box ha guidato in LMP3 per la prima metà di gara. E però qui ci sono problemi. Paul Loup-Chatin sulla vettura Idexport manda in testa coda Dane Cameron sulla OBITF viola. Beh, sapevano che sarebbe stata una gara dura. È appena diventata più dura per i campioni della Pro AM. Vediamo anche Dane Cameron, che appunto è contromano. La virtual safety car, come da prassi, viene chiamata in causa. Tutti sono chiamati a rallentare a 80 km all'ora. La pit lane rimane aperta per due giri, appunto, per permettere i rifornimenti. A questo punto sono Forestier Racing by Panis, Duquesne, Euro International, Team Qatar by Aeron Lynx, i quattro leader di classe provvisori. Qui c'è anche un altro bellissimo lavoro rapido ai box. Oliver Gray porta dentro la sua vettura 29 di Forestier Racing by Panis, facendo il suo debutto in EMS proprio in questa gara. Il pilota ufficiale Ferrari, Antonio Fuoco, aspetta invece che rientri la vettura numero 83. C'è anche Dorian Penn, che rientra con la numero 30 per il team Duquesne. BJoy Garg cede il volante a Rashad Jerus, l'uomo che ha messo la Inter Europol in pole position. Safety car schierata, quindi ora tutti iniziano a accelerare per raggiungere la safety car e formare una fila singola. A dire la verità, ci sono molti nomi stellari nel campo partente di quest'anno, come ad esempio Jack Doohan, l'ex pilota alpin di Formula 1. Si sta preparando per il suo stint alla fine della gara, mentre torniamo in regime di bandiera verde con Forestier Racing by Panis davanti a United, IDEC e Inter Europol in quarta posizione dopo l'ultimo giro di soste che abbiamo appena visto. C'è anche una bella battaglia nell'MP3. Euro International corre con il rosa acceso di BYT proprio davanti a RaceGP. La vettura del team francese è guidata da Pierre-Alexandre Provost. I suoi compagni di squadra invece sono Hugo Schwartz a sinistra e Fabien Michal a destra. Qui invece c'è un replay del cambio in terza posizione per quanto riguarda la classe LMP2. Rashad Jerus per Inter Europol supera Laurence Orr sulla vettura Idexport. Ed è qui che tutto è andato storto per la macchina numero 3 di DKR. Marlon Hernandez, che ha preso il cordolo, si è girato vistosamente. Qui vediamo Antonio Fuoco, finalmente salito sulla sua vettura, a cui viene negato il quarto posto in Pro AM da Sami Vegutonif sulla vettura verde-nera di TDS Racing. Torniamo all'LMGT3 e due vetture dal muso giallo litigano per il quarto posto. Alec Udell sulla Corvette verde e gialla di TF Sport resiste a Mathis Jaubert sulla Ferrari tutta gialla di Kessel Racing. Jaubert è anche un pilota ufficiale Genesis dopo aver corso nell'MP2 e nell'EMS l'anno scorso. Ed ecco il replay del cambio di posizione.
Udel ha fatto una finta a Jaubert che si è infilato all'interno per prendersi il terzo posto in LMGT3.

Mi sa che Udell ha subito un bel danno, un bel colpo da dietro. Qualcuno sta fumando sullo sfondo ed è Max Janssen che sta pilotando appunto la Ferrari di GR Racing. Arriva in maniera molto garibaldina la Ferrari 296 di GR Racing, che centra in pieno l'incolpevole Corvette, che è costretta a fermarsi all'esterno della curva. Per Janssen invece danni all'anteriore. È stato un grave errore di valutazione per Max Janssen. Coinvolto anche Romain Leroux, che purtroppo non ha potuto evitare le altre due vetture. Andando all'esterno, la Ferrari Kessel Racing è bloccata nella ghiaia mentre andiamo di nuovo in full corsiello. La vettura di Janssen è tornata ai box mentre continuano i recuperi. Bisogna imparare dai propri errori e speriamo che Max Janssen non ne commetta uno così grande la prossima volta. Stiamo per tornare in regime di bandiera verde qui al Circuit de Catalunya a Barcellona. Restano un'ora e 20 minuti. C'è sicuramente ancora molto in palio. Forestier Racing Bepani guida davanti alla 22 di United con la 34 di Inter Europol in terza posizione. Ma davanti a quell'auto c'è la battaglia per il comando nell'MP2 Pro M. Vediamo Malte Jacobsen contro Dorian Penn, che appunto è un duello importantissimo. Il danese passa all'esterno della francese ed è il nuovo leader dell'LMP2 Pro AM. Grande mossa del pilota, che ha anche un alfiere di Peugeot in hypercar. Chi ha offeso Dennis Anderson? Questa è la domanda che dovremmo chiederci, anche perché il pilota danese di A-Class Racing è stato di nuovo coinvolto in un incidente, evidentemente. La sua Porsche è nel verso sbagliato. Ecco il nostro campione in carica, Esteban Masson, pronto a prendere il comando per il suo primo stint del 2026. Olly Gray gli cede il volante alla Forestier Racing by Pani. Continuerò con questo team, voglio dire, so che avrò sempre il passo e come squadra oggi avevamo una base davvero solida. Ovviamente abbiamo avuto anche qualche sfortunata penalità che ci ha messo in difficoltà durante la gara, ma ho fiducia che Esteban la porti a casa per dei punti solidi questo pomeriggio. Tutti sono forti quest'anno, voglio dire, la qualifica è stata veramente veramente tirata, vedremo ora come andrà. Ecco in LMGT3 la battaglia per il comando, Julian Anses sulla Mercedes del team Qatar Byron Lynx e appena davanti a Richard Litz sulla Porsche di Proton Competition. Litz, plurivincitore di Le Mans, veterano del WEC, è tornato dove tutto è iniziato per lui, nell'Elms e su una Porsche. Questa vettura è proprio naturale per lui. Corre in Elms una settimana prima dell'inizio del WEC a Imola. L'LMP2 Proton di Horst Felbermayr entra in contatto con la Porsche A-Class Racing di Dennis Anderson. Volano pezzi e il povero Dennis Anderson sta vivendo un periodo veramente tormentato su questa Porsche. Ci sarà una breve full corsiello per recuperare la parte anteriore dell'auto e permettere ai commissari di fare il loro lavoro di recupero. Di nuovo bandiera verde. Poco più di un'ora alla fine qui a Barcellona. I leader della corsa sono i box. La vettura 22 di United Autosport. Grégoire Saucy sconta una penalità di 5 secondi prima di scendere e cedere il volante al suo compagno Ben Hanley per l'ultima frazione di gara. Anche Ed Export, con il nuovo arrivato Valerio Rinicella, è terzo. Sono entrati ai box e c'è stata appunto Jamie Chadwick, suo compagno di squadra, pronta per entrare. Al visero della di Rinaldi Racing va largo nell'ultima curva. Tanti errori in questo punto oggi. Rientra dal comando Rashad De Gerus per Inter Europol Competition. Max van der Snel prende il posto di Douwe De Decker sulla macchina rosa di Euro International. Qui vediamo anche il cambio pilota per Adam Christodoulou, che corre a prendere il posto di Julian Anses sulla macchina del team Qatar Byron Lynx. Entrano dal comando della LMGT3 e Christodoulou è uno specialista Mercedes, torna a correre finalmente in questo campionato dopo tanto tempo. Vediamo anche una bella battaglia serrata per il

0: secondo posto in LMP2 quando mancano 45 minuti alla fine. Ben Hanley sulla United Autosport numero 22 rossa, bianca e blu è incalzato da Esteban Masson sulla macchina numero 29 di Pani, il team vincitore del campionato dell'anno scorso. Hanley ha un'enorme esperienza in Helms e sarà una combinazione potente con United in questa stagione. C'è anche una bella battaglia per il secondo posto in LMP3. Max van der Snell con la macchina rosa è sotto vera pressione da parte di Hugo Schwartz, che cerca l'esterno in curva 1 per la Race GP e si prende la posizione. Veramente un gran sorpasso. La lotta tra Masson e Hanley non è per niente finita. Adesso è all'interno della curva 5 con Hanley che è bloccato, ma riesce a trovare un varco solo un po' largo effettivamente. Sono vicinissimi e si danno appena lo spazio necessario per sopravvivere entrambi a un contatto. Fantastico duello per il secondo posto tra questi due piloti. I compagni di Masson, Rousset e Gray, osservano l'azione dal garage. Masson è incollato a Ben Hanley, sembra avere gomme leggermente più fresche e forse anche un po' più di grip. E vediamo infatti Masson all'interno, stavolta riesce a infilarsi e Hanley non fa in tempo a chiudere la porta. Masson davanti, Hanley dietro. Nel frattempo ecco il nostro leader della corsa, tratta di Jack Doohan, figlio del pluricampione a MotoGP Mick Doohan. L'ex pilota di F1 è la sua prima via in Helms per Nielsen Racing. La sua vettura guida le altre con 10 secondi di vantaggio. Di nuovo battaglia per il comando in LMGT3, la Mercedes di Adam Christodoulou contro la Porsche di Thomas Sargent. Christodoulou resiste con la macchina del team Qatar Byron Lynx. Questa è la battaglia che abbiamo visto prima dei cambi pilota, non dimenticate quando era Litz a inseguire sulla Porsche di Proton. Stavolta tocca al suo compagno di squadra Sargent, che appunto può mettere una lotta serrata per la testa. Invece nell'MP2 Pro M è rimasto tutto come abbiamo visto prima. Duquesne è appena davanti al Algarve Pro Racing. Stavolta c'è Richard Verschoor, l'olandese sulla vettura verde e nera, e Malte Jacobsen guida per Algarve Pro Racing. Occhio in GT3, la Porsche è passata davanti. Thomas Sargent ha superato Adam Christodoulou. L'inglese è nel traffico ed è alla destra dell'inquadratura, con Sargent che ha lo slancio verso l'esterno in curva 5. E la visuale di Sargent mostra l'LMP3 all'interno, costringendo la Mercedes ad allargare per forza di cose. La vettura 24 di Nielsen adesso ai box. Questo è un debutto molto convincente nell'Helms per Jack Doohan. L'australiano riparte per l'ultimo stint. Forestier Racing by Pani è di nuovo in vetta con 6 secondi di distacco rispetto a United Autosport. Di nuovo Masson con Hanley. Hanley sulla vettura numero 22 deve ancora fermarsi.
1: In comes the leader, Esteban Masson. Forestier Racing by Panis, number 29. United must still stop. Have they done enough to take the lead after the pit stops and take the win for Olivier Panis?
0: Vediamo anche il leader LMP3, Mikkel Garde Pedersen, sulla Rinaldi Racing numero 5. Nel garage Rinaldi c'è il compagno di Pedersen, al visero della. Occhio a Jack Doohan che prende una penalità, 10 secondi per infrazioni sotto Full Corsiello. Toglierà probabilmente alla Nielsen numero 24 la possibilità di vittoria assoluta. United rientra per l'ultima volta con Ben Hanley sulla vettura numero 22. Ultimi 20 minuti ormai e tutte queste soste saranno più brevi perché c'è meno distanza da coprire, il cosiddetto splash and dash. Minuti e 45 alla fine per la Duquesne numero 30, che potrebbe essere ancora in lizza per la vittoria dell'LMP2 Pro M. Could they still be in LMP2 Pro Am contention? C'è anche un bel duello per il secondo posto in GT3 con appunto anche un errore di Garde Pedersen sulla United Autosport. C'è anche un contatto tra la McLaren e la Mercedes di Adam Christodoulou. Rashad Jerus sulla Inter Europol Competition numero 34 esce dai box davanti a Ben Hanley, Jack Doohan ed Esteban Masson. Sono 4 secondi e mezzo il distacco che risiede tra la prima posizione e le altre tre vetture che si trovano rispettivamente in seconda, terza e quarta posizione. C'è festeggiamento nel box di Inter Europol per il grande lavoro fatto ai pit. Hanley in curva 10 ha un piccolo bloccaggio e ne approfittano ovviamente chi sono dietro, ovvero la vettura numero 24 di Nielsen Racing, che va all'interno e però ancora non ha lo spazio per affiancarsi. Davanti comunque rimane appunto la 22. Dietro troviamo la Forestier Pani che ne approfitta e forse cerca all'interno, vanno al contatto le due vetture di United e Nielsen e ne approfitta come un terzo incomodo, giustamente, Forestier Pani che va all'interno. E adesso sta arrivando la lotta decisiva, perché Forestier Pani è molto più veloce di Inter Europol. Infatti i due arrivano alla lotta finale. Mancano meno di 10 minuti e le due vetture si affiancano. E occhio a Forestier Pani che va dentro e si prende la prima posizione allo scadere delle 4 ore. Ed ecco la battaglia per il terzo posto nell'MGT3, l'ultimo gradino del podio. Adam Cristodolo resiste sulla Mercedes, Daniel Serra, il brasiliano, sulla Ferrari Kessel Racing, fa il giro lungo all'esterno. Diventa interno? Sì, sicuramente, c'è anche un vantaggio per il brasiliano, prendendo il podio all'ultimissimo secondo. L'ultima occasione per Cristodolo è appunto l'ultimo giro. Cristodolo knows the Mercedes, he knows Barcelona, he's got one lap to try and grab that final podium spot back. Arriva anche l'ultimo giro per il leader della corsa, Esteban Masson, il francese, il campione dell'anno scorso. Torna con Pani e il nuovo sponsor Forestier Racing. Inizieranno la difesa del titolo nel miglior modo possibile. Arriva in curva 10, che affronta con la calma che lo ha contraddistinto per tutte le 4 ore. Tra poco saremo alla 11, tra poco anche alla 12, poco prima dell'Europe Car, la curva che porta poi all'ultima, alla Catalunya, per chiudere questa gara di 4 ore. Ed è proprio lui, Esteban Masson, ad arrivare senza fretta, perché sa di essere davanti, a vincere questa gara, la 4 ore di Barcellona, che apre la stagione dell'European Le Mans Series 2026. In seconda posizione Inter Europol numero 34 e a seguire United numero 22. In quarta posizione invece Nielsen Racing. Di nuovo i vincitori della classe LMP2, Esteban Masson, Oliver Gray e Louis Rousset, vincono con Inter Europol e United a completare il podio nell' LMP2. La Pro-Am va alla vettura numero 20 del Gar Pro Racing, che vince. La numero 5 di Rinaldi invece trionfa in LMP3. E il vincitore LMGT3 è la Porsche numero 75 di Proton Competition. Per quanto riguarda le altre vetture, trovate qui i risultati in sovraimpressione. È stato veramente un inizio di stagione frenetico qui a Barcellona. La stagione dell'European Le Mans Series è tornata con il botto e un felice Olivier Pani e la sua squadra festeggiano nel garage. Questo trio di giovani piloti sta iniziando a far parlare di sé. Potrebbero restare in circolazione per molto tempo nelle corse endurance. Ma proprio ora, almeno per ora, sono i nostri vincitori qui a Barcellona. Cosa posso dire? È stata una gara incredibile. Moltissima azione in pista. Non è iniziata come volevamo, ma lui è rientrato alla fine del suo stint consegnando l'auto in una posizione accettabile. E Olli ha fatto un lavoro fantastico, così come l'anno scorso. È velocissimo. Eravamo un po' in svantaggio, ma dopo la rimonta ho gestito la spinta fino all'ultimo giro ed è stato incredibile. Non sapevo contro chi stessi lottando, ho solo spinto al massimo per tutto lo stint e sono riuscito a assicurarmi la vittoria. Sono molto felice. Punti importanti, ma è solo la prima gara e ne abbiamo di lunghe davanti, quindi grazie per ora. A vincere è stata la numero 29 di Forestier Racing by Pani con la sua Oreca 07, a seguire in seconda posizione Inter Europol Competition numero 34 e United Autosports numero 22. Il sistema di punteggio è uguale e ripartito per tutte le classi nello stesso modo. Qui vedete le prime 10 posizioni della classe LMP2. Dopo una battaglia estenuante, a vincere nel MP2 Pro AM è stata la vettura numero 20 del Algarve Pro Racing.

Wrestling, formata da Michael Jensen, Enzo Trulli e Malte Jacobsen. Prima gara, prima vittoria, incredibile. Non sarebbe stato possibile senza questi due ragazzi qui. Abbiamo lavorato duramente in Legion of the Man Series e in questo weekend.

La classifica, essendo al primo round della stagione, è questa, con le posizioni che riflettono perfettamente quanto visto nei risultati di gara. Nella classe LMP3 invece a prendere la vittoria è stato l'equipaggio numero 5 di Rinaldi Racing, José Cautela, Alvise Rodella e Mikkel Garde Pedersen. La loro Ligier JS P325 è sul gradino più alto del podio. Soprattutto per me, visto che è il mio debutto nel campionato, non potrei essere più felice. Questi ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile. Che compagni di squadra. Il nostro team ha fatto un lavoro eccezionale. Sono così felice oggi. Tornerò a casa sentendomi al settimo cielo. E nell'MP3 è stata a vincere Rinaldi Racing numero 5, seguita al secondo posto dalla Rice GP numero 85. In terza piazza, sul gradino più basso del podio, Inter Europol Competition numero 13. E quindi la classifica dopo Barcellona è questa, con Rinaldi Racing a 25 punti, a Race GP a 19, Inter Europol Competition a 15 e tutti gli altri team a seguire. E nell'MGT3 è stato un nuovo equipaggio a trionfare nel primo round dell'EMS, la Proton Competition numero 75 a bordo della Porsche 911 GT3R LMGT3. Richard Litz, Thomas Sargent e Matt Kurzejewski sono i tre piloti sul primo gradino del podio. Loro due sono stati fantastici, lontani dalle corse per un anno e mezzo. Tornare con una macchina nuova e un nuovo gruppo di piloti, il team ha fatto veramente un lavoro eccellente. Se non fosse per loro, non saremmo qui. Sono felice di essere tornato. E quindi a vincere in LMGT3 è Proton Competition numero 75, seguita da United Autosports numero 23 e Kessel Racing su Ferrari numero 57. La classifica del campionato, così come per le altre classi, è quella vista appunto in pista. Proton Competition guida davanti a United Autosports e a Kessel Racing, a seguire tutti gli altri. Si conclude così questo entusiasmante primo round dell'European Le Mans Series. Grazie al bellissimo circuito di Barcellona per averci ospitato. Restate con noi perché a maggio saremo alle Castellet per il secondo round. Ovviamente continuate a seguire l'European Le Mans Series anche su GoTV.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo

0: servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News, weekend elettorale per 21 comuni del territorio chiamati ad eleggere sindaci e consigli comunali, attesa soprattutto nei centri del Salernitano e del Vallo di Diano. La copertina.
1: Finito l'intenso mese di campagna elettorale, ora tocca alle urne. Domani e lunedì, fino alle 15, sarà possibile scegliere i propri sindaci in 21 comuni della provincia di Salerno. Le sfide principali si concentrano nei centri più grandi, a partire ovviamente dal capoluogo di Salerno, dove sono 8 i candidati alla carica di primo cittadino. Si contendono la fascia tricolore, l'ex sindaco ed ex presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, Armando Zambrano, Franco Massimo Lanocita, Gerardo Maria Marenchi, Elisabetta Barone, Antonio Pio De Felice, Mimmo Ventura e Alessandro

0: a cava dei terreni, sono 5 invece i candidati per la corsa alla successione del sindaco uscente Servalli: Armando Lamberti, Eugenio Canora, Giancarlo Iaccarino, Raffaele Giordano e Luigi Petrone. Riflettori puntati anche su Angri e poi ancora su Campagna. La sfida qui sarà tra Amoruso, Moscato e D'Ambrosio. 3 i comuni del Vallo di Diano chiamati al voto. A Polla la sfida è a 3 il sindaco uscente Massimo Loviso, Gianluca Delauso e l'outsider Francesco Casciano. 3 Lizza anche a Pertosa. Anche in questo caso il sindaco uscente Domenico Barba è in lotta con la giornalista Sara Manisera e Luca Martone, Italia dei Diritti. Infine a Sassano c'è una sola lista, quella di Nicola Pellegrino. L'unico avversario è il quorum. Così anche a Sicignano, con Giacomo Orco unico in corsa, è il sindaco uscente. Accanto ai grandi centri, il voto coinvolge anche numerosi comuni della costiera amalfitana, come Amalfi, Positano e Maiori, e diversi centri del Cilento, tra cui Casalvelino, Celle di Bulgaria, Laurino, Laurito, Lustra e San Giovanni a Piro. Interessante anche le sfide al voto a Laviano e Valva.
1: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritornati in studio. Proseguono le indagini dei carabinieri sull'accoltellamento avvenuto a Montesano sulla Marcellana, frazione Scalo. Un 19enne tunisino resta ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Fermato un 23enne del posto, accusato di tentato omicidio. Accertamenti in corso per chiarire il movente. Pasquale Sorrentino.
0: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.
1: Operazione antidroga lungo la Cilentana, fermata un'auto con stupefacenti a bordo. Per gli occupanti sono scattate le manette.
3: Sequestro di droga sulla Cilentana, allo svincolo di Agropoli Nord, ieri sera nel corso di un posto di blocco effettuato dalla Polizia Municipale di Agropoli sono finiti nei guai giovani spacciatori. L'operazione rientra nei controlli programmati sul territorio per il contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di vigilanza, gli agenti hanno fermato un'autovettura con a bordo due giovani residenti nel Cilento collinare. Secondo quanto ricostruito, l'atteggiamento dei ragazzi, che avrebbero tentato di disfarsi di un involucro alla vista delle divise, ha insospettito i caschi bianchi, che hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito del mezzo. La perquisizione ha permesso di rinvenire circa 7 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina, subito posti sotto sequestro. Per i due giovani è scattata la segnalazione alla prefettura di Salerno in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. Per il conducente dell'auto è stato inoltre disposto il ritiro della patente di guida.

0: I controlli da parte della Polizia Municipale proseguiranno nei prossimi giorni con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e prevenire fenomeni legati allo spaccio e all'uso di droghe.
1: Il presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, rassicura sul ponte Caiazzano tra Padula e Sassano. Completate le fondazioni e commissionate le travi, l'obiettivo è terminare i lavori entro la fine dell'anno. Restano però i timori legati ai possibili rallentamenti burocratici. Vediamo.
2: Giovedì mattina Giuseppe Parente, sindaco di Bello Sguardo, si è insediato come nuovo presidente della provincia di Salerno. Ha raccolto il testimone dal facente funzioni Giovanni Guzzo. Tra i suoi compiti principali, quello della viabilità, e sono passati già diversi presidenti della provincia sotto il ponte, che non c'è più, di Caiazzano, quello tra Padula e Sassano. L'amministrazione di Padula ha già avviato i primi contatti con Parente ed è in pressing affinché i lavori finiscano al più presto. E si presume farà anche lo stesso quella di Sassano nel momento in cui si insedierà dopo le elezioni amministrative del prossimo fine settimana. Parente ha dato risposte nel merito alla situazione del ponte che, ricordiamo, si trova lungo la strada provinciale 51 che collega Padula e Sassano e che è abbattuto da 5 anni. Il presidente ha confermato che le fondazioni sono state sistemate e che le travi sono già state commissionate. La previsione, che condividiamo con cauto ottimismo, è che i lavori si concludano entro la fine dell'anno, fanno sapere dall'amministrazione comunale di Padula. A distanza di 5 anni e di innumerevoli problematiche, si teme che le procedure amministrative possano ancora rallentare i cantieri, anche quelli più avviati, non solo quello di Caiazzano, lo ha sottolineato lo stesso presidente Parente. Per questo continueremo a monitorare l'andamento dei lavori e a mantenere aperto il dialogo con la provincia affinché vengano rispettati i tempi indicati, hanno ripetuto dall'amministrazione comunale di Padula.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica.

0: plastica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Bentornati ad Italia 2 News. Dal 10 settembre al 30 novembre il Museo Archeologico Provinciale di Potenza ospiterà il celebre Narciso attribuito a Caravaggio. La mostra vedrà anche opere provenienti da importanti musei italiani e punta a rafforzare l'offerta culturale e turistica della Basilicata. Federica Pistone.
1: Potenza si prepara ad accogliere uno degli eventi culturali più importanti del 2026. Dal 10 settembre al 30 novembre, infatti, il Museo Archeologico Provinciale ospiterà la mostra Caravaggio Narciso, il mito di un capolavoro, che porterà per la prima volta in Basilicata il celebre dipinto Narciso attribuito a Michelangelo Merisi. L'esposizione nasce da un accordo tra la Regione Basilicata, l'APT Basilicata, la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. In mostra anche 18 opere provenienti da importanti musei italiani, tra cui Uffizi, Capodimonte, Palazzo Barberini e Gallerie dell'Accademia di Venezia. L'accordo è stato presentato a Potenza per il presidente della regione, Vito Bardi. L'arrivo del Narciso rappresenta un investimento strategico capace di rafforzare il ruolo del capoluogo lucano nei grandi circuiti culturali e turistici nazionali. Non è solo un evento artistico, ha sottolineato Bardi, ma un progetto che punta a generare valore economico e turistico per l'intero territorio. Soddisfazione anche da parte della direttrice di APT Basilicata, Margherita Sarli, che ha parlato di un progetto culturale integrato pensato per collegare la Basilicata ai grandi sistemi culturali nazionali. La mostra si inserisce nella strategia regionale di promozione culturale e turistica che coinvolge l'intera Basilicata, da Matera fino alle aree del Vulture, del Pollino e della Costa Lucana.
0: In questura a Potenza un incontro tra il questore Raffaele Gargiulo e la polizia locale, focus su coordinamento dei controlli e rafforzamento della collaborazione per la sicurezza del territorio.
1: Si è svolta nella sala riunioni Giambattista Rosa della Questura di Potenza una riunione tecnico-operativa tra il questore Raffaele Gargiulo e i comandanti delle polizie locali dei comuni della provincia di Potenza. Un momento di confronto dedicato al coordinamento delle attività di prevenzione e controllo del territorio. Nel corso dell'incontro sono stati approfonditi diversi aspetti legati alle misure di prevenzione, con particolare attenzione al ruolo delle polizie

0: locali nell'individuazione di persone e situazioni di degrado che possono richiedere specifici interventi da parte delle autorità competenti. Ampio spazio è stato dedicato anche alle operazioni Oscar, finalizzate al rimpatrio dei cittadini stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale. Tra i temi affrontati anche servizi di vigilanza e controllo sugli esercizi pubblici e sulle attività soggette ad autorizzazioni di polizia, con verifiche sul rispetto delle normative in materia di sicurezza, somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di intrattenimenti pubblici ed osservanza delle prescrizioni previste. Particolare attenzione è stata infine riservata alla pianificazione dei servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alle modalità di verifica dei piani di safety e security in occasione di eventi e manifestazioni. L'incontro, ha sottolineato il questore Raffaele Gargiulo, rappresenta un momento di confronto sulle procedure operative e sulle modalità di coordinamento tra le forze di polizia e le polizie locali, al fine di rendere sempre più efficace e capillare l'azione di presidio e prevenzione e garantire una più incisiva tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini a livello territoriale.
1: Siglato a Vallo della Lucania un accordo tra Parco del Cilento, Università di Salerno, ASL e Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno. L'intesa punta a rafforzare prevenzione e tutela della salute nell'area protetta. Vediamo il servizio.
2: Salute, ambiente e ricerca, modelli di collaborazione per lo sviluppo del territorio. Questo è il tema dell'incontro che si è svolto presso il Centro della Biodiversità in località Montisani a Vallo della Lucania. Un incontro organizzato dall'Ente Parco del Cilento a Vallo di Diano e Alburni in collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno, l'ASL di Salerno e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Nel corso dell'evento è stato firmato un accordo di collaborazione tra le istituzioni finalizzato ad attività congiunte di ricerca, monitoraggio e innovazione in chiave One Health, con l'obiettivo di integrare salute, ambiente e sviluppo territoriale. L'intesa punta a rafforzare la prevenzione e la sanità di prossimità, facendo del Cilento un laboratorio permanente di ricerca applicata a innovazione sostenibile. All'incontro hanno partecipato rappresentanti istituzionali del mondo scientifico, confermando il valore strategico della collaborazione tra enti per lo sviluppo del territorio.
3: Si parla sempre di più di One Health e in questa ottica noi dobbiamo cercare proprio di preservare lo stato di salute dei nostri cittadini in un'ottica, in una visione olistica, ecco, complessiva. Cilento forse da questo punto di vista è maestro, nel senso che ci può insegnare quelli che sono i percorsi sani di benessere, di salute, di welfare, di stare bene. E da questo punto di vista azienda sanitaria in sinergia con le altre istituzioni, l'ente parco, ma l'università, gli enti locali, vuole cercare di creare una sinergia sempre più forte proprio per cercare di diffondere questo concetto, di portare avanti questo verbo, questa mission che il Cilento ha ormai da svariati decenni, per cercare di renderla sicuramente più nota, ma per cercare di farla diventare proprio un modello. Ecco, questa è un po' l'ambizione che vorremmo cercare di portare avanti, questo è l'oggetto di questa giornata, dalla quale speriamo anche di riuscire a trovare migliori sinergie, maggiori interazioni tra tutti quanti gli enti coinvolti.
4: L'Università degli Studi di Salerno punta da sempre su questi temi, per noi evidentemente la ricerca è la missione fondamentale, la missione decisiva, ma d'altro canto non possiamo sottrarci a una dimensione di costruzione di dialogo e costruzione del territorio. Immaginare questi contesti, salute, ricerca, biodiversità, territorio, come contesti nei quali si lavora con progettualità distinte, progettualità non in qualche modo messe a sistema, è oggi anacronistico. L'Università funge proprio da collante, da struttura che pensa, ragiona, riferisce sul territorio e pone in connessione queste realtà.
1: Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Firmato in Prefettura a Salerno un protocollo per rafforzare i controlli antimafia nel settore turistico e della ristorazione. L'intesa punta a prevenire infiltrazioni criminali attraverso verifiche mirate e l'uso delle banche dati.
1: Il

0: Petto di Salerno, Francesco Esposito e il commissario straordinario del Comune di Salerno, Vincenzo Panico, hanno sottoscritto il protocollo per la prevenzione amministrativa antimafia nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione. L'iniziativa, che sarà poi estesa anche ad altre realtà della provincia, nasce per rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto a eventuali fenomeni di riciclaggio, usura, estorsione e più in generale dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata in un comparto in forte crescita negli ultimi anni nella città di Salerno e in tutta la provincia di Salerno. L'accordo, siglato in prefettura alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine, prevede verifiche sulle attività e introduce un modello innovativo di prevenzione amministrativa antimafia, fondato su controlli selettivi calibrati in base a un'attenta analisi di indicatori di rischio e sull'uso avanzato delle banche dati, non solo quelle in uso alle forze dell'ordine, ma anche applicativi messi a disposizione dalla Camera di Commercio. Poi verrà anche istituito un osservatorio provinciale permanente che opererà con gli uffici giudiziari, in particolare con la Procura distrettuale antimafia. L'organismo, in cui saranno coinvolti i soggetti che aderiranno al protocollo, sarà deputato alla raccolta dati, al monitoraggio delle dinamiche economiche del settore, all'analisi dei fenomeni di infiltrazioni e alla promozione di iniziative di formazione.
1: Gli studenti del Marco Tullio Cicerone realizzano un dispositivo innovativo per facilitare l'uso del computer alle persone con difficoltà motorie. Vediamo il servizio.
0: Importante iniziativa tecnologica da parte dell'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti della classe quinta B, indirizzo informatico e telecomunicazione, nell'ambito della disciplina tecnologie di progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni, guidati dalla docente Maria Manzo e dal docente di laboratorio, il professor Domenico Lombardi, hanno realizzato un innovativo progetto dedicato all'inclusione delle persone con disabilità motorie. Il progetto consiste nella realizzazione di un mouse controllato tramite smartphone utilizzando Arduino Leonardo, una scheda elettronica programmabile capace di interagire direttamente con il computer come dispositivo USB. L'applicazione mobile è stata progettata e sviluppata dagli stessi alunni, che hanno curato la programmazione dell'interfaccia, la gestione dei comandi e il collegamento, mettendo in pratica competenze di informatica, elettronica e telecomunicazioni attraverso un'esperienza laboratoriale concreta e altamente formativa. Il sistema consente di controllare il cursore del computer direttamente dallo smartphone tramite semplici comandi touch, offrendo una possibile soluzione accessibile e personalizzabile per persone con difficoltà motorie. Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Antonella Vairo.
1: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Non sempre le ondate di caldo che si verificano sulla nostra penisola sono determinate dall'espansione verso nord dell'anticiclone africano, ma possiamo avere ondate di caldo di natura diversa, caldo per compressione adiabatica, per l'esistenza di un campo di alta pressione sull'Europa centrale, con un'espansione del promontorio subtropicale che non sia sempre di natura africana verso nord. Possiamo apprezzare su questa mappa prevista per sabato 23 maggio come un promontorio subtropicale si espande verso nord fino a raggiungere la Francia. Sul suo bordo occidentale scorreranno masse d'aria calda di provenienza subtropicale, non direttamente dal cuore africano, dall'entroterra africana. Si muoveranno verso nord aggirando il promontorio e poi presentandosi sulla nostra penisola da nord e da nord-est. Osservate come le nostre regioni meridionali saranno interessate marginalmente dalla cupola anticiclonica. Queste masse d'aria incontrando i rilievi orografici e soprattutto l'arco alpino e la catena dell'Appennino, nello scavalcare si ripresenteranno sul versante occidentale della nostra penisola sotto forma di venti di Föhn, per cui subiranno un surriscaldamento per compressione nel ridiscendere il rilievo orografico e dunque le temperature tenderanno ad aumentare, avremo temperature anche elevate.

0: soprattutto sulle regioni settentrionali, sulla pianura padana, dove si potranno raggiungere nel corso dei prossimi giorni temperature superiori a 32-33 gradi centigradi, quindi un'ondata di caldo vera e propria. Ma la differenza con le ondate di caldo che provengono da sud sono diverse, poiché quando abbiamo l'anticiclone subtropicale africano, le ondate di caldo diventano poi accompagnate da afa. In questo caso invece l'aria sarà secca per correnti settentrionali e sulla nostra regione, come su tutto il sud, avremo anche temperature più contenute. Ma passiamo velocemente al tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da sabato 23 maggio. Possiamo osservare come sulla nostra regione, su tutto il territorio regionale, avremo condizioni di cielo generalmente poco nuvoloso, qualche addensamento nelle ore pomeridiane lungo la dorsale dell'Appennino, ma il rischio di precipitazioni sarà basso. La ventilazione da nord-ovest e da nord-est nel corso del pomeriggio sera, anche moderata. Il mare quasi calmo, poco mosso. Le temperature in lieve aumento nei valori massimi. La giornata festiva di domenica 24 maggio, ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, ma durante il pomeriggio qualche addensamento sul settore occidentale della catena appenninica potrebbe determinare anche qualche piovasco sparso. Le temperature in lieve ulteriore aumento, con massime che potrebbero raggiungere 28-29 gradi Celsius. La ventilazione debole da nord-est e mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva: l'alta pressione si rinforzerà, ma non sulla nostra penisola, questa mappa è prevista per lunedì 25 maggio, bensì sull'Europa centrale. Le correnti proverranno sempre dai quadranti settentrionali, farà probabilmente più caldo soprattutto tra lunedì e martedì, con valori di temperatura sulla nostra regione, valori massimi superiori anche a 30 gradi centigradi. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul nostro sito internet www.italia2news.it e ovviamente sulle nostre pagine social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da

0: un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura con

0: completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remai. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa.

0: e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggio a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50% solo fino a fine anno.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Please up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, edizione straordinaria, perché tra i tanti ambasciatori e alcuni servizi veramente originali, ma ne abbiamo uno in particolare che merita la massima attenzione. Sarà uno speciale dedicato a un evento sportivo con tanta solidarietà. Ma prima la sigla. Siete curiosi? Marco Carena.

0: il primo servizio è un'esclusiva mondiale, legato allo sport e alla solidarietà. Mi raccomando, accade una volta all'anno da 15 anni nella Baia del Sole, in uno dei borghi più belli d'Italia, arriva Scirifondo on the Beach, un treno di attività sportive, tutte dalla montagna, praticamente in riva al mare. Non vi dico altro, uno spettacolo nello spettacolo. Servizio firmato da Marco Anelli.
1: L'avventura comincia il venerdì, cioè il giorno prima. Qui ragazzi, qui si fa l'Italia, qui si fa la spiaggia, qua si fa veramente quello che è l'evento più crazy dell'anno. Sono con Incio, compagno fedelissimo d'infanzia.
2: Ciao a tutti.
1: E dunque incomincia il bello. Adesso si fatica, si porta la montagna al mare. Sei pronto?
2: Prontissimo, Luca.
1: 3, 2, 1.
2: Vai!
0: Quindicesima edizione di Scirifondo on the Beach alle Gueglie. Avete visto le prove ieri, non è facile realizzare questo campo, ma l'entusiasmo è tanto. Stanno arrivando le squadre da tutte le parti d'Italia, le migliori località sciistiche ancora una volta qua alle Gueglie. Sei sparsa la voce, siete sempre di più. Ma prima riavvolgiamo il nastro, andiamo a vedere come tutto nacque nel 1821, più o meno. Ragazzi, questa è storia, ma la tradizione vuole che alle Gueglie, prima delle prove ufficiali, cioè dello scirifondo, della ciaspola, dello slittino, del biatro, insomma ci siano i ragazzi che arrivano con tanta voglia di mare, perché salutiamo gli amici della montagna, ma adesso è il momento del mare. Quindi ragazzi, diciamolo ufficialmente, tutti al mare!

0: Ma sì, chiamiamola magia. Il mare d'inverno qua, ragazzi, ci ha salutato con questo clima fantastico. Adesso siamo arrivati alle porte dell'estate e siamo pronti per presentarvi il campo gara. E come ogni anno c'è sempre una novità. Quest'anno il cucuzzolo, sul cucuzzolo della montagna.
1: Cucuzzolo della montagna.
2: C'è la neve alta così.
3: Nella valle noi scenderemo con i piedi un paio di sci.
0: Canteranno i campioni, canteranno gli sportivi, ma canterà anche il pubblico, non ci credete? Gnagnau. Sul cucuzzolo
4: della montagna.
0: E c'è.
4: E non la so più.
5: E poi ci troveremo come le star a bere del whisky a Roxy Bar.
0: Dove?
6: Alle due.
7: Playa, oh oh oh.
8: Vamos alla playa, oh oh oh oh.
9: Vamos alla playa, oh oh.
0: Non solo questo, 8 ore e mezza di vamos alla playa. Alta
4: così.
0: Nella valle noi scendiamo con i piedi un paio di
4: sci.
10: Letto da soglo televe.
0: Generazione di fenomeni.
11: Siamo noi.
0: Ragazzi, sempre peggio qua. Yeah.
12: Danza padre si lo fè. Papparogne, papparogne, danza padre si lo fè. Papparogne, mamma di re.
0: E voi vi domanderete perché Galtieri è vestito così? Semplice, ragazzi, perché quest'anno è la 15ª edizione sotto il segno del trash. O meglio, vale tutto. E anche per quanto riguarda i ragazzi, il più originale, il più estroso, il più fulminato verrà premiato con un weekend qua alle Gueglie. Bene, ragazzi, la montagna ce l'abbiamo, si comincia. Mare, montagna, montagna e mare, lo Yeti rappresenta la montagna, invece il nostro sindaco di Leguaglia rappresenta il mare di questo borgo, uno dei borghi più belli d'Italia.
13: Ski di fondo on the beach per la 15ª edizione, bellissima, grazie a Eccoci che ci segue in questo evento. E anche quest'anno riusciamo ad essere protagonisti, uniamo le due cose, ski di fondo on the beach con l'ospitalità dei bambini del Gaslini che stanno 2 giorni con noi, adesso sono impegnati in una caccia al tesoro e ci fa piacere fare questo tipo di manifestazioni anche per il loro scopo sociale e poi per far vedere il nostro borgo che veramente merita.
0: Yahoo! E la tradizione vuole che alle Gueglia non sono solamente le località sciistiche a tornare perché si divertono, ma sono i campioni dello sport, cioè coloro che hanno vinto realmente qualcosa di importante. Qua ne abbiamo 3, si presentano subito così.
14: Ciao, sono Dominic Windisch, sì, sono un ex atleta di biathlon, ho vinto medaglie olimpiche, adesso faccio l'allenatore di biathlon della squadra junior.
15: Ciao, sono Alessandra Merlin, ex atleta olimpionica di sci alpino, discesa libera e super G, un po' diverso dallo sci di fondo, ma io torno veramente volentieri ogni anno alla Iguelia, a questa bellissima manifestazione che porta la montagna al mare.
0: Bisogna essere un po' fuori di testa.
15: Un po' fuori di testa per fare sci di fondo sulla sabbia. Io ho provato e sinceramente è veramente difficile, però molto divertente.
16: Io sono ancora una biatleta attiva e partecipo in Coppa del Mondo e continuo a gareggiare. È bello rivedere anche le stesse facce e c'è sempre più gente, questo fa sicuramente piacere.
0: Che la gara cominci? E andiamo!

0: E come sempre c'è un programma che il nostro Marco Dottore, devo dire grande organizzatore, ha preparato in maniera egregia. Attenzione alle 11 gara squadre sci di fondo on the beach a favore di AIRC. Mi raccomando, parliamo di AIRC, parliamo della ricerca, sosteniamo la ricerca, più saremo più doneremo.
1: E queste manifestazioni danno veramente gioia e fanno solidarietà, è veramente un qualche cosa di splendido vedere tutti questi atleti che sono giunti dalla montagna per un'esperienza meravigliosa che è sciare sulla spiaggia e per la solidarietà che loro hanno sempre, perché donano con grande, veramente con grande generosità e cuore.
0: Tu sei ovunque e dovunque per la ricerca, brava!
2: Certo, perché le manifestazioni servono proprio per sollecitare tutti a questa solidarietà. Più siamo e più vinciamo.
0: Ma andiamo avanti, perché poi c'è la marcia acquatica, tutti in acqua per questo momento di grande divertimento, perché il mare fa bene. Il mare è energia. E poi andiamo alle 13 a chiudere questa prima parte con il tuffo in mare. Tutti contenti, la montagna ufficialmente dice ciao montagna e il mare incomincia a dare il meglio di sé. Alle 15 gara di biathlon, alle 16 gara di fat bike, alle 16:30 gara di slittino, alle 17 gara di ciaspole, 17:30 premiazione protagonisti. Insomma ragazzi, ne vedremo delle belle, ma non delle belle, delle bellissime!

0: I campioni tornano qua a Cirifondo on the beach. Elisa, devo dire che è più bella che mai, ogni anno ci regala dei sorrisi, dalla montagna li porta qua al mare. Quest'anno ci porta anche la mamma.
1: Sì, è sempre bellissimo essere qua. Poi oggi è una giornata stupenda, tanta gente, ho visto tantissimi bambini, quindi secondo me sarà una grande, grande giornata.
0: Senti, l'edizione di quest'anno sarà sotto il segno della follia, come tu vedi, mi sono già ambientato, ma anche, diciamo, dal punto di vista della canzone.
1: Spesso mi allenavo con la musica, amo la musica, sono un amante della musica e quindi...
0: Beh, allora ci regali un pezzettino musicale, vai.
1: Together, here we are, boy and girl, what you long together.
0: Allora, quest'anno che vinca il migliore o vinca il peggiore?
1: Tutti.
0: Tutti, ragazzi, parola di campionessa.

0: altro campione che noi a Cirifondo on the beach è Federico Castelletti, che arriva da Clusone. Quanti ne hai?
1: 16 anni.
0: Cosa hai fatto quest'anno? Dimmi la grande impresa di quest'anno.
1: Ho fatto alcune buone medaglie ai campionati italiani di sci di fondo under 16.
0: Qual è il tuo obiettivo a livello sportivo? Dove vuoi arrivare?
1: Sicuramente diventare professionista e iniziare a correre in Coppa del Mondo.
0: In montagna sai sciare, ma al mare?
1: Diciamo che sono un po' più bravo sugli sci, perché sulla sabbia è una sensazione molto diversa, però è sempre molto divertente essere qui a fare queste gare.
0: Se lo sport è importante e la follia anche che accompagna gli sportivi qua al mare a giocare, divertirsi sulla sabbia, ragazzi, diciamo che ci vuole anche quel gusti, le tradizioni locali che vengano valorizzate, e qua vengono ben valorizzate. Parliamo di antichi mestieri, parliamo di acciughe, pane e acciughe, parliamo di qualcosa di unico. Dai, sbilanciati, cosa proponi oggi?
2: Oggi proponiamo panini con l'acciuga e il burro, altrimenti c'è questa bagnetta verde buonissima che arriva direttamente dal Piemonte. Vi aspettiamo al nostro banchetto.
0: E tra i tanti ospiti parliamo anche di un'attività sportiva meravigliosa che è il biathlon. In cosa consiste il biathlon qua, in particolare allo sci di fondo, alle Guiglia?
3: È semplicemente fare un po' di chilometri sulla pista di fondo in sabbia e arrivare al poligono, 5-6 di tiri e sperare di colpire, altrimenti si continua a girare attorno alle barche.
0: Where are you from? Voi da dove arrivate?
3: Noi siamo della Valle Pesio e siamo i gestori dell'unico centro di biathlon che c'è in Piemonte.
0: Dimmi una cosa in dialetto.
3: Bellino, bio biathlon.
0: Belin, il biathlon. Da 15 anni sci di fondo on the beach insieme con Bottero Ski, i professionisti dello sci. Bottero Ski è il punto di riferimento per la moda e gli sport invernali. Per sapere di più, botteroski.com, la grande esperienza che fa di Bottero Ski il nome dei professionisti dello sci. Due giovani talenti hanno animato la giornata di sport e solidarietà. Lei, Francesca Capurro, in arte Francian, 30 anni di Boissano, che ha cantato Alieno straniero.

0: Altra cantautrice di talento arriva dalla città delle torri, tanta gavetta e pronta al grande salto. Conosciamola meglio. Siamo con Sara Montella, parliamo del talento musicale della settimana. Di dove sei?
1: Di Albenga.
0: Dunque, ligure al 100%?
1: Sì.
0: Ok, la passione per la musica quando nasce?
1: Nasce quando ero molto piccola, piccola, piccola.
0: Attenzione che lei è già molto piccola, piccola, piccola, anche se sembra grande, grande, grande. Quanti anni hai?
1: No, non ne faccio 20.
0: 20 anni, quando è nato il tutto?
1: Avevo 6-7 anni.
0: La prima canzone qual è stata? Te la ricordi?
1: Sentivo tanto Giorgia, Malika Yen.
0: Fammi sentire appena appena Giorgia.
1: Come saprei amarti io.
0: E questo è stato l'inizio. Poi dopodiché sei cresciuta, ovviamente. Artisticamente le passioni in qualche maniera vanno verso alcune direzioni, ma hai capito che potevi scrivere anche?
1: Eh sì, adesso, è stata anche questa passione.
0: La prima canzone che hai scritto qual è stata?
1: Scusa se.
0: Che faceva più o meno?
1: Ti chiedo scusa se la prima volta è andata male.
0: La seconda canzone che hai scritto qual è stata?
1: È stata E tu accanto a me. Ci siamo sedute davanti ad un microfono, hai messo una base.
0: E adesso arriviamo alla canzone che presenti quest'anno. Quest'anno quante ne abbiamo dunque?
1: Questa è la sesta.
0: Sesta canzone, siamo nel 2026. La canzone, il titolo è?
1: Quasi noi.
0: Quasi noi. Come nasce questa canzone?
1: Nasce perché ho avuto un'esperienza amorosa nel cuneese.
0: Scusate.
1: Che è durata veramente molto poco, quindi è stata proprio in
0: però,
1: fine.
0: Una bella esperienza che ti ha regalato una canzone.
1: Sì, dai.
0: Che più o meno fa?

Una quindicesima edizione che si conclude con la vittoria della Valle Ellero, suggestiva valle alpina in provincia di Cuneo. Primi classificati gara di sci di fondo on the beach 2026. E adesso vediamo tutti i vincitori nelle altre discipline.

Una edizione straordinaria che ha visto la partecipazione di 200 atleti sotto il sole di Leguiglia, partecipanti da tutto il nord Italia all'evento unico a livello mondiale. Ideazione ed organizzazione Eccoci Eventi in collaborazione con Bottero Ski e il Comune di Leguiglia. E noi vi salutiamo con alcuni scatti suggestivi firmati da Marco Zanardi.

0: cari amici della montagna, quelli che non sono venuti al mare, pensate quest'anno Liguria, Piemonte, Val d'Aosta, Trentino, Emilia Romagna, Lombardia, ma ogni anno il carrozzone cresce, cioè i partecipanti sono sempre di più. Quindi lo dico a voi, amici della montagna, il prossimo anno vi aspettiamo per la 16ª edizione di Sci di Fondo on the Beach. Dove? A La Iguella. Bene, a questo punto, momento di relax, ci godiamo.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: E adesso una bella comunicazione musicale. Attenzione, prendete carta e penna perché sta per arrivare Tutti nel Jukebox. Che cos'è Tutti nel Jukebox? La scatola musicale più famosa, diciamo, del mondo, ancora una volta torna protagonista. Gli anni 60, 70, 80, 90, cantati e raccontati dai protagonisti di quegli anni. Questo è Tutti nel Jukebox e sta per arrivare nella vostra città, o meglio potrebbe arrivare nella vostra città, quindi mi rivolgo a tutti gli organizzatori, amministratori, non condominiali ma quelli dei comuni, scriveteci, chiamateci, info@tgevens.it, 335-5993-573, noi ci siamo, il carrozzone è pronto, il grande jukebox è pronto e da quel grande jukebox stanno per uscire loro, i protagonisti. Oh, chiamateci, stiamo arrivando.

0: E torniamo con il TG delle 20 perché ci chiede la linea Federico Doc con le sue breaking news e le curiosità dal mondo.
1: Guys. Ciao ragazzi, ormai mi sono, con tutte queste notizie, sono diventato internazionale. Lo sapevate, amici, che in Islanda è normale avere un nome che termina in dottir, che sarebbe figlia di, ussun, figlio di. Speriamo allora di conoscere presto qualche islandese, così ci spiego un po' come funziona questa cosa, perché mi ha incuriosito. Nella Corea del Sud è considerato maleducato soffiarsi il naso in pubblico, però quando sono raffreddati, secondo me, come fanno? La bandiera americana è stata modificata ben 27 volte e l'attuale versione

0: con 50 stelle, è stata disegnata da un ragazzino di 17 anni, quindi effettivamente è proprio vero che agli americani piace far lavorare i giovani. Lo sapevate che il fufu, ossia la pasta di manioca, è un piatto tradizionale delle regioni dell'Africa centrale ed occidentale? Amici, se avete qualche ricetta, noi siamo curiosi, io ho sempre voglia di mangiare, perché come si fa, fritta o al burro questa manioca? In India c'è un piatto chiamato phal, che è così piccante, ma così piccante da far sudare, è considerato una vera esperienza culinaria estrema. Quindi amici calabresi, se volete provare delle esperienze piccanti, andate in India ad assaggiare questo piatto. Io vi ringrazio, mi è venuta fame, ma non tanto piccante, e ci vediamo settimana prossima. Ah ragazzi, fate finta di essere felici!
1: E dopo tutte queste belle e curiose notizie, signori, diamo la linea a Lorenzo Beccati, perché parliamo di libri, libri, libri e ancora libri, sempre per la sua rubrica Alza il volume.
2: Alza il volume, cucù, e infatti oggi alzeremo questi due volumi. Il primo è un bellissimo giallo di Glenn Cooper, Un nuovo Papa, e ci porta proprio all'interno di una elezione del Papa, nel conclave, con i misteri, gli inciuci, insomma, un libro davvero curioso che insomma ci riporta in fondo a un anno fa per la elezione del nuovo Papa. Il secondo libro è di Dario Ferrari, L'idiota di famiglia. È una storia personale che però ci racconta tutto un secolo. Davvero consigliato. Alza il volume e mi raccomando, continuate a segnalarci i vostri libri, perché noi, come promesso, li leggiamo e nel caso ve li proponiamo. Alza il volume.
1: Ma sì, diciamolo, in cucina tutto fa brodo, non ci credete? Beh, tutto fa brodo perché possiamo cucinare quello che vogliamo, ma andiamo a capire i benefici di alcuni prodotti. Cari amici di TGM in Televisione, siamo tornati in cucina perché la cucina è passione, la cucina è arte, la cucina è cultura, la cucina è tutto, ma la cucina in qualche maniera ci aiuta a vivere meglio. Oggi vi parlo delle zucchine, sempre un grande rispetto al soufflé, al risotto alla marinara e al frittino, che in tavola ci sta, ma oggi le zucchine hanno il suo perché. Conosciamo i benefici. Le zucchine sono apprezzabili soprattutto per il loro basso apporto calorico e per le fibre, che aiutano a promuovere la regolarità intestinale, a ridurre il rischio di brutte malattie al colon e a controllare l'assorbimento di colesterolo e zuccheri. Io direi che vi abbiamo convinto, perché le zucchine hanno il suo perché, avete capito quanto sono fondamentali. Anche in questo caso potete farle in mille maniere: negli spaghetti, un po' di zucchine, la carne con le zucchine, al forno, lesse. Io le faccio lesse, a me piace la cucina molto semplice, lesse con un po' di olio, magari olio quello buono, in questo caso ce l'abbiamo, è dalla nostra zona dell'Imperiese. Quindi zucchine lesse, consiglio io, con un po' di olio, un po' di sale, poco, pochissimo, perché già ci dà tutto dentro in natura, non serve aggiungere troppe cose. Possiamo dire che lo zucchino, la zucchina è servita, è ben servita. Amici a casa, mangiate bene e mangiate sano. E poi all'improvviso arriva lui, un finale emozionante dedicato all'amore, al cuore, alla profondità, perché Gabriele Maria Corini ci ricorda che insieme si possono superare tanti momenti.
3: Una dimensione dell'amore è la mente, il pensiero. Com'è bello sentirsi dire "ti ho pensato". Oppure anche dire a una persona "ti ho pensato". Ecco, non è soltanto qualcosa di ideale, quindi di aereo, ma quando si dice "ti ho pensato" vuol dire che la persona è nel tuo cuore, è nei tuoi pensieri, vuol dire che ti sei preso un po' di mal di pancia per quella persona, perché conta per te. E allora, prendendoci il mal di pancia per gli altri, certo, viviamo il pensiero, il pensare l'altro, comunque sempre insieme.
1: E la puntata numero 795 finisce qua. Abbiamo aperto con lo sci di fondo on the beach, un grande spettacolo della montagna al mare.

0: Abbiamo chiuso con un pensiero d'amore. Quindi l'appuntamento è la settimana prossima. Vi ricordo che siamo sempre online, tgevents.it. Poi scriveteci, rispondiamo a tutti. info@tgevents.it. Poi siamo sui social, basta un click, un mi piace. E un attimo, e socializziamo. Cari amici, 3, 2, 1, ciao. Maragnano.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure,

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico

storico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Ci troviamo nel Parco del Pollino, un territorio millenario di natura e lavoro, di eccezionale bellezza. Si presenta ancora oggi in gran parte integro e selvaggio, offrendo un'incredibile varietà di paesaggi ed ecosistemi.

Il pino luricato è la specie più rilevante del Parco del Pollino. Una importante presenza si rileva sui monti dell'Orso Marso, sul Monte Alpi e sul Monte Spina, ed è il simbolo del parco. Il pino luricato vive al di sopra della fascia vegetazionale, ha una crescita molto lenta e si adatta a qualsiasi condizione climatica. La sua corteccia è caratterizzata da grandi placche grigio-cenere, di forma che assomiglia quasi a una corazza, da cui il nome luricato. Nel corso dei secoli, le piante hanno aiutato l'essere umano in diverse terapie che giovano al corpo umano. Il pollino può essere considerato l'ambiente ideale per la crescita delle piante medicinali. Il parco pullula di erbe officinali, che nascono spontaneamente nei pianori ad alta quota. Queste piante offrono uno spettacolo sublime in virtù delle loro fioriture dai colori svariati e rilasciano nell'aria un intenso profumo. Questo magico luogo è coronato da alte montagne, coperto da boschi di vago sapore primordiale e faggi e abeti bianchi, lussureggianti foreste e caratterizzato da antichi percorsi legati ad un mondo lontano, eppure ancora vivo e presente nella memoria e nelle tradizioni delle sue genti. Luoghi che sono in grado di testimoniare usi e costumi e suscitare emozioni profonde e forti vibrazioni. In questo ameno luogo scorgiamo lo splendido borgo di Rotonda. Il comune di Rotonda si trova nel cuore del Parco del Pollino, nella Valle del Mercure, ad un'altitudine di 580 metri sul livello del mare, all'estremità della provincia di Potenza, al confine della Calabria e sede del parco.

Fin dai tempi più antichi, all'albero e ai boschi veniva attribuita una grande importanza. E già nella primissima epoca romana, gli alberi erano classificati in olimpici, monumentali, divinizzati, eroici, ferali, felici, infausti. I boschi erano suddivisi in sacri, divinizzati e profani. L'origine di questa festività ha radici nel XIII secolo, dove si narra che il santo passò a rotonda e fece sosta nei boschi del Pollino, accampandosi sotto un abete. Diversi anni dopo, nello stesso punto, un bovaro che stava pascolando i suoi buoi inciampò e cadde in un burrone. La tradizione vuole che il bovaro invocò il santo che gli apparve e lo salvò. Una volta fatto ritorno a casa, raccontò l'accaduto in paese e per rendere omaggio al santo per il miracolo, cominciarono a recarsi annualmente in quel posto per abbattere un abete e offrirlo in onore del santo protettore. Da allora, questa tradizione è ancora viva tutt'oggi. Nella sagra dell'albero di Rotonda ritroviamo i riti e i gesti della tradizione celtica. Unica differenza, al posto del pino, qui l'attenzione si sposta su un abete e un faggio. La rocca e la pitu, la sposa e lo sposo. Nella notte tra l'8 e il 9 giugno, i rocchisti si recano a Terranova di Pollino, dove scelgono gli alberi più belli e robusti. La cima qui si chiama Rocca e i cimaioli sono i rocchisti. Abbattono un abete di modeste dimensioni, scelto nella seconda domenica di maggio, e lo portano in località Vacquarro, dove rimarrà in attesa di potersi unire in matrimonio con il faggio. Nella stessa notte i pitaioli si recano nelle vicinanze di Piano Pedarreto, raggiungendo il luogo dove si trova lo sposo, il faggio scelto la prima domenica di maggio. Una volta abbattuto, il tronco è modellato dai maestri d'ascia. Lo fanno bello per il matrimonio. L'11 giugno, l'apito viene trainato da coppie di buoi, i paricchi, con l'aiuto dei pannulari, uomini così chiamati perché per favorire gli spostamenti del grosso tronco utilizzano le pannule, rami di faggio levigati. Stessa sorte tocca alla rocca, che sotto le direttive del caporale inizia il suo cammino. Il 12 giugno riprende la marcia e si arriva in paese. Il 13 giugno i due alberi si uniranno in un definitivo abbraccio davanti al palazzo comunale. Sarà festa grande e al mattino verrà preparata la chioma dell'abete che verrà innestata, maritata, al faggio, secondo una tecnica particolare e grazie a dei legacci. Dopo si procede al sollevamento a mano e con l'uso delle porfiche, speciali forche di legno di grandi dimensioni. Una volta innalzato l'albero, alcuni fedeli tentano la scalata. Il giorno delle nozze, la fusione tra festa profana e riti sacri sarà totale. Da un lato il matrimonio degli alberi, dall'altro la processione del santo per le vie del paese e una veglia in chiesa fino a notte inoltrata. Questo matrimonio sta a simboleggiare la conseguente fecondità della terra. L'economia di Rotonda si basa principalmente sul turismo, legato al Parco Nazionale del Pollino, e sull'agricoltura, molto fiorente e con prodotti di alta qualità.

I vari riconoscimenti dei prodotti tipici di Rotonda, come la melanzana rossa o il fagiolo poverello, contribuiscono alla crescita dell'economia del piccolo centro, riscuotendo un certo successo sui turisti. La melanzana rossa è una pianta d'aspetto simile alla melanzana per portamento, ma il suo frutto arrotondato si colora di rosso intenso come un pomodoro, tanto da essere scambiata per quest'ultimo. La colorazione rossa è data dall'aumento del contenuto di carotene durante la maturazione della bacca, con una tipica consistenza spugnosa e dal sapore lievemente piccante e amarognolo. Il fagiolo poverello si presenta con un baccello di colore giallo chiaro, striato e un seme ovale, bianco senza screziature. È raccolto a mano nei mesi di settembre e ottobre e a seconda del periodo dell'anno si può trovare sul mercato sia fresco in baccello da sgusciare sia secco in granelli. La pianta può raggiungere i 2,60 metri di altezza dal seme ovale di colore bianco privo di screziature. Il peperone di Senise IGP si coltiva nell'area di Senise, piccolo comune della provincia di Potenza, alle pendici del Parco Nazionale del Pollino. Pur ricordando esteticamente il peperoncino piccante per la forma conica e il colore rosso, in realtà ha un sapore dolce e una polpa poco acquosa che lo rende adatto ad essere essiccato. Viene chiamato anche crusco perché una volta cotto diventa croccante. La farina di mischiglio è un prodotto agroalimentare tradizionale della regione Basilicata a marchio PAT. La produzione si circoscrive nella provincia di Potenza, nei comuni di Chiaromonte, Fardella, Teana, Castelnuovo, Carbone e Caldera. Si producono due tipi di farine di mischiglio. La varietà di fave 40% è addizionata a grano carosella 30% e grano cappe 30%. La tradizionale, un mix a base di due tipi di grano, 40% 20 più 20, tenero carosella e duro cappelli, farina di ceci 20%, farina di favino 20% ed orzo 20%. Di antica tradizione, la farina di mischiglio è divenuta un prodotto di nicchia. Nel territorio del Pollino, in particolare nelle aree montane dei comuni di Rotonda, Vigianello e Terranova, continua ad essere prodotto, anche se da pochissimi caseifici, il padraccio, un formaggio di latte di pecora e capra, la cui produzione è strettamente legata alla stagionalità. Il padraccio viene lavorato manualmente, non sottoposto a stagionatura e non salato. Ha un gusto leggermente acidulo, nonché una consistenza morbida e cremosa. Un tempo lo si utilizzava come merce di scambio, come regalo per ricambiare un favore ricevuto. Dopo questa gustosa sosta del palato, ci spostiamo nel comune di Vigianello. Il paese è situato ai piedi del massiccio del Pollino, nella Mercure. Le origini del paese pare sia stato fondato da basiliani del X secolo. Nel paese troviamo un artigiano che lavora con abilità manufatti di vimini. La Basilicata è ancora oggi una regione con una forte tradizione dell'artigianato artistico, che rappresenta una vera e propria ricchezza culturale. Le regole per realizzare un manufatto artigianale spesso non si trovano nei libri, ma si tramandano di generazione in generazione, così spesso capita che dietro alla storia di un laboratorio si celi la storia di un'intera famiglia. Nel caso della Basilicata, poi, l'artigianato artistico è strettamente correlato alla cultura della civiltà contadina pastorale, che, per i lavori quotidiani, necessitava di oggetti ricavati da materiali naturali come il legno, il tufo, l'argilla, la cartapesta, il vimini o la paglia. Qui, infatti, si realizzano panieri, coperchi, borse e cestini. La danza del falcetto di Vigianello si ripete la terza domenica d'agosto, in onore della festa della Madonna del Carmelo, nella frazione Pedali. La danza del falcetto è una danza a carattere pantomimico, eseguita con la falce. La festa è legata ai luoghi e ai riti dedicati alla mietitura e alla raccolta del grano. Da sottolineare lo strettissimo rapporto tra la popolazione e la natura circostante.
La danza segna un momento fortemente simbolico, in cui gli uomini mimano la mietitura al ritmo della tarantella tra suoni di zampogne e organetti. Il rito è da ricondurre al basso medioevo,

precisamente al tempo della dominazione aragonese. San Severino Lucano è un caratteristico paese del Parco Nazionale del Pollino, meta ideale per gli amanti della natura e location di innovativi eventi culturali e musicali, ma anche meta di un suggestivo pellegrinaggio. Il suo nome è legato ad una natura incontaminata, impreziosita da numerosi corsi d'acqua, come i torrenti Frido e Peschiera, che solca con il suo scorrere il Bosco Magnano, uno degli ambienti più suggestivi di questo spazio verde. Il Parco Avventura del Pollino è il luogo ideale per vivere un'avventura straordinaria. Un percorso su ponti tibetani, scalette, passerelle, tronchetti ed altre strutture sospese tra i maestosi cerri del Bosco Magnano, nella splendida natura incontaminata del Parco del Pollino.

Il santuario della Madonna del Pollino è teatro di uno dei più sentiti pellegrinaggi mariani della Basilicata, quello in onore della Madonna del Pollino, statua di Dafne. Proprio l'area del santuario della Madonna del Pollino costituisce uno degli ideali punti di partenza per escursioni alla volta delle vette più alte del Pollino. Il nostro breve viaggio all'interno del parco termina con il suggestivo e famosissimo Volo dell'Aquila, attrattore turistico di San Costantino Albanese. E non possiamo terminare se non con la celeberrima frase di Guy de Maupassant: il viaggio è una porta attraverso la quale si esce dalla realtà nota e si entra in un'altra realtà inesplorata che somiglia al sogno.

le api, una cosa che ho scoperto e che fortunatamente mi sta facendo rimanere in queste valli, in questo territorio, riuscendo a farmi vivere di questo lavoro e riuscendo anche a farmi rimanere in questi splendidi luoghi e vivere una vita abbastanza sana, molto più sana di dove si fa solitamente l'apicoltura intensiva. Queste valli ti offrono delle fioriture scalari, dei pascoli molto che possono durare a lungo. Fortunatamente con queste api in questo ambiente riusciamo a raccogliere l'essenza di queste valli, di queste montagne, che noi insieme, io e le api, riusciamo a trasformare in una specie di oro, un oro dolce, che dopo riusciamo a intrappolare in un vaso. Però il lavoro grosso sarebbe qua dentro. Questo qua è il vero tesoro che abbiamo, le api, le continuiamo a tenere in vita, le selezioniamo e soprattutto le portiamo in luoghi ancora che non danno fastidio per la vita, alla sopravvivenza.

con tutte le difficoltà che ci possono essere a rimanere in un posto così, ma è un rifugio per l'anima, ti fa lavorare senza pensare alle fatiche che stai facendo, nonostante sia un lavoro veramente duro perché si gira giorno e notte, però farlo in questi boschi, in questi prati, con una vista sempre davanti, ti alleggerisce tutto, per fortuna.

al disgelo le api possono subito trovare degli apporti proteici con la fioritura dell'erica carnea, tarassaco. Contemporaneamente fiorisce anche, incomincia a risvegliarsi tutto il bosco, le piante d'alto fusto con l'acero montano. Si continua con i fiori di prato, formando un ottimo millefiori d'alta quota. Attendendo la partenza delle melate, diabete bianco e diabete rosso. E infine il più atteso e il più pregiato miele di rododendro del Monte Rite e del Col Duro, sopra i 2000 metri. E queste api fortunatamente trovano dei fiori magnifici, il loro nettare, l'essenza di queste montagne, e noi insieme a loro riusciamo a concentrare in questo oro, in questi vasi, tutta l'essenza di queste valli.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Benvenuti alla sesta edizione su questo canale di Gusto Yoga. Io sono Gaia Chon, insegnante di yoga del gruppo appunto Gaia Yoga. Che dire, siamo arrivati alla conclusione di questo viaggio. È ovvio che si è trattato di un assaggio di yoga, perché lo yoga è davvero una pratica spirituale, fisica, ma anche mentale, interiore ed esteriore. C'è tutta la parte di yoga legata ai mantra, la parte più legata al respiro, quindi pranayama, e così via. Quindi è davvero una pratica molto completa, ma molto ampia. Io ho cercato nell'arco delle nostre puntate di farvi un sunto di quello che secondo me potete praticare a casa da soli. Qualcuno in effetti mi ha scritto, e anzi ti invito a farlo se vorrai, così darmi un feedback o magari fare anche qualche domanda, scrivimi pure alla pagina Gaia Yoga, e qualcuno appunto mi ha detto: ma insomma, però alla fine abbiamo sempre fatto un po' le stesse posizioni. Attenzione, soprattutto all'inizio è ovvio che dobbiamo imparare l'ABC, ma in realtà anche gli allievi più esperti partono sempre dal semiloto, dallo sciogliere le spalle e così via. Cioè, ogni volta che tu ti avvicinerai alla pratica, almeno a mio avviso, dovrai comunque fare quello. Poi è vero che ci sono tanti asanas, cioè posizioni diverse, ma io non ti vedo, quindi ho preferito proporre quello che, pur non vedendoti, è comunque abbastanza sicuro. Poi, se tu vorrai sperimentare altri yoga, troverai sicuramente una palestra, un centro vicino alla tua città, oppure magari così a settembre potremo sentirci, perché anch'io insegno in varie città ormai e anche attraverso il web. Ma adesso lasciamo stare la nostalgia, perché un pochino anche sono triste, sono dispiaciuta, sono volate queste puntate, però sono anche contenta perché ho ricevuto dei bei feedback e so che persone hanno davvero, puntata dopo puntata, lezione dopo lezione, hanno sperimentato e trovato un beneficio, e questo ovviamente mi fa molto piacere. Come sempre ci mettiamo comodi, ci togliamo anelli, braccialetti, orecchini, orologi, tutto quello che può darci fastidio. Se abbiamo i capelli lunghi, li leghiamo e cominciamo a chiudere gli occhi. Chiudiamo gli occhi, l'aria entra e l'aria esce. Con l'arrivo del caldo magari abbiamo le finestre aperte e allora arrivano ancora di più rumori, ancora di più distrazioni dall'esterno. Io ti chiedo di concentrarti ancora di più sul tuo respiro e sulla mia voce. Appunto, l'aria entra e l'aria esce. Inspiriamo, ci gonfiamo come un palloncino, espiriamo e ci svuotiamo. Inspiriamo e ci allunghiamo verso l'alto, espiriamo e ci svuotiamo. Bene, e adesso sciogliamo il collo, andiamo giù col mento, verso destra, saliamo, arriviamo a sinistra, torniamo giù e viceversa, vado a sinistra, faccio tutto un giro, destra, torno giù e torniamo dritti. Sciogliamo la spalla destra e sciogliamo la spalla sinistra. Destra un po' più grande, muovo anche il collo, sinistra un po' più grande. E tutte e due avanti, in alto, indietro e giù. Avanti, in alto, indietro, giù e mani all'altezza del cuore. Allunghiamo le braccia come ormai sappiamo fare, senza stringerci troppo. E facciamo scendere le braccia. E ancora inspiro, mi allungo.

espiro e scendo. Ancora, inspiro, mi allungo, scendo, scendo, scendo. E apro il braccio destro e torno. Apro il braccio sinistro e torno. Sale in diagonale destra e guardo la mano destra. E torno al braccio. E l'altro e torno. Poi saliamo e facciamo la mezza luna a destra. E torno. E sinistra. E torno. Ancora vai destra, allungati, allungati. Torna, sinistra e torna. E riscendono le braccia. Apro, faccio una bella diagonale. Le mani vanno a incontrarsi. Un gomito su, un gomito giù. Apro e cambio. Un gomito su e un gomito giù. Le mani vanno dietro, si incontrano. Rallento il mio respiro. Torniamo con le mani alle ginocchia. Ok, andiamo indietro e srotoliamo avanti. L'abbiamo chiamata tartaruga. Quindi vado dentro al mio guscio e srotolo avanti il mio guscio. Come volessi entrare proprio nel mio corpo e uscire, venire avanti, venire avanti, venire avanti. E ritorno. Tartaruga destra, vai giù. Quindi se riesci a vedere bene la mia zebra, è perché io non mi chiudo, mi raccomando, quindi vuol dire tieni il fianco aperto. Torno verso l'alto, vado dall'altra parte e torno. Ancora vado giù a destra, allungo il braccio sinistro, torno su, inspiro, espiro, allungo il braccio lungo, lungo, lunghissimo, torno su. Adesso facciamo la tartaruga completa. Vado indietro, vado a destra, vengo avanti, vado a sinistra, torno al centro. Se vuoi puoi rifarlo, quindi vai indietro, sinistra, centro, destra e ci fermiamo qui. Poi mano destra avanti, facciamo il cosiddetto fiore. Inspiro, espiro come un fiore piccolino, piccolino. E poi grande, apri i tuoi petali. E ancora, inspiro e vengo avanti, espiro, andrò indietro, sinistra avanti, inspiro, mi allungo, salgo, espiro, vado indietro, ancora, inspiro, allungo, salgo, appoggia le mani e sali. Una volta salito, salita, puoi cambiare gamba e riscendere. Questo per chi più allenati, altrimenti scendi, cambi gamba e prosegui. Ok, vado un pochino più indietro io per l'inquadratura. Controlliamo i glutei, controlliamo che nulla ci dia fastidio. Scegliamo un po' i piedi, soprattutto col caldo si possono gonfiare, ma ricorda sempre che il piede è proprio la base del tuo corpo, quindi è davvero come una mappa energetica la mia pianta e va tenuto in considerazione. Siamo dritti, inspiriamo, espiriamo, veniamo avanti. Ancora, inspiro, mi allungo, espiro, vado indietro. Inspiro, mi allungo, espiro. Questa volta ci prendiamo i piedi. Se fai fatica a prendere i piedi, prendi le caviglie piuttosto, ma cerca di tenere le gambe dritte, perché lo facciamo apposta per allungarle. Quindi mano destra, piede o caviglia destra, come lanciare una freccia che deve essere dritta sul braccio o sulla gamba.

Ancora, inspiro, espiro e scendo. Adesso ci allungheremo grandi e andremo a prendere tutti e due i piedi. Si dice un po' con una pinzetta. Hai presente le pinzette da ciglia? Che ognuna si appoggia all'altra. Attenzione però, se hai mal di pancia, sei una donna nei giorni delicati del mese, sei un uomo con un po' di colite, cioè cerca di valutare tu quanto puoi schiacciare la tua pancia, il tuo stomaco, perché altrimenti cerchiamo di

riempire, espiriamo, svuotiamo e andiamo giù con le braccia, quindi le mani prendono entrambi i piedi e io guardo giù, guardo giù, guardo giù, guardo giù. Riapro, quindi quando vieni su con la testa cerca di tirare giù le spalle. Quindi ancora, inspiro, vado giù, espiro, guardo avanti, ancora guarda giù, inspira, espira, vieni avanti, apriamo i piedi. Spalle ancora più giù e lentamente torniamo dritti. Mani all'altezza del cuore. Inspiro, mi allungo, mi allungo, mi allungo. Espiro, recupero i miei piedi. Spalle indietro, collo lungo. E ancora. Inspiro, mi allungo, mi allungo, mi allungo. Ed espiro. Spalle indietro, collo lungo. Ultima volta. Inspira, ti allunghi, arrivi, prendi i piedi. Torni su piano piano, questa volta mi giro verso destra, salgo e vado a prendere il piede, la testa vorrebbe andare al ginocchio e ritorno su, sempre dritta o dritto. Inspiro, mi allungo, espiro, vado giù, vado giù, vado giù e ritorno al centro. Da qui si farebbe una posizione molto bella che è la stella. Diciamo però che con i mezzi semplici con cui sto realizzando il programma, quindi una inquadratura fissa, faccio fatica a mostrartelo correttamente. Se vorrai, magari scrivimi e vediamo se nel prossimo anno, prossima stagione, riuscirò a spiegartelo. Ma allora, adesso facciamo una versione facilitata di quell'asana. Quindi sarà, apro sulle braccia, quindi creo come una stella col mio corpo, quindi inspiro, mi allungo, mi allungo, mi allungo, mi allungo, e espiro, rilasso. Inspiro, mi allungo, spingi le braccia, spingi le gambe e scendo. Ancora, inspiro, allungo, grandissimo e scendo giù. Bene, è il momento di ripassare il muso di mucca. Destra sotto, sinistra sopra. Se sto andando troppo velocemente, vai a rivedere le puntate precedenti perché ne abbiamo tante, tante lezioni dove puoi andare a vedere quando ho proprio spiegato il muso di mucca. Altrimenti siamo pronti, spalle giù, schiena dritta. Ecco, attenzione, ciò non toglie che ognuno di noi deve rispettare il suo livello, il suo allenamento, e anche la sua giornata, cioè se è stata una giornata tremenda o esempio mi sono abbuffato, sono gonfissimo, questa asana farò più fatica, cioè rispetta veramente oggi come stai, vale sempre, non, sia quando cominciamo sia quando pratichiamo da tanti anni. Spalle giù, collo lungo, mi concentro, inspiro, mi gonfio, espiro, mi svuoto, vado su e porto la testa verso il ginocchio, riscendo, spalle giù e collo lungo. Ok, adesso io la farò, ve la guiderò, voi la ripeterete, quindi sali, allunga il collo, cerca di andare con la testa al ginocchio, quando torni indietro cerca di tornare in un modo molto armonioso. Ok, poi ci starebbe ancora un altro tipo di mucca, ma sempre per ragioni di video ci fermiamo qua. Cambiamo gamba. Siamo sempre un po' simmetrici, quindi ci sarà una gamba con cui ci viene molto semplice, una in cui ho, tra virgolette, le orecchie storte. In ogni caso cerca di avere un ginocchio circa sull'altro, di prendere i tuoi piedi. Cosa fa la mucca? Rumina, mastica tanto, pensa che questa asana ti aiuta molto allo stomaco, quindi se pur di farla ti schiacci tutto lo stomaco non stai facendo la cosa giusta, è più corretto farla un po' più imprecisa o sollevarti meno, ma sentire lo stomaco che si rilassa, quindi gonfia la pancia, gonfia lo stomaco, poi li vai a svuotare e ti vai a sollevare e dopo la testa andrà giù. Risale la testa, riscende giù il sedere, riabbasso le spalle, riallungo il collo. Ancora vai, gonfiati e svuota, vieni giù e ritorna.

ritorna. Attenzione per i più nuovi, non succede niente se all'inizio ci aiutiamo un po' alla volta. Se poi hai le anche molto bloccate, farai un pochino più fatica, ma ognuno di noi abbiamo detto quello che può, quello che riesce. Andiamo a fare una delle mie preferite, la sirenetta. Abbiamo i piedi a sinistra, le mani a destra. Attenzione, soprattutto le donne, non ci accasciamo col peso sul sedere, siamo belle dritte. Come, prendo sempre l'esempio dalla mia maglietta, se riesci a vedere la zebra è la cosa giusta. Vedi che se io sto tutta cartocciata, la zebra non la vedi più, perché devo stare dritta. Mani a destra, piedi a sinistra, vengo su, tac, cambio, riscendo. Se hai problemi alle ginocchia, ovviamente controlla sotto di esserti, no? Di aver messo un tappetino abbastanza spesso. E ancora, salgo e scendo. E ancora salgo e ancora scendo, salgo e scendo. Molto bene, c'è una evoluzione. Se hai fatto fatica qui, ripeti questo, altrimenti gamba destra avanti, gamba sinistra indietro, belle aperte le mie gambe, le ginocchia sono lontane, mani giù, salgo e scendo. Qui ad esempio io faccio fatica perché questo non è abbastanza scivoloso, ma delicatamente sali, fai il cambio e vai giù. Ancora una volta saliamo e ancora una volta scendiamo. Da qui allungo la gamba destra, appoggio la mano sinistra, mi do come una bella stiratina. Tac! Appoggio la pianta del piede destro, ti allunghi, ti allunghi, ti allunghi. E scendi. Non so se avete notato cosa ha fatto la mia gamba, si è allungata in là, quindi lo ripetiamo ancora, salgo, quando scenderò questa si allungherà, quindi vado là, vado là, vado là, vado là, e spero che abbia fatto lo stesso anche tu. Parliamo gamba, quindi riappoggio la sinistra, cioè allungo la sinistra, appoggio la destra. Abbiamo detto la zebra non si deve schiacciare. E da qui una bella stiratina. E vado in là, lungo, lungo, lungo, lungo. Questa ad esempio parlando, distraendomi, l'ho allungata meno, ma voi fatelo come si deve. Quindi ancora vai, salite e scendete, allungate, allungate la vostra gamba. E a questo punto torniamo con le gambe a semiloto o incrociate, semiloto questo, una sopra l'altra, la schiena è sempre dritta. Andiamo a vedere se le braccia si sono un pochino sciolte di più. Una sale, una scende, si dovrebbero prendere le mani, guardo avanti, come vedete la mia zebra è bella distesa. La mia schiena, il mio torace allungato, espiro e cambio. E poi una mano incontrerà l'altra. Espiro e allungo le mie braccia, preghiera lunga indietro. Ok, torniamo. Sciogliamo di nuovo le spalle, prima una poi l'altra. A questo punto muoviamo un po' le mani, inspiro, chiudo, espiro, apro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Sciogliamo un po' i polsi, sciogliamo un po' i gomiti, quindi dentro, fuori, dentro, fuori. Adesso è inspiro, mi chiudo, espiro, mi apro, inspiro, mi chiudo, espiro, mi apro, inspiro, mi chiudo, espiro, mi apro. Puoi lasciare le braccia lunghe, così mentre io gesto, tu puoi rimanere fermo ferma ad ascoltarmi un secondo, ok? Perché arrivati a questa fase della nostra lezione vorrei ricordarti il mio libro che si chiama Manuale di Yoga. Lo trovi su Amazon, oppure se mi scrivi posso spedirti una copia con una dedica. Ed è un libro pensato per chi come te già conosce qualcosa di fisico, ma magari vuole approfondire, imparare meglio cosa sono i chakra, vuole imparare qualche mantra, vuole imparare anche a utilizzare i colori. Ad esempio, oggi ti consiglio di lavorare sull'arancione, un po' come

copertina del libro. Ah, il libro si chiama Manuale di Yoga, scritto da Gaia Chon per How2 Edizioni, dimenticavo. L'arancio, come scrivo anche qui, è un colore che rappresenta la vitalità più dirompente, la voglia di vivere. Non a caso, nella cultura tibetana, è il colore dell'autoguarigione. Se ci pensiamo, erano famosi gli arancioni, gli Hare Krishna, ma anche i seguaci di Osho. L'arancio è un colore di grande apertura, ma anche di entusiasmo, anche di creatività. Consideriamo arancio anche le sfumature dell'alba e del tramonto. Se vuoi pensare a qualcosa nella tua pratica di arancione, ti consiglio le calendule, fiori o farfalle di questo colore, il melone se non sei allergico ovviamente, e appunto gli Hare Krishna. Trovi questi e altri colori appunto nel mio libro come indicazioni per la pratica. Cosa facciamo però noi? In questa fase dell'anno, un po' tutti, ci gonfiamo perché è arrivato il caldo. Poi era un po' caldo, un po' freddo, però diciamo che ci gonfiamo. È come se il corpo dicesse, oddio, ma non ero pronta o pronto al caldo. Quindi gli esercizi di prima sulle gambe, ma anche sullo scioglimento delle braccia, ti possono aiutare molto, ma anche questa visualizzazione. E allora preparati con gli occhi chiusi, la schiena dritta. Occhi chiusi e rallentiamo il respiro. L'aria entra e l'aria esce. Ancora l'aria entra e ancora l'aria esce. E immaginiamo di sentire, di visualizzare dell'acqua che scorre. Noi siamo attraversati, bagnati da acqua che scorre, che ci purifica, che ci rinnova. L'acqua a tratti è più intensa, a tratti è più delicata. Puoi immaginarla sopra di te o puoi immaginare di essere come cullato, cullata dall'acqua. A volte appunto quest'acqua è più dinamica, a volte l'acqua è più dolce e ci culla piano piano. E allora continua a visualizzarti su quest'acqua e piano piano l'acqua splaca e tu ti concentri di nuovo sul tuo corpo e sul tuo respiro. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Apriamo gli occhi. Spero che arrivasse il suono di questo piccolo strumento che appunto aiuta a lavorare sull'acqua. L'acqua nello yoga sono le sensazioni, vuol dire che anche se io pratico yoga, se medito, se cerco di essere in buone vibrazioni, sono in contatto col mondo esterno, mi arrivano brutte notizie dai telegiornali, magari dagli amici che ci raccontano anche avvenimenti, magari spiacevoli o pericolosi. Allora le tue acque si sporcano, ogni tanto lavorare sulle acque ti aiuta. Aiuta ad esempio chi tende a gonfiarsi, chi tende a fare brutti sogni. Beh, come ho scritto, come ho detto, se volete poi trovate tutto nel libro, ma potete anche scrivermi a Gaia Yoga su Facebook, se volete sbirciate anche il mio sito Gaia Yoga, perché è una costola del mio sito personale, ma anche lì troverete tante curiosità. Che dire, è arrivata l'ultima puntata, grazie di aver seguito, potete rivedere le repliche, spero davvero di avervi passato un po' il mio amore per questa grande disciplina. Con questo è tutto, buona pratica!

Chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info@nova.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 26.

0: Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

0: abbiamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: Tra i centri abitati del versante sud-occidentale dell'Etna emergono teatri, chiese, musei e architetture scolpite nella pietra lavica. È l'area del Gal Etna, il consorzio che riunisce Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia, 11 comuni diversi, ma uniti da un patrimonio storico e culturale tutto da scoprire.
1: Il simbolo che mi viene in mente è questo monumento, l'Etna, collegata al nostro Simeto, con dentro tutte le bellezze e la storia che abbiamo. I castelli, le chiese, i monumenti, i ponti, questa è un'immagine meravigliosa e sta a noi valorizzarla così come si sta facendo e portarla in esterno, farla conoscere in tutto il mondo.
0: Qui tutto ruota intorno al vulcano e alla sua pietra lavica.
1: Quello che produce l'Etna, la pietra lavica, diventa un prodotto fondamentale per il nostro artigianato. La pietra lavica ceramizzata ci permette di esportare in tutto il mondo prodotti, devo dire bellezza.
0: E questo materiale è protagonista della prima tappa del nostro viaggio, che ci conduce a Belpasso, un centro di oltre 28.000 abitanti, noto come Paese delle 100 sculture, per la presenza di opere in pietra lavica lungo le sue strade.
2: Belpasso è fortemente legata all'Etna, perché dall'Etna giungevano e giungono ancora i materiali che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizzano il basalto lavico, e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
0: Nelle vie del paese questa pietra domina ovunque. Lo sguardo si sofferma sulle numerose statue scolpite da artisti contemporanei e distribuite negli spazi cittadini.
2: A Belpasso organizziamo dei simposi nazionali e internazionali dove scultori nazionali e di tutto il mondo realizzano appunto delle sculture. Quindi da una pietra grezza, nell'arco di qualche settimana, viene fuori poi una scultura che viene posizionata lungo le strade della città di Belpasso.
0: Passeggiando per le vie del centro si scopre la Casa Museo Russo Giusti, antica dimora della famiglia del poeta e intellettuale ottocentesco.

Gli ambienti custodiscono una piccola raccolta di oggetti e memorie legate alla storia locale e alla sua figura. Nello stesso edificio ha sede anche il Museo dei Carri di Santa Lucia, curato dalla Pro Loco, uno spazio espositivo più ampio che conserva modelli, fotografie e materiali originali legati alla tradizionale processione del 13 dicembre. Sempre nel centro cittadino spicca la Chiesa Madre Collegiata, dedicata alla Madonna della Guardia. Costruita alla fine del 600 dopo la ricostruzione della città a seguito dell'eruzione del 1669, la chiesa custodisce preziosi stucchi barocchi e una facciata in pietra lavica, in perfetto stile etneo. Al suo interno è conservato anche un antico crocifisso ligneo del 400, unico reperto sopravvissuto alla colata lavica che distrusse il nucleo originario del paese. A completare l'itinerario, poco fuori dal centro abitato, si trova il santuario della Madonna della Roccia, nato nel 1986 a seguito di presunte apparizioni mariane. Immerso nella lava e nel silenzio, il santuario è meta di pellegrinaggi continui e offre una vista suggestiva sulla piana di Catania.

0: Pochi chilometri più a sud, Paternò custodisce un patrimonio che affonda le radici nel Medioevo e si arricchisce nei secoli attraverso arte, architettura e devozione. Con oltre 48.000 abitanti, è il comune più popoloso del Gall e anche uno dei più ricchi di testimonianze storiche.
1: È una città millenaria, abbiamo notizie almeno dal quarto millennio avanti Cristo. I Siculi, i Sicani, si sono poi succeduti Greci, Romani, poi via di seguito anche Goti, i Bizantini, gli Arabi, i Normanni che hanno poi lasciato tantissimo patrimonio sulla nostra collina storica e nella nostra città. Per poi parlare delle altre famiglie, gli Svevi, gli Aragonesi, gli Angioini che sono stati qui da noi, i Moncada che furono principi di Paternò, per poi giungere a quelli che sono i giorni nostri.
0: Il cuore del centro antico è la collina storica, dove spicca il castello normanno. Costruito alla fine dell'XI secolo da Ruggero d'Altavilla come presidio militare, insieme al cimitero monumentale, domina tutta la valle del Simeto. Sulla stessa collina sorge la chiesa di Santa Maria dell'Alto, raggiungibile tramite una scenografica scalinata settecentesca. L'edificio conserva decorazioni barocche ed è legato alla storia religiosa del borgo medievale.
1: La chiesa madre, la chiesa di Santa Maria dell'Alto, che noi vediamo adesso con una prospettiva verso la città, in realtà era girata al contrario. L'ingresso era verso ovest e l'abside era verso est, quindi il sorgere del sole. Per volontà di uno dei canonici che insistevano dentro la chiesa madre, venne realizzata quella scalinata settecentesca che doveva congiungere la città ormai spopolata sulla collina con la città che via via stava iniziando a realizzarsi a valle. Per cui questa scalinata è un trait d'union, una congiunzione tra la vecchia e la nuova città.
0: Intorno alla collina si sviluppa un tessuto urbano compatto, dove chiese e palazzi raccontano la centralità culturale e religiosa della città nei secoli. A testimoniare il valore storico e artistico del luogo ci sono anche il monastero di San Francesco alla collina e l'ex monastero delle Benedettine. Qui, all'interno della chiesa della Santissima Annunziata, sono custoditi due preziosi dipinti realizzati da Sofonisba Anguissola, famosa pittrice rinascimentale che, avendo sposato Fabrizio Moncada, visse a Paternò per 7 anni. La pala della Madonna dell'Itria e la Madonna della Raccomandata sono opere di grande importanza e fiore all'occhiello del patrimonio artistico locale. Scendendo verso il centro moderno, si incontra la chiesa della Madonna dell'Itria, uno degli edifici più rappresentativi della città, insieme alla Torre dei Falconieri, costruzione settecentesca che richiama la funzione difensiva e di controllo esercitata nel passato. Altro luogo simbolo di Paternò è la chiesa di Santa Barbara, patrona della città, imponente all'esterno e riccamente decorata all'interno. Infine, alle porte dell'abitato, il cimitero monumentale raccoglie una memoria tramandata attraverso cappelle familiari, monumenti scolpiti, architetture liberty e neogotiche.

0: un luogo che racconta in forma silenziosa la storia sociale ed estetica della città dall'Ottocento a oggi. Lasciato Paternò per salire verso l'Etna, si arriva a Ragalna, borgo montano a oltre 800 metri di quota, immerso in un paesaggio lavico e boschivo. Con poco più di 4.000 abitanti, è uno dei paesi più giovani della Sicilia. Ottenne infatti l'autonomia da Paternò appena 40 anni fa, nel 1985. Tuttavia, le sue origini partono già dal Medioevo, quando era conosciuta come Recalena, ed era legata alla grande proprietà ecclesiastica e feudale della zona. Oggi conserva un impianto urbano ordinato e compatto, con un centro abitato che si sviluppa attorno a Piazza Cisterna, da sempre cuore civile e religioso del paese. Sullo slargo si affaccia la chiesa di Maria Santissima del Carmelo, edificata nel XIX secolo e considerata il simbolo spirituale di Ragalna. Al suo interno, sopra l'altare, è custodito il fercolo della patrona, protagonista di due appuntamenti annuali che scandiscono e animano la vita religiosa del paese. Proseguendo verso valle, si arriva a Santa Maria di Licodia, borgo di origine medievale cresciuto attorno a un antico insediamento monastico. Punto di riferimento del paese è la chiesa madre del Santissimo Crocifisso. Di origini tardo-medievali, sorge probabilmente su un antico luogo di culto di epoca bizantina. La facciata, semplice ma imponente, unisce elementi neoclassici ai dettagli più moderni, come le porte in bronzo, e si distingue per l'orologio storico che la sovrasta, risalente al 1756. Alle spalle della chiesa, lo sguardo viene catturato dalla torre campanaria, tra i pochi resti dell'antico monastero greco-bizantino presente in zona.
1: Noi abbiamo una torre normanna, che è il simbolo del nostro comune. È bello da visitare perché comunque è vicino all'abbazia, vicino al comune municipale, su una piazza, la piazza principale, Piazza Umberto I, e diciamo è un punto di ritrovo per tutte noi licodiese.
0: Esplorando il borgo si incontra la fontana del Cherubino, scolpita in pietra lavica e alimentata dall'antico acquedotto. Realizzata nel Settecento, rappresenta un raro esempio di arredo urbano storico ancora in uso. A pochi passi si apre il parco della Villa Comunale Belvedere, uno spazio verde panoramico che domina la Valle del Simeto. Proseguendo lungo le vie centrali si incontrano numerosi palazzi in stile Liberty e Déco, con balconi in ferro battuto, decori floreali e portoni monumentali. Di rilievo anche il complesso Ardizzone, oggi sede della Biblioteca Civica e centro polifunzionale. L'edificio conserva al suo interno affreschi del Settecento e dettagli architettonici di pregio che ne confermano l'importanza storica. Il Palazzo Municipale, sede dell'amministrazione comunale, ha origini medievali, anche se l'aspetto attuale è frutto di successive trasformazioni. L'edificio tuttavia conserva ancora oggi elementi architettonici che testimoniano la sua storia antica. Tra gli spazi pubblici più recenti spicca la Piazza Giardino delle Consuetudini, dedicata a Bianca di Navarra, regina di Sicilia nel 400. Secondo la tradizione, fu lei a confermare i diritti consuetudinari della comunità, che rappresentarono il primo riconoscimento giuridico dell'autonomia di Santa Maria di Licodia. Il nostro viaggio riprende attraverso la Valle del Simeto fino a Centuripe, comune collinare in provincia di Enna, definito da Garibaldi il balcone di Sicilia, per la straordinaria vista sull'Etna e sull'entroterra orientale. Con una forma urbana che ricorda una stella marina o un gigante adagiato, Centuripe conta poco più di 5.000 abitanti, ma custodisce uno dei più importanti patrimoni archeologici della regione.
2: La presenza antropica nel comune è attestata già 5.000 anni prima di Cristo. Grazie alla presenza del fiume Simeto, i primi insediamenti sono stati praticamente a valle del monte. Abbiamo di questo periodo, il periodo del Neolitico e del Bronzo, diverse testimonianze come le pitture rupestri di Riparo Cassataro, le incisioni di

0: pietra perciata e un sistema di grotte, quindi di tombe a grotticelle, nella zona a nord di Carcaci. Grazie alla presenza di terreno argilloso si sviluppa quella che è la coroplastica. Centuripe diventa la più grande produttrice di opere in terracotta della Sicilia, tanto da essere denominata Tanagras di Sicilia. Ma soprattutto nel secondo secolo a.C. viene codificato quello che oggi per l'archeologia mondiale è il vaso centuripino, un vaso col policromo di grandi dimensioni e poi delle interessanti decorazioni floreali, spesso decorate con oro. Questo vaso oggi è proprio uno dei simboli della città di Centuripe ed è un emblema della grande tradizione della terracotta centuripina. La città diventa potentissima durante l'Impero Romano, tanto ad essere considerata una civitas romane.
1: Di questo fiorente periodo storico rimangono ancora importanti testimonianze, come il busto di Ottaviano Augusto, rinvenuto a Centuripe nel 1938. Databile tra il 20 e il 10 a.C., è uno degli esemplari più belli e meglio conservati della ritrattistica ufficiale augustea. Attualmente il busto è esposto presso il Museo Archeologico Regionale del Paese, accanto a importanti reperti della ceramica centuripina. Proseguendo il cammino alla scoperta del centro storico, troviamo il Teatro della Dogana, oggi riaperto come spazio culturale. Tra le architetture religiose, la Chiesa dell'Immacolata Concezione spicca per equilibrio e sobrietà. In posizione panoramica sorge la Chiesa del Calvario, collegata al centro da una lunga gradinata. Poco fuori dall'abitato, in contrada Prato, si trovano incisioni e pitture rupestri, testimonianza di insediamenti preistorici. Completano il percorso la Villa Corradino, già castello e oggi sede per eventi culturali, e il Castello di Carcaci, masseria fortificata che richiama l'anima agricola dell'entroterra, la cui piccola chiesa viene ancora utilizzata, mantenendo vivo il feudo antico ormai disabitato. Da Centuripe il paesaggio si apre verso le pianure centrali, superiamo la valle del Dittaino e raggiungiamo Catenanuova.
2: Noi siamo un paese molto giovane, questo era un feudo, è cresciuto attraverso le persone che si spostavano dai vari luoghi vicini e sono venuti a vivere in questo feudo, Catenanuova. Quindi questo ha rappresentato senz'altro un momento di grande coesione di un popolo e si sono portate diverse culture o culture di tanti aspetti di vita in altri luoghi.
1: La nascita di Catenanuova risale al periodo tra il 1727 e il 1733. Sorto come borgo agricolo, si distingue per la struttura ordinata del centro storico, con strade perpendicolari e spazi urbani distribuiti in modo razionale. Ci sono però anche diversi elementi architettonici di rilievo storico. Tra questi il serbatoio d'acqua in pietra lavica, struttura ottocentesca ancora visibile nella parte alta del paese, a testimonianza dell'organizzazione idrica di epoca premoderna che percorreva tutto l'abitato. Tra gli edifici più importanti da visitare ci sono la chiesa di San Giuseppe, dedicata al patrono, con facciata semplice e interni sobri, e la chiesa di Maria Santissima Immacolata, punto di riferimento per la comunità locale. Lasciata la pianura di Catenanuova, il viaggio riprende, risalendo le pendici sudoccidentali dell'Etna. Qui sorge Biancavilla, città fondata nel 1488 da profughi albanesi di rito greco-bizantino. Oggi conta oltre 24.000 abitanti ed è uno dei comuni più vivaci del Gall Etna, con un centro storico ricco di chiese, palazzi e spazi pubblici accoglienti. Il cuore spirituale della città è la Basilica di Maria Santissima dell'Elemosina, che domina Piazza Collegiata. Dalla piazza si raggiunge il Belvedere, terrazza urbana affacciata sulla piana di Catania. Nel tessuto del centro spiccano anche la chiesa di Sant'Orsola, con la sua architettura sobria e raccolta, e la chiesa di Santa Maria Annunziata, recentemente restaurata, dove è conservato il prezioso

0: simulacro dell'Ecce Homo ed è possibile osservare gli affreschi settecenteschi di Giuseppe Tamo da Brescia. Poco distante, la chiesa di Santa Maria del Rosario, dall'imponente facciata barocca, conserva la semplicità delle strutture religiose locali legate alla vita quotidiana dei quartieri. Pochi isolati più in là si apre Villa delle Favare, una splendida residenza nobiliare del tardo Settecento, tornata oggi a essere un centro culturale aperto alla città.
1: Villa delle Favare, costruita a fine Settecento, completata nei primi dell'Ottocento dai Moncada, che nel frattempo da conti di Paternò diventarono principi di Paternò, era la fattoria di questi principi. Poi cosa succede? Succede che nei primi dell'Ottocento Giovan Luigi Moncada, durante un viaggio fra Palermo e Napoli, venne sequestrato dai corsari, dai pirati di allora, e per pagare il riscatto di questo sequestro lui si indebitò alla sua morte, venuta nel 1827, sua moglie concede alla sorella Agata del Bosco i tre feudi che contenevano Biancavilla, Scirfi, Poggio Rosso e Cavallaccio. In questi tre feudi c'era anche la Villa delle Favare, poi ovviamente da loro va ai Salvo, insomma, il comune l'acquista circa una ventina d'anni fa.
0: Oggi Villa delle Favare ospita la biblioteca comunale, la sede del GAL Etna, oltre che mostre permanenti e spazi dedicati alla comunità. Da dimora abbandonata, oggi finalmente è tornata ad essere un importante riferimento culturale e sociale per il paese. Uscendo da Biancavilla per raggiungere il comune di Adrano, il paesaggio cambia. Il percorso si addentra in una delle città più ricche di stratificazioni storiche del versante sud-occidentale dell'Etna. Questo comune, infatti, ha origini antichissime. Fondato secondo la tradizione nel 400 a.C. da Dionisio di Siracusa, prende il nome da Adranos, antica divinità sicula.
2: Da Adrano sono passati tantissimi popoli. Adrano ha ospitato dai greci ai romani, ai bizantini e ai saraceni. Ha un centro storico con tantissimi monumenti, appunto tantissime chiese che risalgono appunto a quell'epoca. Tantissime di quelle chiese appunto sono state costruite e sono state riqualificate da diversi popoli.
0: Il simbolo più noto è il castello normanno, fatto costruire da Ruggero d'Altavilla nell'XI secolo. La struttura massiccia in pietra lavica domina il centro storico ed è oggi sede del Museo Archeologico, che conserva reperti preistorici, greci e romani, rinvenuti nel territorio. Tra i pezzi più rilevanti ci sono ceramiche, statue e corredi funerari, che raccontano millenni di presenza umana alle falde dell'Etna. Poco distante si apre la chiesa Madre Maria Santissima Assunta, uno degli edifici religiosi più imponenti della città. Al suo interno è custodito il polittico dei Moncada, pala d'altare del Cinquecento legata alla potente famiglia spagnola. Le navate larghe, le colonne in pietra e le decorazioni sobrie restituiscono un senso di profondità e solennità. Accanto alla chiesa, in piazza Umberto, sorge il Teatro Vincenzo Bellini, costruito nei primi del Novecento. Con i suoi interni eleganti e la facciata Liberty, è oggi uno spazio attivo per la cultura e lo spettacolo. Poco più in là Palazzo Bianchi, sede municipale, rappresenta un esempio sobrio di architettura pubblica del XIX secolo. Camminando si arriva alla Villa Comunale, nota anche come Giardino della Vittoria. Un polmone verde nel cuore urbano, con viali alberati, aiuole e monumenti. Tra le chiese più care alla comunità c'è quella di Santa Maria degli Agonizzanti, sede della confraternita che custodisce il simulacro del Cristo morto, protagonista della suggestiva processione del Venerdì Santo. Il rito è tra i più sentiti della tradizione religiosa locale. Meritano attenzione anche la chiesa di San Sebastiano, con la sua facciata scolpita in pietra chiara, e la chiesa di Maria Santissima Ausiliatrice, esempio di architettura moderna, sobria ed essenziale, centrale nella vita spirituale del quartiere. Tra i dettagli urbani c'è la piccola fontana dell'Immacolata, che si trova in un punto centrale del paese e accompagna il passaggio tra le principali vie del centro. E sulle alture, ancora visibile anche se non accessibile, il monastero di Santa Lucia.

0: costruzione seicentesca che richiama l'antica presenza benedettina nella zona. Appena fuori dal centro, il Ponte dei Saraceni, con le sue arcate medievali in pietra lavica, attraversa il fiume Simeto e collega storia, paesaggio e leggenda. Lasciata Adrano, la strada sale tra boschi e colate laviche. Il paesaggio si fa più aspro man mano che ci avviciniamo a Maletto, il comune più alto del versante nord-occidentale dell'Etna.
1: La storia di Maletto inizia nel 1263, quando il conte Manfredi Maletta, parente di un re di Sicilia, Manfredi, costruì una torre fortificata su una rocca, oggi definita anche come castello. Proprio attorno a questa rocca poi si sviluppò il centro abitato di Maletto.
0: La rocca fu costruita su un'altura strategica che dominava il territorio. Oggi ne restano solo alcuni resti murari, ma si riconoscono ancora le basi delle stanze, i pilastri in pietra lavica e le rovine delle volte. Sorgeva probabilmente su un sito già fortificato in epoca araba e, grazie alla sua posizione strategica, al confine tra terreni argillosi e colate laviche, garantiva il controllo sui territori circostanti. In origine semplice rocca di difesa, nei secoli la struttura venne ampliata e trasformata in un vero e proprio castello fortificato da Manfredi Maletta. Nonostante il tempo e i crolli, questo luogo conserva un forte valore simbolico. È lì che ha avuto origine il primo nucleo abitato.
2: Successivamente il paese venne infeudato alla famiglia Spadafora, una famiglia nobiliare di origine bizantina, venuta in Sicilia già nell'XI secolo, che rimase feudataria di Maletto per quasi 450 anni. Attorno a questa famiglia si sviluppò questo centro abitato e soprattutto dove siamo adesso, questo è il palazzo degli Spadafora, che poi divennero principi di Maletto. Durante tutto questo periodo venne costruita la più antica chiesa, che è quella di San Michele Arcangelo, l'antico patrono e protettore di Maletto, e successivamente nel 1700 la chiesa di Sant'Antonio di Padova, divenuto il nuovo patrono e protettore di Maletto, e da ultimo nell'Ottocento la chiesa madre.
0: Il percorso religioso del borgo parte quindi dalla chiesa di San Michele Arcangelo, il primo edificio sacro documentato, risalente al XVI secolo. Oggi non ci si officia più regolarmente, ma conserva il valore simbolico delle origini. Nel centro abitato si trova la chiesa di Sant'Antonio di Padova, dedicata all'attuale patrono. La statua del santo, molto venerata, è portata in processione ogni anno nel mese di giugno. Chiude il percorso la chiesa madre dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. Sobria all'esterno, con facciata in pietra lavica, è oggi la principale sede liturgica del paese. Accanto a queste testimonianze di spiritualità, Maletto conserva anche due piccoli musei, che raccontano storie diverse ma complementari. Il Museo della Proloco custodisce oggetti del quotidiano novecentesco, utensili agricoli, telai, foto e abiti tradizionali. Il Museo Civico Salvo Nibali, invece, raccoglie reperti ritrovati nelle contrade locali, tra cui ceramiche dell'età del bronzo, vasellame greco e resti di epoca tardo-romana. Due spazi che, con pochi metri di distanza, ricostruiscono il filo profondo che lega memoria, terra e comunità. Da Maletto si scende verso Bronte, centro noto per la sua storia e per un'identità agricola che ha saputo farsi riconoscere nel mondo. Qui comincia il racconto di una città unica, tra coltivazioni di pistacchi, monumenti e memoria inglese.
3: Bronte ha un'identità storica notevole. Abbiamo anche l'unico pezzo di terra inglese sul territorio di Bronte. Abbiamo la Duchia di Nelson, che è stato donato questo castello da Ferdinando II di Borbone all'ammiraglio Nelson. È una tenuta che, oltre ad avere un valore storico, ha anche un valore culturale.
0: Oggi il castello Nelson ospita un museo multimediale che racconta la storia del complesso e le vicende che lo legano alla comunità locale e alla famiglia Nelson.

0: Un'ulteriore testimonianza del passato si trova nella Biblioteca Borbonica del Real Collegio Capizzi, fondata nel 1778 da Ignazio Capizzi. Situata all'interno del collegio, ospita oltre 21.000 volumi antichi di teologia, filosofia, storia e letteratura, raccolti sin dall'epoca borbonica. Questo spazio è distinto dal complesso del Real Collegio stesso, fondato nello stesso anno come istituzione educativa. L'edificio, imponente e articolato, conserva ancora oggi aule storiche, cortili interni e una cappella barocca. Tornando in paese, si incontra la Chiesa del Rosario, sobria all'esterno ma storicamente centrale per la comunità, e la Chiesa Madonna del Riparo, punto di partenza per la Via Crucis, una delle processioni più partecipate di Bronte. L'interno è semplice, ma carico di simboli, volti, candele e fiori portati a mano dai fedeli. Il cuore religioso è rappresentato dalla Chiesa Madre della Santissima Trinità, con l'imponente facciata in pietra scura e un interno ricco di dettagli, altari laterali scolpiti, stucchi dorati, tele sacre. All'ingresso del paese si trova il convento dei Cappuccini, dedicato a San Felice da Cantalice. L'esterno è sobrio, immerso nel verde, con linee essenziali che riportano alla spiritualità francescana. Tra le colline a ovest di Bronte, dove la pietra lavica lascia spazio ai boschi, si apre un territorio di confine che unisce due comunità proprio dove sorge il castello Nelson. Infatti il complesso ricade nel territorio di Bronte, ma è profondamente legato anche alla vita sociale e culturale di Maniace.
1: Il mio comune, diciamo giovane, un comune che ha avuto l'autonomia comunale nel 1981, un paesino tutto nuovo. Non abbiamo, diciamo, strutture così per visitare. Però abbiamo il castello Nelson, che è al confine dell'entrata del mio comune. Cioè il castello Nelson, che appartiene al comune di Bronte, però se ci affacciamo a balcone del castello, siamo nel territorio di Maniace.
0: Il castello Nelson, che sorge proprio a ridosso di questo confine simbolico, venne costruito attorno all'antica abbazia benedettina di Santa Maria di Maniace. Costruita nel 1173 per volere della regina Margherita di Navarra, nel luogo in cui Giorgio Maniace depose un'icona della Vergine con il bambino dopo la vittoria sui Saraceni. Dell'antica struttura restano la chiesa e parte del chiostro, che conservano intatto il fascino austero dell'architettura medievale romanica. A 5 minuti a piedi nel territorio di Maniace si trova il piccolo e raccolto cimitero inglese. Questo luogo suggestivo ospita le tombe di alcuni membri della dinastia Nelson, vissuti qui tra 800 e 900, e quella del poeta scozzese William Sharp, che firmava parte delle sue opere anche sotto lo pseudonimo di Fiona MacLeod. Poco distante, la Proloco ha allestito un piccolo museo etnografico che raccoglie oggetti della vita contadina, utensili, fotografie e testimonianze delle famiglie del posto. Uno spazio nato per custodire la memoria del lavoro e delle tradizioni, aperto ai visitatori e alle scuole del territorio. Nel centro del paese, la Chiesa Madre di San Sebastiano, costruita nella seconda metà del Novecento, oggi è il fulcro delle celebrazioni religiose. L'edificio ha linee semplici, con una facciata in pietra chiara e un interno ampio e luminoso, che accoglie statue in legno e immagini devozionali molto sentite dalla comunità. A questo edificio si affianca la chiesa di San Gabriele dell'Addolorata, realizzata più di recente per servire le aree residenziali sorte a valle del centro storico. A Maniace la storia vive ancora nella quotidianità. Un'identità antica e riconoscibile, che chiude il cerchio di un viaggio tra borghi diversi, ma legati da un orizzonte comune. Il Gal Etna è anche questo. Un territorio che si racconta attraverso la sua arte, le sue voci e le tracce di chi lo ha attraversato, costruendo bellezza giorno dopo giorno.
2: Il sogno per il futuro del Gal Etna è proprio questo, mettere tutto dentro, storie, tradizioni, valorizzazione dei territori, e devo dire che l'obiettivo che ci siamo posti, quello di invadere il mondo di bellezza, di quello che abbiamo. Questa è la nostra strategia. E attirare il più possibile persone da tutto il mondo per far conoscere quello che noi abbiamo e stiamo cercando in tutti i modi di valorizzare.
0: Il viaggio tra arte e cultura nei comuni del Gall Etna si conclude qui, ma resta ancora molto da vedere di questi 11 borghi ricchi di storia, paesaggi, tradizioni e architetture. Un territorio autentico che conquista chi lo attraversa, passo dopo passo.

0: Europa e Africa, quale futuro? Questo è il titolo di un convegno sui rapporti tra i due continenti promosso dalla Fondazione Ducci e ospitato dall'Università LUMSA a Roma. Paolo Gentiloni, ex presidente del Consiglio italiano e commissario europeo, prende spunto anche da un vertice internazionale promosso dalla Francia a Nairobi, in Kenya.
1: Le iniziative dei singoli paesi sono tutte importanti, importante questo vertice francese a Nairobi, importante il piano Mattei che sviluppa l'Italia. Bisognerebbe avere forse una presenza più europea, perché ormai l'Africa è terreno di sviluppo, di futuro, ma anche di competizione tra giganti, la Cina, gli Stati Uniti, la stessa Russia, e gli europei non possono andare in ordine sparso.
0: Nella striscia di Gaza ancora si registra una gravissima carenza di farmaci essenziali, tra cui anestetici e antidolorifici, che continua a ostacolare interventi chirurgici e di emergenza, costringendo le equip mediche a prendere decisioni estremamente difficili. Lo riferisce alla dire Ahmad Mohanna, direttore dell'ospedale Al-Auda di Jabalia, nel nord di Gaza. Secondo il medico, dal cessate il fuoco di ottobre ben poco è cambiato e il sistema sanitario resta al collasso, rendendo impossibile rispondere a tutti i bisogni della popolazione. Anche per rompere l'assedio su Gaza è partita la terza missione della Sumud Flottiglia, che dal 18 maggio, in acque internazionali, la marina israeliana ha intercettato, arrestandone diversi attivisti. Bishnupur, a 300 km da Calcutta, è l'unica località indiana in cui permane l'arte antica di 8 secoli della seta baluchari. Eppure povertà e mancanza di opportunità dilagano tra le comunità. Una ONG locale, però, dal 2006 organizza corsi di formazione per restituire a ragazze e donne adulte autostima, autonomia e speranza. Lo spiega Somnath Pine, segretario e fondatore di FRID, incontrato tra i padiglioni della settima edizione di Expo Kodoiway 2026 a Fiera di Roma.
2: Silk product from India and from one single place.
3: La seta baluchari è una tecnica unica, anche perché racchiude dei racconti della mitologia indiana. Ogni sari richiede un mese di lavoro. Oltre a formare le donne, introduciamo i loro prodotti sui mercati e le mettiamo in contatto con le grandi aziende per massimizzare i redditi.
4: La situazione dei droits de l'homme in Afrique de l'Ouest è veramente caotica, per non dire drammatica.
3: La situazione dei diritti umani in Africa occidentale è caotica, soprattutto nei paesi dell'alleanza del Sahel, come Mali, Burkina Faso e Niger. Le dittature militari vietano alle organizzazioni come la nostra di monitorare e lavorare per la democrazia, mentre crescono arresti e rapimenti tra giornalisti e attivisti. Anche altrove, come in Costa d'Avorio o in Senegal, aumenta il bavaglio ai dissidenti e ai media.
0: Lo riporta Jim Boubacar, coordinatore del movimento Salvaguardia Diritti Umani in Africa Occidentale. Una notizia positiva è l'approvazione della risoluzione ONU che sancisce la schiavitù transatlantica come il più grave crimine contro l'umanità. Per Boubacar, un peccato e un'occasione persa che in tanti abbiano però votato contro, tra cui Stati Uniti e Israele, mentre l'Italia

0: L'Italia si è astenuta.
1: La situazione è sotto controllo, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, a cui sappiamo come rispondere, non è Covid. Ha risposto così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo la settimana scorsa alla Question Time alla Camera ad una interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. Gli antivirus sono virus zoonotici conosciuti da decenni, ha proseguito il ministro. Il loro serbatoio principale sono i roditori. La trasmissione interumana esiste, è molto rara, è documentata per il ceppo Andes in contesti di contatto stretto e prolungato. In merito al nuovo piano pandemico, secondo Schillaci, funziona e lo sta dimostrando. A differenza del precedente, permette risposte calibrate su scenari diversi, ha concluso. La Corte dei Conti ha esaminato l'avanzamento delle misure sanitarie del PNRR. Gli interventi per le case e gli ospedali di comunità risultano in linea con i target. Si conferma così il progresso della medicina territoriale e dell'assistenza ai pazienti fragili, ma più critico è il quadro sull'innovazione tecnologica e digitale degli ospedali. Permangono ritardi nell'ammodernamento dei sistemi informativi e nella telemedicina. La Corte ha evidenziato quindi la necessità di accelerare per non compromettere la qualità delle cure, altrimenti il rischio è che senza digitalizzazione gli ospedali italiani restino indietro. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato la settimana scorsa alla giornata internazionale degli infermieri organizzata dalla FNOPI e celebrata a Roma. Siete un vero e proprio esercito del bene, ha detto il capo dello Stato agli infermieri, ricordando con particolare emozione il loro impegno durante la pandemia da Covid. Una drammatica, lunga emergenza, ha evidenziato Mattarella, vissuta con sacrifici immani e diverse vittime. Mattarella ha paragonato i gesti dei colleghi in contesti difficili come Gaza a vere azioni eroiche. Ha sottolineato inoltre che oggi 462.000 infermieri italiani non bastano a coprire i bisogni di una popolazione che cambia e invecchia. Per questo ha esortato a sostenere la categoria e a fare in modo che i giovani non siano costretti ad andare all'estero. Si è celebrata lo scorso 12 maggio la giornata mondiale della fibromialgia, occasione in cui il Collegio dei Reumatologi Italiani, CREI, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una reale presa in carico dei pazienti. La fibromialgia non ha più bisogno di essere spiegata, hanno fatto sapere i reumatologi, ma di un percorso assistenziale concreto. Spesso i pazienti si trovano soli, costretti a girare tra specialisti senza coordinamento. La sfida del Servizio Sanitario Nazionale, quindi, oggi è garantire assistenza reale, non solo riconoscere la patologia. Servono reti territoriali multidisciplinari vicine ai pazienti, non solo centri ospedalieri. La presa in carico, secondo CREI, deve includere fisioterapia, supporto psicologico e terapia del dolore. Persistono intanto differenze regionali che creano disuguaglianze nell'accesso alle cure. CREI ha invitato infine a rendere concreta, equa e finanziata la continuità assistenziale per chi convive con la patologia. In Italia cresce costantemente il numero di persone che convivono con celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio. Le diagnosi di celiachia hanno raggiunto quota 265.102, con oltre 13.000 nuove diagnosi nel solo 2023. Si stima tuttavia che tra le 300-400.000 persone siano ancora non diagnosticate. Le allergie alimentari interessano circa il 3% degli adulti e fino al 5% dei bambini, mentre l'intolleranza al lattosio colpisce tra il 40 e il 50% della popolazione. Se ne è discusso in Senato durante il convegno Celiachia, intolleranza al lattosio e allergie alimentari, un approccio integrato per la salute pubblica, in occasione della giornata mondiale della celiachia celebrata il 16 maggio. L'evento è stato promosso dall'intergruppo parlamentare Celiachia, allergie alimentari, lattosio e AFMS, con la partnership editoriale della rivista italiana Health Policy Brief.
0: No al DDL spara tutto. Quanto sta accadendo nell'iter di discussione della riforma della legge 157 del

0: 92 sulla caccia, è una vicenda di eccezionale gravità istituzionale. È stata completamente ignorata la lettera ufficiale della Commissione europea che segnala gravi violazioni delle direttive uccelli e habitat e il testo è stato ulteriormente peggiorato. È la denuncia fatta dal WWF in occasione di un flash mob organizzato con il Movimento 5 Stelle a Roma al Pantheon. Tra le modifiche approvate, hanno sostenuto, emergono alcuni elementi particolarmente critici: la riapertura di fatto della cosiddetta caccia in spiaggia, l'ampliamento delle specie cacciabili includendo animali come lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione, e l'introduzione di un divieto molto ampio di ostacolare o rallentare l'attività venatoria, che rischia di colpire anche forme di dissenso e protesta pacifica. Per questo il WWF, insieme a oltre 50 associazioni e al Movimento 5 Stelle, ha fatto appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ne hanno abbassato la protezione e c'è chi chiede abbattimenti, ma per i lupi è già strage quotidiana. Salgono infatti a 190 quelli trovati morti sulle strade e nei boschi italiani nei primi 4 mesi dell'anno. A questi si aggiungono 9 lupi feriti o catturati e 4 rilasciati in natura. Parallelamente, l'osservatorio Lupo ha registrato 46 avvistamenti, 47 episodi di predazione e 6 casi di incontro diretto, minaccia o attacco nei confronti dell'uomo. Tra questi episodi, purtroppo, va segnalato anche quello che sembra essere il primo caso documentato nel 2026 di aggressione di un lupo ai danni di una persona. Un servizio per le persone più fragili in un territorio ferito dall'inquinamento, con un aumento di patologie tumorali anche tra giovani e ragazzi. A offrire prevenzione e cura è l'ambulatorio popolare San Giuseppe Moscati, inaugurato ad Acerra nella Terra dei Fuochi, in prossimità della visita di Papa Leone XIV nella città campana il 23 maggio.
1: Questo ambulatorio nasce per contrastare la povertà della salute. Molte persone non riescono ad accedere ai servizi sanitari, soprattutto di prevenzione, e purtroppo devono uscire se curarsi o mettere il piatto a tavola.
0: L'ambulatorio è nato con l'impegno del vescovo Monsignor Antonio Di Donna, che ha messo a disposizione locali ristrutturati grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una firma che non costa nulla e che ad Acerra vale screening e visite gratuite, anche pediatriche. Il commercio vale più degli aiuti. È questa, con lo slogan inglese Trade Over Aid, l'idea avanzata dagli Stati Uniti in occasione di un'iniziativa al Palazzo di Vetro, la sede dell'ONU a New York. Sui rapporti tra attività imprenditoriali e impegno sociale al fianco dei paesi più vulnerabili si è tornati a riflettere a Roma durante la manifestazione Codeway Expo. A partecipare anche la federazione FOCSIV, promotrice di un incontro dedicato al dialogo tra ONG e aziende.
2: Noi siamo davvero convinti che lo sviluppo sociale, ovvero il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone e delle comunità, sia una precondizione per uno sviluppo economico, e in questo riconosciamo la nostra competenza che mettiamo a disposizione del Sistema Italia.
0: È stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino il saggio Ministero della Pace, dalla visione alla governance, le 5 rotte. A pubblicarlo sempre editore, in un tempo di riarmi e guerre dal Medio Oriente al Sudan.
3: La deterrenza militare, la sola sicurezza basata sulla deterrenza militare, non è sufficiente e non ha reso le nostre società più sicure e senza guerre. Dobbiamo sviluppare una nuova sicurezza umana fondata sui legami, la non violenza, le esperienze di condivisione, un'economia non predatoria.
0: Matteo Fadda, presidente della comunità Papa Giovanni XXIII, ha curato la prefazione del saggio.
4: C'è bisogno di un ministero perché c'è bisogno di inserirsi nell'infrastruttura dello Stato, degli Stati. È necessario fare un passo oltre l'ideale ed entrare nel mondo del concreto.
0: Il lavoro, le nuove tecnologie, la difesa e la cooperazione internazionale, temi al centro al Senato di una sessione di lavoro dell'intergruppo parlamentare sui diritti fondamentali della persona.

0: persona. A condividere proposte anche i giovani ambasciatori di Gen P, Generazione Partecipazione, un progetto promosso dalla Federazione Foxiv e finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Livio Monosilio parla di salario minimo e contratti tutelanti, sottolineando poi la necessità che le innovazioni tecnologiche garantiscano benefici diffusi e non siano uno strumento per speculare. Alessandra Innocenti chiede invece di riconvertire almeno una parte della spesa dedicata alla difesa e al riarmo in investimenti su cooperazione e politiche giovanili.
1: Federica
2: Pasquale,
1: giornalista, logorroica,
2: fastidioso,
1: scombussolato,
2: sì, rompiscatole.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
2: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
2: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi.

Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News, weekend elettorale per 21 comuni del territorio chiamati ad eleggere sindaci e consigli comunali, attesa soprattutto nei centri del Salernitano e del Vallo di Diano. La copertina.
1: Finito l'intenso mese di campagna elettorale, ora tocca alle urne. Domani e lunedì, fino alle 15, sarà possibile scegliere i propri sindaci in 21 comuni della provincia di Salerno. Le sfide principali si concentrano nei centri più grandi, a partire ovviamente dal capoluogo di Salerno, dove sono 8 i candidati alla carica di primo cittadino. Si contendono la fascia tricolore, l'ex sindaco ed ex presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, Armando Zambrano, Franco Massimo Lanocita, Gerardo Maria Marenchi, Elisabetta Barone, Antonio Pio De Felice, Mimmo Ventura e Alessandro Turchi. A Cava dei Tirreni sono 5 invece i candidati per la corsa alla successione del sindaco uscente Servalli: Armando Lamberti, Eugenio Canora, Giancarlo Iaccarino, Raffaele Giordano e Luigi Petrone. Riflettori puntati anche su Angri e poi ancora su Campagna. La sfida qui sarà tra Amoruso, Moscato e D'Ambrosio. 3 i comuni del Vallo di Diano chiamati al voto. A Polla la sfida è a 3 il sindaco uscente Massimo Loviso, Gianluca De Lauso e l'outsider Francesco Casciano. 3 Lizza anche a Pertosa. Anche in questo caso il sindaco uscente Domenico Barba è in lotta con la giornalista Sara Manisera e Luca Martone, Italia dei Diritti. Infine a Sassano c'è una sola lista, quella di Nicola Pellegrino. L'unico avversario è il quorum. Così anche a Sicignano, con Giacomo Orco, unico in corsa, è il sindaco uscente. Accanto ai grandi centri, il vuoto coinvolge anche numerosi comuni della costiera amalfitana, come Amalfi, Positano e Maiori, e diversi centri del Cilento, tra cui Casalvelino, Celle di Bulgaria, Laurino, Laurito, Lustra e San Giovanni a Piro. Interessante anche le sfide al voto a Laviano e Valva.
0: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio. Proseguono le indagini dei carabinieri sull'accoltellamento avvenuto a Montesano sulla Marcellana, frazione Scalo. Un 19enne tunisino resta ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Fermato un 23enne del posto, accusato di tentato omicidio. Accertamenti in corso per chiarire il movente. Pasquale Sorrentino.
1: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

0: Passato.
1: Operazione antidroga lungo la Cilentana, fermata un'auto con stupefacenti a bordo. Per gli occupanti sono scattate le manette.
2: Sequestro di droga sulla Cilentana, allo svincolo di Agropoli Nord. Ieri sera, nel corso di un posto di blocco effettuato dalla Polizia Municipale di Agropoli, sono finiti nei guai giovani spacciatori. L'operazione rientra nei controlli programmati sul territorio per il contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di vigilanza, gli agenti hanno fermato un'autovettura con a bordo due giovani residenti nel Cilento Collinare. Secondo quanto ricostruito, l'atteggiamento dei ragazzi, che avrebbero tentato di disfarsi di un involucro alla vista delle divise, ha insospettito i caschi bianchi, che hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito del mezzo. La perquisizione ha permesso di rinvenire circa 7 grammi di hashish e un grammo di cocaina, subito posti sotto sequestro. Per i due giovani è scattata la segnalazione alla prefettura di Salerno in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. Per il conducente dell'auto è stato inoltre disposto il ritiro della patente di guida. I controlli da parte della Polizia Municipale proseguiranno nei prossimi giorni, con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e prevenire fenomeni legati allo spaccio e all'uso di droghe.
1: Il presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, rassicura sul ponte Caiazzano tra Padula e Sassano. Completate le fondazioni e commissionate le travi, l'obiettivo è terminare i lavori entro la fine dell'anno. Restano però i timori legati ai possibili rallentamenti burocratici. Vediamo.
0: Giovedì mattina Giuseppe Parente, sindaco di Bello Sguardo, si è insediato come nuovo presidente della provincia di Salerno. Ha raccolto il testimone dal facente funzioni Giovanni Guzzo. Tra i suoi compiti principali, quello della viabilità, e sono passati già diversi presidenti della provincia sotto il ponte, che non c'è più, di Caiazzano, quello tra Padula e Sassano. L'amministrazione di Padula ha già avviato i primi contatti con Parente ed è in pressing affinché i lavori finiscano al più presto. E si presume farà anche lo stesso quella di Sassano, nel momento in cui si insedierà dopo le elezioni amministrative del prossimo fine settimana. Parente ha dato risposte in merito alla situazione del ponte, che ricordiamo si trova lungo la strada provinciale 51 che collega Padula e Sassano e che è abbattuto da 5 anni. Il presidente ha confermato che le fondazioni sono state sistemate e che le travi sono già state commissionate. La previsione, che condividiamo con cauto ottimismo, è che i lavori si concludano entro la fine dell'anno, fanno sapere dall'amministrazione comunale di Padula. A distanza di 5 anni e di innumerevoli problematiche, si teme che le procedure amministrative possano ancora rallentare i cantieri, anche quelli più avviati, non solo quello di Caiazzano. Lo ha sottolineato lo stesso presidente Parente. Per questo continueremo a monitorare l'andamento dei lavori e a mantenere aperto il dialogo con la provincia affinché vengano rispettati i tempi indicati, hanno ripetuto dall'amministrazione comunale di Padula.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

Bentornati ad Italia 2 News. Dal 10 settembre al 30 novembre il Museo Archeologico Provinciale di Potenza ospiterà il celebre Narciso attribuito a Caravaggio. La mostra vedrà anche opere provenienti da importanti musei italiani e punta a rafforzare

0: rafforzare l'offerta culturale e turistica della Basilicata. Federica Pistone.
1: Potenza si prepara ad accogliere uno degli eventi culturali più importanti del 2026. Dal 10 settembre al 30 novembre, infatti, il Museo Archeologico Provinciale ospiterà la mostra Caravaggio Narciso, il mito di un capolavoro, che porterà per la prima volta in Basilicata il celebre dipinto Narciso attribuito a Michelangelo Merisi. L'esposizione nasce da un accordo tra la Regione Basilicata, l'APT Basilicata, la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. In mostra anche 18 opere provenienti da importanti musei italiani, tra cui Uffizi, Capodimonte, Palazzo Barberini e Gallerie dell'Accademia di Venezia. L'accordo è stato presentato a Potenza per il presidente della regione, Vito Bardi. L'arrivo del Narciso rappresenta un investimento strategico capace di rafforzare il ruolo del capoluogo lucano nei grandi circuiti culturali e turistici nazionali. Non è solo un evento artistico, ha sottolineato Bardi, ma un progetto che punta a generare valore economico e turistico per l'intero territorio. Soddisfazione anche da parte della direttrice di APT Basilicata, Margherita Sarli, che ha parlato di un progetto culturale integrato pensato per collegare la Basilicata ai grandi sistemi culturali nazionali. La mostra si inserisce nella strategia regionale di promozione culturale e turistica che coinvolge l'intera Basilicata, da Matera fino alle aree del Vulture, del Pollino e della Costa Lucana.
0: In questura Potenza, un incontro tra il questore Raffaele Gargiulo e la polizia locale, focus su coordinamento dei controlli e rafforzamento della collaborazione per la sicurezza del territorio.
1: Si è svolta nella sala riunioni Giambattista Rosa della Questura di Potenza una riunione tecnico-operativa tra il questore Raffaele Gargiulo e i comandanti delle polizie locali dei comuni della provincia di Potenza. Un momento di confronto dedicato al coordinamento delle attività di prevenzione e controllo del territorio. Nel corso dell'incontro sono stati approfonditi diversi aspetti legati alle misure di prevenzione, con particolare attenzione al ruolo delle polizie locali nell'individuazione di persone e situazioni di degrado che possono richiedere specifici interventi da parte delle autorità competenti. Ampio spazio è stato dedicato anche alle operazioni Oscar, finalizzate al rimpatrio dei cittadini stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale. Tra i temi affrontati anche servizi di vigilanza e controllo sugli esercizi pubblici e sulle attività soggette ad autorizzazioni di polizia, con verifiche sul rispetto delle normative in materia di sicurezza, somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di intrattenimenti pubblici ed osservanza delle prescrizioni previste. Particolare attenzione è stata infine riservata alla pianificazione dei servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alle modalità di verifica dei piani di safety e security in occasione di eventi e manifestazioni. L'incontro, ha sottolineato il questore Raffaele Gargiulo, rappresenta un momento di confronto sulle procedure operative e sulle modalità di coordinamento tra le forze di polizia e le polizie locali, al fine di rendere sempre più efficace e capillare l'azione di presidio e prevenzione e garantire una più incisiva tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini a livello territoriale.
0: Siglato a Vallo della Lucania un accordo tra Parco del Cilento, Università di Salerno, ASL e Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno. L'intesa punta a rafforzare prevenzione e tutela della salute nell'area protetta. Vediamo il servizio.
2: Salute, ambiente e ricerca, modelli di collaborazione per lo sviluppo del territorio. Questo è il tema dell'incontro che si è svolto presso il Centro della Biodiversità in località Montisani a Vallo della Lucania. Un incontro organizzato dall'Ente Parco del Cilento a Vallo di Diano e Alburni in collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno, l'ASL di Salerno e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Nel corso dell'evento è stato firmato un accordo di collaborazione tra le istituzioni finalizzato ad attività congiunte di ricerca, monitoraggio e innovazione in chiave One Health, con l'obiettivo di integrare salute, ambiente e sviluppo territoriale. L'intesa punta a rafforzare la prevenzione e la sanità di prossimità, facendo del Cilento un laboratorio permanente di ricerca applicata a innovazione sostenibile. All'incontro hanno partecipato rappresentanti istituzionali del mondo scientifico, confermando il valore strategico della collaborazione tra enti per lo sviluppo del territorio.
3: Si parla sempre di più di One Health e in

0: Questa ottica noi dobbiamo cercare proprio di preservare lo stato di salute dei nostri cittadini in un'ottica, in una visione olistica, ecco, complessiva. Cilento forse da questo punto di vista è maestro, nel senso che ci può insegnare quelli che sono i percorsi sani di benessere, di salute, di welfare, di stare bene. E da questo punto di vista azienda sanitaria in sinergia con le altre istituzioni, l'ente parco, ma l'università, gli enti locali, vuole cercare di creare una sinergia sempre più forte proprio per cercare di diffondere questo concetto, di portare avanti questo verbo, questa mission che il Civento ha ormai da svariati decenni, per cercare di renderla sicuramente più nota, ma per cercare di far diventare proprio un modello. Ecco, questa è un po' l'ambizione che vorremmo cercare di portare avanti, questo è l'oggetto di questa giornata, dalla quale speriamo anche di riuscire a trovare migliori sinergie e maggiori interazioni tra tutti quanti gli enti coinvolti.
1: L'Università di Studi di Salerno punta da sempre su questi temi, per noi evidentemente la ricerca è la missione fondamentale, la missione decisiva, ma d'altro canto non possiamo sottrarci a una dimensione di costruzione di dialogo e costruzione del territorio. Immaginare questi contesti, salute, ricerca, biodiversità, territorio, come contesti nei quali si lavora con progettualità distinte, progettualità non in qualche modo messe a sistema, è oggi anacronistico. L'Università funge proprio da collante, da struttura che pensa, ragiona, riferisce sul territorio e pone in connessione queste realtà.
2: Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Tra poco.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentornati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Firmato in Prefettura Salerno un protocollo per rafforzare i controlli antimafia nel settore turistico e della ristorazione. L'intesa punta a prevenire infiltrazioni criminali attraverso verifiche mirate e l'uso delle banche dati.
1: Il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, e il commissario straordinario del Comune di Salerno, Vincenzo Panico, hanno sottoscritto il protocollo per la prevenzione amministrativa antimafia nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione. L'iniziativa, che sarà poi estesa anche ad altre realtà della provincia, nasce per rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto a eventuali fenomeni di riciclaggio, usura, estorsione e più in generale dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata in un comparto in forte crescita negli ultimi anni nella città di Salerno e in tutta la provincia di Salerno. L'accordo, siglato in prefettura alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine, prevede verifiche sulle attività e introduce un modello innovativo di prevenzione amministrativa antimafia fondato su controlli selettivi calibrati in base a un'attenta analisi di indicatori di rischio e sull'uso avanzato delle banche dati, non solo quelle in uso alle forze dell'ordine, ma anche applicativi messi a disposizione dalla Camera di Commercio. Poi verrà anche istituito un osservatorio provinciale permanente che opererà con gli uffici giudiziari, in particolare con la Procura distrettuale antimafia. L'organismo, in cui saranno coinvolti i soggetti che aderiranno al protocollo, sarà deputato alla raccolta dati, al monitoraggio delle dinamiche economiche del settore, all'analisi dei fenomeni di infiltrazioni e alla promozione di iniziative di formazione.
0: Gli studenti del Marco Tullio Cicerone realizzano un dispositivo innovativo per facilitare l'uso del computer alle persone con difficoltà motorie. Vediamo il servizio.
1: Importante iniziativa tecnologica da parte dell'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti della classe quinta B, indirizzo informatico e telecomunicazione, nell'ambito della disciplina tecnologie di progettazione

0: sistemi informatici e di telecomunicazioni guidati dalla docente Maria Manzo e dal docente di laboratorio il professor Domenico Lombardi hanno realizzato un innovativo progetto dedicato all'inclusione delle persone con disabilità motorie. Il progetto consiste nella realizzazione di un mouse controllato tramite smartphone utilizzando Arduino Leonardo, una scheda elettronica programmabile capace di interagire direttamente con il computer come dispositivo USB. L'applicazione mobile è stata progettata e sviluppata dagli stessi alunni che hanno curato la programmazione dell'interfaccia, la gestione dei comandi e il collegamento, mettendo in pratica competenze di informatica, elettronica e telecomunicazioni attraverso un'esperienza laboratoriale concreta e altamente formativa. Il sistema consente di controllare il cursore del computer direttamente dallo smartphone tramite semplici comandi touch, offrendo una possibile soluzione accessibile e personalizzabile per persone con difficoltà motorie. Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Antonella Vairo.
1: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
3: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Non sempre le ondate di caldo che si verificano sulla nostra penisola sono determinate dall'espansione verso nord dell'anticiclone africano, ma possiamo avere ondate di caldo di natura diversa, caldo per compressione adiabatica, per l'esistenza di un campo di alta pressione sull'Europa centrale con un'espansione del promontorio subtropicale che non sia sempre di natura africana verso nord. Possiamo apprezzare su questa mappa prevista per sabato 23 maggio come un promontorio subtropicale si espande verso nord fino a raggiungere la Francia. Sul suo bordo occidentale scorreranno masse d'aria calda di provenienza subtropicale, non direttamente dal cuore africano, dall'entroterra africana, si muoveranno verso nord aggirando il promontorio e poi presentandosi sulla nostra penisola da nord e da nord-est. Osservate come le nostre regioni meridionali saranno interessate marginalmente dalla cupola anticiclonica. Queste masse d'aria, incontrando i rilievi orografici e soprattutto l'arco alpino e la catena dell'Appennino, nello scavalcare si ripresenteranno sul versante occidentale della nostra penisola sotto forma di venti di Föhn, per cui subiranno un surriscaldamento per compressione nel ridiscendere il rilievo orografico e dunque le temperature tenderanno ad aumentare. Avremo temperature anche elevate, soprattutto sulle regioni settentrionali, sulla pianura padana, dove si potranno raggiungere nel corso dei prossimi giorni temperature superiori a 32-33 gradi centigradi. Quindi un'ondata di caldo vera e propria, ma la differenza con le ondate di caldo che provengono da sud sono diverse, poiché quando abbiamo l'anticiclone subtropicale africano le ondate di caldo diventano poi accompagnate da afa. In questo caso invece l'aria sarà secca per correnti settentrionali e sulla nostra regione, come su tutto il sud, avremo anche temperature più contenute. Ma passiamo velocemente al tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da sabato 23 maggio. Possiamo osservare come sulla nostra regione, su tutto il territorio regionale, avremo condizioni di cielo generalmente poco nuvoloso, qualche addensamento nelle ore pomeridiane lungo la dorsale dell'Appennino, ma il rischio di precipitazioni sarà basso. La ventilazione da nord-ovest e da nord-est nel corso del pomeriggio sera, anche moderata. Il mare quasi calmo, poco mosso. Le temperature in lieve aumento nei valori massimi. La giornata festiva di domenica 24 maggio, ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, ma durante il pomeriggio qualche addensamento sul settore occidentale della catena appenninica potrebbe determinare anche qualche piovasco sparso. Le temperature in lieve ulteriore aumento, con massime che potrebbero raggiungere 28-29 gradi Celsius. La ventilazione debole da nord-est e mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva, l'alta pressione si rinforzerà, ma non sulla nostra penisola, questa mappa è prevista per lunedì 25 maggio, bensì sull'Europa centrale. Le correnti proverranno sempre dai quadranti settentrionali.

0: Farà probabilmente più caldo, soprattutto tra lunedì e martedì, con valori di temperatura sulla nostra regione, valori massimi, superiori anche a 30 gradi centigradi. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul nostro sito internet www.italia2news.it e ovviamente sulle nostre pagine social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Ciao a tutti, esploratori del tempo. Siete pronti a fare un salto indietro di migliaia di anni? Oggi vi porto in un posto magico, una terra baciata dal sole. Immaginate di svegliarvi qui, con il primo raggio di sole che illumina le case bianche. Curiosa e vivace, l'antica Grecia. Immaginate di svegliarvi qui, con il primo raggio di sole che illumina le case bianche. I bambini, proprio come voi, si alzavano presto e via. Lì imparavano a leggere, a scrivere, a fare i conti e alcuni fortunati imparavano persino a cantare poesie epiche, accompagnati dal suono dolce della lira. Pensate che bello! Mentre i piccoli erano a lezione, i genitori andavano all'agorà, il cuore pulsante della città, un mercato pieno di vita e colori. Bancarelle cariche di frutta succosa, pane appena sfornato, olive saporite e pesce fresco pescato quella stessa mattina. E poi c'erano gli artigiani, veri e propri artisti. Con le loro mani esperte modellavano l'argilla per creare anfore e vasi meravigliosi, decorati con scene di eroi coraggiosi, dei potenti e animali fantastici. Ogni vaso raccontava una storia. Era come avere un fumetto di 2000 anni fa tra le mani. Ma chi erano questi dei di cui parlavano tutti? Beh, i greci credevano che sopra le loro teste, sulla cima del Monte Olimpo, un luogo altissimo e sempre avvolto dalle nuvole, vivesse una grande famiglia divina. Il capo di tutti era Zeus, il re degli dei. Era un tipo piuttosto imponente, con una lunga barba e un fulmine sempre pronto in mano. Bastava un suo cenno per scatenare una tempesta o far tornare il sereno. Era lui a governare il cielo e la terra. Accanto a lui c'erano tanti altri dei, ognuno con un compito speciale. C'era sua moglie Era,

la regina degli dei, un po' gelosa ma molto potente. C'era Poseidone, il fratello di Zeus, che con il suo tridente dominava i mari, provocando onde giganti o acque calme come l'olio. E poi c'era la saggia Atena, la dea dell'intelligenza, della strategia e della guerra giusta. Si diceva che fosse nata già adulta e armata direttamente dalla testa di Zeus. Immaginate che mal di testa per il povero Zeus. E non dimentichiamoci di Apollo, il dio del sole, della musica e della poesia, sempre con la sua lira in mano, e sua sorella gemella, Artemide, la dea della caccia e della luna, che correva libera nei boschi con il suo arco e le sue frecce. Questi dei non erano perfetti. Anzi, litigavano, si innamoravano, facevano dispetti e vivevano avventure incredibili, proprio come gli esseri umani. Le storie su di loro, chiamate miti, venivano raccontate di generazione in generazione e spiegavano tutto. Perché sorge il sole? Come nascono le tempeste? Da dove vengono l'amore e la creatività? Erano le loro serie TV, i loro film d'avventura. E a proposito di avventura, i bambini greci andavano pazzi per le storie degli eroi, uomini straordinari, spesso figli di un dio e di un mortale, dotati di una forza sovrumana e di un coraggio da leoni. L'eroe più famoso di tutti era forse Eracle, conosciuto anche come Ercole. Pensate che per dimostrare il suo valore dovette compiere 12 fatiche impossibili, come sconfiggere un leone con la pelle impenetrabile, catturare un cinghiale gigante e pulire in un solo giorno delle stalle enormi che non venivano pulite da 30 anni. Ma la storia che faceva venire i brividi a tutti era quella di Teseo e del Minotauro. Immaginate un labirinto gigantesco e intricato costruito sull'isola di Creta. Al centro di questo labirinto viveva una creatura terrificante, il Minotauro, un mostro con il corpo di un uomo e la testa di un toro, che si nutriva di giovani ragazzi e ragazze. Nessuno che era entrato nel labirinto era mai riuscito a uscirne. Ma Teseo, un giovane principe coraggioso, decise di affrontare il mostro. La principessa Arianna, innamorata di lui, gli diede un'idea geniale: un gomitolo di filo. Teseo legò un'estremità del filo all'ingresso e si addentrò nel labirinto, srotolandolo man mano. Trovò il Minotauro, lo sconfisse in un duello epico e poi, seguendo il filo a ritroso, riuscì a ritrovare la via d'uscita. Queste storie insegnavano ai bambini l'importanza del coraggio, dell'astuzia e del non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. Erano vere e proprie lezioni di vita. Ma la vita nell'antica Grecia non era solo lavoro, scuola e racconti mitologici. C'era un evento che fermava letteralmente tutto il paese, un momento di festa, competizione e orgoglio, le Olimpiadi. Ogni 4 anni, atleti da ogni angolo della Grecia si radunavano nella città sacra di Olimpia. Non lo facevano per soldi o per fama, ma per onorare Zeus. Durante i giochi ogni guerra veniva sospesa. Era un periodo di pace sacra. I giovani più forti e veloci si sfidavano in tantissime discipline. C'era la corsa veloce, la corsa con le armi, il salto in lungo, che era molto diverso da oggi perché si usavano dei pesi per darsi più slancio. E poi c'era il lancio del disco e del giavellotto, discipline che richiedevano forza e tecnica. Ma la gara più dura e prestigiosa era il pentathlon, che comprendeva 5 prove: corsa, salto, lancio del disco, lancio del giavellotto e lotta. Solo l'atleta più completo poteva vincerlo. E la lotta? Era uno scontro di pura forza e abilità. L'obiettivo era atterrare l'avversario per 3 volte. Le tribune erano piene di gente che tifava, urlava e incitava i propri beniamini. Vincere un'Olimpiade era l'onore più grande. Il vincitore non riceveva una medaglia d'oro, ma una semplice corona fatta con rami d'ulivo, un simbolo di gloria eterna. Al suo ritorno a casa, l'atleta veniva accolto come un eroe. Venivano scritte poesie in suo onore e a volte gli veniva persino dedicata una statua. Era davvero una grande, grandissima festa dello sport e della fratellanza. Quando il sole, stanco dopo una lunga giornata, iniziava a calare dietro le colline, tingendo il cielo di arancione e di viola, la vita nella polis non si fermava, ma cambiava ritmo.
Le strade si svuotavano del trambusto del mercato e si riempivano di persone che passeggiavano, chiacchieravano e si godevano la brezza serale. Le famiglie si riunivano nelle loro case o nei cortili. Era il momento del simposio per gli uomini, dove si beveva vino mescolato con acqua, si discuteva di filosofia, di politica e si ascoltava musica. Per tutti gli altri era il momento di stare insieme. Si accendevano le lanterne a olio e, alla loro luce tremolante, i nonni riprendevano a raccontare le storie che avevano affascinato i bambini durante il giorno. Si parlava di Achille, l'eroe invincibile tranne che per il suo tallone, di Ulisse e del suo viaggio avventuroso per tornare a casa, o delle imprese degli dei sull'Olimpo. Si rideva, si scherzava e ci si preparava per la notte. Poi, con la luna alta nel cielo e le stelle a fare da coperta, tutti andavano a dormire. I bambini si addormentavano sognando di essere eroi, di vincere le Olimpiadi o di incontrare una dea saggia. E mentre la città dormiva, si poteva quasi sentire il sussurro del vento che portava con sé le storie di un popolo straordinario. E chissà, magari il giorno dopo ci sarebbe stata una nuova gara da vincere, una nuova avventura da ascoltare o un nuovo bellissimo vaso da creare. Che viaggio incredibile, vero? L'antica Grecia non era solo fatta di templi e rovine, ma di vita vera, di passioni, di sogni e di storie meravigliose che sono arrivate fino a noi. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Grazie per aver esplorato con me. Alla prossima avventura!

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Viaggiate con me indietro nel tempo, in una terra di mistero, splendore e meraviglia. C'era una volta, lungo le fertili rive del grande fiume Nilo, una civiltà che ha segnato la storia dell'umanità, l'antico Egitto dei faraoni. Immaginate di aprire gli occhi e vedere il sole sorgere, tingendo di rosa e oro un paesaggio dominato da piramidi maestose e templi imponenti. Questa non è solo una lezione di storia, è un viaggio nel cuore pulsante di una giornata egiziana. Siete pronti a scoprire come vivevano, cosa sognavano e in cosa credevano gli uomini e le donne che hanno costruito un impero eterno? Allacciate le cinture del tempo, la nostra avventura sta per iniziare. La giornata in Egitto iniziava sempre con il sorgere di Ra, il dio del sole, e chi, più di tutti, era legato al divino. Il faraone. Nel suo immenso e sfarzoso palazzo dorato, il sovrano si svegliava mentre i primi raggi di sole filtravano attraverso le colonne decorate. I suoi servitori personali, con gesti precisi e rispettosi, lo assistevano nel rituale del risveglio. Gli acconciavano i capelli, lo vestivano con tuniche di lino finissimo, bianche e splendenti, e gli adornavano il collo e i polsi con gioielli d'oro e lapislazzuli. Il tocco finale era il copricapo a strisce, il famoso Nemes, simbolo inconfondibile del suo potere divino e terreno. Una volta pronto, il faraone, con un sorriso regale, si presentava ai suoi più stretti consiglieri e al visir, pronto a governare. Le sue decisioni influenzavano la vita di milioni di persone, dalla costruzione di un nuovo tempio alla gestione dei raccolti, dalla dichiarazione di una guerra alla firma di un trattato di pace. Ogni sua parola era legge, ogni suo gesto era sacro. Mentre il faraone dava inizio alla sua giornata di governo, la vita spirituale del regno era già in pieno fermento. Nei templi, enormi complessi di pietra dedicati agli dèi, i sacerdoti avevano già acceso i fuochi sacri. Con il capo rasato e vestiti di pelli di leopardo o lino puro, si muovevano in processioni solenni, cantando inni e presentando offerte alle statue delle divinità. C'erano Amon-Ra, il re

degli dei, Iside, la dea della magia e della maternità, Osiride, il signore dell'oltretomba, e Horus, il dio falco protettore del faraone. Ogni tempio era la casa di un dio, e i sacerdoti erano i suoi servitori. Il loro compito era fondamentale: assicurarsi che gli dei fossero soddisfatti, per garantire la prosperità dell'Egitto e l'equilibrio del cosmo. Le loro preghiere e i loro rituali erano il ponte tra il mondo umano e quello divino, un filo invisibile ma potentissimo che teneva unito l'intero regno. Non lontano dai templi, in stanze illuminate da lampade a olio, un'altra casta di persone era al lavoro con estrema concentrazione. Gli scribi erano la mente e la memoria dell'Egitto. Seduti a gambe incrociate con un rotolo di papiro sulle ginocchia e un calamo, una specie di penna fatta di giunco in mano, registravano ogni singolo aspetto della vita egiziana. Con la loro scrittura elegante, i geroglifici, scrivevano le gesta eroiche dei faraoni, copiavano testi religiosi come il Libro dei Morti e tenevano meticolosamente i conti. Registravano quante tasse venivano pagate, quanti sacchi di grano erano immagazzinati nei silos reali, quanti operai lavoravano alla costruzione delle piramidi. Senza gli scribi, l'amministrazione di un impero così vasto sarebbe stata impossibile. Erano i burocrati, gli storici e i letterati del loro tempo, custodi di un sapere prezioso che ci permette oggi di ricostruire la loro affascinante civiltà. Ogni segno che tracciavano era un pezzetto di storia che consegnavano all'eternità. Allontanandoci dai palazzi e dai templi, ci immergiamo nel cuore vibrante della città. Le strade brulicavano di vita, suoni e odori. Era un mondo di artigiani e mercanti. Nelle botteghe all'aperto si sentiva il ritmo martellante dei fabbri che forgiavano attrezzi in bronzo e armi scintillanti. Gli scultori, con scalpello e mazzuolo, davano forma a statue di faraoni e divinità, trasformando blocchi di pietra in opere d'arte immortali. I vasai modellavano l'argilla del Nilo, creando anfore per l'acqua e il vino, e ciotole per il cibo. I mercati erano un'esplosione di colori e profumi. Bancarelle cariche di frutta fresca come datteri e fichi, pane appena sfornato, cesti di verdure, pesce essiccato proveniente dal Nilo e stoffe e tinte di indaco, rosso e giallo. I mercanti gridavano per attirare i clienti, la gente contrattava, rideva e chiacchierava. Era il centro della vita sociale ed economica, un luogo dove si scambiavano non solo merci, ma anche storie e pettegolezzi. Ma la vera spina dorsale dell'Egitto, la fonte della sua ricchezza, si trovava fuori dalle città, lungo le rive del Nilo. Lì, nei campi fertili bagnati dall'inondazione annuale del fiume, i contadini lavoravano dall'alba al tramonto. Il Nilo era tutto per loro, la sua piena depositava un limo nero e fertile che rendeva la terra incredibilmente produttiva. Usando semplici aratri trainati da buoi, i contadini aravano i campi per piantare grano e orzo, i cereali base della loro alimentazione. Costruivano canali e usavano lo shaduf, un ingegnoso sistema a bilanciere, per sollevare l'acqua del fiume e irrigare i campi durante la stagione secca. Raccoglievano verdure come lattuga e cipolle, e frutta dai loro orti. Era un lavoro duro, faticoso, svolto sotto il sole cocente. Ma erano consapevoli che dal loro sudore dipendeva il pane per tutto il regno. Alcuni di loro, durante la stagione dell'inondazione, quando i campi erano sommersi, venivano reclutati per un altro compito colossale: trasportare le enormi pietre necessarie per costruire le piramidi e i templi monumenti eterni al loro faraone e ai loro dei. E i bambini? Anche loro avevano un ruolo nella società egiziana. Certo, non andavano a scuola come oggi, a meno che non fossero destinati a diventare scribi. La maggior parte di loro imparava il mestiere dei genitori. I maschi aiutavano i padri nei campi o nelle botteghe, le femmine aiutavano le madri in casa. Davano una mano in piccoli compiti: raccogliere le uova dalle galline, portare l'acqua dal pozzo o dal fiume, sorvegliare gli animali più piccoli. Ma c'era anche tanto tempo per giocare. Finito il lavoro, i bambini correvano a frotte lungo le rive del Nilo. Si rincorrevano, si tuffavano nelle acque basse e sicure. Giocavano con palle di stoffa o piccole bambole di legno.

Si raccontavano storie, forse le stesse che i loro nonni avevano raccontato loro, storie di dei, mostri e faraoni coraggiosi. Le loro risate gioiose echeggiavano nell'aria calda del pomeriggio, un suono di pura e semplice felicità. Quando il sole iniziava a calare all'orizzonte, tingendo il cielo di arancione e viola, la frenesia della giornata lasciava il posto a una calma serale. Il lavoro cessava e la gente tornava alle proprie case, semplici abitazioni di mattoni di fango. Era il momento di riunirsi con la famiglia. Le madri preparavano la cena, pane, birra d'orzo, verdure e qualche volta pesce. Si mangiava tutti insieme, seduti su stuoie per terra. Era un momento di condivisione. Dopo cena, spesso ci si riuniva attorno al focolare. I nonni raccontavano antiche leggende, storie di eroi mitici e delle origini del mondo. Si pregavano gli dei domestici per la protezione della casa e della famiglia. Era un momento di intimità e comunità, che rafforzava i legami e trasmetteva la cultura di generazione in generazione. Poi, stanchi ma soddisfatti dalla giornata, tutti andavano a dormire, pronti a ricominciare l'indomani con il sorgere di un nuovo sole. E così la ruota della vita girava incessantemente nell'antico Egitto. Dal faraone nel suo palazzo dorato, al contadino nei suoi campi fertili, ogni persona aveva un ruolo, un posto nel grande disegno del cosmo. Era una società complessa, basata sull'ordine, la religione e un profondo legame con la natura, incarnata dal fiume Nilo. Ogni giorno era un'avventura, una lotta, una celebrazione. Tra piramidi che toccavano il cielo, templi che onoravano gli dèi e le acque vitali del grande fiume, la vita scorreva, ricca e piena di significato. Questa era una giornata nell'Egitto dei faraoni, una civiltà che, anche a migliaia di anni di distanza, non smette mai di affascinarci e ispirarci. Grazie per aver viaggiato con me in questo incredibile mondo antico. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Se volete scoprire altre storie e segreti dalle civiltà del passato, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere quale aspetto della vita egiziana vi ha incuriosito di più. Alla prossima avventura!

0: Europa e Africa, quale futuro? Questo è il titolo di un convegno sui rapporti tra i due continenti promosso dalla Fondazione Ducci e ospitato dall'Università LUMSA a Roma. Paolo Gentiloni, ex presidente del Consiglio italiano e commissario europeo, prende spunto anche da un vertice internazionale promosso dalla Francia a Nairobi, in Kenya.
1: Le iniziative dei singoli paesi sono tutte importanti, importante questo vertice francese a Nairobi, importante il piano Mattei che sviluppa l'Italia. Bisognerebbe avere forse una presenza più europea, perché ormai l'Africa è terreno di sviluppo, di futuro, ma anche di competizione tra giganti, la Cina, gli Stati Uniti, la stessa Russia, e gli europei non possono andare in ordine sparso.
0: Nella striscia di Gaza ancora si registra una gravissima carenza di farmaci essenziali, tra cui anestetici e antidolorifici, che continua a ostacolare interventi chirurgici e di emergenza, costringendo le equipe mediche a prendere decisioni estremamente difficili. Lo riferisce alla dire Ahmad Mohanna, direttore dell'ospedale Al-Auda di Jabalia, nel nord di Gaza. Secondo il medico, dal cessate il fuoco di ottobre ben poco è cambiato e il sistema sanitario resta al collasso, rendendo impossibile rispondere a tutti i bisogni della popolazione. Anche per rompere l'assedio su Gaza è partita la terza missione della Sumud Flottiglia, che dal 18 maggio

0: In acque internazionali, la Marina israeliana ha intercettato, arrestandone diversi attivisti. Bishnupur, a 300 km da Calcutta, è l'unica località indiana in cui permane l'arte antica di 8 secoli della seta baluchari. Eppure povertà e mancanza di opportunità dilagano tra le comunità. Una ONG locale, però, dal 2006 organizza corsi di formazione per restituire a ragazze e donne adulte autostima, autonomia e speranza. Lo spiega Somnath Pine, segretario e fondatore di FREED, incontrato tra i padiglioni della 7ª edizione di Expo Codeway 2026 a Fiera di Roma.
1: Silk product from India and from one single place.
2: La seta baluchari è una tecnica unica, anche perché racchiude dei racconti della mitologia indiana. Ogni sari richiede un mese di lavoro. Oltre a formare le donne, introduciamo i loro prodotti sui mercati e le mettiamo in contatto con le grandi aziende per massimizzare i redditi.
3: La situazione dei droits de l'homme in Afrique de l'Ouest è veramente caotica, per non dire drammatica.
2: La situazione dei diritti umani in Africa occidentale è caotica, soprattutto nei paesi dell'alleanza del Sahel, come Mali, Burkina Faso e Niger. Le dittature militari vietano alle organizzazioni come la nostra di monitorare e lavorare per la democrazia, mentre crescono arresti e rapimenti tra giornalisti e attivisti. Anche altrove, come in Costa d'Avorio o in Senegal, aumenta il bavaglio ai dissidenti e ai media.
0: Lo riporta Jim Boubacar, coordinatore del movimento Salvaguardia Diritti Umani in Africa Occidentale. Una notizia positiva è l'approvazione della risoluzione ONU che sancisce la schiavitù transatlantica come il più grave crimine contro l'umanità. Per Boubacar, un peccato e un'occasione persa che in tanti abbiano però votato contro, tra cui Stati Uniti e Israele, mentre l'Italia si è astenuta.
4: Acea e Valore Italia hanno premiato i vincitori della prima edizione del premio Acea Contemporanea, il concorso rivolto a studentesse, studenti e neodiplomati dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana e SAE Institute. Attraverso pittura, scultura, fotografia, arte digitale, performance, design e moda, i partecipanti sono stati chiamati a riflettere sul valore dell'acqua e sul suo ruolo nella società contemporanea. La giuria, composta da rappresentanti di Acea, curatori e critici d'arte, ha assegnato il primo premio a Ruxanda Cristache con Flowing, installazione dedicata alla fragilità dell'acqua come risorsa. Il secondo premio a Silvia Spoti con La misura dell'acqua e il terzo premio ex aequo a Valerio Pacini con 240 Leaders Way of Funding e a Giorgia Armario con Che ne sarà di noi, che ne sarà della neve. La chiesa di San Nicola, di fronte al mausoleo di Cecilia Metella, ospiterà dal 30 maggio al 4 luglio 2026 la terza edizione di Attraversamenti, la via Appia tra pietra e visione. Promosso dal Parco archeologico dell'Appia Antica in collaborazione con la rete Teatri di Pietra, il festival torna con 10 appuntamenti che non si limitano a mettere in scena, ma invitano ad attraversare linguaggi, epoche e discipline. Nel corso delle settimane il programma alterna performance e spettacoli, dalla discesa nella commedia dantesca di Versus Dante all'incontro tra arte e scienza di Botanica Fantastica, fino alle riscritture sceniche del mito e della storia, incontrando l'imperatore Augusto, Agamennone e Medea, figure che ancora oggi interrogano il potere, il destino e le passioni umane. Con 33 spettacoli, 14 prime nazionali, 13 location e 3 eventi speciali che coinvolgono artisti di rilievo nazionale ed internazionale, torna il Tindari Festival, una delle rassegne culturali più longeve del panorama italiano. Questa 70ª edizione, che si svolgerà dal 3 luglio al 30 agosto, presenta il nuovo cartellone Abumanesimo, l'essere, il non essere, il perire, ispirato e dedicato all'intellettuale originario di Patti, Beniamino Ioppolo, e rinnova la vocazione di festival del territorio, coinvolgendo 7 comuni del Messinese, con eventi diffusi tra borghi, piazze e luoghi di particolare valore paesaggistico e culturale. Tra i protagonisti, Biagio Antonacci, Tosca, Eleonora Bagnato, Elisabetta

0: Benedetta Pozzi, Pamela Villoresi, Anna Galiena, Aldo Cazzullo, Monio Vadia e Isabella Aragonese. Mimmo Paladino torna a esporre a Milano in uno spazio pubblico dopo la personale di Palazzo Reale del 2011. Sarà la sala Stirling di Palazzo Citterio a ospitare la mostra che propone un progetto appositamente pensato per questo appuntamento, dedicato ai dormienti, uno dei suoi più celebri capolavori, qui riallestiti in stretto dialogo con l'architettura che lo ospita. Concepiti alla fine degli anni 90, i dormienti sono stati esposti in numerosi contesti, anche internazionali, a partire dalla Roundhouse di Londra nel 1999, per una mostra realizzata con il musicista, autore e produttore Brian Eno, che compose una traccia sonora di accompagnamento per la visita del pubblico, riproposta anche per l'appuntamento milanese.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet.

0: del territorio chiamati ad eleggere sindaci e consigli comunali, attesa soprattutto nei centri del Salernitano e del Vallo di Diano. La copertina.
1: Finito l'intenso mese di campagna elettorale, ora tocca alle urne. Domani e lunedì, fino alle 15, sarà possibile scegliere i propri sindaci in 21 comuni della provincia di Salerno. Le sfide principali si concentrano nei centri più grandi, a partire ovviamente dal capoluogo di Salerno, dove sono 8 i candidati alla carica di primo cittadino. Si contendono la fascia tricolore, l'ex sindaco ed ex presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, Armando Zambrano, Franco Massimo Lanocita, Gerardo Maria Marenchi, Elisabetta Barone, Antonio Pio De Felice, Mimmo Ventura e Alessandro Turchi. A Cava dei Tirreni sono 5 invece i candidati per la corsa alla successione del sindaco uscente Servalli: Armando Lamberti, Eugenio Canora, Giancarlo Iaccarino, Raffaele Giordano e Luigi Petrone. Riflettori puntati anche su Angri e poi ancora su Campagna. La sfida qui sarà tra Amoruso, Moscato e D'Ambrosio. Tre i comuni del Vallo di Diano chiamati al voto. A Polla la sfida è a tre: il sindaco uscente Massimo Loviso, Gianluca Delauso e l'outsider Francesco Casciano. Tre lizza anche a Pertosa. Anche in questo caso il sindaco uscente Domenico Barba è in lotta con la giornalista Sara Manisera e Luca Martone, Italia dei Diritti. Infine a Sassano c'è una sola lista, quella di Nicola Pellegrino. L'unico avversario è il quorum. Così anche a Sicignano con Giacomo Orco, unico in corsa, è il sindaco uscente. Accanto ai grandi centri, il vuoto coinvolge anche numerosi comuni della costiera amalfitana, come Amalfi, Positano e Maiori, e diversi centri del Cilento, tra cui Casalvelino, Celle di Bulgheria, Laurino, Laurito, Lustra e San Giovanni a Piro. Interessante anche le sfide al voto a Laviano e Valva.
0: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio. Proseguono le indagini dei carabinieri sull'accoltellamento avvenuto a Montesano sulla Marcellana frazione Scalo. Un 19enne tunisino resta ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Fermato un 23enne del posto accusato di tentato omicidio. Accertamenti in corso per chiarire il movente. Pasquale Sorrentino.
1: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili, ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti, la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.
0: Operazione antidroga lungo la Cilentana, fermata un'auto con stupefacenti a bordo. Per gli occupanti sono scattate le manette.
3: Sequestro di droga sulla Cilentana, allo svincolo di Agropoli Nord. Ieri sera, nel corso di un posto di blocco effettuato dalla Polizia Municipale di Agropoli, sono finiti nei guai giovani spacciatori.

0: Cacciatori. L'operazione rientra nei controlli programmati sul territorio per il contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di vigilanza, gli agenti hanno fermato un'autovettura con a bordo due giovani residenti nel Cilento Collinare. Secondo quanto ricostruito, l'atteggiamento dei ragazzi, che avrebbero tentato di disfarsi di un involucro alla vista delle divise, ha insospettito i caschi bianchi, che hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito del mezzo. La perquisizione ha permesso di rinvenire circa 7 grammi di hashish e un grammo di cocaina, subito posti sotto sequestro. Per i due giovani è scattata la segnalazione alla prefettura di Salerno in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. Per il conducente dell'auto è stato inoltre disposto il ritiro della patente di guida. I controlli da parte della Polizia Municipale proseguiranno nei prossimi giorni con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e prevenire fenomeni legati allo spaccio e all'uso di droghe.
1: Il presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, rassicura sul ponte Caiazzano tra Padula e Sassano. Completate le fondazioni e commissionate le travi, l'obiettivo è terminare i lavori entro la fine dell'anno. Restano però i timori legati ai possibili rallentamenti burocratici. Vediamo.
2: Giovedì mattina Giuseppe Parente, sindaco di Bello Sguardo, si è insediato come nuovo presidente della provincia di Salerno. Ha raccolto il testimone dal facente funzioni Giovanni Guzzo. Tra i suoi compiti principali, quello della viabilità, e sono passati già diversi presidenti della provincia sotto il ponte, che non c'è più, di Caiazzano, quello tra Padula e Sassano. L'amministrazione di Padula ha già avviato i primi contatti con Parente ed è in pressing affinché i lavori finiscano al più presto. E si presume farà anche lo stesso quella di Sassano nel momento in cui si insedierà dopo le elezioni amministrative del prossimo fine settimana. Parente ha dato risposte nel merito alla situazione del ponte, che ricordiamo si trova lungo la strada provinciale 51 che collega Padula e Sassano e che è abbattuto da 5 anni. Il presidente ha confermato che le fondazioni sono state sistemate e che le travi sono già state commissionate. La previsione, che condividiamo con cauto ottimismo, è che i lavori si concludano entro la fine dell'anno, fanno sapere dall'amministrazione comunale di Padula. A distanza di 5 anni e di innumerevoli problematiche, si teme che le procedure amministrative possano ancora rallentare i cantieri, anche quelli più avviati, non solo quello di Caiazzano. Lo ha sottolineato lo stesso presidente Parente. Per questo continueremo a monitorare l'andamento dei lavori e a mantenere aperto il dialogo con la provincia affinché vengano rispettati i tempi indicati, hanno ripetuto dall'amministrazione comunale di Padula.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentornati ad Italia 2 News. Dal 10 settembre al 30 novembre il Museo Archeologico Provinciale di Potenza ospiterà il celebre Narciso attribuito a Caravaggio. La mostra vedrà anche opere provenienti da importanti musei italiani e punta a rafforzare l'offerta culturale e turistica della Basilicata. Federica Pistone.
1: Potenza si prepara ad accogliere uno degli eventi culturali più importanti del 2026. Dal 10 settembre al 30 novembre, infatti, il Museo Archeologico Provinciale ospiterà la mostra Caravaggio Narciso, il mito di un capolavoro, che porterà per la prima volta in Basilicata il celebre dipinto Narciso attribuito a Michelangelo Merisi. L'esposizione nasce da un accordo tra la Regione Basilicata, la

0: Basilicata, la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. In mostra anche 18 opere provenienti da importanti musei italiani, tra cui Uffizi, Capodimonte, Palazzo Barberini e Gallerie dell'Accademia di Venezia. L'accordo è stato presentato a Potenza per il presidente della regione, Vito Bardi. L'arrivo del Narciso rappresenta un investimento strategico capace di rafforzare il ruolo del capoluogo lucano nei grandi circuiti culturali e turistici nazionali. Non è solo un evento artistico, ha sottolineato Bardi, ma un progetto che punta a generare valore economico e turistico per l'intero territorio. Soddisfazione anche da parte della direttrice di APT Basilicata, Margherita Sarli, che ha parlato di un progetto culturale integrato pensato per collegare la Basilicata ai grandi sistemi culturali nazionali. La mostra si inserisce nella strategia regionale di promozione culturale e turistica che coinvolge l'intera Basilicata, da Matera fino alle aree del Vulture, del Pollino e della Costa Lucana.
1: In questura a Potenza, un incontro tra il questore Raffaele Gargiulo e la polizia locale, focus su coordinamento dei controlli e rafforzamento della collaborazione per la sicurezza del territorio.
0: Si è svolta nella sala riunioni Giambattista Rosa della Questura di Potenza una riunione tecnico-operativa tra il questore Raffaele Gargiulo e i comandanti delle polizie locali dei comuni della provincia di Potenza. Un momento di confronto dedicato al coordinamento delle attività di prevenzione e controllo del territorio. Nel corso dell'incontro sono stati approfonditi diversi aspetti legati alle misure di prevenzione, con particolare attenzione al ruolo delle polizie locali nell'individuazione di persone e situazioni di degrado che possono richiedere specifici interventi da parte delle autorità competenti. Ampio spazio è stato dedicato anche alle operazioni Oscar, finalizzate al rimpatrio dei cittadini stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale. Tra i temi affrontati anche servizi di vigilanza e controllo sugli esercizi pubblici e sulle attività soggette ad autorizzazioni di polizia, con verifiche sul rispetto delle normative in materia di sicurezza, somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di intrattenimenti pubblici ed osservanza delle prescrizioni previste. Particolare attenzione è stata infine riservata alla pianificazione dei servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alle modalità di verifica dei piani di safety e security in occasione di eventi e manifestazioni. L'incontro, ha sottolineato il questore Raffaele Gargiulo, rappresenta un momento di confronto sulle procedure operative e sulle modalità di coordinamento tra le forze di polizia e le polizie locali, al fine di rendere sempre più efficace e capillare la di presidio e prevenzione e garantire una più incisiva tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini a livello territoriale.
1: Siglato a Vallo della Lucania un accordo tra Parco del Cilento, Università di Salerno, ASL e Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno. L'intesa punta a rafforzare prevenzione e tutela della salute nell'area protetta. Vediamo il servizio.
2: Salute, ambiente e ricerca, modelli di collaborazione per lo sviluppo del territorio. Questo è il tema dell'incontro che si è svolto presso il Centro della Biodiversità in località Montisani a Vallo della Lucania. Un incontro organizzato dall'Ente Parco del Cilento a Vallo di Diano e Alburni in collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno, l'ASL di Salerno e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Nel corso dell'evento è stato firmato un accordo di collaborazione tra le istituzioni finalizzato ad attività congiunte di ricerca, monitoraggio e innovazione in chiave One Health, con l'obiettivo di integrare salute, ambiente e sviluppo territoriale. L'intesa punta a rafforzare la prevenzione e la sanità di prossimità, facendo del Cilento un laboratorio permanente di ricerca applicata a innovazione sostenibile. All'incontro hanno partecipato rappresentanti istituzionali del mondo scientifico, confermando il valore strategico della collaborazione tra enti per lo sviluppo del territorio.
3: Si parla sempre di più di One Health e in questa ottica noi dobbiamo cercare proprio di preservare lo stato di salute dei nostri cittadini in un'ottica, in una visione olistica, ecco, complessiva. Cilento forse da questo punto di vista è maestro, nel senso che ci può insegnare quelli che sono i percorsi sani di benessere, di salute, di welfare, di stare bene. E da questo punto di vista azienda sanitaria in sinergia con le altre istituzioni, l'ente parco, ma l'università, gli enti locali, vuole cercare di creare una sinergia sempre più forte proprio per cercare di diffondere

0: questo concetto di portare avanti questo verbo, questa mission che il Civento ha ormai da svariati decenni, per cercare di renderla sicuramente più nota, ma per cercare di far diventare proprio un modello. Ecco, questa è un po' l'ambizione che vorremmo cercare di portare avanti, questo è l'oggetto di questa giornata, dalla quale speriamo anche di riuscire a trovare migliori sinergie e maggiori interazioni tra tutti quanti gli enti coinvolti.
1: L'Università degli Studi di Salerno punta da sempre su questi temi, per noi evidentemente la ricerca è la missione fondamentale, la missione decisiva, ma d'altro canto non possiamo sottrarci a una dimensione di costruzione di dialogo e costruzione del territorio. Immaginare questi contesti, salute, ricerca, biodiversità, territorio, come contesti nei quali si lavora con progettualità distinte, progettualità non in qualche modo messe a sistema, è oggi anacronistico. L'Università funge proprio da collante, da struttura che pensa, ragiona, riferisce sul territorio e pone in connessione queste realtà.
2: Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentornati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Firmato in Prefettura a Salerno un protocollo per rafforzare i controlli antimafia nel settore turistico e della ristorazione. L'intesa punta a prevenire infiltrazioni criminali attraverso verifiche mirate e l'uso delle banche dati.
1: Il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, e il commissario straordinario del Comune di Salerno, Vincenzo Panico, hanno sottoscritto il protocollo per la prevenzione amministrativa antimafia nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione. L'iniziativa, che sarà poi estesa anche ad altre realtà della provincia, nasce per rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto a eventuali fenomeni di riciclaggio, usura, estorsione e più in generale dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata in un comparto in forte crescita negli ultimi anni nella città di Salerno e in tutta la provincia di Salerno. L'accordo, siglato in prefettura alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine, prevede verifiche sulle attività e introduce un modello innovativo di prevenzione amministrativa antimafia, fondato su controlli selettivi calibrati in base a un'attenta analisi di indicatori di rischio e sull'uso avanzato delle banche dati, non solo quelle in uso alle forze dell'ordine, ma anche applicativi messi a disposizione dalla Camera di Commercio. Poi verrà anche istituito un osservatorio provinciale permanente che opererà con gli uffici giudiziari, in particolare con la Procura distrettuale antimafia. L'organismo, in cui saranno coinvolti i soggetti che aderiranno al protocollo, sarà deputato alla raccolta dati, al monitoraggio delle dinamiche economiche del settore, all'analisi dei fenomeni di infiltrazioni e alla promozione di iniziative di formazione.
0: Gli studenti del Marco Tullio Cicerone realizzano un dispositivo innovativo per facilitare l'uso del computer alle persone con difficoltà motorie. Vediamo il servizio.
1: Importante iniziativa tecnologica da parte dell'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti della classe quinta B, indirizzo informatico e telecomunicazione, nell'ambito della disciplina tecnologie di progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni, guidati dalla docente Maria Manzo e dal docente di laboratorio, il professor Domenico Lombardi, hanno realizzato un innovativo progetto dedicato all'inclusione delle persone con disabilità.

0: disabilità motorie. Il progetto consiste nella realizzazione di un mouse controllato tramite smartphone utilizzando Arduino Leonardo, una scheda elettronica programmabile capace di interagire direttamente con il computer come dispositivo USB. L'applicazione mobile è stata progettata e sviluppata dagli stessi alunni che hanno curato la programmazione dell'interfaccia, la gestione dei comandi e il collegamento, mettendo in pratica competenze di informatica, elettronica e telecomunicazioni attraverso un'esperienza laboratoriale concreta e altamente formativa. Il sistema consente di controllare il cursore del computer direttamente dallo smartphone tramite semplici comandi touch, offrendo una possibile soluzione accessibile e personalizzabile per persone con difficoltà motorie. Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Antonella Vairo.
1: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
3: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Non sempre le ondate di caldo che si verificano sulla nostra penisola sono determinate dall'espansione verso nord dell'anticiclone africano, ma possiamo avere ondate di caldo di natura diversa, caldo per compressione adiabatica, per l'esistenza di un campo di alta pressione sull'Europa centrale, con un'espansione del promontorio subtropicale che non sia sempre di natura africana verso nord. Possiamo apprezzare su questa mappa prevista per sabato 23 maggio come un promontorio subtropicale si espande verso nord fino a raggiungere la Francia. Sul suo bordo occidentale scorreranno masse d'aria calda di provenienza subtropicale, non direttamente dal cuore africano, dall'entroterra africana, si muoveranno verso nord aggirando il promontorio e poi presentandosi sulla nostra penisola da nord e da nord-est. Osservate come le nostre regioni meridionali saranno interessate marginalmente dalla cupola anticiclonica. Queste masse d'aria, incontrando i rilievi orografici e soprattutto l'arco alpino e la catena dell'Appennino, nello scavalcare si ripresenteranno sul versante occidentale della nostra penisola sotto forma di venti di phoen, per cui subiranno un surriscaldamento per compressione nel ridiscendere il rilievo orografico e dunque le temperature tenderanno ad aumentare. Avremo temperature anche elevate, soprattutto sulle regioni settentrionali, sulla pianura padana, dove si potranno raggiungere nel corso dei prossimi giorni temperature superiori a 32-33 gradi centigradi. Quindi un'ondata di caldo vera e propria, ma la differenza con le ondate di caldo che provengono da sud sono diverse, poiché quando abbiamo l'anticiclone subtropicale africano le ondate di caldo diventano poi accompagnate da afa. In questo caso invece l'aria sarà secca per correnti settentrionali e sulla nostra regione, come su tutto il sud, avremo anche temperature più contenute. Ma passiamo velocemente al tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da sabato 23 maggio. Possiamo osservare come sulla nostra regione, su tutto il territorio regionale, avremo condizioni di cielo generalmente poco nuvoloso, qualche addensamento nelle ore pomeridiane lungo la dorsale dell'Appennino, ma il rischio di precipitazioni sarà basso. La ventilazione da nord-ovest e da nord-est nel corso del pomeriggio sera, anche moderata. Il mare quasi calmo, poco mosso. Le temperature in lieve aumento nei valori massimi. La giornata festiva di domenica 24 maggio, ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, ma durante il pomeriggio qualche addensamento sul settore occidentale della catena appenninica potrebbe determinare anche qualche piovasco sparso. Le temperature in lieve ulteriore aumento, con massime che potrebbero raggiungere 28-29 gradi Celsius. La ventilazione debole da nord-est e mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva, l'alta pressione si rinforzerà, ma non sulla nostra penisola, questa mappa è prevista per lunedì 25 maggio, bensì sull'Europa centrale. Le correnti proverranno sempre dai quadranti settentrionali, farà probabilmente più caldo, soprattutto tra lunedì e martedì, con valori di temperatura sulla nostra regione, valori massimi, superiori anche a 30 gradi centigradi.

0: Integrati. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul nostro sito internet www.italia2news.it e ovviamente sulle nostre pagine social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Col territorio comunale delimitato nel tratto meridionale dal corso dell'Ofanto, tra l'alta valle di tale fiume e la valle del torrente Cortino, su una verde collina, Calitri presenta una conformazione urbanistica assai peculiare, anzi unica tra i paesi dell'Irpinia, a cagione della forma triangolare che caratterizza il centro storico, con edifici collocati secondo una sorta di stratificazione o terrazzamento, cioè gradoni paralleli. Il centro storico di Calitri si caratterizza per i numerosi edifici ed elementi architettonici ed artistici assai interessanti. Portali d'ingresso in pietra, loggette corredate da colonnine, piazzette, stradine, vicoletti e scalinate, tutti elementi che ricordano l'origine medievale del borgo.

Nelle grotte stagionano le sfere dei caciocavalli, appese come tante lune nella penombra. Il caciocavallo podolico è un formaggio di antichissima tradizione, tipico delle zone collinari e montuose. Le forme di caciocavallo si lasciano stagionare anche 2 anni e più, al termine dei quali il formaggio si presenta ricoperto di muffe bianche sotto le quali la pelle è dura e lucente. La pasta compatta di colore giallo-oro intenso, dall'aroma acuto e persistente e sapore pieno, pastoso e delicato, che diventa piccante nel corso della stagionatura. Si tratta di un formaggio di straordinaria qualità, semiduro, con forma tipica a pera e una testa superiore variamente modellata.

Raggiungendo il punto più elevato della collina su cui insiste Calitri, la vista è attratta da un enorme ammasso di ruderi ed edifici in restauro, che costruiscono ciò che rimane del castello medievale e del palazzo baronale Mirelli. In data 21 agosto 2001, nei locali del Borgo Castello venne inaugurata la mostra permanente della ceramica calitrana. Se il territorio di Calitri è assai ricco di argille, le cui caratteristiche di purezza e malleabilità le rendono idonee ad essere facilmente manipolate, nessuna fornace, sia remota sia medievale, è stata finora individuata, per cui mancano prove che la lavorazione del materiale sia stata effettuata sin dai tempi antichi. Tuttavia, la copiosa presenza della materia prima di ottima qualità ed il recupero di oggetti di ceramica risalenti al periodo IV-III secolo a.C. rendono plausibile l'ipotesi dell'impianto di fornaci sin dall'antichità. Non a caso, Calitri è nota come città della ceramica. Una ulteriore conferma della presenza di centri di lavorazione della ceramica viene dai recenti ritrovamenti in località San Zaccaria e Santa Maria in Ecle, di alcuni reperti maiolicati, XIII-XIV secolo, presso i siti dove esistevano monasteri benedettini. Occorre risalire ad una lettera del 1573 per poter legittimamente dedurre la sussistenza di fornaci a Calitri, visto che nel documento, che si trova presso l'archivio di Stato di Parma, il cavalier Gesualdo scrisse al cardinale Alessandro Farese facendo riferimento ad un ordine di vasi da spedire nella capitale, come pure è attestata documentalmente la presenza di una fornace nel 1688 nella località Posterla e di due in via dei Faenzari nel 1737. E prove documentali dell'attività delle fornaci diventano sempre più consistenti e ricorrenti nelle epoche successive.

Il castello, sicuramente già eretto nel XIII secolo, in quanto indicato negli Statuta Officiorum del Regno Svevo pubblicati dal Winckelmann, il Castrum Calitri nel 1240, allora di pertinenza imperiale sveva, venne restaurato e potenziato nel quadro del rafforzamento delle strutture difensive dell'Italia meridionale, secondo la volontà dell'imperatore Federico II di Svevia. Ciò spiega perché, durante la successiva denominazione angioina, il citato Castrum era uno dei fortilizi difensivi efficienti, una quarantina, rientranti nel Principato e Terra Beneventana.

nel 1276 il re Carlo d'Angiò concesse il castello alla barone di Fleury. La struttura andò poi ai Del Balzo e nel 1304 ai Gesualdo, che lo tennero fino all'estinzione del casato, avvenuta nel 1629 con la morte di Isabella.

I Gesualdo elessero il castello a loro residenza, che migliorarono ed ampliarono, sottoponendolo a continui lavori di manutenzione e restauro, anche per riparare i danni provocati da diversi terremoti succedutisi tra il XVI e XVII secolo, e particolarmente in relazione a quello devastante del 1561 che dissestò l'intero paese, quando era feudatario Luigi IV Gesualdo.

Nel XVII secolo il castello andò ai Ludovisi, i quali nel 1676 lo cedettero unitamente ai feudi di Calitri, Castiglione e Santa Maria in Ecle ai nuovi feudatari Mirelli. Prima della fine del XVIII secolo, proprio i feudatari Mirelli incaricarono il Chianelli di procedere ad una valutazione della struttura e dei danni da questa riportati a seguito dei terremoti del 1688 e del 1692, che non dovettero essere eccessivi, se dalla relazione estimativa risultò che si trattava di una bella macchina di fabbrica. Ciò doveva corrispondere alla realtà, visto che anche Castellano, che visitò il castello nel 1691 nella Cronica Conzana, esaltò la bellezza e la sicurezza della struttura cinta da mura, quattro porte, due ponti levatoi e centinaia di stanze.

Il drammatico terremoto dell'8 settembre 1694 rase quasi completamente al suolo il castello, oltre a provocare danni diffusi nel paese e circondario. I morti furono circa 300 e migliaia i feriti. Tale drammatica circostanza persuase i superstiti feudatari Mirelli

lì, ad abbandonare definitivamente il vecchio sito ormai ridotto ad un ammasso informe di ruderi e riedificare un palazzo gentilizio, il palazzo baronale, detto Palazzo Mirelli. Ora spostiamoci alla chiesa dell'Immacolata Concezione. Nel 1710, sotto la guida dei gesuiti della congregazione del padre Pavone, fu fondata la Confraternita dell'Immacolata Concezione di Calitri. L'anno successivo, in una zona appena fuori dalle mura urbane, il Sierro di San Biase, iniziò la costruzione della chiesa ad opera delle maestranze locali e paesi limitrofi. Il corpo di fabbrica, in origine a navata unica e coperta a tetto, fu consacrata nel 1714 e dopo il terremoto del 1732 fu ampliato realizzando il nuovo altare maggiore che accolse la statua dell'Immacolata Concezione e la cupola sul presbiterio. Nel 1846 furono aggiunte le navate laterali. Nel 1914 fu completato il soffitto a cassettoni. La chiesa dell'Immacolata fu danneggiata dal devastante terremoto del 1980 e successivamente ricostruita con struttura portante in cemento armato. Al centro, sotto la statua dell'Immacolata, una cornice lignea con l'immagine stilizzata della terra di Calitri. La composizione è chiusa in alto da un architrave con marcati aggetti al di sopra delle colonne, che sorregge un fastigio decorato da cartocci e angioletti indorati, culminante in una grande corona sormontata dalla croce. L'altare maggiore in legno di tiglio dipinto e indorato fu realizzato tra il 1738 e il 1746. Si presenta diviso in tre scomparti da quattro colonne composite con fusti decorati da girali di fogliami indorati e le basi quadrate. Ospita nella nicchia centrale, quella più grande, la statua dell'Immacolata. Ai due lati, in due nicchie più piccole, sono collocate le statuette in cartapesta di San Giuseppe e di San Filippo Neri, acquistate nel 1747 a Napoli.

All'interno si osservano alcuni pregevoli manufatti, tra cui il banco di legno per gli ufficiali maggiori della confraternita, in noce intagliato, di pregevole fattura, lo stiacciato donatelliano della formella centrale raffigurante l'Immacolata Concezione, un'acquasantiera in marmo bianco del XVI secolo, decorata con lo stemma dei feudatari Gesualdo,

La chiesa dell'Immacolata conserva la facciata principale con i portali in pietra del XVIII secolo, composta da una cornice quadra sormontata da un timpano spezzato, con alle estremità due giare e al centro una nicchia centinata decorata da due volute laterali e da una croce alla sommità. A Calitri ha termine il nostro viaggio in Irpinia e lasciamo con rammarico questo splendido paese.

Castel del Monte è un edificio del XIII secolo, fatto costruire in Puglia dall'imperatore Federico II. L'edificio, oltre a essere un esempio di costruzione precisa, è carico di simbolismi che hanno appassionato numerosi studiosi. L'ottagono su cui è basata la pianta del complesso e dei suoi elementi è una forma geometrica fortemente simbolica. Si tratta della figura intermedia tra il quadrato, simbolo della terra, e il cerchio, che rappresenta l'infinità del cielo, e quindi segnerebbe il passaggio dell'uno all'altro. La scelta dell'ottagono potrebbe derivare dalla cupola della roccia a Gerusalemme, che Federico II aveva visto durante la Sesta Crociata, o dalla cappella palatina di Aquisgrana. L'intera costruzione è intrisa di forti simboli astrologici e la sua posizione è studiata in modo che nei giorni di solstizio ed equinozio le ombre gettate dalle pareti abbiano una particolare direzione. A mezzogiorno dell'equinozio di autunno, ad esempio, le ombre delle mura raggiungono perfettamente la lunghezza del cortile interno ed esattamente un mese dopo coprono anche l'intera lunghezza delle stanze. Due volte l'anno, inoltre, l'8 aprile e l'8 ottobre, ed ottobre in quel tempo era considerato l'ottavo mese dell'anno, un raggio di sole entra dalla finestra nella parete sudorientale e, attraversando la finestra che si rivolge al cortile interno, illumina una porzione di muro dove prima era scolpito un bassorilievo. Sulle due colonne che fiancheggiano il portale d'ingresso sono accovacciati due leoni. Quello di destra guarda verso sinistra e viceversa. Sono rivolti verso i punti dell'orizzonte in cui il sole sorge nei due solstizi d'estate e d'inverno.

Malgrado sia comunemente definito castello, l'esatta funzione dell'imponente edificio è tuttora sconosciuta. Privo dal punto di vista architettonico di elementi tipicamente militari e di fossati, posto in una posizione non strategica, in realtà l'edificio non fu probabilmente una fortezza. A causa dei forti simbolismi di cui è intrisa, è stato ipotizzato che la costruzione potesse essere una sorta di tempio, forse una sorta di tempio del sapere, in cui dedicarsi indisturbati allo studio delle scienze.

Appena la produzione in Serbia si è normalizzata, la grande Panda ha conquistato il mercato italiano, tanto che ad aprile era già la terza auto più venduta dopo la Panda normale e la Jeep Avenger. Ma adesso, con la Turbo 100, che a parità di allestimento fa risparmiare 2.000 euro rispetto alla Mild Hybrid, le vendite sono destinate ad aumentare ancora. E non è da escludere che questa nuova versione possa diventare la preferita della famiglia. Sotto il cofano c'è sempre il 3 cilindri 1.2 turbo benzina, con il nuovo e più affidabile comando a catena della distribuzione, privato però della parte ibrida, e abbinato a un cambio manuale a 6 marce, anziché automatico a doppia frizione. La differenza rispetto alla sorella elettrificata si avverte subito. Nonostante la potenza sia scesa da 110 a 101 cavalli, senza la batteria a 48 volt e senza la trasmissione automatica, la Turbo 100 pesa un'ottantina di chili in meno e questo la rende più leggera da guidare, una dote ormai rara anche tra le auto compatte moderne e più spontanea nelle risposte. In ogni caso, i dati dichiarati dalla Fiat relativi a velocità massima e accelerazione sono gli stessi della ibrida. Quindi ovviamente non impressiona per le prestazioni assolute, ma restituisce una sensazione di semplicità e di immediatezza sicuramente gradevoli. Certo, trattandosi di un'auto da città, l'assenza del cambio automatico sarà considerata penalizzante da una parte di pubblico, ma il 6 marce manuale si fa apprezzare per gli innesti morbidi, facilitati dalla frizione leggera e perché dà la sensazione di avere un rapporto più diretto con la vettura, che a molti piace ancora. Nel traffico, la Turbo 100 si muove agilmente anche negli spazi stretti, grazie alla lunghezza che si ferma un soffio prima dei 4 metri. Mentre su strade aperte, la spinta del 3 cilindri si fa apprezzare perché arriva già ai bassi regimi e poi cresce in modo progressivo. Parallelamente, aumenta anche la sonorità tipica dei 3 cilindri, che però ormai è quasi una costante in questa categoria di auto. L'assetto morbido lascia emergere un po' di rollio, ma consente un buon livello di comfort perché assorbe bene tombini, pavé e imperfezioni urbane. I prezzi della grande Panda Turbo 100 partono dai 17.900 euro dell'allestimento d'ingresso POP, che non è più disponibile per l'ibrida. Ma in fase di promozione, questa cifra può scendere sotto i 15.000 euro per chi sceglie di utilizzare la formula del finanziamento Fiat e ha un'auto fino a Euro 4 da rottamare. E comunque, la dotazione della POP è già interessante, perché include cruscotto digitale da 10 pollici, climatizzatore, sensori di parcheggio,

parcheggio posteriori e diversi sistemi di assistenza alla guida, compresa la frenata automatica d'emergenza. Ma adesso che la gamma della grande Panda si è estesa verso il basso, non c'è che da aspettare l'arrivo della 4x4, che andrà a posizionarsi nella zona alta del listino. Il prototipo della versione a quattro ruote motrici è stato presentato già un anno fa e la Fiat

Nel mondo dell'auto, l'idrogeno continua a essere una promessa sospesa tra futuro e realtà. In Asia, soprattutto in Corea del Sud e Giappone, i grandi costruttori investono molto in questa soluzione, mentre in Europa la diffusione procede più lentamente. I costi restano elevati e soprattutto manca ancora una rete di rifornimento capillare. In Italia, i progetti finanziati dal PNRR promettono decine di nuove stazioni, concentrate soprattutto lungo i corridoi logistici del nord. Ma oggi il panorama è ancora embrionale, poche pompe e un mercato che guarda soprattutto alle flotte aziendali più che ai privati. Però Hyundai continua a crederci e lo dimostra con la nuova generazione della Nexo, una SUV a idrogeno della categoria 4,80 m, con cui il marchio coreano rilancia questa tecnologia che sta sviluppando da 30 anni. L'auto porta al debutto una piattaforma aggiornata, con motore elettrico da 204 cavalli, ma il dato che conta davvero è un altro: fino a 826 km di autonomia, con un pieno di idrogeno che può essere effettuato in circa 5 minuti. Cioè un lasso di tempo non molto diverso da quello necessario per rifornire un'auto tradizionale, anche se qui la trazione è solo elettrica. Infatti le auto a idrogeno, lo ricordiamo, montano dispositivi chiamati fuel cell che trasformano direttamente in elettricità il gas contenuto in serbatoi ad alta pressione. Quindi non serve una batteria grande, pesante e lenta da riempire. E tutto il processo chimico produce solo vapore acqueo non inquinante. Dal punto di vista stilistico, Hyundai ha scelto un approccio meno futuristico rispetto alla generazione precedente della Nexo. Il nuovo modello ha linee tese, superfici pulite e dettagli luminosi che la caratterizzano come un'auto a idrogeno. Dentro invece, la vettura ha soluzioni da ammiraglia più tradizionale, doppio display curvo da 12,3 pollici, integrazione con intelligenza artificiale generativa per i comandi vocali e un abitacolo molto spazioso, progettato per essere estremamente silenzioso grazie anche a un sistema di cancellazione attiva del rumore. Le finiture sono molto curate e l'utilizzo di materiali sostenibili è esteso. Su strada la Nexo offre la guida tipica di un'elettrica ben insonorizzata, partenze fluide, accelerazione pronta e un comfort elevatissimo grazie all'assenza di vibrazioni e rumori meccanici. Il motore offre riprese brillanti e abbastanza spunto anche in autostrada, mentre l'assetto privilegia il comfort sulle lunghe percorrenze. Nell'utilizzo quotidiano punta soprattutto sul relax. Sterzo leggero, ottima visibilità e una silenziosità quasi totale rendono i viaggi molto piacevoli. I prezzi sono di 72.600 euro per la versione Business e di 80.500 euro per la X-Class. Cifre di nicchia quindi, ma la Nexo guarda soprattutto alle aziende e alle flotte che percorrono tratte fisse e prevedibili, perché l'autonomia abbondante e i rifornimenti rapidissimi possono fare la differenza in termini di produttività. Per la cronaca comunque, questa Hyundai non è l'unica auto a idrogeno in vendita nel nostro paese. A farle compagnia c'è la Toyota Mirai, che a prezzi analoghi, dimensioni leggermente superiori, dichiara un'autonomia di 700 km e non è una SUV, ma una berlina.

L'aspetto economico è il punto di forza della nuova MG4 Urban, una berlina elettrica che affianca la MG4 già in listino. In un mercato in cui le auto a batteria continuano ad avere prezzi elevati, questa cinese con marchio britannico prova a cambiare le regole del gioco. Infatti, con la promozione di lancio e aderendo al finanziamento proposto dalla casa, la versione entry-level costa meno di 19.500 euro, un livello da city car a batteria, non certo da auto da famiglia di segmento C come la Urban. Ma andiamo con ordine. Rispetto alla MG4 già conosciuta, cambiano la piattaforma, l'impostazione tecnica e la filosofia generale. Il motore è davanti anziché dietro e vengono utilizzate batterie al litio ferro fosfato, che sono più pesanti rispetto a quelle tradizionali al nickel manganese cobalto, ma meno costose e più resistenti ai cicli di ricarica. Ed entro fine anno dovrebbe arrivare anche una rivoluzionaria batteria allo stato semisolido con un'efficienza nettamente superiore. La MG4 Urban ha linee semplici, pulite, non da crossover, insomma, non punta all'effetto scenico, ma questo la rende un po' povera di personalità. Sono due i motori disponibili, da 150 e 160 cavalli, e due anche le batterie, una da 43 e una da 54 kWh. In corrente alternata si ricaricano fino a 11 kW, mentre nelle colonnine rapide in corrente continua si possono raggiungere

raggiungere i 150 kW. Tradotto in tempi, significa circa 5 o 6 ore per una ricarica completa nel primo caso e circa mezz'ora per passare dal 10 all'80% nel secondo. Anche l'abitacolo punta sulla semplicità. La plancia ha un disegno lineare ma moderno, con un inserto orizzontale che crea movimento davanti al passeggero. Nella zona centrale ci sono materiali morbidi, mentre la parte superiore della plancia e i pannelli porta utilizzano plastiche rigide. Ma considerando il posizionamento economico dell'auto, la qualità percepita appare più che accettabile. È lodevole la scelta di mantenere comandi fisici e poco distraenti per climatizzazione e audio. Sul fronte abitabilità, la Urban convince soprattutto dietro, dove lo spazio per le gambe e per la testa è abbondante, anche per le persone alte. E il bagagliaio ha una capacità interessante, oltre che il piano regolabile che nasconde un vano supplementare. La versione più potente e con la batteria di maggiore capacità permette accelerazioni brillanti e offre una risposta immediata all'acceleratore. Però lo sterzo non è rapidissimo e l'azione del pedale del freno è un po' brusca alle basse velocità. Le sospensioni invece filtrano e assorbono bene, anche se il rumore di rotolamento dei pneumatici è percepibile già a velocità inferiori a quelle massime permesse in autostrada. La dotazione è già ricca sulla versione base Comfort, cruise control adattivo, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell'angolo cieco, 7 airbag, retrocamera e compatibilità wireless per Android Auto e Apple CarPlay. La Premium aggiunge sedili e volante riscaldabili, telecamere a 360 gradi, ricarica a induzione per i telefonini wireless e sedile del conducente con regolazioni elettriche. I prezzi, al netto della promozione di cui sopra, vanno da 25.490 a 30.990 euro.

L'alleanza Renault-Nissan, che lo ricordiamo, comprende anche Mitsubishi, propone già un'offerta sconfinata tra modelli originali e rebrandizzati. Adesso però prepara un'ennesima offensiva sul mercato europeo, basata su due modelli completamente nuovi, la Nissan Juke elettrica e la Dacia Striker. Saranno entrambe presentate nella loro forma definitiva entro fine dell'anno in corso, per arrivare presumibilmente nelle concessionarie nel 2027. Il brand giapponese ha mostrato la terza serie della Juke, caratterizzata da superfici geometriche e uno stile ispirato agli origami giapponesi. Sicuramente ha un aspetto fuori dagli schemi che attira l'attenzione, ma forse è meno simpatica e giocosa rispetto alla formula che aveva decretato il successo delle due generazioni precedenti, risalenti al 2010 e al 2019. La vettura, che sarà prodotta nello stabilimento britannico di Sunderland, dovrebbe rappresentare il passaggio definitivo del crossover urbano compatto all'elettrico puro. Ma fortunatamente, almeno per chi fosse preoccupato da questa notizia, la Juke elettrica non sostituirà immediatamente l'attuale modello benzina e ibrido, che è stato per tanti anni un cavallo di battaglia della Nissan insieme con la Qashqai, e che continua a vendere piuttosto bene anche se non è più nella top 10 del segmento B-SUV. Ma lo affiancherà ancora per alcuni anni, perché la casa giapponese ha deciso saggiamente di continuare a offrire vetture con motorizzazioni tradizionali, nei mercati dove la domanda di elettrico cresce più lentamente. Sul fronte Dacia, invece, la Striker sarà una crossover familiare dalla linea affusolata e filante, lunga circa 4,60 m, e destinata a diventare l'ammiraglia del marchio perché ha dimensioni leggermente superiori a quelle della Bigster, dalla quale deriva meccanicamente. La vettura, però, sembra voler prendere un po' le distanze dal concetto ormai scontato di SUV crossover per reinterpretare la formula di station wagon in chiave moderna. La Striker avrà motorizzazioni ibride e a GPL, ma sarà disponibile anche con la trazione a quattro ruote motrici e cambio automatico. Però, stando alle dichiarazioni ufficiali, il listino della versione d'ingresso con il 1200 turbo bifuel da 140 cavalli dovrebbe partire da meno di 25.000 euro, per restare in ambito low cost ed essere attrezzata per fronteggiare la concorrenza cinese. Anche se pare chiara l'idea di puntare su uno stile sofisticato per prendere ancora di più le distanze dall'immagine spiccatamente popolare del marchio rumeno.

Oggi siamo a Sacco, un piccolissimo borgo di appena 600 abitanti. Siamo in provincia di Salerno, nel cuore del Parco del Cilento, del Vallo Idiano e Alburni. E questo luogo vi riserverà una serie di sorprese, dai siti naturalistici alle bellezze anche enogastronomiche che possiede e al bellissimo borgo e la chiesa. Andiamo a vederle.

0: stiamo lavorando nei piccoli borghi del Cilento per cercare di evitare lo spopolamento, per recuperare le tradizioni, la storia e tutto questo con le proloco del posto, che sono le sentinelle del territorio, di questi piccoli borghi che sono meravigliosi e sono poco conosciuti.
1: Anche oggi visiteremo un borgo affascinante nel cuore verde di uno dei parchi più grandi d'Europa, il Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Siamo a Sacco. Visiteremo la chiesa più grande della diocesi di Vallo della Lucania, un paradiso terrestre come le gole del Sammaro e tanto, tanto altro. Non vedo l'ora, ci accompagneranno Emilia, presidentessa della Proloco, e Franco, sindaco di Sacco, ma anche un grande conoscitore del territorio. Andiamo!

0: Franco, la chiesa più grande della diocesi di Valle della Lucania.
1: Eh sì, oggi abbiamo la possibilità, anzi avete la possibilità di ammirare questo splendore che avete già visto dalla facciata barocca del Settecento napoletano. È una chiesa che nasce su una chiesa precedente molto più piccola e questa nasce maestosa nel 1756, a un secolo dalla peste, e poi vedremo il perché. Qui ad esempio sono delle cripte dove venivano sepolti i sacerdoti, tutti i sacerdoti venivano sepolti in questa cripta e qui venivano deposti i resti mortali dei sacerdoti. Le altre due cripte invece riguardano la sepoltura della famiglia ducale. Qui c'è lo stemma della famiglia Villani, ecco lì c'è ad esempio c'è anche lo stemma della famiglia Spinelli, perché era imparentata con la famiglia Spinelli. La famiglia Villani, duca di Sacco, baroni di Roscigno, e che comunque erano anche di Polla, eccetera, quindi qui avevano proprio imparentato anche con la forte famiglia nobiliare di Laurino, che era il duca Spinelli. Questo è l'altare della Madonna degli Angeli e nel 1656, quindi prima, un secolo prima della costruzione della nuova chiesa, accadde qualcosa di straordinario in questa comunità. Il 2 agosto del 1656 comparve sulla mano della Madonna il bubbone della peste, quasi ad assorbire in sé il maleficio, e ne dispensò la popolazione. Infatti da quel giorno cessarono le morti. E molti venivano nella chiesa da allora a ungersi con la lampa, l'olio della lampa della Madonna, e ci furono molti miracoli secondo le testimonianze di allora, e ci furono delle donazioni incredibili per l'altare della Madonna. E quindi c'erano queste donazioni. Nel 1756 decisero, questo clero illuminato, perché allora contava dai

0: 10 ai 20 sacerdoti, più i diaconi, i chierici, quindi diciamo che era un clero molto ricco, e decisero di fare questa bellissima chiesa, ma non la fecero a caso, la fecero con un'architettura perfetta, anche all'interno crearono proprio delle situazioni, ad esempio vediamo delle vere chicche, dei veri tesori che si nascondono in questa piccola comunità. Questa qui è l'edicola che accoglie la Madonna, quella che è la
1: Ah,
0: seconda
1: ok.
0: statua. Ed è una bellissima, una delle proprio delle scuole di ebanisti del territorio. Noi abbiamo il nostro Francesco Coccaro, no? Che è morto a 102 anni, mi sembra nel 2004, una cosa del genere, 2004-2005, e questa è una delle opere presenti, con
1: Molto molto
0: sculture
1: interessante. Sono curioso
0: simboliche.
1: adesso però di vedere l'altare e cosa c'è dietro
0: Allora sì,
1: l'altare.
0: questo è un bellissimo altare marmoreo, fu commissionato nel 1796 circa. Ci sono i documenti, il contratto che si fece per il clero locale, quindi con l'arciprete e il tesoriere, con il marmoraro, quindi l'artista che poi doveva eseguirlo, De Luca, che aveva già fatto un altare simile ai Prati Vergini a Napoli, presso Piazza Cavour. Quindi diciamo che più o meno la cosa la stessa, cambia naturalmente il paliotto centrale che è qui è intitolato a San Silvestro.
1: Invece alle spalle di questo bellissimo
0: Poi
1: altare.
0: alle spalle di questo bellissimo altare abbiamo
1: È un
0: questa
1: tesoro,
0: meraviglia che
1: conservato benissimo.
0: possiamo trovare anche con fatture diverse alla Certosa
1: Di
0: di
1: Padula.
0: Padula. Ecco, vedete gli intarsi in quei pannelli originalissimi, lì non ci sono pitture, solo il pirografo, gli intarsi, quindi questa è una tecnica che, cioè vederla in un piccolo paese come questo, si trova un altro esempio a Laurino, però Laurino era una chiesa molto
1: Molto
0: grande, la cala molto
1: importante.
0: importante, quindi Sacco diciamo che effettivamente se guardate, vedete tutti questi intarsi, i pannelli, e questo era il coro dove sedeva tutto il clero. Quando ti diceva messa, perciò dicevo io, era molto numeroso il clero. Quindi
1: Diciamo che
0: diceva
1: dall'esterno della chiesa non si percepisce
0: l'importanza,
1: l'importanza
0: no. Queste
1: storica che ha questa
0: sono opere
1: chiesa.
0: uniche. Qui invece possiamo ammirare, questa è la Cappella del Rosario, no? Questa è una bellissima pala risalente al 1578. L'autore è Consul Magno di Aquara, una bottega che allora lavorava molto su tutto il territorio, tant'è che nella collegiata di Laurino ce n'è una uguale, però più è perfettamente conservata rispetto invece ai misteri intorno alla Madonna, che qui invece non sono ben conservati, vedete?
1: Davvero molto molto interessante, potremmo parlare ore e ore perché questa chiesa lo merita veramente, io ti ascolterei veramente tante tante ore. Per adesso Emilia mi sta aspettando, un altro paradiso di questo borgo, Gole del Sammaro. Ci vediamo dopo, grazie Franco.

0: Siamo in uno dei posti naturalistici, un tesoro nascosto qui a Sacco, le Gole del Sammaro. Sono in compagnia di Emilia, allora i visitatori raggiungono questo luogo?
1: I turisti stanno venendo molto più spesso, molto più frequentemente, perché questo luogo sta diventando sempre più famoso. È patrimonio dell'UNESCO ed è effettivamente un patrimonio dell'umanità intera. Anche se per noi di Sacco questo luogo è un tempio, perché vede nascere la vita di un fiume con le sue acque cristalline che percorre ben 12 chilometri prima di riversarsi, di diventare affluente del fiume Calore. È uno dei posti più belli perché la natura ha lavorato per millenni per levigare, arrotondare questa massa calcarea. E io, anche se la mia prologo è nata da poco, un paio d'anni, però ho come obiettivo, come punto d'arrivo proprio riuscire a far capire l'importanza di valorizzare questo patrimonio e di tutelarlo, valorizzarlo, farlo conoscere, ma anche tutelarlo.
0: Grazie Emilia, continuate così. Grazie anche per questo tour alla riscoperta di questi tesori nascosti qui nel Cilento. Ma adesso però passiamo la parola a Michele e Giovanna per una bella ricetta.

0: Giovanna, stiamo andando a casa di Maria Grazia, dove lei con alcune amiche ci preparerà delle ricette tipiche di Sacco.
1: Esattamente, dove io conosco già queste ricette, però qui addirittura c'è una versione un poco diversa,
0: ah,
1: e quindi sono curiosa di saperlo.
0: Andiamo a vederlo.
1: Andiamo a vederlo. Lidia,
2: sì.
1: Io oggi sono venuta a trovarti perché mi devi insegnare questa pasta che fate, come si chiama?
2: Si chiamano i ravioli fritti dolci.
1: Ravioli fritti. Questa ancora la devi lavorare, giusto?
2: Sì.
1: E vai, andiamo.
2: Stendere così.
1: La stendiamo. Quindi proprio come si faceva una volta, o tumbagno,
2: sì.
1: O la natura, come lo chiami tu? Questo qua, come lo chiami? La natura. Hai preparato? Quindi cacio e ricotta di capra cilentano, naturalmente,
2: sì.
1: Con limone.
2: Con scorza di limone.
1: E zucchero.
2: L'altro invece l'abbiamo messo lo zucchero e un po' di cacao.
1: Quindi noi abbiamo tutte e due le versioni.
2: Sì.
1: Quella antica e quella moderna. Tu sei pronta?
2: Quindi.
1: In alcune zone lo chiamavano pure bicchinotto, come lo chiamano? Raviolo.
2: Raviolo, lo chiamiamo noi raviolo. Raviolo fritto, allora facciamo prima questo.
1: E vai? Fammi vedere, perché questo qua io faccio la versione, diciamo, come pasta.
2: Ah sì, è la stessa cosa.
1: Come dolce lo faccio a Natale, ma in un altro modo. Quindi è una è tipica di Sacco solo.
2: Ma secondo me di Dorno, perché allora non c'erano dolci, quindi se li inventavano.
1: Quindi la sfoglia è fatta di tutta uova?
2: Uova, un poco di zucchero. E prima mettevano lo strutto, sì.
1: Quindi facciamo in questo modo.
2: Okay.
1: Vediamo, ah, ecco qua. Noi iniziamo a farli. Ce li mettiamo qua per ora. Quindi in base alla forma come li vogliamo fare. Come ci capita la sfoglia?
2: Ah, come
1: giusto?
2: Ci capita? Sì.
1: Te la vuoi? Vai, vai. Mo facciamo questi al cioccolato.
2: Facciamo il cioccolato.
1: Al cacao più che cioccolato. Allora, la storia è che quando sono arrivati gli americani hanno portato questo famoso cioccolato. Che noi non avevamo e che non conoscevamo. Che cosa è successo? Che tutta la parte, soprattutto salernitana, ma soprattutto cilentana, perché lo sbarco è avvenuto qui a Pestum, hanno iniziato a fare il sanguinaccio, si aggiungeva
2: di fatto,
1: il cioccolato. Le imbuttitelle che chiamiamo, queste qua, i ravioli, come li chiamate?
2: Cioccolato.
1: Si è aggiunto il cioccolato, ma addirittura le castagnelle, quelle con le castagne,
2: sì.
1: O con i ceci,
2: sì,
1: si aggiungeva,
2: sì.
1: Il cioccolato. E addirittura il cannolo, il classico cannolo che prima facevamo crema pasticcera e marmellata, si è iniziato a fare.
2: Sostituito col cioccolato.
1: Si è iniziato a fare crema pasticcera e crema al cioccolato, e quindi ha cambiato veste anche il cannolo cilentano. Ecco qua. Noi abbiamo fatto.
2: Poi per sicurezza magari uno li fa così.
1: Ecco, allora facciamolo. E poi ce li andiamo a friggere. Come li chiamiamo?
2: Ravioli fritti.
1: Ravioli fritti. Al cioccolato e al limone. L'olio è pronto, vero?
2: L'olio è pronto,
1: okay.
2: Si può friggere. Lo mettiamo i ravioli.
1: Ecco, vabbè. La da pancia sotto va bene lo stesso. Questi sono i dolcetti antichi, che però tu mi hai detto che si chiamano ravioli.
2: Raffaioli.
1: Raffaioli
2: fritti dolci.
1: Io perciò ti chiedevo, perché mi pareva strano.
2: Sì, che si usavano alle ricorrenze delle feste. A Sant'Antonio a giugno, il 2 agosto la Madonna degli Angeli. E poi le feste più piccole usavamo questi.
1: Spegniamo il gas e andiamo a impiattare. Questi con limone, ci facciamo una grattatina di limone,
2: sì,
1: esternamente,
2: così.
1: Ci andiamo a mettere di limone così, ci mettiamo, che ci mettiamo?
2: Ci mettiamo
1: così, voi fate così,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì, sì.
1: E in questo caso
2: ci va
1: mettiamo lo zucchero a velo. Non esageriamo con lo zucchero,
2: sì,
1: perché fa male.
2: Ecco.
1: Facciamo così, E ci mettiamo un fiorellino
2: per l'occhio.
1: Per l'occhio, perché il primo senso è l'occhio.
2: Eh sì.
1: E quindi anche l'occhio vuole la sua parte. Va benissimo. Abbiamo fatto il piatto, quello al limone. Ora ci facciamo. Questo è col cioccolato.
2: Dopo
1: abbiamo
2: gli americani facciamo.
1: Dopo questo. Gli americani, bravissima. Abbiamo iniziato a fare questo. Decora così tu? Decora con questo?
2: Allora mettiamo un po' di cacao.
1: Sì, no, metti prima questo.
2: Un pochettino a centro e questo.
1: Ecco qua.
2: Ok.
1: E adesso
2: un po' di cacao.
1: Andiamo a fare con un po' di cacao. Pure chi l'assaggia sa che cosa c'è. Va bene? E questo è il nuovo.
2: Il tocco finale.
1: Noi con i raffaioli
2: siamo a posto.
1: Siamo a posto, li abbiamo preparati.
2: Dobbiamo solo mangiarli.
1: E ora ci mangiamo.

0: Termina un altro incredibile viaggio alla riscoperta di questa campagna nascosta, di questi tesori che abbiamo in Campania.
1: Guarda, io all'inizio non vi avevo citato questa opera infrastrutturale molto molto audace. Ci troviamo sul ponte a campata unica più alto d'Europa. Ovviamente, come tutte quante le opere infrastrutturali, soprattutto in queste zone, hanno bisogno di manutenzione, così come anche gli assi viari. Certo, è nostro impegno, anche politico, quello di dare a questi luoghi la giusta ricchezza e attenzione che meritano. E io spero che, insomma, con questi nostri tour possiamo in qualche modo migliorare l'attenzione su questi luoghi.
0: Non ci resta che invitarvi al nostro prossimo viaggio.

Dopo mesi di contrattazione, Intesa San Paolo accetta gli accordi, ponendo la firma su un sistema di riforme interne che dovrebbe migliorare i benefici per i lavoratori. In Italia calano le assunzioni entry level e la sensazione di sicurezza economica che un lavoro dovrebbe dare. Per la terza assemblea nazionale, la CGIL si schiera ancora una volta contro mafia e corruzione, visitando i luoghi principali della vita di Peppino Impastato. In occasione del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta dell'appalto, si è tenuto un convegno per presentare la piattaforma Obiettivo Zero Morti.

0: Si è tenuta a Palermo la terza assemblea nazionale della CGIL contro mafie e corruzione nella famosa aula bunker che ospitò il maxi processo, il più grande processo penale mai celebrato in Italia, con 476 imputati e più di 200 avvocati difensori. Un simbolo della difesa del paese da Cosa Nostra da preservare con azioni quotidiane, perché la legalità passa anche attraverso la dignità del lavoro.
1: La lotta

per la legalità e la lotta per i diritti nel lavoro e la lotta per la qualità della vita delle persone e per affermare un modello sociale che garantisca quei diritti alle persone per renderle libere e quindi non ricattabile di fronte a nessuno, non siano cose tra loro diverse ma siano la stessa cosa, ma che contemporaneamente abbiamo bisogno, come si dice in gergo, di fare rete, di allargare la nostra azione e contemporaneamente di avere una coerenza nel lavoro che ognuno fa nel combattere naturalmente questi reati e nell'affermare questa situazione.

0: L'intelligenza artificiale accelera la trasformazione del lavoro anche in Italia. Nei primi 4 mesi del 2026 la domanda di profili legati all'intelligenza artificiale è cresciuta del 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Non si cercano più solo tecnici, ma figure capaci di integrare gli algoritmi nei processi produttivi e gestirne impatti e responsabilità. Il cambiamento riguarda anche recruiting, e cioè la modalità con la quale le aziende cercano e valutano le persone, puntando su abilità nuove. Aumenta infatti la richiesta di competenze ibride tra tecnologia e gestione. Un'evoluzione che ridefinisce ruoli e professionalità.
1: In occasione del 1° maggio, il tema della formazione torna al centro del dibattito sul futuro del lavoro e delle nuove generazioni.
2: È sotto gli occhi di tutti che il paese vive una transizione demografica molto complessa e ha bisogno di valorizzare al più le capacità che i nostri giovani hanno. Sappiamo che abbiamo centinaia di migliaia di giovani che ogni anno decidono di andare a lavorare da altre parti. Questo vuol dire che il nostro sistema paese non è capace di creare le condizioni perché ciascuno di loro possa mettere a frutto i propri talenti.
1: Per permettere ai giovani di restare è necessario creare per loro delle opportunità.
3: Cominciamo a ragionare con i giovani della formazione, perché la formazione è per loro fondamentale, sia per il lavoro che lo vogliono scegliersi, sia per poterli fare poi rimanere in Italia e non farli emigrare all'estero, perché troppi dei nostri giovani se ne vanno. La formazione è importantissima nel panorama di questo paese. Finalmente si sta capendo qual è la sua importanza, perché il lavoratore acquisti competenze, perché il lavoratore diventa una sua prerogativa quello che ha imparato, e che alla fine, speriamo presto, possa esserci il libretto del lavoratore che vale per tutta Europa e non vale soltanto in alcune regioni come è oggi.

Intesa San Paolo, FISAC e le altre organizzazioni sindacali hanno firmato l'intesa sul PVR, il premio variabile di risultato 2027, e l'ECOIP, il Leverage Employee Co-Investment Plan 2026-2029, segnando un passaggio che punta a legare la crescita degli utili a benefici più concreti per chi lavora. Il premio base per il 2026 sale a 117 milioni di euro, con un incremento di 12 milioni rispetto all'anno precedente. Il PVR, che sarà erogato nella primavera del 2027, prevede anche una maggiorazione del 20% per chi sceglie di convertirlo in welfare attraverso il conto sociale, un elemento che rafforza il sostegno al reddito senza introdurre meccanismi legati alla performance individuale, evitando così pressioni commerciali nelle filiali e contribuendo a mantenere un clima di lavoro più equilibrato. Tra le novità, una revisione del premio di eccellenza con l'introduzione della quota alfa e il superamento dei criteri di riproporzionamento del passato. Per i redditi più bassi, sotto i 37.000 euro, la quota aggiuntiva cresce da 100 a 150 euro. Cambia anche il perimetro delle tutele. I congedi per vittime di violenza di genere non incideranno più sul calcolo dei premi.

Sul fronte del piano LecoIP, con liquidazione prevista nel 2030, si confermano un rendimento minimo del 10%, l'aumento a 1.500 euro delle free shares e il mantenimento delle matching shares, ridotto inoltre al 25% il peso di eventuali provvedimenti disciplinari sul premio. L'intesa si inserisce in un percorso più ampio che guarda al completamento del contratto di secondo livello, con al centro organizzazione del lavoro, mobilità e politiche commerciali.

È martedì 29 ottobre del 1929 e il mondo sta per vivere il suo primo collasso finanziario. Quel giorno sarà ricordato come il martedì nero. La Prima Guerra Mondiale è finita da 10 anni ormai e mentre negli Stati Uniti si iniziava a vivere il grande sogno, l'Europa era ancora attraversata da tensioni. Quel martedì d'ottobre cambia nuovamente il corso della storia. La crisi finanziaria che colpisce gli Stati Uniti, soprattutto la media borghesia, si allarga a macchia d'olio in tutta la popolazione, creando una forte disoccupazione. Ma il mondo negli anni 20 è già economicamente interconnesso e quella crisi ben presto colpisce anche l'Europa. In primis, le nazioni che si erano affidate all'aiuto economico degli americani dopo la Prima Guerra Mondiale, ovvero Regno Unito, Austria e Germania, dove il ritiro dei prestiti americani fece saltare il complesso e delicato sistema delle riparazioni di guerra, trascinando nella crisi anche Francia e Italia. In tutti questi paesi si assistette a un drastico calo della produzione seguito da diminuzione dei prezzi, crolli in borsa, fallimenti e chiusure di industrie e banche, aumento di disoccupati. In Italia, ormai totalmente in mano al fascismo, il sistema bancario italiano, fortemente intrecciato con l'industria, entra in crisi a causa del blocco dei crediti e del crollo dei titoli azionari. La produzione industriale crolla e l'export diminuisce drasticamente. Questo porta a un calo dei salari e la conseguente riduzione del tenore di vita degli italiani, che da 2 anni non avevano più il supporto della CGDL, sciolta a seguito delle leggi fascistissime. Di fronte al collasso, il regime fascista abbandona l'idea del liberismo precedente per adottare misure dirigiste. Negli anni successivi crea Istituto Mobiliare Italiano per sostituire le banche miste nel finanziamento a lungo termine alle industrie e l'Istituto per la Ricostruzione Industriale fondato per acquisire le azioni delle banche in crisi. Lo Stato divenne azionista di maggioranza di gran parte dell'industria italiana, trasformando il sistema in un capitalismo di Stato. A questo si aggiunse l'intensificazione delle tariffe doganali per difendere la produzione interna e si pose la base per l'autarchia, ovvero il sogno dell'autosufficienza economica. Sebbene le misure abbiano evitato il fallimento del sistema bancario, l'economia italiana ha sofferto profondamente con una ripresa lenta rispetto ad altri paesi, fino alla svolta verso l'economia di guerra negli anni successivi.

I dati del barometro del primo impiego 2026 di LinkedIn raccontano un mercato in trasformazione, dove le porte d'ingresso si restringono e le competenze richieste cambiano rapidamente. In Italia le assunzioni entry level calano del 18,8% su base annua, in linea con una frenata che coinvolge anche i profili più esperti. A livello globale, quasi 9 giovani su 10 dichiarano di non sentirsi pronti ad affrontare il lavoro. Le opportunità si spostano verso ruoli ibridi, dove competenze digitali, relazioni e tecniche si intrecciano. Crescono figure come content producer, specialisti delle vendite internazionali e ingegneri legati all'intelligenza artificiale. Alcuni settori tengono, come risorse umane e sviluppo commerciale, mentre altri arretrano, in particolare marketing, istruzione e sanità. Anche la geografia del lavoro cambia. Accanto a Milano e Roma emergono poli come Padova, Firenze e Torino, mentre il sud resta ai margini. In questo scenario, la Gen Z mostra una certa tenuta, con un calo delle assunzioni più contenuto rispetto alle altre generazioni. Ma resta il nodo dell'autonomia. Per il 37% i salari non bastano a coprire le spese, il 28% sente il peso della precarietà e il 25% la mancanza di opportunità locali. Non sorprende allora che cresca l'attrazione verso l'estero, spinta dalla ricerca di migliori condizioni

economiche e prospettive di carriera. Il primo lavoro oggi non è più un punto di partenza lineare, ma un terreno incerto dove orientarsi richiede capacità di adattamento e formazione continua. Ed è proprio qui che si gioca una delle sfide decisive per il futuro del lavoro in Italia.

0: La transizione ecologica cambia il lavoro in Italia. Nei prossimi 5 anni le imprese avranno bisogno di oltre 3,7 milioni di lavoratori, con una quota crescente legata a competenze green. Di questi, circa 1,55 milioni richiederanno competenze intermedie nella gestione di tecnologie sostenibili, mentre 760.000 avranno competenze avanzate. Un fabbisogno che nasce sia da una nuova occupazione, sia dal ricambio generazionale. La sfida riguarda formazione e incontro tra domanda e offerta di competenze. Cresce anche il peso delle professioni legate a energia, edilizia sostenibile e economia circolare.
1: A 48 anni dall'omicidio per mano mafiosa, la figura del giornalista e attivista Peppino Impastato viene ricordata nella terza assemblea nazionale della CGIL contro le mafie e la corruzione. La sua sfida ai boss è stata una vera e propria rivoluzione culturale portata avanti dopo la sua morte dai familiari che non si sono mai stancati di cercare la verità.
2: La mafia rappresentava la negazione dei diritti per cui lottava a lui più vicina. Tanto vicina che ce l'aveva dentro casa, perché in realtà Peppino lotta contro la mafia anche se era figlio di un mafioso.
1: Felicia, la madre di Peppino, non si è mai tirata indietro ed è stato grazie al suo impegno che il figlio ha potuto ottenere giustizia.
2: Mia nonna, che è un'altra storia di resistenza, devo dire, con altre caratteristiche, ma forte soprattutto per una donna in quel contesto, per esempio, riesce a imporsi al marito, gli vieta di far entrare i suoi amici mafiosi in casa. Quindi se qualcuno doveva parlare con lui, lui era costretto a uscire fuori dalla porta di casa sua.
3: Quello che mia nonna mi ha lasciato è proprio la consapevolezza che ha avuto senso rendere collettivo un fondo una sfera privata, una sfera intima, anche un dolore personale, che in fondo è lo stesso che faccio io quando racconto di lei. E all'inizio devo dire avevo anche difficoltà a consegnare la sua storia, che è la mia. Oggi invece, proprio grazie alla tua esperienza, mi rendo conto che invece serve, perché serve da stimolo, serve da esempio, ed esempi come quello di Peppino e di mia nonna in fondo sono esempi di cui secondo me abbiamo bisogno.

0: Enel seleziona diplomati da tutta Italia per farli diventare addetti alla rete elettrica con assunzione a tempo indeterminato fin dal primo giorno. Le nuove risorse lavoreranno sulla manutenzione e gestione delle reti di bassa e media tensione, contribuendo alla transizione energetica con tecnologie digitali e interventi sul territorio. Non è richiesta esperienza, è previsto un percorso di formazione e affiancamento. Si cercano profili tecnici con competenze di base e patente B. Le candidature vanno presentate online entro il 31 maggio nella sezione Lavora con noi del sito di Enel.
1: Per il secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta appaltatrice, intossicati da idrogeno solforato inalato mentre lavoravano in un impianto fognario dell'AMAP, la CGIL Sicilia chiede una svolta sul fronte della sicurezza sul lavoro.
2: Oggi la CGIL Sicilia presenta la sua piattaforma rivendicativa nei confronti della Regione, perché vuole più risorse, vuole più ispettori, vuole più controlli, vuole che le leggi, che le normative sulla sicurezza sul lavoro vengano rispettate anche in questa terra. Non è più possibile che 16 padri e madri di famiglia in Sicilia siano usciti da casa per andare a lavorare e non siano più tornati.
1: Più formazione, più ispettori, un limite al lavoro precario. Sono questi i nodi principali da risolvere se si vogliono salvare delle vite.
3: Ancora una volta, se in Sicilia registriamo infortuni e morti sul lavoro, in buona parte per

0: responsabilità delle istituzioni che purtroppo non riescono ad intervenire in maniera adeguata e soddisfacente.
1: È stato un periodo di grandi stragi, quello che si è succeduto dal 2022 in poi, in aziende grandi, strutturate, spesso a partecipazioni statali, in questo caso municipalizzate, ma è proprio l'idea che il lavoro sia un costo da ridurre e che i diritti nel lavoro, dal salario alla sicurezza, siano un costo da comprimere, ci dice che è il sistema di fare impresa, che è il modo di fare impresa che uccide in questo paese.

0: Il decreto lavoro introduce nuove regole per i rider con l'obiettivo di rafforzare sicurezza e tracciabilità. Scatta l'obbligo di identità digitale, SPID, CIE o CNS per accedere alle piattaforme, per evitare l'accessione degli account e garantire che ogni profilo corrisponda a un lavoratore reale. Prevista anche formazione obbligatoria sulla sicurezza entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. Rafforzati i controlli tramite il libro unico del lavoro, dove registrare prestazioni, compensi e mance. Le norme puntano a più trasparenza, ma secondo alcune associazioni rischiano di escludere lavoratori stranieri. Per l'accesso alle tutele e la verifica dei diritti è possibile rivolgersi ai patronati Inca CGL.
1: Nel 2025 la spesa militare globale tocca un nuovo massimo, 2.887 miliardi di dollari, in crescita del 2,9% rispetto all'anno precedente. I dati del SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, raccontano una corsa al riarmo diffusa, con Cina e Russia in aumento costante e un'Europa sempre più coinvolta, mentre gli Stati Uniti rallentano solo temporaneamente. Dietro i numeri, però, emerge un problema meno visibile ma decisivo: la trasparenza. L'Istituto di Stoccolma segnala confini sempre più sfumati fra spese militari dirette e voci correlate, una zona grigia che rende le rendicontazioni meno leggibili e limita il controllo pubblico. Il caso italiano è emblematico: dodicesima per spesa, con un incremento del 20% dal 2024 e un peso pari all'1,9% del PIL, ma con l'inclusione di voci controverse come infrastrutture non strettamente militari. Un modo per avvicinarsi alla soglia del 2% richiesta in ambito NATO, che solleva interrogativi sull'uso delle risorse. Il quadro globale conferma una concentrazione crescente. Stati Uniti, Cina e Russia da soli rappresentano quasi il 60% della spesa mondiale. La Cina arriva a 336 miliardi, più 7,4%, la Russia a 190, più 5,9%, mentre l'Europa registra un balzo del 14%, con picchi come la Spagna, più 50%, e la Germania, più 24%. Intanto, i paesi coinvolti nei conflitti, come Ucraina e Israele, continuano a destinare cifre elevatissime alla difesa. A rendere il quadro più opaco contribuiscono anche le divergenze tra i dati SIPRI e quelli NATO, che non pubblica informazioni dettagliate, rendendo difficile ogni verifica indipendente, aumentando la percezione delle minacce. Il risultato è un paradosso evidente: più risorse per gli armamenti non corrispondono a maggiore sicurezza. Al contrario, i conflitti si moltiplicano e alimentano un ciclo che spinge nuovi investimenti militari, allontanando la prospettiva di un equilibrio fondato sulla cooperazione e sulla pace.

0: L'Italia resta tra gli ultimi paesi dell'Unione Europea per occupazione giovanile. Nel 2025 il tasso di occupati tra i 20 e i 29 anni è stato infatti del 47,6% contro una media europea del 65,6%. Il divario supera i 18 punti percentuali. In testa Paesi Bassi con l'84% e Malta con l'82,1%, mentre la Germania è oltre il 70%. Rispetto al 2015 l'Italia cresce di 6,3 punti, ma resta nelle ultime posizioni. Il confronto europeo evidenzia un ritardo persistente. In molti paesi del nord e del centro Europa, più di 2 giovani su 3 lavorano, mentre in Italia meno di 1 su 2.
1: Lo SPI CGIL Lombardia e la Camera del Lavoro di Bergamo hanno presentato il libro Covid-19, cosa abbiamo imparato, inserito nella collana della memoria della casa editrice Mimosa.
2: Il Covid a Bergamo è stato soprattutto una profonda frattura nelle biografie di tutti. Credo che a Bergamo tutti, nella loro vita privata, abbiano un prima e dopo il Covid.
1: Il testo raccoglie le testimonianze di medici, sindaci, infermieri e famiglie colpite in una provincia che nel marzo 2020 ha visto la mortalità salire del 600%. Tra le vittime si contano 990 iscritti allo SPI CGIL di Bergamo, che nella tragedia è riuscito a restare un punto di riferimento.
3: Una parte del libro è dedicata proprio all'azione del sindacato, che è riuscito a stare in campo. In un contesto molto difficile è riuscito a fornire servizi, rappresentanza, tutele alle persone che rappresenta, in modo particolare per i pensionati. Noi siamo riusciti a mettere in campo un vero e proprio centralino che, raccogliendo centinaia e centinaia di telefonate, ha svolto una funzione di aiuto psicologico, ma anche di risposte concrete ai bisogni concreti. E quindi sì, abbiamo fatto bene il nostro lavoro in quel periodo.
4: Crediamo che quello che abbiamo vissuto sia un tema di una portata talmente rilevante che diventerà storia, è già storia per tanti aspetti, e pertanto si presta assolutamente bene alla nostra collana dei libri della memoria. Abbiamo però voluto fare questo libro anche con uno spirito per provare, e il titolo dimostra e dice cosa abbiamo imparato, perché noi vogliamo fare una riflessione rispetto a ciò che è successo, ciò che abbiamo imparato, e mettere i riflettori anche su ciò che non abbiamo imparato, che non è poca cosa, perché quello che ci auspichiamo è che, se dovesse ricapitare la disgrazia di trovarsi in una situazione di questo tipo, non ci faremo più trovare impreparati, ognuno con la propria capacità e col proprio ruolo.
0: Curare la trasmissione della memoria è fondamentale per non ripetere gli errori del passato. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News, weekend elettorale per 21 comuni del territorio chiamati ad eleggere sindaci e consigli comunali, attesa soprattutto nei centri del Salernitano e del Vallo di Diano. La copertina.
1: Finito l'intenso mese di campagna elettorale, ora tocca alle urne. Domani e lunedì, fino alle 15, sarà possibile scegliere i propri sindaci in 21 comuni della provincia di Salerno. Le sfide principali si concentrano nei centri più grandi, a partire ovviamente dal capoluogo di Salerno, dove sono 8 i candidati alla carica di primo cittadino. Si contendono la fascia tricolore, l'ex sindaco ed ex presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, Armando Zambrano, Franco Massimo Lanocita, Gerardo Maria Marenchi, Elisabetta Barone, Antonio Pio De Felice, Mimmo Ventura e Alessandro Turchi. A Cava dei Tirreni sono 5 invece i candidati per la corsa alla successione del sindaco uscente Servalli: Armando Lamberti, Eugenio Canora, Giancarlo Iaccarino, Raffaele Giordano e Luigi Petrone. Riflettori puntati anche su Angri e poi ancora su Campagna. La sfida qui sarà tra Amoruso, Moscato e D'Ambrosio. 3 i comuni del Vallo di Diano chiamati al voto. A Polla la sfida è a 3 il sindaco uscente Massimo Loviso, Gianluca Delauso e l'azzader Francesco Casciano. 3 Lizza anche a Pertosa. Anche in questo caso il sindaco uscente Domenico Barba è in lotta con la giornalista Sara Manisera e Luca Martone, Italia dei Diritti. Infine a Sassano c'è una sola lista, quella di Nicola Pellegrino. L'unico avversario è il quorum. Così anche a Sicignano, con Giacomo Orco, unico in corsa, e il sindaco uscente. Accanto ai grandi centri, il voto coinvolge anche numerosi comuni della costiera amalfitana, come Amalfi, Positano e Maiori, e diversi centri del Cilento, tra cui Casalvelino, Celle di Bulgheria, Laurino, Laurito, Lustra e San Giovanni a Piro. Interessante anche le sfide al voto a Laviano e Valva.
0: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio.

0: operato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, fermato un 23enne del posto accusato di tentato omicidio. Accertamenti in corso per chiarire il movente. Pasquale Sorrentino.
1: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza e è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.
0: Operazione antidroga lungo la Cilentana, fermata un'auto con stupefacenti a bordo. Per gli occupanti sono scattate le manette.
2: Sequestro di droga sulla Cilentana, allo svincolo di Agropoli Nord, ieri sera nel corso di un posto di blocco effettuato dalla Polizia Municipale di Agropoli sono finiti nei guai giovani spacciatori. L'operazione rientra nei controlli programmati sul territorio per il contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di vigilanza, gli agenti hanno fermato un'autovettura con a bordo due giovani residenti nel Cilento Collinare. Secondo quanto ricostruito, l'atteggiamento dei ragazzi, che avrebbero tentato di disfarsi di un involucro alla vista delle divise, ha insospettito i caschi bianchi, che hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito del mezzo. La perquisizione ha permesso di rinvenire circa 7 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina, subito posti sotto sequestro. Per i due giovani è scattata la segnalazione alla prefettura di Salerno in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. Per il conducente dell'auto è stato inoltre disposto il ritiro della patente di guida. I controlli da parte della Polizia Municipale proseguiranno nei prossimi giorni con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e prevenire fenomeni legati allo spaccio e all'uso di droghe.
0: Il presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, rassicura sul ponte Caiazzano tra Padula e Sassano. Completate le fondazioni e commissionate le travi, l'obiettivo è terminare i lavori entro la fine dell'anno. Restano però i timori legati ai possibili rallentamenti burocratici. Vediamo.
1: Giovedì mattina Giuseppe Parente, sindaco di Bello Sguardo, si è insediato come nuovo presidente della provincia di Salerno. Ha raccolto il testimone dal facente funzioni Giovanni Guzzo. Tra i suoi compiti principali, quello della viabilità, e sono passati già diversi presidenti della provincia sotto il ponte, che non c'è più, di Caiazzano, quello tra Padula e Sassano. L'amministrazione di Padula ha già avviato i primi contatti con Parente ed è in pressing affinché i lavori finiscano al più presto. E si presume farà anche lo stesso quella di Sassano nel momento in cui si insedierà dopo le elezioni amministrative del prossimo fine settimana. Parente ha dato risposte in merito alla situazione del ponte, che ricordiamo si trova lungo la strada provinciale 51 che collega Padula e Sassano e che è abbattuto da 5 anni. Il presidente ha confermato che le fondazioni sono state sistemate e che le travi sono già state commissionate. La previsione, che condividiamo con cauto ottimismo, è che i lavori si concludano entro la fine dell'anno, fanno sapere dall'amministrazione comunale di Padula. A distanza di 5 anni e di innumerevoli problematiche, si teme che le procedure amministrative possano ancora rallentare i cantieri, anche quelli più avviati, non solo quello di Caiazzano. Lo ha sottolineato lo stesso presidente Parente. Per questo continueremo a monitorare l'andamento dei lavori e a mantenere aperto il dialogo con la provincia affinché vengano rispettati i tempi indicati, hanno ripetuto dall'amministrazione comunale di Padula.
0: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentornati ad Italia 2 News. Dal 10 settembre al 30 novembre il Museo Archeologico Provinciale di Potenza ospiterà il celebre Narciso attribuito a Caravaggio. La mostra vedrà anche opere provenienti da importanti musei italiani e punta a rafforzare l'offerta culturale e turistica della Basilicata. Federica Pistone.
1: Potenza si prepara ad accogliere uno degli eventi culturali più importanti del 2026. Dal 10 settembre al 30 novembre, infatti, il Museo Archeologico Provinciale ospiterà la mostra Caravaggio Narciso, il mito di un capolavoro, che porterà per la prima volta in Basilicata il celebre dipinto Narciso attribuito a Michelangelo Merisi. L'esposizione nasce da un accordo tra la Regione Basilicata, l'APT Basilicata, la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. In mostra anche 18 opere provenienti da importanti musei italiani, tra cui Uffizi, Capodimonte, Palazzo Barberini e Gallerie dell'Accademia di Venezia. L'accordo è stato presentato a Potenza per il presidente della regione, Vito Bardi. L'arrivo del Narciso rappresenta un investimento strategico capace di rafforzare il ruolo del capoluogo lucano nei grandi circuiti culturali e turistici nazionali. Non è solo un evento artistico, ha sottolineato Bardi, ma un progetto che punta a generare valore economico e turistico per l'intero territorio. Soddisfazione anche da parte della direttrice di APT Basilicata, Margherita Sarli, che ha parlato di un progetto culturale integrato pensato per collegare la Basilicata ai grandi sistemi culturali nazionali. La mostra si inserisce nella strategia regionale di promozione culturale e turistica che coinvolge l'intera Basilicata, da Matera fino alle aree del Vulture, del Pollino e della Costa Lucana.
0: In questura a Potenza, un incontro tra il questore Raffaele Gargiulo e la polizia locale, focus su coordinamento dei controlli e rafforzamento della collaborazione per la sicurezza del territorio.
1: Si è svolta nella sala riunioni Gian Battista Rosa della Questura di Potenza una riunione tecnico-operativa tra il questore Raffaele Gargiulo e i comandanti delle polizie locali dei comuni della provincia di Potenza. Un momento di confronto dedicato al coordinamento delle attività di prevenzione e controllo del territorio. Nel corso dell'incontro sono stati approfonditi diversi aspetti legati alle misure di prevenzione, con particolare attenzione al ruolo delle polizie locali nell'individuazione di persone e situazioni di degrado che possono

0: possono richiedere specifici interventi da parte delle autorità competenti. Ampio spazio è stato dedicato anche alle operazioni Oscar, finalizzate al rimpatrio dei cittadini stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale. Tra i temi affrontati anche servizi di vigilanza e controllo sugli esercizi pubblici e sulle attività soggette ad autorizzazioni di polizia, con verifiche sul rispetto delle normative in materia di sicurezza, somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di intrattenimenti pubblici ed osservanza delle prescrizioni previste. Particolare attenzione è stata infine riservata alla pianificazione dei servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alle modalità di verifica dei piani di safety e security in occasione di eventi e manifestazioni. L'incontro, ha sottolineato il questore Raffaele Gargiulo, rappresenta un momento di confronto sulle procedure operative e sulle modalità di coordinamento tra le forze di polizia e le polizie locali, al fine di rendere sempre più efficace e capillare l'azione di presidio e prevenzione e garantire una più incisiva tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini a livello territoriale.
1: Siglato a Vallo della Lucania un accordo tra Parco del Cilento, Università di Salerno, ASL e Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno. L'intesa punta a rafforzare prevenzione e tutela della salute nell'area protetta. Vediamo il servizio.
2: Salute, ambiente e ricerca, modelli di collaborazione per lo sviluppo del territorio. Questo è il tema dell'incontro che si è svolto presso il Centro della Biodiversità in località Montisani a Vallo della Lucania. Un incontro organizzato dall'Ente Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno, l'ASL di Salerno e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Nel corso dell'evento è stato firmato un accordo di collaborazione tra le istituzioni finalizzato ad attività congiunte di ricerca, monitoraggio e innovazione in chiave One Health, con l'obiettivo di integrare salute, ambiente e sviluppo territoriale. L'intesa punta a rafforzare la prevenzione e la sanità di prossimità, facendo del Cilento un laboratorio permanente di ricerca applicata a innovazione sostenibile. All'incontro hanno partecipato rappresentanti istituzionali del mondo scientifico, confermando il valore strategico della collaborazione tra enti per lo sviluppo del territorio.
3: Si parla sempre di più di One Health e in questa ottica noi dobbiamo cercare proprio di preservare lo stato di salute dei nostri cittadini in un'ottica, in una visione olistica, ecco, complessiva. Cilento forse da questo punto di vista è maestro, nel senso che ci può insegnare quelli che sono i percorsi sani di benessere, di salute, di welfare, di stare bene. E da questo punto di vista azienda sanitaria in sinergia con le altre istituzioni, l'ente parco, ma l'università, gli enti locali, vuole cercare di creare una sinergia sempre più forte proprio per cercare di diffondere questo concetto, di portare avanti questo verbo, questa mission che il Cilento ha ormai da svariati decenni, per cercare di renderla sicuramente più nota, ma per cercare di far diventare proprio un modello. Ecco, questa è un po' l'ambizione che vorremmo cercare di portare avanti, questo è l'oggetto di questa giornata, dalla quale speriamo anche di riuscire a trovare migliori sinergie, maggiori interazioni tra tutti quanti gli enti coinvolti.
4: L'Università di Studi di Salerno punta da sempre su questi temi, per noi evidentemente la ricerca è la missione fondamentale, la missione decisiva, ma d'altro canto non possiamo sottrarci a una dimensione di costruzione di dialogo e costruzione del territorio. Immaginare questi contesti, salute, ricerca, biodiversità, territorio, come contesti nei quali si lavora con progettualità distinte, progettualità non in qualche modo messe a sistema, è oggi anacronistico. L'Università funge proprio da collante, da struttura che pensa, ragiona, riferisce sul territorio e pone in connessione queste realtà.
1: Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Tra poco.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 09

0: 775 74 587. Via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentornati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Firmato in Prefettura a Salerno un protocollo per rafforzare i controlli antimafia nel settore turistico e della ristorazione. L'intesa punta a prevenire infiltrazioni criminali attraverso verifiche mirate e l'uso delle banche dati.
1: Il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, e il commissario straordinario del Comune di Salerno, Vincenzo Panico, hanno sottoscritto il protocollo per la prevenzione amministrativa antimafia nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione. L'iniziativa, che sarà poi estesa anche ad altre realtà della provincia, nasce per rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto a eventuali fenomeni di riciclaggio, usura, estorsione e più in generale dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata in un comparto in forte crescita negli ultimi anni nella città di Salerno e in tutta la provincia di Salerno. L'accordo, siglato in prefettura alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine, prevede verifiche sulle attività e introduce un modello innovativo di prevenzione amministrativa antimafia fondato su controlli selettivi calibrati in base a un'attenta analisi di indicatori di rischio e sull'uso avanzato delle banche dati, non solo quelle in uso alle forze dell'ordine, ma anche applicativi messi a disposizione dalla Camera di Commercio. Poi verrà anche istituito un osservatorio provinciale permanente che opererà con gli uffici giudiziari, in particolare con la Procura distrettuale antimafia. L'organismo, in cui saranno coinvolti i soggetti che aderiranno al protocollo, sarà deputato alla raccolta dati, al monitoraggio delle dinamiche economiche del settore, all'analisi dei fenomeni di infiltrazioni e alla promozione di iniziative di formazione.
0: Gli studenti del Marco Tullio Cicerone realizzano un dispositivo innovativo per facilitare l'uso del computer alle persone con difficoltà motorie. Vediamo il servizio.
1: Importante iniziativa tecnologica da parte dell'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti della classe quinta B, indirizzo informatico e telecomunicazione, nell'ambito della disciplina tecnologie di progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni, guidati dalla docente Maria Manzo e dal docente di laboratorio, il professor Domenico Lombardi, hanno realizzato un innovativo progetto dedicato all'inclusione delle persone con disabilità motorie. Il progetto consiste nella realizzazione di un mouse controllato tramite smartphone utilizzando Arduino Leonardo, una scheda elettronica programmabile capace di interagire direttamente con il computer come dispositivo USB. L'applicazione mobile è stata progettata e sviluppata dagli stessi alunni che hanno curato la programmazione dell'interfaccia, la gestione dei comandi e il collegamento, mettendo in pratica competenze di informatica, elettronica e telecomunicazioni attraverso un'esperienza laboratoriale concreta e altamente formativa. Il sistema consente di controllare il cursore del computer direttamente dallo smartphone tramite semplici comandi touch, offrendo una possibile soluzione accessibile e personalizzabile per persone con difficoltà motorie. Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Antonella Vairo.
0: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
3: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Non sempre le ondate di caldo che si verificano sulla nostra penisola sono determinate dall'espansione verso nord dell'anticiclone africano, ma possiamo avere ondate di caldo di natura diversa, caldo per compressione adiabatica, per l'esistenza di un campo di alta pressione sull'Europa centrale, con un'espansione del promontorio subtropicale che non sia sempre di natura africana verso nord. Possiamo apprezzare su questa mappa prevista per sabato 23 maggio come un promontorio subtropicale si espande verso nord fino a raggiungere la Francia. Sul suo bordo occidentale scorreranno masse d'aria calda di provenienza subtropicale, non direttamente dal cuore africano, dall'entroterra africana, si muoveranno verso nord aggirando il promontorio e poi presentandosi sulla nostra penisola da nord e da nord-est. Osservate come le nostre regioni meridionali saranno interessate marginalmente dalla cupola anticiclonica. Queste masse d'aria incontrando i rilievi orografici e soprattutto l'arco alpino e la catena dell'Appennino, nello scavalcare si ripresenteranno sul versante occidentale della nostra penisola sotto forma di venti di fön, per cui subiranno un surriscaldamento per compressione nel ridiscendere il rilievo orografico e dunque le temperature tenderanno ad aumentare. Avremo temperature anche elevate, soprattutto sulle regioni settentrionali, sulla pianura padana, dove si potranno raggiungere nel corso dei prossimi giorni temperature superiori a 32-33 gradi centigradi. Quindi un'ondata di caldo vera e propria, ma la differenza con le ondate di caldo che provengono da sud sono diverse, poiché quando abbiamo l'anticiclone subtropicale africano le ondate di caldo diventano poi accompagnate da afa. In questo caso invece l'aria sarà secca per correnti settentrionali e sulla nostra regione, come su tutto il sud, avremo anche temperature più contenute. Ma passiamo velocemente al tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da sabato 23 maggio. Possiamo osservare come sulla nostra regione, su tutto il territorio regionale, avremo condizioni di cielo generalmente poco nuvoloso, qualche addensamento nelle ore pomeridiane lungo la dorsale dell'Appennino, ma il rischio di precipitazioni sarà basso. La ventilazione da nord-ovest e da nord-est nel corso del pomeriggio sera, anche moderata. Il mare quasi calmo, poco mosso. Le temperature in lieve aumento nei valori massimi. La giornata festiva di domenica 24 maggio, ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, ma durante il pomeriggio qualche addensamento sul settore occidentale della catena appenninica potrebbe determinare anche qualche piovasco sparso. Le temperature in lieve ulteriore aumento, con massime che potrebbero raggiungere 28-29 gradi Celsius. La ventilazione debole da nord-est e mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva. L'alta pressione si rinforzerà, ma non sulla nostra penisola, questa mappa è prevista per lunedì 25 maggio, bensì sull'Europa centrale. Le correnti proverranno sempre dai quadranti settentrionali, farà probabilmente più caldo, soprattutto tra lunedì e martedì, con valori di temperatura sulla nostra regione, valori massimi, superiori anche a 30 gradi centigradi. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.
0: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul nostro sito internet www.italia2news.it e ovviamente sulle nostre pagine social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Situata nell'entroterra ennese, tra distese coltivate e rilievi dolci, Catenanuova è uno degli 11 comuni del GAL Etna, un consorzio che promuove la valorizzazione culturale, rurale e sociale dei territori del versante interno dell'isola. Pur essendo un borgo di fondazione relativamente recente, risalente al XVIII secolo, Catenanuova affonda le proprie radici in una tradizione antica, che vive nei gesti quotidiani, nei riti della terra e nelle memorie tramandate. Un paese che ha costruito nel tempo un'identità solida fatta di comunità, appartenenza e rispetto per il territorio.
1: Noi siamo un paese molto giovane. Che significa avere un paese nuovo? Significa che è cresciuto attraverso le persone che si spostavano dai vari luoghi vicini e sono venuti a vivere in questo feudo, Catenanuova. Questo è un fatto che oggi è un fatto molto importante da sottolineare. Importante perché è cresciuta una convivenza civile e sociale che ha prodotto risultati positivi nel nostro piccolo centro.
2: Catenanuova nasce nel 3727 e il 1733. Era dapprima un feudo del principe Andrea Riggio. Visto che era un grosso feudatario, aveva la sua residenza ad Aci Catena, un paesino nella zona etnea, e quindi si trasferisce a Catenanuova creando questa masseria, che è il luogo dove ci troviamo, che è il comune di Catenanuova. E di fronte fa erigere una chiesa, la chiesa di San Giuseppe, che è la chiesa del santo patrono. Poi piano piano, col passare degli anni, Catenanuova diventa un punto nodale per quello che era la famiglia Riggio, e quindi iniziò ad estendersi come territorio, quindi da feudo inizia a crearsi, a diventare un piccolo centro urbano. Siccome è un paese posizionato a una posizione strategica lungo la tratta Catania-Palermo, e quando c'erano i viandanti che partivano da Catania verso Palermo, Catenanuova si fermavano, magari facevano lo scambio dei cavalli e prendevano cavalli più freschi per poi raggiungere le sedi dove dovevano arrivare.
0: Passeggiando per il centro storico emergono le tracce di questa crescita ordinata e viva, e le architetture sacre punteggiano il tessuto urbano.

0: In un viaggio tra i luoghi sacri di Catena Nuova, la prima tappa è la chiesa di San Giuseppe, risalente al XVIII secolo e legata alla devozione della famiglia Riggio. L'edificio, dalle dimensioni contenute ma dal grande valore storico e spirituale, si affaccia su Piazza Aldo Moro ed è un punto nevralgico della vita religiosa locale. Nata inizialmente come cappella di famiglia alla fine del Seicento, venne riconosciuta parrocchia nel 1738 e da allora accompagna ogni tappa della vita collettiva, dalle celebrazioni liturgiche alle feste patronali. All'interno custodisce opere barocche e una campana dedicata a San Prospero, segno della continuità tra storia e devozione. Poco distante, su corso Vittorio Emanuele III, si erge la chiesa di Maria Santissima dell'Immacolata, costruita nel 1908 per volere di un cittadino devoto, Carmelo Bonanno. Con la sua architettura sobria e luminosa, custodisce statue in cartapesta e vetrate istoriate, simboli di una religiosità popolare moderna, ma profondamente sentita. Completano questo itinerario di fede il Santuario del Calvario, meta della processione del Venerdì Santo, e le tante edicole votive sparse tra le vie del paese, segni discreti ma eloquenti di una spiritualità vissuta quotidianamente. A Catena Nuova, la fede è linfa vitale, un filo invisibile che tiene unita la comunità e trova momenti di massima espressione in alcune ricorrenze.
1: Quando riguarda le festività, Catena Nuova è un paese che festeggia la maggior parte dei santi che ci sono nell'arco dell'anno, ma la festa più bella è quella che si fa l'ultima domenica di settembre, che è la festa di San Prospero. Però la settimana prima della festa di San Prospero noi siamo abituati a festeggiare anche la Madonna delle Grazie, che è copatrona di San Prospero. Quindi tutta la cittadinanza, anche gli emigrati ritornano per quel periodo di festa perché è molto sentito.
0: Una menzione speciale merita la Settimana Santa, con un articolato calendario di riti che coinvolge tutte le generazioni, dalla benedizione delle palme alla passione vivente, fino alla salita al Calvario e all'incontro tra la Madonna e il Figlio.
1: La sera della Domenica delle Palme si organizza la Passione Vivente, quindi è una manifestazione che da 2 anni che si ripropone a Catena Nuova e devo dire che è molto sentita e partecipata, vengono anche persone dei comuni limitrofi. Poi il mercoledì abbiamo Lecce Homo, quindi c'è la processione col Cristo in giro per le vie del paese e per passare a Giovedì Santo che c'è la lavanda dei piedi che si fa in chiesa. Il venerdì c'è invece la salita al Calvario. Il Cristo sale al Calvario, quindi ci sono tutte le stazioni, cioè molto molto bella perché vengono tutte le confraternite che ci sono a Catena Nuova e anche il gruppo scout partecipa a queste attività. Per arrivare poi il sabato sera abbiamo la caduta della Taledda, che è un telo che si pone davanti all'altare e a mezzanotte, quando risuscita Gesù, cade il telo e da antiche tradizioni si dice che se il telo cade dritto l'annata sarà un'annata prospera, invece se il telo cade storto l'annata non sarà delle migliori. Domenica è la giornata di festa, la giornata di Pasqua, ci sono delle celebrazioni fatte durante la giornata, però il clou si raggiunge la sera, dopo la messa delle 7, quando c'è l'incontro tra la Madonna e il Figlio, che poi andranno in giro per le vie del paese con una processione molto sentita.
0: Questa profonda religiosità che intreccia luoghi, riti e memoria non si esaurisce nei soli spazi sacri, ma si riflette anche nella cura del territorio e nella valorizzazione dei beni comuni. A Catena Nuova, infatti, spiritualità e senso di comunità convivono anche in luoghi simbolici della vita quotidiana, oggi trasformati in spazi di incontro e cultura. In Piazza Marconi si trovano le antiche vasche, testimoni di un passato in cui l'acqua rappresentava una risorsa preziosa e strategica. Realizzate alla fine dell'Ottocento come serbatoi per la distribuzione idrica, queste strutture raccontano l'impegno di una comunità fortemente legata alla terra e all'agricoltura, dove la gestione dell'acqua era fondamentale per il lavoro nei campi e per la vita domestica quotidiana. Oggi, ristrutturate e affidate alla gestione della Pro Loco, sono diventate uno spazio dedicato alla cultura e alla memoria collettiva. Per chi cerca invece il contatto con la natura, il Parco San Prospero è una tappa imprescindibile. Con i suoi 4 ettari di verde, attraversati da vialetti ombreggiati, era un tempo luogo di raccolta agricola. I frutti del lavoro nei campi venivano destinati a sostenere la festa patronale di San Prospero. Con oltre 2000 alberi, questa oasi verde si trova in contrada Censi, nella parte alta di Catena Nuova. È molto ricco di abeti, cipressi, pini e altri alberi. E con i suoi tavoli in legno e i suoi barbecue in pietra, è il luogo ideale per trascorrere una giornata all'aria aperta. Il parco è un simbolo di una comunità profondamente legata alla terra, dove anche la gastronomia diventa racconto, attraverso i sapori semplici e genuini delle tradizioni locali.
1: A Catena Nuova c'è una produzione di olivo, una produzione di agrumi. Le arance vengono consumate o vengono distribuite ai grossi distributori oppure vengono utilizzate nella gastronomia. Prodotti tipici, noi abbiamo le paste di mandorla che vengono fatte in tutti i modi, agli agrumi, pure al pistacchio. Un'altra delle nostre eccellenze è l'olio d'oliva che viene prodotto nel nostro territorio e nel periodo di ottobre vengono raccolte e vengono portate al palmendo per la macinatura dell'oliva.

A Catena Nuova, la dolcezza prende forma tra le mani sapienti dei pasticceri locali. Tra i prodotti più rappresentativi, la pasta di mandorle occupa un posto d'onore. Un dolce semplice all'apparenza, ma carico di tradizione e maestria. Nel cuore del paese, la pasticceria continua a tramandare questa arte, dando vita a versioni che parlano di Sicilia in ogni morso. Tra le più apprezzate spicca quella al mandarino, dove la base di mandorle finemente lavorate si arricchisce di scorze e aroma naturale di agrumi. Il risultato è un'esplosione di profumo e gusto. Dolce, ma con quel tocco agrumato che rinfresca il palato e racconta la terra da cui nasce. È qui che la mandorla, regina della pasticceria isolana, incontra i frutti degli agrumeti locali, in un connubio che lega tradizione artigianale e stagionalità. A Catena Nuova, la pasta di mandorle non è solo un prodotto tipico, è un racconto di gesti tramandati, di ricette che si rinnovano nel rispetto del passato, di sapori che uniscono memoria e innovazione, come solo le cose fatte con amore sanno fare. E così si conclude il nostro viaggio in questa comunità, giovane per data di nascita, ma antica per senso di appartenenza, per devozione, per ospitalità. Tra luoghi sacri, feste di popolo e sapori della terra, Catena Nuova custodisce la sua storia e la offre con orgoglio a chi la vuole ascoltare, vivere e portare con sé.

0: Porte dell'Adige, Bussolengo, provincia di Verona, e stiamo passeggiando su questa pista itinerante per presentarvi il progetto e l'inaugurazione, che avverrà proprio oggi, di PGK Circus, il talent dedicato al mondo del karting. Vi sveleremo tutto, ma proprio tutto. Vi dico solo una cosa: oggi come special guest ci sono Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini e il nostro super Paolo Gagliardini, che ci presenterà e ci svelerà tutti i segreti di questo talent. Rimanete con noi.
1: PGK Design lancia PGK Circus, la nuova pista go-kart temporanea, modulare e completamente smontabile, unica nel suo genere a livello internazionale. Un progetto che rivoluziona il concetto di intrattenimento grazie a una struttura autoportante, installabile ovunque senza impatto ambientale, e kart 100% elettrici a zero emissioni per adulti e bambini. Il Tour 2026 sarà accompagnato da un talent dedicato, partner prestigioso, testimonial d'eccezione e premi speciali. Un'esperienza immersiva che fonde spettacolo, adrenalina e tecnologia, pensata per coinvolgere un pubblico trasversale. Il Tour 2026 inizia proprio al centro commerciale Porte dell'Adige, prima tappa del talent, dove le nostre telecamere di GoTV Channel erano presenti. Poi si proseguirà a Mesagne e Bellinzago Lombardo. Fantastici premi in palio, una gara del campionato Easy Kart Birel Art, una Ferrari Experience, weekend in Sardegna presso Forte Village Resort per due persone. Il talent si svolgerà nell'ambito di gestione di due diverse attrazioni dello spettacolo viaggiante, pista go-kart e simulatore, ed è prevista un'estrazione finale tra tutti i partecipanti di un voucher soggiorno weekend per due persone presso Forte Village Resort in Sardegna. Quattro testimonial d'eccezione, Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini, Marco Bocci ed Elisa Mazzucchelli, seguiranno da vicino il talent, e a ognuno verrà affidata una categoria e avranno quindi un ruolo chiave nella fase finale del contest.
2: Ci troviamo al centro commerciale Le Porte dell'Adige, sono con il vice sindaco Massimo Girelli di Bussolengo, che insomma ha accolto a braccia aperte con tutta la comunità PGK Circus.
3: Beh, veramente una bellissima iniziativa, l'abbiamo colta con tanto entusiasmo, vedo tantissima gente in un ponte del primo maggio dove ci sono tanti turisti anche del lago, ne ho visti veramente tanti. Mi complimento dell'iniziativa, perché avere un'iniziativa così importante qui sul territorio, grazie all'aiuto di Porte dell'Adige, il comune si è messo a disposizione, quindi ben venga.
2: Grazie vice sindaco.

0: in diretta qui per GoTV Channel, sono con Giancarlo Fisichella e Matteo Pasini. 15 minuti adrenalinici, ragazzi, avete rotto il ghiaccio in questa che è la prima tappa del talent di PGK Circus.
1: Abbiamo pure sudato, come vedi.
0: Vivendo, sai che c'è? Giancarlo,
1: che quando sali su ti diverti talmente tanto e alla fine ci ti aspetti, stiamo attenti ai bambini, niente, abbiamo dato giù come se fosse una qualifica.
0: Esatto, ragazzi, io vi ho visto girare in pista, non aspettavate nessuno, anzi, vi diciamo, vi doppiavate l'uno con l'altro.
2: Bellissimo, sì, effettivamente devo dire che, cioè, proprio quando monti su, come ha detto Giancarlo, ci prendi gusto subito e tocca spingere. Tra l'altro ho preso anche 3 decimi e adesso verrò a parte.

0: dei test insieme all'organizzazione per farmi trovare più preparato. No, scherzo, bellissimo.
1: No, Mattia, devo dirti che t'ha stracciato Gianca.
2: Vabbè. Da lui ci sta.
1: Da lui ci sta.
3: Se andiamo in moto, in pista, io invece di 10 mi prendo 30 secondi.
1: Dai, ognuno insomma al suo terreno. Grazie ai nostri piloti e vedremo chi saranno i migliori di questo circuito.

0: E allora dalla pista ci spostiamo nelle colonnine per iscriversi. Con noi ci sono anche le nostre ombrelline che spiegano ai futuri piloti come funziona. Allora, creiamo il profilo. È la prima volta, ragazzi, nel kart?
1: Sì, prima volta.
0: Ok, cosa vi aspettate? Avete già l'adrenalina che sale guardando i piloti?
1: Quasi a 1000, dai, sì.
0: Quasi a 1000. Ma in macchina come andate?
1: Ah, in retromarcia di solito bene. In avanti, insomma.
0: E allora iscriviamoci. I ragazzi, prima volta nel kart?
1: Sì. Sì.
0: Che cosa vi ha convinto a partecipare?
2: Un po' d'adrenalina di provare la pista e magari di provare ancora quei piloti grandi piloti.
0: E allora ragazzi, iscrivetevi, qua si crea il profilo, si fa la foto, si prenota e si scende in pista.

0: adesso ai microfoni di GoTV Channel, sempre nel mondo del karting, qui a Bussolengo spopolano le ragazze. Ma racconta, innanzitutto come ti chiami?
1: Noemi.
0: Noemi, hai mai corso in pista?
1: No.
0: No. E perché sei appassionata di kart?
1: Mi piacciono in generale.
0: Allora, facciamo una cosa, ti piace di più il kart o ti piacciono di più i piloti?
1: Tutti e due.
0: Vedi che qua c'è qualcosa sotto. Ti sei iscritta per correre?
1: No.
0: Lo dovrai fare?
1: Non lo so.
0: Come non lo sai? Paura?
1: Non ci sono mai andata.
0: Hai un fidanzato?
1: No.
0: E allora trovane uno, perché devi venire a fare il tifo per lui, eh? La prima ragazza che è salita in pista in questa inaugurazione del talent di PGK Circus. Insomma, Giulia, che emozione hai avuto?
2: Beh, allora ero molto emozionata perché appunto è la mia prima volta in kart, ma poi non l'ho mai provato.
0: E... Cioè no, ma dimmi una... Allora, tu ti sei iscritta, hai corso con i campioni e per te è la prima volta nel kart?
2: Sì, proprio così.
0: E com'è andata? Questa è incredibile, questa cosa. Ragazzi di GoTV Channel, qui dovete prendere ispirazione da questa ragazza. La prima volta nel suo kart e ha avuto l'onore di correre accanto a Fisichella e Pasini. Sono i tuoi idoli?
2: Sì, diciamo che mi sono appassionata alla Formula 1 e anche alla MotoGP, insomma, da qualche annetto e insomma seguivo, guardavo i video e sono molto contenta di aver avuto questa opportunità.
0: Senti, com'è andata questa adrenalina? Com'era l'ansia? Sei riuscita a gestirla?
2: Allora, avevo un po' paura perché appunto, cioè, penso che fossero tutti più esperti di me e insomma per me è la prima volta, però è andata così, quindi...
0: Quanto hai girato? In quanto hai girato? Quanti secondi hai fatto il tuo best time?
2: 40 e qualcosa.
0: Vabbè, dai, insomma, ci sta. Senti, noi siamo qui fino al 28 di giugno, quindi ci puoi sempre riprovare. Ti aspettiamo in pista. Complimenti, Giulia!
2: Grazie.
0: Girato i più giovani piloti in questa prima manche di PGK Circus qui al centro commerciale Porte dell'Adige a Bussolengo, e vedo che c'è un pubblico, una un po' impaurita, quell'altro invece è pronto per dare delle risposte. Allora, chi è salito per voi in pista? Per chi facevate il tifo?
3: Beh, insomma, Giancarlo Fisichella.

0: Michella e Pasini, non c'è niente da dire, bravi anche tutti gli altri ragazzi, logicamente loro sono dei mostri sacri, è logico, e quindi la competizione è stata abbastanza accesa, quindi è stato piacevole anche vedere comunque dei ragazzi che sono andati a confronto con questi mostri, quindi tanta roba.
1: E devo dire che non si sono ritirati, nel senso che l'importante era schiacciare il pedale e doppiare i campioni.
0: Certo, è normale, è logico, quando si ha una competizione accesa è normale che la gente vuole vedere e mettersi anche alla prova. Quindi.
1: Senta, come si chiama?
0: Io mi chiamo Marcello.
1: Marcello, ma lei deve salire in pista, eh? Sei già iscritto?
0: No, non mi sono ancora iscritto, ho fatto un po' di foto per Radio Studio Più con Ugo Palmisano e altre persone, comunque Mattia Pasini, insomma, tutti bravi, tutti bravi. No, io
1: Marcello, la aspettiamo in pista, mi raccomando. E allora andiamo, vedo qua dei ragazzi, eccoli qua, belli e giovani. Ragazzi, voi vi siete già iscritti con Babbo?
2: Sì.
1: Sì?
2: Sì.
1: E quando correte?
2: Credo, aspettiamo.
1: Ma avete mai corso in una pista di go-kart?
3: No.
1: È la prima volta? Quanti anni hai?
3: 8.
1: 8. E quindi andrai veloce veloce o piano piano?
3: Veloce.
4: Ah. Hai detto papà di andare? Veloce senza paura, vero?
1: Sì. E il papà ha mai girato in pista?
4: Qualche volta, sì.
1: Ah, bene, quindi che consigli ha dato ai suoi ragazzi?
4: Ma i consigli sono segreti, perché sennò...
1: Cioè, poi... già entriamo nell'agonistico.
4: È una competizione, certo, è una sana competizione.
1: Bene, buona continuazione e buon divertimento.
4: Grazie.
5: E finalmente l'abbiamo intercettato dopo questa giornata straordinaria. Paolo Gagliardini, patron PGK Design, nonché PGK Circus, il nuovo progetto straordinario, questo talent dedicato al karting itinerante. E oggi abbiamo, diciamo, acceso il semaforo verde su questa bellissima iniziativa.
6: Assolutamente, oggi è partito, finalmente. Abbiamo tenuto tutto nascosto per tantissimo tempo, anche perché comunque è un concorso e aveva delle regole che andavano rispettate. Da oggi sarà tutto comunicato ai nostri social, nel nostro sito pgkcircus.com, dove si potrà trovare il regolamento.
5: Allora, per spiegare ai nostri telespettatori, che sicuramente staranno già andando su internet per capire come funziona, ci saranno tre tappe. Ci troviamo oggi alle porte dell'Adige, Bussolengo, in provincia di Verona, dove staremo fino al 28 di giugno, quindi tutti i giorni potrete venire qui a girare per poi andare in Puglia e a Milano. Ma parliamo del regolamento, ci sono innanzitutto quattro categorie.
6: Mini, Junior, Senior, Over 40.
5: Benissimo, tutte le persone che rientrano in questa fascia di età possono girare tutte le volte che vogliono, ci saranno dei tempi, non sono gare, ecco, una cosa che va segnalata, non sono gare, ma c'è una classifica che verrà stampata giornalmente sul sito in base ai miglior tempi. E poi cosa succede per i più veloci di ogni tappa?
6: Succede che una settimana prima della nostra partenza chiuderemo la classifica, i primi quattro di ogni categoria verranno chiamati, ci sarai tu dove racconterai la loro storia, è un talent. È un X Factor del karting.
7: Esatto.
6: E si sfideranno in un PG Combat, stesso go-kart, un confronto diretto, niente scuse, si vede veramente chi è il più forte. Ci saranno poi i quattro vincitori di tappa di ogni categoria.
5: Perfetto, saranno valutati da niente po' di meno, l'avete visto durante tutta questa puntata, Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini, ci sarà anche Elisa Mazzucchelli e l'attore Marco Bocci.
6: Abbiamo dei testimonial illustri, dei coach che secondo me sapranno fare veramente bene il loro lavoro e daranno quel contributo che a chi magari non ha esperienza come in questo format può praticamente aggiungere quel quid in più per vincere.
5: Ecco, abbiamo visto il vice sindaco che ha tagliato il nastro, abbiamo visto veramente tantissima affluenza per essere il primo giorno. Come vedete alle nostre spalle stanno girando, andranno avanti fino a mezzanotte e così sarà tutti i giorni. Ma sinceramente, Paolo, ti aspettavi così tanto successo?
6: No, devo essere sincero, io oggi avevo programmato con lo staff una cena proprio per rilassarci, per festeggiare l'inaugurazione, invece c'è tantissima fila in cassa, e veramente, poi tra l'altro è un weekend un po' particolare, un ponte,

0: bellissimo, quindi sai, magari
1: Certo.
0: tutti erano portati a fare un weekend, invece è stata una partecipazione importante e sono sicuro che questo format, che chiaramente avrà bisogno anche di essere conosciuto, sarà secondo me anche per tutto il territorio nazionale un qualcosa di unico.
1: Assolutamente. Ragazzi, pensate che oggi ha aperto le danze il nostro Paolo Gagliardini. L'inaugurazione è stata alle 5 e già dalle 13:30 c'era la fila fuori dalla PGK Circus, dalla PGK Circus Arena, possiamo dirlo, perché tutti che fremevano per voler girare. Beh, questo penso che sia veramente una cosa straordinaria.
0: Non me l'aspettavo, devo essere sincero, abbiamo fatto tantissime inaugurazioni, anche importanti, ma questa è stata una sorpresa unica, a testimonianza che oggi questo divertimento sta prendendo e poi è veramente un divertimento che noi abbiamo creato in 5 giorni. 5 giorni fa non c'era niente qua e oggi stiamo correndo in go-kart e quindi questa è la dimostrazione che questa struttura la possiamo posizionare ovunque a portata di tutti.
1: E ce l'hai fatto vedere dall'Arsenale di Venezia, cioè sono riusciti a mettere una pista all'Arsenale di Venezia, la potete mettere anche sul Monte Everest, secondo me, perché veramente siete ovunque. Quindi dall'Arsenale di Venezia oggi si parte dalle porte dell'Adige di Bussolengo e poi, siccome ci seguono da tutta Italia, vogliamo dire esattamente le tappe?
0: L'11 luglio andremo a Mesagne, quindi a Brindisi, sempre in un contesto simile a questo, dove per 2 mesi tutti coloro che o sono in vacanza o comunque il territorio del Sud Italia potranno dimostrare quello che valgono. Poi ci sposteremo a settembre-ottobre, andremo a Milano per la terza tappa, quindi abbiamo creato un contesto nazionale e poi non possiamo svelarlo, ma lo sveleremo solo in occasione dell'ultima tappa e sarà la finalissima nazionale con i migliori di ogni categoria in una sfida mozzafiato dove verranno fuori i vincitori del Talent 2026.
1: Come tutti i talent, ci sono dei premi.
0: Premi veramente incredibili per le categorie mini junior e senior, una gara in easy kart con il supporto di Ronny Sara della Birra Arte che è chiaramente uno dei, anzi è secondo me il miglior marchio che poteva rappresentare questa iniziativa. Per la categoria over 40, un'esperienza unica, una giornata da pilota, si potrà guidare una Ferrari GT,
1: Che
0: l'abbiamo vista,
1: l'abbiamo vista all'interno del centro
0: esatto,
1: commerciale.
0: quindi un'esperienza unica da brividi. Io ho provato in anteprima, è emozionante quello che è una giornata con quel mezzo, quel mostro. E poi per tutti gli iscritti, indipendentemente dal risultato, ci sarà un sorteggio, un weekend al Fort Village Resort in Sardegna.
1: Madonna, allora ragazzi dovete venire a provare questi mezzi. 2 mesi qui a Verona per poi andare 2 mesi provincia di Brindisi, 2 mesi a Milano. Non avete scuse ragazzi. PGK Circus, Paolo Gagliardini hanno fatto un lavoro straordinario.
0: Sì, e poi abbiamo anche una novità,
1: Sì.
0: c'è la sfida nei simulatori. Con Mattia Pasini abbiamo creato questo contest parallelo, perché oggi abbiamo visto anche che il mondo della Formula 1 dei piloti c'è un collegamento, c'è un vero collegamento con il mondo dei simulatori. Per cui chi vuole potrà cimentarsi con i simulatori, lì ci sarà un unico vincitore e il premio sarà sempre una gara nell'Easy Kart, quindi ce n'è per tutti.
1: Avete pensato a tutti. E ragazzi, noi stiamo cercando il prossimo Kimi Antonelli. Potresti essere proprio tu. Grazie PGK Circus, pgkcircus.com per avere tutte le informazioni. Paolo, buonissima la prima. Ti
0: Grazie.
1: auguriamo un grande successo e noi di GoTV, naturalmente, vi racconteremo tutto ciò che succederà in tutte le tappe. Grazie.
0: Grazie.
1: E come ci anticipava Paolo Gagliardini, c'è un talent anche per i simulatori di tutte le categorie, di tutte le età. Allora, siamo qua con Luca.
2: Ciao.
1: Allora, tra poco è il tuo turno.
2: Così sembra.
1: Cosa ti aspetti da questa esperienza? E innanzitutto, cosa ne pensi anche del progetto voluto da PGK Circus?
2: Format incredibile, da ripetere più volte possibile ovunque, e super emozionante, coinvolgente e chiaramente punto alla vittoria.
1: quanto sei appassionato nel mondo dei motori?
2: Molto appassionato, da molto tempo.
1: Ok, ma corri anche nella realtà? No. Ci dedichiamo solo al virtuale?
2: No, faccio l'agente di commercio, corro in autostrada.
1: Però rispettando i limiti.
2: No, sempre.
1: Bene, bene. Allora, buona esperienza, tra un po' sappiamo che è il tuo turno. Dai e gas.
2: A tutta.

0: Fatto musica nella vita, avrei voluto correre, quindi quando mi capita
1: c'è ancora il tempo, eh?
0: Ma non lo so, sono vecchio, c'ho la barba ormai.
1: Ah, bene.
0: Niente, ormai.
1: Bene. Piccolo spoiler, è in uscita il tuo prossimo disco?
0: Assolutamente sì, il mio prossimo disco in tasca, il mio primo disco, esce il 29 maggio.
1: Emozione?
0: E sono molto felice. Devo dire, è stato un lavoro molto lungo, sofferto. Però comunque era arrivato il momento giusto per uscire allo
1: Vuoi
0: scoperto.
1: farci qualcosa a cappella?
0: No,
1: No, no, assolutamente no. Vedi, io sono più nel mondo
0: grazie
1: dei
0: però per
1: motori.
0: l'invito.
1: Io sono più per il mondo dei motori. So che non si chiede questa cosa a un musicista da oggi, l'ho imparato. E intanto ci rilassiamo in attesa del tuo disco
0: Assolutamente.
1: sui motori con PGK Circus.
0: Grazie mille.
1: Grazie a te e in bocca al lupo per il disco.
0: Viva il lupo.

e va in archivio questa super puntata di PGK Circus. Ricordiamo il sito internet per avere tutte le informazioni su questo super talent dedicato al karting, dove anche tu puoi essere super protagonista: www.pgkcircus.com.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parliamo di fototrappolaggio, ma con una prospettiva un po' diversa.

Spesso ci concentriamo sulla tecnica, sulla scelta della fototrappola perfetta, su come nasconderla al meglio. Ma c'è un aspetto fondamentale che a volte trascuriamo: la nostra mentalità, il nostro approccio alla natura. Nasconde una visione del mondo in cui noi siamo al centro di tutto e gli animali sono solo degli intrusi nel nostro spazio. Ma se provassimo a ribaltare questa prospettiva, la verità è che non è l'animale che attraversa la strada, è la strada che attraversa il bosco. È la nostra infrastruttura che taglia e frammenta il loro habitat naturale. I boschi, le montagne, le pianure, queste sono le loro case da millenni, molto prima che arrivassimo noi con l'asfalto ed il cemento. Gli animali non stanno invadendo il nostro mondo. Siamo noi che abbiamo costruito il nostro mondo sopra il loro. Capire questo cambia tutto, specialmente per chi fa fototrappolaggio. Non siamo più solo cacciatori di immagini, ma diventiamo testimoni silenziosi di una vita selvatica che lotta per sopravvivere in un mondo sempre più antropizzato. Ogni sentiero che percorrono, ogni ruscello da cui bevono, fa parte di un corridoio ecologico vitale che noi abbiamo interrotto. Quando piazzo una fototrappola, non penso più solo a catturare l'animale. Penso a dove sta andando, perché sta usando quel passaggio specifico. Magari è l'unico punto sicuro per attraversare una valle o per raggiungere una fonte d'acqua. Le nostre fototrappole diventano strumenti per comprendere le loro difficoltà, le loro abitudini, le loro strategie di sopravvivenza. E le immagini che otteniamo assumono un significato più profondo. Un video di un cervo che esita prima di attraversare una strada non è più solo una bella clip. Una volpe che si muove furtiva lungo un argine non è solo un predatore a caccia, ma un abitante che cerca di navigare in un labirinto creato dall'uomo. Questa consapevolezza ci rende fotografi e videomaker più etici e rispettosi. Ci spinge a scegliere i luoghi con più cura, a disturbare il meno possibile, a interpretare i comportamenti che registriamo con maggiore empatia. Condividendo le nostre foto e i nostri video con questa nuova prospettiva, possiamo aiutare anche gli altri a capire. Possiamo mostrare la bellezza e la fragilità della fauna selvatica e raccontare le loro storie. Storie di resilienza, di adattamento.

ma anche di grande difficoltà. Quindi, la prossima volta che vedrete un animale vicino a una strada, provate a pensare: guarda, quella strada sta attraversando casa sua. È un piccolo cambio di parole, ma un enorme cambio di mentalità.

Avete mai camminato in un bosco sentendovi completamente soli? Magari avvolti nel silenzio, pensando che nulla si muovesse intorno a voi. E se vi dicessi che quel silenzio è solo un'illusione? Che il bosco non è mai muto? Anzi, ci guarda, ci osserva. Forse, a volte, ci teme anche. Ogni nostro passo, ogni fruscio, anche il più leggero, è un segnale. Un segnale che gli animali, i veri abitanti di quel mondo, percepiscono con una sensibilità che noi abbiamo perso da tempo. Anche quando cerchiamo di essere discreti, di mimetizzarci, la nostra presenza è un evento che rompe l'equilibrio. E in questo incontro, anche se non ce ne accorgiamo, Madre Natura ci pone una domanda silenziosa ma potente. Da che parte stiamo? Vogliamo essere custodi di questa meraviglia? Impegnarci a conservare e tutelare la biodiversità? O finiremo, magari senza volerlo, per contribuire alla sua distruzione?

domanda ci ha spinto ad andare oltre la semplice passeggiata. Abbiamo deciso di puntare il nostro sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore più selvaggio delle nostre colline. Non con l'arroganza di chi vuole conquistare, ma con la curiosità di chi vuole imparare. E per farlo abbiamo chiesto aiuto a un occhio tanto discreto quanto infallibile, la fototrappola. Abbiamo capito che i nostri boschi, quelli che credevamo di conoscere, non sono affatto immobili o silenziosi. Vibrano di una vita intensa, complessa e, in molti casi, totalmente inaspettata.

Ma le vere emozioni sono arrivate quando l'occhio della fototrappola ha catturato gli animali più elusivi, quelli che raramente si lasciano vedere.

Ogni immagine, ogni video, non è solo un documento naturalistico. È un racconto, un pezzo di una storia più grande. La storia di un mondo che esiste parallelamente al nostro, un mondo che rischiamo di perdere se non impariamo a rispettarlo. Queste fototrappole ci hanno insegnato l'umiltà, ci hanno mostrato che siamo solo ospiti in questo pianeta e che abbiamo la responsabilità di proteggere chi non ha voce per chiedere aiuto. La prossima volta che passeggerete in un bosco, fermatevi un istante, chiudete gli occhi e ascoltate. Non il silenzio, ma i mille piccoli suoni della vita che vi circonda. E ricordatevi che non siete soli, decine di occhi vi stanno osservando. E la scelta di come comportarvi, la risposta a quella silenziosa domanda di madre natura, spetta solo a voi.

voi. Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi arecani, ma andiamo ad ascoltare Silvia che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate, quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni arecani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio, in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area, chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto alla relazione con il mio cane che vuole entrare, o in generale, se è aggressivo, se socializza volentieri.

0: magari soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata, devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso, monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani ai nostri allievi o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.
1: Check up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
2: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare lo stato di salute e le variazioni, magari anche da un punto di vista alimentare, che possono esserci nel percorso appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto ovviamente i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano, quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi, e quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane e fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita, e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a zampe in acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia Dear2, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamoli insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero, che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia da tu, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Cani e Gatti TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro

zampe. Il progetto Italia d'Artù ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, un'app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia d'Artù devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare i propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly. Accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore, opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia d'Artù è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia d'Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia d'Artù è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia d'Artù. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare il nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e a divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV, ciao!

Oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Quello che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3.000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto. Dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso e dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo spazio e ci voleva, ad Assago proprio ci voleva.

0: Oggi è una giornata veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti gatti non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa oasi felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro. È un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà, e quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Oasi Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno,
0: siamo
1: così. Però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato perché te lo meriti.
0: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
1: È vero.
0: E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine.
1: Era una teppa,
0: Grande gratitudine, lo custodirò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio, e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
0: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto per cui lavoriamo da 2 anni.
1: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigate TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentono tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore,

gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Scrivici a info@italiadartu.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

0: Nella parte orientale della Sicilia, 11 comuni affondano le loro radici nella terra scura. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia compongono il Gal Etna. Su questo territorio nutrito dal sole soffia il vento del vulcano, che trasporta i profumi delle sue eccellenze enogastronomiche in tutto il mondo.
1: Molti turisti vengono per gustare i nostri arancini, i nostri cannoli con ricotta, le nostre granite al pistacchio, alla mandorla, le nostre brioche, tutto quello che abbiamo come tavola, le pizzerie, è un, diciamo che è un cibo ricercato in un prodotto unico, perché veramente noi produciamo tantissimo, e parlando di produzione, visto che siamo un territorio che molto lavora sulla si sviluppa attraverso l'agricoltura, dall'arancia rossa che è di Paternò ma di tutto il territorio, al pistacchio di Bronte, alle fragole di Maletto, alle pesche tabacchiere di Adrano, Biancavilla, alla mela di Ragalna. C'è tantissimo nel nostro territorio, possiamo dare che invitiamo tutti a gustare queste prelibatezze. Aggiungo, forse lo vuol dire, tanti altri prodotti, ne dimenticherò sicuramente qualcuno, dalle ciliegie all'olio d'oliva, alle nocciole, tantissimo. Il nostro è un territorio vivo che produce bellezza.
0: Già nel Neolitico questo territorio è stato la culla della civiltà agricola siciliana. Durante la colonizzazione greca, avvenuta tra l'VIII e il V secolo avanti Cristo, i filari di vite avvolgono per la prima volta le colline. Le foglie qui crescono ampie, punteggiate di frutti lucidi dal sapore dolce e deciso. Ancora oggi gli agricoltori investono su questo patrimonio dal gusto senza tempo. Ogni prodotto deve essere sottoposto a esami accurati.
2: I vini dell'Etna sono vini DOC, di origine controllata. La DOC Etna nasce nel 1968, la prima DOC siciliana, una delle prime in Italia, questa dimostrazione del fatto che il vino dell'Etna è un vino di qualità. I DOC Etna sono rosso, bianco, rosato e addirittura spumante. Gli spumanti dell'Etna DOC sono realizzati col Nerello Mascalese, un'uva autoctona che ha fatto, diciamo, la fortuna del nostro vulcano, grazie anche all'utilizzo che ne viene fatto per la realizzazione appunto dell'Etna rosso DOC, un vino elegante, un vino potente, di struttura e longevo. La longevità è una delle caratteristiche dei vini dell'Etna, non solo per i rossi ma anche per i bianchi. Negli ultimi anni si producono sempre più bianchi sull'Etna perché ci si è resi conto appunto che sono vini anch'essi eleganti, longevi, dotati di freschezza. L'Etna è un misto tra quelle che possono essere le caratteristiche dell'eleganza dei vini del nord, data l'altezza, l'altitudine delle nostre vigne, con la struttura e la potenza dei vini del sud, grazie al calore, alle alte.

0: temperature che si raggiungono nei mesi estivi.
1: Oltre ai vantaggi naturali offerti dal vulcano, gli imprenditori locali sfruttano ancora strutture che hanno fatto il passato dell'agricoltura siciliana. Si tratta di vere e proprie opere di ingegneria rurale, i palmenti, le costruzioni tradizionali in pietra lavica del territorio etneo.
0: Questo è il palmento arena, l'interno del palmento arena, cuore produttivo della struttura. Il palmento è una struttura tipicamente etnea. L'Etna è sempre stata, sin dal Settecento, un polo importante per la produzione del vino, spesso, quasi sempre, o meglio, vino da taglio. Soltanto nel comune di Ragarna sono stati conteggiati circa 37 strutture come questa. Il palmento etneo è una struttura che quasi sempre ripete lo stesso schema: diverse vasche di lavorazione, dalla pigiatura alla fermentazione alla maturazione, e la cosiddetta chianca, questa enorme trave in legno di castagno che era adibita alla pressatura delle bucce per l'estrazione dell'ultimo succo delle uve. Veniva azionata attraverso una vite in legno di sorbo, che è molto più elastico, quindi adatto alla torchiatura, che purtroppo oggi non è più presente perché è un pezzo da collezione, quindi spesso è stato oggetto di razzie da parte dei collezionisti e degli antiquari. La struttura del palmento ovviamente era quasi sempre in pietra lavica. Abbiamo questo materiale eccezionale da costruzione che permette un isolamento termico della struttura, oltre che una robustezza non indifferente. Difatti i lavori di restauro si sono concentrati per lo più sul tetto, per renderlo più sicuro ed agibile, anche perché in passato nei palmenti la struttura del tetto era un canneto che doveva permettere ovviamente la reazione degli ambienti, dato che durante la fermentazione avveniva la produzione di anidride carbonica, quindi tossica per chi lavorava all'interno, per cui è stato realizzato un tetto in legno, riprendendo comunque la struttura delle travi che sostenevano il canneto originario. Qui è stato fatto un lavoro di restauro, cercando anche di integrare con quella che è l'attività di enoteca che oggi abbiamo qui, quindi sono stati posti degli elementi moderni, stile industriale, e le pareti sono state tra l'altro pitturate utilizzando vero e proprio vino, tant'è che i primi anni di apertura dopo il restauro ancora tutto l'ambiente profumava di vino.
1: Passiamo dal rosso del vino a quello delle arance. Siamo nella zona compresa tra Paternò e Centuripe, due paesi nei quali le note aromatiche degli agrumi sembrano farsi ancora più intense.
2: C'è il nostro prodotto principe, che è il prodotto della piana di Catania. È un motivo di sviluppo a livello di agricoltura e imprenditoriale, perché tante aziende nascono proprio vicino nella nostra Valle del Simeto, nella zona di Contrada Tre Fontane, che è l'arancia rossa di Paternò. Con l'arancia si fa di tutto, dall'insalata al prodotto tipico al dolce, tipo le torte all'arancia, tantissimo, e questo è quello proprio il biglietto di presentazione di Paternò, poi legate anche ad altri prodotti tipici, che può essere l'uva, che può essere la mela, ma al centro, e questo è proprio la vita e lo sviluppo della nostra Paternò, è l'arancia rossa.
3: Dal punto di vista enogastronomico è la città delle arance, veniva chiamata la città regina delle arance, proprio perché vengono tuttora prodotte delle arance di colorazione rossa, proprio perché la terra dell'Etna, il nostro territorio, il nostro suolo ricco di terra dell'Etna, determina questa pigmentazione rossa dell'arancia, determinando appunto questo color sangue delle arance.
1: Questi pigmenti, le antocianine, sono presenti nella maggior parte delle piante e il loro colore può variare dal rosso al blu a seconda della quantità di luce, della temperatura e della conformazione del terreno a cui vengono sottoposte. Nel caso delle arance rosse, l'altitudine del territorio etnico

neo e l'esposizione al sole influiscono sulla maturazione di frutti dal tipico colore sanguigno, nei quali convivono perfettamente bilanciate dolcezza e acidità. Anche il paese di Centuripe si accende di rosso e di arancio in occasione della sagra dell'arancia rossa IGP. Le strade si animano di stoffe e balli tipici della tradizione, i carri sfilano in un clima di festa. Mentre l'arancia diventa l'interno

0: lontana. Solo a nominarlo l'immaginario si accende del rumore delle cicale, di distese di ulivi dalle foglie argentee illuminate dal sole. È uno dei tesori più inestimabili della Sicilia, l'olio.
1: La scelta di un buon olio a tavola è fondamentale perché l'olio è quell'alimento che va a condire ogni piatto e che ne esalta i sapori. Noi raccogliamo le olive a fine settembre, facciamo la spremitura e lo filtriamo nell'arco delle 8 ore. Questo ci dà pochissima resa in olio, ma ci dà più qualità in prodotto.
0: L'olio è una ricchezza che accompagna lo sviluppo della Sicilia sin dai primi scambi commerciali con i Fenici. Non è solo un alimento, ma una nota identitaria con la quale arricchire ogni piatto. L'ambiente collinare con terreni fertili e ben irrigati si presta perfettamente per la crescita di questi alberi dalla corteccia ruvida, resistente, che con le giuste cure può arrivare a vivere anche più di 1000 anni. In particolare, nel territorio di Ragalna, l'olio è considerato una vocazione.
2: Ancora oggi la nostra più grande produzione sono l'olio d'oliva DOP del Monte Etna, non per niente facciamo parte di quelle che sono il circuito delle città dell'olio.
0: Per poter controllare al meglio il sapore dell'olio, le olive vanno raccolte a mano. In questo modo è possibile scartare quelle troppo mature, evitando che vadano ad aumentare l'acidità. Le olive vengono poi lavorate a freddo in appositi frantoi, preservando così il sapore e il profumo tipici dell'olio siciliano. La versatilità del prodotto gli consente di essere gustato sia in cottura che a crudo, arricchendo la fragranza del pane o la freschezza delle verdure.
1: Le condizioni geografiche conferiscono alla nocellare etnea delle proprietà organolettiche che contraddistinguono il nostro prodotto. Perché al palato sentiamo il piccante, poi sentiamo l'amaro e al naso quindi abbiamo un fruttato intenso con delle note di carciofo, erba appena tagliata e pomodoro.
0: Aromi forti e sapori decisi che riflettono la conformazione del territorio, nel quale le sfide da affrontare vengono compensate dalla dolcezza dei raccolti. Ma la forza di questa terra non si esprime solo negli uliveti. Ci sono piante che lottano contro la natura apertamente, tra pietra e sole. Il fico d'India, amante del vento e dei climi aridi, è riuscito a far propri questi luoghi, diventando una presenza abituale nei campi assolati e lungo i muri a secco. Pur essendo un frutto originario del Messico, l'Italia ne ha fatto un vanto. Con una produzione di quasi 900.000 quintali l'anno, è diventato uno dei principali coltivatori al mondo. I frutti sono di 3 tipi principali, più o meno dolci, a seconda che facciano parte delle proprietà sulfarina, muscaredda o sanguigna, e giocano con note di acidità piacevolissime al palato. Quando raggiungono la piena maturità, i frutti hanno sfumature di gusto simili alla papaya e rappresentano una boccata di freschezza unica. Le pale, oltre ad essere commestibili, possono anche fornire il materiale di partenza per creare una nuova bioplastica facilmente degradabile. Il fico d'India diventa così non solo un elemento simbolico del panorama siciliano, ma anche della ricerca della sostenibilità sul territorio. Un altro colore riempie le pendici dell'Etna. Simili a nubi rosa, i mandorli allungano le fronde nel sole, custodendo i propri frutti nei malli, delle guaine verdi e setose. Introdotto in Sicilia dai Fenici, il mandorlo si è fatto strada come una presenza costante e profumata nei paesaggi e nella cucina del territorio. La raccolta dei suoi frutti avviene a mano tra agosto e settembre, con l'aiuto di lunghi bastoni. Una volta liberate dal mallo e fatte essiccare, le mandorle si possono utilizzare in tantissime creme e unguenti. Ma è nella cucina tradizionale che questo ingrediente lascia il segno. Può essere utilizzata in una moltitudine di ricette dolci e salate. Un esempio è la pasta reale, nella quale la farina di mandorle viene lavorata con il miele fino a farne un composto dolce e duttile, da aromatizzare con limone e arancia. A Catena Nuova, la pasticceria locale ha fatto della sua variante al mandarino una specialità. La base di farina di mandorle si sposa con l'aroma fresco degli agrumi locali, in un connubio di artigianalità che parla di Sicilia.

0: ogni morso. Sopra la terra scura di lava cresce un altro albero che ha fatto delle asperità la propria forza. Il suo nome evoca colore, lusso, sapore. È il pistacchio, un frutto tanto difficile da coltivare e raccogliere quanto ricco di soddisfazioni a livello di gusto e consistenza. Il pistacchio è un albero molto longevo che può raggiungere anche i 300 anni. Il suo accrescimento però è molto lento e anche se potrebbe arrivare ai 12 metri, spesso si ferma a 5 o 6. Questo, oltre al ciclo biennale della pianta, rende la coltivazione un'arte da trasmettere di generazione in generazione. Sormontato dalla cima innevata dell'Etna, il paese di Bronte ha una delle produzioni di pistacchio più ricercate. Il suo nome è diventato un sinonimo di qualità in tutto il mondo.
1: Noi abbiamo un grandissimo territorio con questa coltivazione di pistacchio, che è una pianta che non ha bisogno di essere innaffiata, cioè perché è una pianta che va ad assorbire delle sostanze, perché le sue radici sono talmente forti da distruggere la pietra lavica e andare a prendere delle sostanze organolettiche che si trovano all'interno del sottosuolo.
0: I pistacchi assorbono dal terreno e trattengono all'interno dei propri frutti una gran quantità di calcio, ferro e magnesio. Contengono anche polifenoli e antiossidanti e sembra abbiano effetti antinfiammatori e di prevenzione di rischi cardiovascolari. L'attrattiva di questa pianta ne aumenta esponenzialmente la richiesta, ma il pistacchio non segue i ritmi del mercato.
1: Questa pianta è una pianta molto forte, riescono a raccogliere anche ogni anno, però il prodotto diventa ancora più importante se viene raccolto ogni 2 anni, perché l'anno che non si raccoglie viene tolto il frutto da parte della pianta, in modo che la pianta non viene sfruttata. C'è un grandissimo lavoro, per questo il pistacchio costa tanto, perché non è una pianta su terra viva e riesce a essere raccolta in maniera facile.
0: Il metodo della raccolta biennale consente di arginare la variabilità della produzione. Anziché tentare di forzare la crescita della pianta, negli anni di scarica, chiamati così per la quantità inferiore di raccolto, i frutti vengono completamente eliminati. In questo modo la pianta può respirare e nella seconda parte del biennio produrre ancora di più. Non è solo la crescita della pianta a sfidare gli agricoltori. Quello di Bronte è un territorio arduo, difficile da raggiungere e coltivare, ma che ricompensa chi lo ama con una soddisfazione senza pari.
1: Molte persone si fanno male durante la raccolta perché queste piante si trovano in zone scoscese, ci sono queste pietre abbastanza appuntite, se cade il pistacchio dentro le pietre laviche non può essere ripreso, e molti contadini lo fanno con tanto amore che quando parlano del pistacchio o del loro piccolo appezzamento di terreno parlano come di qualcosa di proprio, perché molte generazioni è passato dal nonno al padre al figlio.
0: Il Gall Etna si tiene stretto alla tradizione, ma riesce a inserirsi anche in un panorama globalizzato, come a Santa Maria di Licodia, dove pistacchi, mandorle e altra frutta secca vengono ora lavorati in una dimensione produttiva più grande, con un approccio industriale. Nuova linfa per la produzione locale, che a ottobre viene celebrata in 2 weekend dedicati alla Sagra del Pistacchio. Carri e balli folcloristici animano le strade sulle note delle fanfare dei bersaglieri dell'Etna. Proprio ai bersaglieri è dedicata un'altra delizia del Gall Etna. A Centuripe si preparano infatti gli omonimi biscotti, ricoperti di glassa al cacao e tradizionalmente consumati in occasione della festa dei morti del 2 novembre. Farina, latte, strutto e uova vengono impastate con cacao amaro, vanillina e un pizzico di sale fino ad avere una pasta liscia e omogenea. Con abilità l'impasto va spezzettato e modellato per somigliare a dita, tortiglioni arrotolati o panetti. Dopo circa 25 minuti in forno, i bersaglieri vengono lasciati raffreddare e poi ricoperti con una glassa di zucchero e cacao amaro, che conferisce loro il tipico aspetto lucido e appetitoso. Saliamo ora fino a uno dei paesi più elevati dell'Etna e della provincia, che si è ben meritato il titolo di Città delle Fragole. Parliamo di Maletto, il cui castello arroccato affaccia sulla valle del torrente della Saracena. Circondato da antiche masserie, palmenti e paghiari, qui si respira ancora un forte contatto con le proprie origini contadine. La coltivazione delle fragole di Maletto comincia all'incirca negli anni 50 a partire da una cultivar della Madame Moutot, una fragola francese nota per le grandi dimensioni e il sapore ricchissimo di dolcezza, reso ancora più gustoso grazie alla quantità di sali minerali.
2: Tra le eccellenze qui a Maletto di particolare rilievo è sia la fragola che la fragolina, cioè la fragolina è ovviamente molto più piccola delle fragole e di forse qualità superiore.
0: Tra i primi di maggio e la fine di giugno le fragole maturano e la pasticceria locale si prepara ad accoglierle in una varietà straordinaria di ricette nelle quali profumi e colori si sposano in un'esperienza di gusto a tutto tondo.
2: Una delle tradizioni è la cosiddetta sagra della fragola. Quest'anno siamo arrivati alla 38esima edizione che richiama turisti da diverse parti della Sicilia, richiama anche oltre ai turisti tutti gli abitanti di Maletto, i produttori di fragole e anche altri commercianti. Attraverso fragole e fragolina vengono ricavati diversi prodotti, quale la granita alla fragola, il gelato alla fragola, la torta alla fragola, anche il riso alla fragola. Proprio in occasione della sagra della fragola noi distribuiamo come amministrazione sia la torta alla fragola sia il riso alla fragola, ma abbiamo anche in passato, e sicuramente lo ripeteremo, organizzato un concorso del gelato alla fragola. Quindi senza dubbio la fragola è una eccellenza del territorio malettese.
0: Durante le tre giornate di festeggiamenti è possibile partecipare a visite guidate nel centro storico, nelle chiese e nel museo civico di Maletto e passeggiare presso i resti del castello, restando ammaliati dagli spettacoli dei giocolieri e dalla musica popolare di accompagnamento. È possibile poi scoprire anche altri prodotti dell'artigianato locale, oltre che tipici formaggi e legumi. A Maletto infatti non crescono solo le fragole, ma anche un importante ingrediente della cucina povera siciliana, le lenticchie. Ideali per zuppe e sfiziose polpette, le lenticchie dell'Etna si distinguono per un sapore intenso, carico di ferro e dal basso contenuto di fosforo e potassio. L'elevata componente proteica le rende un ingrediente versatile, ottimo per diete vegetariane o con un basso apporto di carne. Spostiamoci ora nella zona compresa tra Biancavilla, Ragalna, Adrano e Santa Maria di Licodia. La parte sud-ovest delle pendici etnee si incendia del bianco dei meli. Fino al Novecento la varietà principale era la melacola, chiamata così perché originaria della zona di Nicolosi. Si tratta di un frutto dalle dimensioni ridotte e dal gusto leggermente acidulo. La gelato cola sembra essere frutto di un incrocio spontaneo tra la varietà cola e la gelato. I suoi aromi più intensi, le maggiori precocità, dimensioni e produttività l'hanno resa una delle qualità più rappresentative del territorio etneo, conferendole il titolo di presidio slow food. I frutti vengono conservati in appositi fruttai, dei depositi in pietra lavica tipici dell'Etna. Le loro pareti nude e i pavimenti di pietra raccontano un'architettura semplice, agreste, radicata profondamente nel proprio territorio. Un contraltare al panorama etneo in cui le piante devono opporsi alla roccia per prosperare sono i Monti Nebrodi. Montagne dai versanti irregolari nei quali l'acqua si raccoglie alimentando un tripudio di verde e di fauna. Siamo nell'Appennino siciliano, dalle parti di Maniace, un paese fondato nel XII secolo dalla regina Margherita di Navarra e Sicilia. Ed è in questo contesto naturale che pascolano le vacche e i suini dei Nebrodi. Il latte diventa più corposo e saporito, l'ideale per la produzione dei formaggi.
3: Maniace abbiamo in questo momento la famosa provola DOP dei Nebrodi. Questa ci è stata riconosciuta. Abbiamo circa 5 o 6 persone che lavorano il formaggio, la ricotta e c'è anche questa produzione della provola dalla prova la DOP dei nebrodi.
0: Una delle forme di formaggio più antiche della Sicilia è la provola, che differisce dal cugino caciocavallo per la tipica forma a pera affusolata e per il minor tempo che passa in fase di salatura e stagionatura. Si ottiene dal latte vaccino crudo delle vacche di razza modicana, che viene fatto cagliare e poi cotto per circa mezz'ora a 37 gradi. Dopo un processo di spurgo e acidificazione, la pasta ottenuta viene filata e plasmata fino ad ottenere la sua forma caratteristica, che poi viene lasciata assalare e maturare in luoghi freschi e ventilati. Il sapore dolce e l'odore gradevole la rendono un formaggio adatto per i palati più delicati. Maniace celebra le proprie competenze casearie in una delle tante feste che animano il territorio etneo.
3: Noi facciamo una manifestazione in cui facciamo la festa della ricotta, la sagra della ricotta e della provola DOP dei nebrodi. In queste quattro giornate si fanno tantissime manifestazioni, l'assaggio diamo a chi viene, facciamo il cannolo con la ricotta, diciamo è una bella festa veramente molto seguita da tanti cittadini di tutta la Sicilia e anche molti turisti che fanno la visita a Castello e poi vengono sempre poi a visitare il nostro comune, laddove noi offriamo e facciamo. Poi Maniace abbiamo dei bellissimi frutteti, perché è una terra bellissima che ha un frutto, per il frutteto è una cosa eccezionale, pere, pesche, poi ortaggi, abbiamo ortaggi di qualità. Quest'anno speriamo di fare una manifestazione anche del pomodoro dei nebrodi, pomodoro di Maniace, che è eccezionale.
0: Per accompagnare queste delizie, l'ideale è proprio il pane di Maniace. Cotto in forno a legna, restituisce il tepore e la ricchezza del vulcano. Si può sposare con un calice di bianco dei nebrodi, per esaltare al meglio i sapori della terra. E se ogni grande pasto termina con un dolce, prepariamoci a concludere il nostro viaggio con alcune delle ricette che hanno fatto della pasticceria siciliana una specialità. Parliamo ad esempio dello scumuni, una nota di freschezza e di artigianalità che trae le sue origini già nel XVII secolo, ma che a Biancavilla continua a essere simbolo di festeggiamenti e delizia. Si tratta di un gelato a due gusti, generalmente al cioccolato e zabaglione, con un cuore ripieno di un particolare pan di Spagna. Oltre al nome scumuni, in Italia è noto anche come pezzo duro per via della sua consistenza compatta. Il dolce viene infatti preparato inserendo il gelato e il pan di Spagna in appositi zuccotti. Dopo molte ore in congelatore, viene tagliato a fette e servito, a volte con l'aggiunta di panna come decorazione, in occasione di feste patronali e banchetti. Un'altra specialità di Biancavilla sono le tabelle da mattipaglia, delle ciambelle senza buco simili alle tradizionali fillette di Bronte. Entrambe le preparazioni comprendono ingredienti semplici, come farina, zucchero e uova. Le fillette, le cui prime testimonianze risalgono a più di 1200 anni fa, vengono cotte dentro ad apposite padelle di rame, su braci che ricordano il calore del vulcano. Terminiamo con la cassata, i cui colori e sapori racchiudono l'essenza stessa della sicilianità. Ogni ingrediente ci racconta un pezzo della storia della regione. La ricotta, che compone il ripieno principale della cassata, fa parte della sua cultura casearia sin dalla preistoria. La mandorla, che venne importata dai Fenici, conquistò ben presto tutta la Magna Grecia e qui viene utilizzata nella preparazione della pasta reale. E durante la dominazione araba vennero introdotti la canna da zucchero e tutti quei frutti che, canditi, avrebbero poi donato alla cassata le sue note di sapore caratteristiche, come il limone, il cedro, l'arancia amara e il mandarino. Un dolce irrinunciabile per chi voglia comprendere a fondo i gusti della pasticceria siciliana. Finisce qui un'altra tappa del nostro viaggio attraverso il Gal Etna, in un mondo di tradizioni culinarie che affondano nella terra scura, tra pascoli e campi ornati di pietra, montagne floride e il profilo dell'Etna, che accompagna l'uomo nei millenni e che si imprime come un marchio indelebile nei sapori di questa terra.

0: iniziato a coltivare il peperoncino in una maniera un po' insolita perché amavo da quando ero piccolina la natura. Mi piaceva l'orto, mi piaceva coltivare e da grande ho studiato all'Accademia di Belle Arti a Milano. Però pensavo sempre di poter creare un'opera d'arte utilizzando i frutti della terra. Attualmente coltiviamo 17 varietà di peperoncino e propongo delle varietà di peperoncino dai più delicati a crescere ai più piccanti al mondo. La prima fase più importante è la raccolta. Il peperoncino viene portato in laboratorio e attraverso un nastro trasportatore che è diviso in tre sezioni, noi scegliamo il peperoncino migliore, scartiamo quelli un po' sciupati o quelli già un pochino più secchi, che poi magari li mettiamo ad asciugare interi. Dopodiché li laviamo molto bene, e anche questo è un aspetto molto importante, li laviamo interi, poi li tritiamo e li secchiamo a freddo. Quando una volta che il peperoncino è stato tritato, li mettiamo dentro degli appositi essiccatori al buio, a una temperatura piuttosto bassa perché non supera i 26-27 gradi, e lì rimangono per circa 24 ore. Questi essiccatori sono ben ventilati, quindi per un effetto di osmosi l'acqua evapora e rimane il profumo, il colore e il sapore del peperoncino. Nel caso dei peperoncini più piccanti, tipo gli habanero, i nagamoric, i carolina, è molto importante tritarli e metterli a asciugare subito, stendendoli molto bene su una retina. Per chi ha a casa o si coltiva questi peperoncini o li compra al supermercato, perché ora nei supermercati si incominciano a trovare gli habanero o anche nagamoric o comunque più piccanti. È molto molto importante che li tagliano a fettine fini, le stendano su un canovaccio, perché sono peperoncini che ammuffiscono con una facilità estrema. Allora, il dosaggio e l'imbottigliamento ancora lo facciamo a mano perché preferiamo comunque controllare ogni fialetta, e questo si può fare solo con gli occhi, però abbiamo comprato un macchinario che ci aiuta nell'etichettatura e nella tappatura del prodotto. È veramente incredibile quando capita di andare all'estero e vedere come all'estero vedono il prodotto italiano. Il prodotto italiano viene veramente apprezzato e mi aspetto veramente dalla comunità europea che ci sia un forte intervento per quanto riguarda tutti i prodotti che ci vengono copiati, perché noi produttori italiani veramente ce la mettiamo tutta.
1: Il peperoncino è un alimento, o per meglio dire, un complemento estremamente diffuso, soprattutto al sud Italia, ma adesso si sta diffondendo un po' ovunque. È un insaporitore di qualsiasi cibo. Un sugo con il peperoncino è estremamente più gradevole. Che cos'è che dà questo sapore piccante al peperoncino? Una sostanza si chiama capsaicina, che ha una serie di comportamenti molto importanti. Non è soltanto quello che ci fa svegliare i recettori del dolore e quindi ci dà un senso di piccantezza piacevole se è in bassa quantità, ma è anche un antiaggregante, è un vasodilatatore, quindi ha una serie di qualità di indubbio valore. Ovviamente non dobbiamo esagerare, perché se esageriamo poi incappiamo in qualche effetto collaterale, che sono bruciori di stomaco, un po' di gastrite o cose di questo genere, per cui turbe digestive che sarebbe meglio evitare. Un pochino di peperoncino però associa gli effetti benefici senza darci nessun problema di salute. È inoltre ricchissimo di vitamina C, come tutte come il peperone in genere, ma ovviamente questo non nelle quantità nelle quali viene consumato, ne consumiamo veramente poco, e soprattutto quando lo cuociamo la perde, quindi dobbiamo utilizzare il peperoncino non come fonte di vitamina C, ma come insaporitore dei nostri piatti.
2: Nell'Alta Maremma, lì verso Livorno, Cecina, ci sta questa situazione dove si creano dei prodottini simpatici, piccanti. E il mio pensiero è stato quello di fare un po' una commistione fra il cosiddetto aglione, un'arrabbiata, insomma, sempre come faccio io, come va a me. Facciamo degli spaghetti alla come va a me. Io ho fatto un giochetto molto semplice. Ho messo a bollire, insieme all'acqua dove cuocerò poi la pasta, delle becche d'aglio. Le tolgo, perché adesso basta. Dice, come si dice, alla buonanotte cara, perché una volta che uno ti ha preso una litata di questo genere, finisce tutto. Fuoco, vai! A posto. Poi, chiudiamo. Una dose generosa di olio, perché dobbiamo condirci la pasta. Ecco. Accendiamo. Ci prepariamo un altro pochino di aglio. Diciamo potente. 4 becche, so che aglione è. Togliamo il nostro bravo siderino, togliamo la bratta esterna, ecco, molto molto bene. E lo schiacciamo. Questo si schiaccia da mare. Ci mettiamo 3 diversi tipi di peperoncino. 1, 2 e un paio di questi deliziosi. Ecco. Fresco e secco. Ma gli diciamo che questa preparazione gli diamo 5 minuti, 5 minuti. Molto molto bene. Ci mettiamo un pochino di concentrato, mi piace tanto a me il concentrato, una polvere di vino.

e un po' di cubetti di polpa a pezzi. Altro pochino. Ecco qua. Alziamo un po'. Buttiamo la pasta perché questi 78 minuti ci vogliono, questi 78 minuti ci vogliono. Mettiamo il sale nell'acqua. Un pochino di sale qui. E buttiamo la pasta. Diciamo che ne buttiamo un tretti, un tretti.

Ecco qui, tutto a fuoco un po' vivace, che così il pomodoro non è che deve cuocere tanto, ma si deve un po' rosolare. Ci vediamo fra 8 minuti. Io direi che ci siamo quasi, e questo quasi vuol dire che le facciamo cuocere insieme. Là. Là. Là. Andiamo sul pratico.

0: La situazione è sotto controllo, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, a cui sappiamo come rispondere, non è Covid, ha risposto così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo la settimana scorsa alla Question Time alla Camera ad una interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. Gli antivirus sono virus zoonotici conosciuti da decenni, ha proseguito il ministro. Il loro serbatoio principale sono i roditori. La trasmissione interumana esiste, è molto rara, è documentata per il ceppo Andes in contesti di contatto stretto e prolungato. In merito al nuovo piano pandemico, secondo Schillaci, funziona e lo sta dimostrando. A differenza del precedente, permette risposte calibrate su scenari diversi, ha concluso. La Corte dei Conti ha esaminato l'avanzamento delle misure sanitarie della PNRR. Gli interventi per le case e gli ospedali di comunità risultano in linea con i target. Si conferma così il progresso della medicina territoriale e dell'assistenza ai pazienti fragili, ma più critico è il quadro sull'innovazione tecnologica e digitale degli ospedali. Permangono ritardi nell'ammodernamento dei sistemi informativi e nella telemedicina. La Corte ha evidenziato quindi la necessità di accelerare per non compromettere la qualità delle cure, altrimenti il rischio è che senza digitalizzazione gli ospedali italiani restino indietro. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato la settimana scorsa alla giornata internazionale degli infermieri organizzata dalla FNOPI e celebrata a Roma. Siete un vero e proprio esercito del bene, ha detto il capo dello Stato agli infermieri, ricordando con particolare emozione il loro impegno durante la pandemia da Covid. Una drammatica, lunga emergenza, ha evidenziato Mattarella, vissuta con sacrifici immani e diverse vittime. Mattarella ha paragonato i gesti dei colleghi in contesti difficili come Gaza a vere azioni eroiche. Ha sottolineato inoltre che oggi 462.000 infermieri italiani non bastano a coprire i bisogni di una popolazione che cambia e invecchia. Per questo ha esortato a sostenere la categoria e a fare in modo che i giovani non siano costretti ad andare all'estero. Si è celebrata lo scorso 12 maggio la giornata mondiale della fibromialgia, occasione in cui il Collegio dei Reumatologi Italiani, CREI, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una reale presa in carico dei pazienti. La fibromialgia non ha più bisogno di essere spiegata, hanno fatto sapere i reumatologi, ma di un percorso assistenziale concreto. Spesso i pazienti si trovano soli, costretti a girare tra specialisti senza coordinamento. La sfida del Servizio Sanitario Nazionale, quindi, oggi è garantire assistenza reale, non solo riconoscere la patologia. Servono reti territoriali multidisciplinari vicine ai pazienti, non solo centri ospedalieri. La presa in carico, secondo CREI, deve includere fisioterapia, supporto psicologico e terapia del dolore. Persistono intanto differenze regionali che creano disuguaglianze nell'accesso alle cure. CREI ha invitato infine a rendere concreta, equa e finanziata la continuità assistenziale per chi convive con la patologia. In Italia cresce costantemente il numero di persone che convivono con celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio. Le diagnosi di celiachia hanno raggiunto quota 265.102, con oltre 13.000 nuove diagnosi nel solo 2023. Si stima tuttavia che tra le 300-400.000 persone siano ancora non diagnosticate. Le allergie alimentari interessano circa il 3% degli adulti e fino al 5% dei bambini, mentre l'intolleranza al lattosio colpisce tra il 40 e il 50% della popolazione. Se ne è discusso in Senato durante il convegno Celiachia, intolleranza al lattosio e allergie alimentari, un approccio integrato per la salute pubblica, in occasione della giornata mondiale della celiachia celebrata il 16 maggio. L'evento è stato promosso dall'intergruppo parlamentare Celiachia, allergie alimentari, lattosio e AFMS, con la partnership editoriale della rivista italiana Health Policy Brief.
1: Nel 2025 l'uso dell'intelligenza artificiale riguarda solo il 19,9% dei 16-74enni, collocando l'Italia al penultimo posto nella graduatoria europea, a fronte di una media nei paesi dell'Unione del 32,7%. Anche tra i giovani 16-24enni lo scarto rispetto alla media europea rimane ampio, 47,2% contro 63,8%. L'uso dell'intelligenza artificiale è positivamente associato al livello di istruzione, dal 3,6% delle persone con al massimo la licenza media al 32% di chi ha un titolo terziario. A renderlo noto è stata l'Istat nel rapporto annuale 2026 presentato a Roma alla Camera dei Deputati. In un giorno medio settimanale il tempo trascorso dalla popolazione nell'utilizzo di internet e dispositivi digitali è pari a 3 ore e 53 minuti. L'uso del digitale, rileva l'Istat, accompagna tutte le fasi della vita, ma il valore più elevato si registra tra i 15 e i 24 anni, 5 ore e 47 minuti. Un team di ricerca che comprende Enea ha testato con successo due tecnologie laser avanzate presso il Joint European Torus, uno dei più grandi reattori sperimentali a fusione nucleare. L'obiettivo è stato di monitorare a distanza e in tempo reale i materiali esposti al plasma e quantificare in situ il combustibile, garantendo sicurezza ed efficienza dei futuri impianti. Finanziate dal consorzio Eurofusion, le campagne sperimentali hanno permesso sia di tracciare i depositi di deuterio e trizio, ma anche l'elio prodotto dalla reazione di fusione, che di determinare la composizione chimica delle superfici interne del reattore e di verificare l'eventuale erosione del suo strato superficiale, senza la necessità di lunghe e complesse operazioni di rimozione dei componenti della camera da vuoto. Pensiamo al circolo polare artico in relazione allo scioglimento dei ghiacci, ma vanno considerati anche gli inquinanti prodotti soprattutto a latitudini più basse e trasportati lassù dalla circolazione atmosferica. Nello specifico, le polveri contribuiscono a rendere il ghiaccio più scuro, favorendone una sua fusione più rapida, ma possono creare anche problemi sanitari qualora si abbiano picchi di PM10. È quindi essenziale avere una previsione accurata della concentrazione delle polveri. Questo è uno degli obiettivi del progetto europeo Arctic Passion, che coinvolge anche ricercatori dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR di Montelibretti a Roma, che hanno studiato il problema usando l'intelligenza artificiale. È stato infatti ottimizzato un modello di architettura di rete neurale per prevedere la concentrazione di PM10 su Artico e Nord Europa, che utilizza dati di PM10 nel recente passato e previsioni meteorologiche e informazioni geografiche del sistema Copernicus.

Uno studio condotto dall'Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Modena, CNR Nano, e dell'Università di Modena e Reggio Emilia fornisce un importante passo avanti nella comprensione dei materiali bidimensionali, promettenti per l'elettronica del futuro. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, chiarisce un aspetto finora poco compreso della cosiddetta ferroelettricità di scorrimento, fenomeno che potrebbe abilitare dispositivi elettronici più veloce e a minore consumo energetico. Si aprono nuove prospettive, in sostanza, su consumi energetici ridotti e integrabili nei circuiti di nuova generazione. Il lavoro affronta un problema aperto nel campo della ferroelettricità, che è la proprietà di alcuni materiali di presentare una polarizzazione elettrica spontanea e reversibile, la cui direzione può essere controllata applicando un campo elettrico. Questo consente al materiale di assumere due stati distinti e controllabili, che possono essere utilizzati per rappresentare informazioni in modo analogo ai bit nelle memorie digitali.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato.

0: attaccato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

0: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pica ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare per quel che riguarda insomma il disturbo alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza, cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini?

0: nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè, noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato, perché parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arseno non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
1: Il sindaco Pica nell'intervista inoltre ha ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa. Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti ai domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti, privi dei servizi essenziali e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo. Thank you.
2: Ieri pomeriggio presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità

0: bisogna rispettare le regole, e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica, ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
1: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baia e tu gli dici: mi dici chi è il Papa? E ti dice: Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. E il suo scopo non è verificare, ma renderci un linguaggio plausibile, non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
2: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, i quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini.
3: Presentazione
2: presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini.

0: in difficoltà economiche esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
1: La provincia nella sostanza che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
2: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
3: La persona si deve rivolgere direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto, e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
4: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni.

0: Milioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pica ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare, per quel che riguarda insomma i disturbi alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato. Perché? Parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte, quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arsenio non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
0: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa. Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Potenza e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare

0: quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti, superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti, privi dei servizi essenziali, e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
1: Ieri pomeriggio, presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo, si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
2: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica, ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
3: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baia e tu gli dici, mi dici chi è il Papa, e ti dice Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci il linguaggio plausibile, non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
0: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro, su richiesta della Procura della Repubblica, hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì due coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello.

0: coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, i quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini. Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economica esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
1: La provincia nella sostanza che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
2: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
3: La persona si deve rivolgere direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto, e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
4: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fentente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Fuorni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99€. Colonna portapiante libreria a 75€. Letto contenitore a 459,99€. Scaffale portapiante libreria a 55€. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99€. Sedia a 35€. Fioriera a 45€. Mobile ingresso con scarpiere.

0: la ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera, ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pica ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare per quel che riguarda, insomma, il disturbo alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato, perché parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arsenio non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
0: Il sindaco Pica nell'intervista inoltre ha ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa. Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP

0: del Tribunale di Potenza, su richiesta della DDA, riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, due indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania, nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili, inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti, pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti, superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti, privi dei servizi essenziali e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
1: Ieri pomeriggio, presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo, si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
2: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
3: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no?

0: L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baia e tu gli dici, mi dici chi è il Papa, e ti dice Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci un linguaggio plausibile, non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
1: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine coordinata dalla Procura lagonegrese trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, i quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini. Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza, il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economiche, esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia, Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
2: La provincia, nella sostanza, che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
3: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
4: La persona si deve rivolgere direttamente allo sportello della Fondazione interesse uomo o attraverso anche

0: il numero telefonico della fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della fondazione è un intervento diretto, e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
1: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Fuorni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua

0: merita il meglio.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pica ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare, per quel che riguarda insomma i disturbi alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato. Perché? Parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di ripiusare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arsenio non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
0: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa.

Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Potenza e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordine

0: illecito sfruttamento di lavoro aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, due indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti, privi dei servizi essenziali, e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
1: Ieri pomeriggio, presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo, si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
2: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica, ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
3: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale apre una baia e tu gli dici, mi dici chi è il Papa, e ti dice Papa è Papa Francesco.

0: perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci il linguaggio plausibile, non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
1: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini. Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economica esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
2: La provincia, nella sostanza, che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
3: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
4: La persona si rivolge direttamente allo sportello della Fondazione interesse uomo o attraverso anche il numero telefonico della fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della fondazione è un intervento diretto, e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
5: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

0: ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pica ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare, per quel che riguarda insomma i disturbi alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato. Perché? Parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arsenio non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
0: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di via Annunziata

0: verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in via Difesa. Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti ai domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti, privi dei servizi essenziali e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
1: Ieri pomeriggio, presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo, si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
2: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica, ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E

0: Quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
1: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baia e tu gli dici, mi dici chi è il Papa, e ti dice Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci il linguaggio plausibile, non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
2: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro, su richiesta della Procura della Repubblica, hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini. Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza, il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economica, esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia, Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali. Grazie.
3: La provincia nella sostanza che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato. In

0: questi ultimi mesi abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
1: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
2: La persona si deve rivolgere direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto, e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
3: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globi, la fibra ottica di Globalcom basilicata. Con Globi hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globi a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo.
1: Proprio il ceppo che stavo cercando! Farò una bellissima marionetta!
0: Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo.
1: Oh, mamma mia, sento le voci! Devo essere proprio diventato vecchio!
0: Geppetto continuò a lavorare,

0: Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. E in quel momento sentì un'altra volta la voce.
1: Ciao!
0: Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire.
2: Santo cielo! Questa marionetta è viva!
0: Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta tra le sue braccia.
2: D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio.
0: Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata.
3: Non puoi entrare se non paghi!
0: Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola.
1: Ma io ho dei soldi!
0: Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone.
1: Ehi, anche loro sono fatti di legno!
0: Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra al palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente.
4: Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco!
0: Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito, una fata apparve accanto a lui. Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò, ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime.
1: Ma non ho soldi, come farò ad andare a scuola ora?
0: La fata recitò un incantesimo e dei soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio.
5: Dove stai andando così felice, amico mio?
1: Sto andando a comprare i quaderni per la scuola.
5: Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi.
1: Cosa dovrei fare?

0: Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai.
1: L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente.
2: Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola.
1: Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa.
2: Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no!
1: Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga.
2: Ehi, che succede? Dove sono?
1: Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno, ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante. E ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo.
3: Pinocchio! Pinocchio!
1: Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto. E gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore. Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo, arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente.
3: Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato!
1: Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime.
2: Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio. Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai.
1: Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola, come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale, in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre.
2: Papà, guardami!
1: Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice.
3: Incredibile, ma sei un bambino vero adesso!
1: Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
4: si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.
1: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
4: tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.
1: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.
4: Ok, vediamo cosa puoi fare.
1: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
5: Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.
1: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
3: Sua Altezza, i giovani?
5: Oh, sì, i giovani, è molto bello.
6: Ah, ed è ricco?
5: Molto ricco, Vostra Maestà, sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.
1: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
5: Ecco il giorno che stavo aspettando.
1: Corse subito dal suo proprietario.
5: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
1: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
4: Ma perché siamo venuti fino a qui?
5: Per nuotare, signore?
4: Nuotare? Ma io non so nuotare.
5: È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume. Non se ne pentirà, si fidi, signore.
1: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. E il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
5: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabasso, sta affogando!
1: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
3: Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
1: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
4: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
5: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabasso, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
1: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabasso, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
5: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabasso! Altrimenti lui vi punirà!
1: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
5: Buongiorno, Vostra Altezza.
7: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
1: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
5: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
7: Sì, esatto.
5: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
7: Certo che posso, è molto facile per me.
1: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
5: Ok, è abbastanza.
1: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
5: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
3: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
5: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
1: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
5: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
1: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: mio caro principe, siete sposato?
4: No, vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
1: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
2: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
1: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.
8: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

info@nova-libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

selvaggio, senza tempo dal sul zero, ritmo lento, da Como fino a Lecce cambio la scelta, non solo cantiamo ma balliamo pure, siamo uno, ma per di tutti e due.

pappagallo, ti suona bene.

0: baia qui nell'aria, è un richiamo mango e papaya. Sei tu quella che mi fa sognare, tu molla tutto ed aspettami là.
1: Sandro, vieni, c'è la canzone giusta per te.
2: Spiritoso, cantatela tu, Sam. Io me ne tiro fuori.

allora no, e non mi fermerò. Quello che io sento dal profondo, quando mi rivolgo a tutto il mondo, non lo posso dire integralmente, ma sarebbe troppo divertente dire in faccia a chi ti dà del matto: fatti i fatti tuoi e resta piatto. Io non apparecchio col bicchiere, preferisco mettermi a sedere. Sono un pazzo e non mi frega niente dei giudizi espressi dalla gente. Sono irriverente e non mi chinerò, e non mi fermerò. Tutta la fortuna che mi manca, io esercizio muovendo l'anca. Quando a tempi Paul cantava Diana nella nostra Italia, sembrava strana una melodia che portasse il nome di qualcuno che si chiedesse: come può accadere di svoltare a destra e trovarsi come una maestra che non sta insegnando filosofia, ma come aggredire la polizia.

Thrill viaggia sempre la sirena, tanto chi arresti poi ti porta a cena. Alla sera io non mangio molto, preferisco essere prosciolto da ogni accusa o inventiva che possa

0: firmerò SDR, il codice fiscale,
1: quella cosa strana che si legge male.
0: Fai del bene, dimentica il giusto,
1: puzza di bruciato ma è solo gusto.
0: Mi farò cremare senza panna,
1: tanto in paradiso troverò la manna.
0: Illuso, mannaggia quella volta che potevo
1: ritornare indietro al medioevo,
0: dove si estorceva la confessione
1: che calmasse il desiderio delle persone
0: assetate di una perfida vendetta
1: verso chi

Hey! Come on, boys! Give me any fuckers!

Io ci provo a salutare.

0: Mamma sei arrivata più riposata di me.
1: Severin Petersen! Dagmaltik! Severin Petersen zusammen mit Andreas Fuchs im Ziel!
2: Okay, thank you for the race. The race was good. I was trusting my ship. Then today is the last day here in Europe. Then I'm going back Kenya. This was my favorite race. I tried my best. And thank you for this race.
3: Bello, mi sono divertito. Venivo da raduno con la nazionale, quindi ero un po' stanco perché ci siamo allenati tanto. Ho provato a tenere il ragazzo lì keniano all'inizio sul piano. Ho fatto con lui 20 minuti e poi sono un po' esploso. Poi ho provato a tornare sotto sul ripido, infatti ero arrivato a 10 secondi. Poi però qua che è di nuovo corribile ha aperto il gas e mi ha salutato. Però mi sono divertito.
4: È una gara bellissima, l'ha fatto quest'anno la prima volta. Sin dall'inizio mi è andato proprio bene, facevo un po' fatica in discesa, ma se no andava tutto benissimo, soprattutto il clima oggi era ottimale a correre, non era troppo caldo, si stava proprio bene.
5: Beh, fino adesso dobbiamo dire che anche il tempo regge, speriamo che anche qualche punto di sole venga fuori, ma è tutto diciamo in regola, fiduciosi che tutti arrivano sani e salvi dall'arrivo.
6: Ma direi che è andata benissimo, ragazzi, io sono al settimo cielo, era il mio desiderio più grande entrare nella storia di questa gara. Ricordo ancora la prima volta, era lontano 2013, avevo 23 anni e avevo fatto una battaglia con Renate Runger, che aveva poi vinto qui sotto, avevamo battagliato ed ero proprio una giovincella. Se mi avessero detto tra più di 10 anni riuscirai a vincerla per 5 anni, non ci avrei creduto.
7: È andata bene, inizialmente dopo la partenza non mi sono sentita tanto bene muscolarmente, però poi è iniziata la salita, dopo il rifugio Pian di Fiscalina mi sono sciolta e da lì diciamo mi sono sentita bene, anche se non è il mio percorso preferito perché non è ritmico, però sì, è andata molto molto bene.
8: Una gara molto tosto ma molto bellissimo, molto contenta.

0: Paul Visintin, presidente della Proloco, eventi cavalesani. Questo è un evento che rievoca un po' la tradizione della Desmondegada, che è stata fatta da sempre, e noi l'abbiamo ripresa in mano e, per portare la nostra cultura anche al turista che viene, ma non solo per lui, ma anche per la gente del posto.
1: Allora, io sono Mario Rizzoli, assessore al turismo del comune di Cavalese e seguo anche l'agricoltura per il comune. La Desmondegada è un momento fondamentale per la Valle di Fiemme perché richiama, oltre a tutti i paesi, un folto numero di turisti che vengono appositamente qui, soggiornano presso di noi. Per i residenti è un momento fondamentale perché ci può confrontarsi, vedo che c'è un gran sorriso tra tutti gli agricoltori che girano con i trattori, che girano con le fisarmoniche, diventa una festa proprio non solo del paese ma anche della valle. Siamo riusciti a riunire un po' il paese e tutto quanto, a far visitare luoghi del paese che altrimenti non sarebbero stati visitati. Abbiamo inserito arti, mestieri, abbiamo inserito il falegname, lo scultore, abbiamo il panificatore e abbiamo fatto anche una visita con la ferratura dei cavalli. Siamo riusciti veramente a sviscerare luoghi storici del paese che hanno un valore impressionante rispetto a tutto quanto il contesto circostante.
2: Associazione Caprini Val di Fiemme. Questa qua è una festa che ormai la proponiamo da 30 anni. Penso che sia un traguardo raggiunto ogni anno, perché non è scontato riuscire a portare a termine l'alpeggio, specialmente questi ultimi anni. E vi garantisco che dietro a questa giornata c'è dietro un anno di lavoro, perché stasera andiamo tutti a casa contenti, però gli allevatori devono rimboccarsi le maniche e continuare 365 giorni per arrivare all'anno prossimo come quest'anno.
3: La Desmondegada delle Caore lancia l'autunno in Val di Fiemme a Cavalese e si celebra il ritorno dall'alpeggio dei caprini, tra laboratori, appuntamenti culturali, musica e la suggestiva sfilata per le vie del centro delle caprette vestite a festa. Per l'intera settimana precedente la rassegna gastronomica, i magnifici prodotti di Fiemme. L'autunno si avvicina e a fare da apripista al cambio di stagione sarà ancora una volta la Desmondegada delle Caore, il tradizionale appuntamento che coinvolgerà la Val di Fiemme e Cavalese nello specifico dal 12 al 14 settembre, culminando con la sfilata per le vie del centro delle caprette al ritorno dall'alpeggio estivo. Tre giorni di grande festa, preceduti per l'intera settimana dalla rassegna gastronomica, i magnifici prodotti di Fiemme, che coinvolgerà numerosi ristoranti della valle con piatti rigorosamente a indirizzo caprino. Ad accompagnare queste gustose proposte i vini aromatici e gli spumanti della Val di Cembra. Insomma, un'opportunità per tutti i gusti per compiere un passo verso l'autunno insieme con le reginette dei pascoli, tra escursioni, laboratori, momenti culturali e tanto divertimento. Un fine settimana all'insegna della tradizione e del folklore. Proprio per questo il momento culminante del weekend sarà la sfilata delle greggi, con le capre agghindate con le caratteristiche decorazioni che attraverseranno alle 14 di domenica le vie del centro di Cavalese, per ricevere l'ammirato applauso di grandi e piccini. Nel pomeriggio da Molina di Fiemme, località Piazzol, si potrà effettuare l'escursione a Malga Agnelezza per salutare le capre che si preparano a tornare a valle, conoscendo nel merito il loro carattere cocciuto e generoso e i prodotti derivati dal latte e dalla carne. E nel centro di Cavalese il capreritivo proposto da diversi locali cittadini saprà abbinare, per l'intero fine settimana, il formaggio caprino del caseificio sociale Val di Fiemme ai migliori spumanti e vini della Val di Cembra. Il sabato pomeriggio della Desmondegada si giocherà nel centro di Cavalese tra le passeggiate con lama ed alpaca, la riscoperta degli antichi mestieri, le suggestive arti della mungitura e della produzione del miele e la degustazione della polenta biota al ristorante La Stua di Cavalese. A partire dalle 20 balli itineranti con il gruppo folk Il Salvanel, che porterà in scena la tradizione fiemmese con musica, danze popolari e costumi tipici. Il tutto in attesa della ricca domenica, quando il cartellone degli eventi e dei laboratori sarà oltremodo ricco, sin dalle 9 del mattino quando a suonare la marcia sarà la sfilata dei trattori d'epoca e dei carri trainati da cavalli, sulle note della banda di Cavalese e del gruppo folk Il Salvanel. A scandire il ritmo della giornata ci sarà anche lo schiocco secco delle fruste nell'aria e l'antico respiro del corno delle Alpi. Proposte davvero per tutti i gusti, con il ritorno degli alpaca, i laboratori per i più piccoli, gli incontri ravvicinati con il casaro del caseificio sociale della Val di Fiemme e con i salumi artigianali del Maso sorte al Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme, per degustare le ricchezze del territorio insieme con gli spumanti e i vini dei Cembrani DOC, mentre nella centrale Piazza Scopoli, nelle vie del centro e in Piazza Dante apriranno gli stand del Gusto della Desmontegada, con le imperdibili fortaie, i formaggi caprini, lo street food o il pranzo del pastore e tanta buona musica live. Tutto questo in attesa delle assolute protagoniste della festa, le caprette che alle 14 faranno il loro ingresso sulla scena da autentiche principesse a caccia del titolo di capra e becco più belli della magnifica comunità di Fiemme. La suggestione della Desmontegada proseguirà per l'intero pomeriggio tra danze e feste, per celebrare al meglio il ritorno a Valle delle Capre. Un momento di assoluta rilevanza nella tradizione e nella modernità della Val di Fiemme, un momento che proprio per questo merita una profonda sottolineatura anche a livello gastronomico. In tal senso si inserisce la rassegna «I magnifici prodotti di Fiemme», che dal 6 al 14 settembre sarà protagonista in 7 diversi locali dell'intera vallata. Dall'agribirrificio Birra di Fiemme di Masi di Cavalese al ristorante Miola di Predazzo, passando dai ristoranti La Stua, Orso Grigio con il menù del Baio in Festa, Le Reis di Cavalese, dall'agritour Malga Salanzada fino all'Enobistro Twopener. Ciascuno con una proposta studiata ad hoc e disegnata a mano sulla propria taglia, con i prodotti caprini assoluti protagonisti, così come i dedicati ed esclusivi gusti di gelato creati per il periodo dalla gelateria Tre Valli. Insomma, sarà un'autentica festa, tra tradizione, storia e modernità. Il modo perfetto per fare un passo verso una nuova stagione, un autunno che porterà con sé il gusto di qualcosa di nuovo, qualcosa di ancora più suggestivo dopo un'estate vissuta a pieno ritmo.
4: Questo fattore di che anno sarà?
5: Oh no! Non so perché. E le cose che la.

chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 6

Pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare

questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo dà per ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience e quindi, che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Bra Bra Phoenix.

nostro territorio ci offre per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025. Ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari atleti che sono già pronti per dare inizio alla Bra Bra Gravel Experience 2025.

0: detto adesso mi finirà anche sul paragone calcistico, visto anche il pantano della Mandria.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva.
2: Stadio 63,
0: oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè un figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica, c'è qualcosa che mi dice che mi ha scritto. Ecco,
2: allora, qua ci abbiamo parlare.
0: Aspetta, via. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
2: Partali.
3: E beh, Marco, poi Marco.
0: E Marco Pantani.
4: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Pra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui, davvero meraviglioso.

0: Oggi non è una gara, è una passeggiata cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona. Quindi dei ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Bra, il formaggio di Bra e tante altre buone cose, annaffiate con del vino, non solo la Coca-Cola e l'acqua. E quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei dei, diciamo, di buoni prodotti e di buone cose.
1: 2-1 via! E si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi!

partita la Gravel Experience, questa esperienza nel vero senso della parola che viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: In realtà non copiamo ma collaboriamo, è una corsa bellissima la Bra-Bra e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra-Bra, alla Tre Valli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per noi che non siamo tanto allenati dura, per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati, però bella, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi voi? I primi?
4: Siamo i primi.
3: Ah, ecco, non credo.
5: Un bel percorso,
4: ottimo, un po' di fango ma bellissimo, ci siamo divertiti,
6: bello divertentissimo, bellissimo.

sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alle Tre Valli Varesine, perché loro sono bravi, allora noi dobbiamo copiare.

0: deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Guarno Minore, provincia di Varese, questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
2: Ah, questa è una bella cosa, tra l'altro così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare, sì l'esperienza, ma bella tosta.
1: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
2: Adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango.
1: Ovviamente via. Per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
2: La lavatrice ringrazia.
1: Sempre stilosi come al solito.
2: Sempre stilosi. Andiamo dal Family grazie. Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
3: No, è tutta una novità, è il primo anno che la facciamo, è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
2: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena la grande.
3: Domani diamo i frutti di oggi.
2: E allora secondo me sarà una... è solo il Family Banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
3: Gli altri vanno ai ristoranti diretti.
2: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te.
3: Speriamo.
2: Con gli striscioni, grazie.
3: Speriamo. Grazie a voi.
4: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Bra Phoenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Phoenix. Vi aspettiamo!

0: Mountain Bike Up, siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Up. Buongiorno, Sestriere è una tappa importante, la setta legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Special ed è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere. E con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, è veramente una goduria e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione.
0: Siamo con Alessandro Capella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la setta Legend edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
2: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida. Sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Seta alla Seta Legend, forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche quest'anno. Giornata magnifica, grandi atleti al via e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel, ovviamente, ormai è diventato un habitué all'interno della Seta Legend e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la 10ª edizione.
2: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestriere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la Seta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso, che è un percorso veloce di alta montagna, ci permette di poterlo fare. E poi domenica la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
3: Dal 10 anni che la faccio.
4: Da tempo.
3: Ho iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2002.
5: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo, una per caduta.
4: Assieta è la gara più familiare che c'è e sto ritornando in ciclismo e con Assieta sono sicura che me la godo.
6: Conosco il percorso, è bellissimo, veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi. Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni molto affezionato a questa cosa.
0: Come sempre, puntualmente, il sindaco del Sestriere Gianni Pulcè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike, giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
7: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota, prima per il Giro d'Italia e ora per la Seta e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo in cui si crede anche per il discorso turistico che è fondamentale per l'estate nostra, come tanti altri avvenimenti che organizziamo proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
8: Partiti, come si è detto,

0: volta che fai la settima. La decima, è bello qua.
1: Bellissimo, spettacolare. L'Indiana la decima. Tanto vengo da solo, sono ricchese da fatto so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico anche tu dalla setta legge. Abbiamo un altro Luca. Luca Alba, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col morale, dai. La vita è bella, Luca. Di dove sei? Di Cuneo?
2: Cuneo, sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta.

0: Bellissima, eh? Ma sono i ristori, sono ancora più belli, eh? Perfetto. Tu ti ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
1: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina. Sì, ok. Prima volta?
1: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
1: Teso.
0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
2: Roberto, Milano.
0: Sì, sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
2: grazie,
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
2: La Isla, associazione sportiva laterale. Domenica scorsa c'è stata la randonnée della Arcisate, proprio fu organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era
3: Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'Isla. Mi ha fatto molto piacere, tante belle cose.
2: Ciao.
0: Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano. Dov'è l'inglese? No, ma si chiama Stefano.
2: Indietro, magari.
0: Devi parlare inglese, Stefano. What's your name?
4: Oh, Stefano.
2: Good morning.
0: Good morning, non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
4: Torino.
0: Torino, prima volta?
4: No, ho già fatto una volta con...
0: La prima volta con i bike.
4: Quelli che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok. Stai bene, tutto bene?
4: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, tutto a posto. Ma fammi
5: andare. Attenzione! 3, 2, 1, ossia! A lei, taglia rata! 5 contro 5! Non picchiatevi, per favore, dividete a mangiare le ristori, fate bravi, grazie.
6: Prima volta qui?
7: Sì, prima volta.
6: Prima volta?
7: Prima volta la grave, sì.
6: Considerazioni per particolare?
7: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
6: Ciao, Nicolò, da dove arrivi?
7: Varese.
6: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai strada di solito?
7: Sì, in solito strada.
6: Grave?
7: Vorrei... Ogni tanto.
6: Prima volta per la seta?
7: Sì, questa prima volta.
6: Sei un po' emozionato?
7: Abbastanza.
6: Va bene, sai poco rubo da bere cose, che bello, ti piace?
7: Sì, domani si fa anche la...
6: Ah, quindi fai un po' la combinata. In bocca al lupo, divertiti, per bene.
7: Ciao, grazie.
6: Piacere, Giorgia, come stai?
8: In attesa. Bene.
6: Com'è la tua tattica, spiegacela? Seguito lui.
8: Guarda, è la mia prima gara della vita. Ho fatto 2 giri in gravel prima di oggi, quindi io vengo. La mia tattica è pregare.
6: Ah, poi qua c'è la debuttata allo sbagliare, eh? Però il sorriso è quello che parlo per te. I piedi di bocca al lupo. E se qualche ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci penso io.
8: Va bene, grazie.
6: Quando hai fatto l'anno scorso?
9: Avevo vinto.
6: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
9: Per forza. No. Sono qua per divertirmi.
6: Palle!
8: Sono a 2.
6: E dove sono bello? Divertirti! Dai, sono andato con lo speaker! Salutate, ciao! Grande! Ciao! E quello qua, ciao!

sono appena passate il numero 81-87, le donne alle ore 10.

0: sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncet, Tour de France, Giro d'Italia, Setta Legge, Mountain Bike, Gravel, strada, cosa si può fare ancora? Cosa si può portare il sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère sestriere del Tour de France.

Beh, sono la prima volta che la faccio nella mia vita e io abitando qua vicino ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere le buone gambe in salita in vista anche del copyright land grab che sarà molto duro.

0: Chiamo Jacopo.
1: Di dove sei, Jacopo?
0: Pistoli.
1: Dai,
0: Pistoli.
1: Pistoia, Toscana, bella, bellissima la Toscana. Prota qua?
0: Piota, sì.
1: Ecco, queste sono le tue considerazioni quando arrivata la location e tutto?
0: Poi, benissimo, andiamo a vedere i foto.

0: sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande.
2: Fatto. Bellissimo percorso come sempre. Giuro, più si va in alto, più si fa fatica.

0: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao. Sei in forma?
0: Sì, sì.
1: È dura, eh? Dai, dai, sei quasi fatta. Ecco, Anna.

0: Abbiamo finito il nostro giro. Per oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito del pubblico di Sestriere. E lui il vincitore, Michele Guadagnini, di Tedesco.
2: Allora Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare. Dirti pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
3: La moglie,
2: scusa.
3: Una bella soddisfazione. Ci credevo fin da stamattina, li sentivo bene. In salita sono riuscito ad andare via sulla salita lunga. Però li avevo sempre qui dietro a un minuto e mezzo, vedevo che il distacco era sempre alto. E sull'ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare. È andata bene.
2: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'Albo d'Oro della Setta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alfonso Arias Cuervo. Mi fermo qua. Tu entri nella storia.
3: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccio e la gara è adatta a me.
4: Sono contento di entrare nell'Albo d'Oro. Non è una soddisfazione.
2: In questi casi si usa la dedica. La dedica, ovviamente, se non ti picchia.
3: La dedico alla mia famiglia, a mia moglie,
4: al mio team che mi ha sempre sostenuto e niente, a me stesso, perché ho fatto un sacco di sacrifici.
2: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
1: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
2: È andato tutto bene, secondo te hanno sbagliato qualche cosa, Giorgio?
5: No, tutto benissimo, cioè sono partitissimo. Gara sempre tostissima, c'è il tap-tap veramente dura, poi i paesaggi fantastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione per il nuovo dottor Possibile. Complimenti.
2: Bellissimo, bellissimo, però mi fa molto piacere. La Setta Legge è sempre la Setta Legge, possiamo dirlo, Giorgio?
5: Sì, decisamente. Cioè, anche se è un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sempre durissimo.
2: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
5: Lo sognato. Poi, vabbè, Norbrun aveva uno leggermente di più e in salita niente. Ho dovuto lasciare il passo di più, però sono contento, dai, qualcosa lo sputta via.
2: Assolutamente, grazie.
6: Io nella prima parte sono rimasto un po' più indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla Rivos.
2: Diciamo che la mountain bike a volte ti regala anche queste sorprese, posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che per caso non ti aspetti, che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
6: Del sabato. Sì, no, vabbè, ma poi il discorso è che quando si è in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè, tipo come oggi, io sono contento, ho dato tutto, e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
2: Grazie mille, Adriano Caratini.

0: Eccola qua la vincitrice della Setta Legge 2025, Carlotta Borello! Vincitolari!
1: Ora i miei complimenti, ormai ci hai preso anche l'abitudine di vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto però raccontaci la gara.
2: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestrier, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante in mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga scesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava strappi duri e un po' di discesa, quindi diciamo è stato il giusto compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente. Complimenti agli organizzatori.
1: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
3: Sì, e purtroppo io tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che

0: mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto, domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara. E che dire, un grazie agli organizzatori degli Asset Legend, un grazie al Boscaro Racing Team e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
1: È finita, si è conclusa la 37esima edizione della Asset Legend, una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento. Una giornata da ricordare ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestri Colle delle Finestre. Qui a Sestri facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestri è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia, insomma visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo vicino agli amici di Specialized che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike e viva la Asset Legend!

0: Si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui al Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo, che si sta già iscrivendo e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi?
1: Allora, se mi...
0: Ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
2: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta, veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
3: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e...
2: questa experience.
0: Grazie. Anche lei si è già iscritto?
4: No, io devo fare la sfida alle 7:30.
5: Va benissimo, va
4: benissimo. Cioè,
0: vedi che sta riprendendo.
6: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicasport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per, se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: faccio mountain bike e spero di tornare lì.
1: Però conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie,
4: perfetto. È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. Quattro, lui è dalla Brianza. Niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, è il meglio del meglio qua a Varese.
2: Vai Tex, tocca a te.
5: Quanti anni è che si va in bicicletta?
6: Non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
7: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle. Quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate. Una parte è stata messa a posto, però attenzione, chi non ha la traccia me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. A ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa, perché il terreno non è dei migliori, ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti.
8: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
9: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
8: Allora, anche quest'anno la Tre Valli Varesina, nuovo record a Gran Fondo, 3200 iscritti, e anche di più, forse 3500, insomma tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
9: Sì, il percorso, prima di tutto grazie alla prefettura, grazie al questore in particolar modo e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure, 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche Gran Fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questa, poi l'attrattiva del nostro Imbrissi Laghi, il territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.
8: Poi martedì la Tre Valli Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top rider presenti qui a Varese.
9: Beh, sicuramente l'arrivo di Pogačar, che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore ma vorrei ringraziare l'uomo che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante, nello sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie, e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, vincitore del Giro d'Italia, Alaphilippe, c'è veramente tutto il mondo e a Varese, mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa a Varese, venite a trovarci.
8: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questa 4 giorni, saluti a tutti.
9: Complimenti a chi viene qua.
8: Grazie.
10: Buona pedalata ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche Polvo Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano, ciao Polvo Cycling.

0: siete qua a curare il percorso, insomma.
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade, speriamo di no, quindi non...
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, facciamo, copriamo come diceva il collega la partenza e verso un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: bravi. Per il prossimo ho segnato bene.
1: Ottimo. Complimenti.
0: A dopo.
2: Ciao.

0: pasta e fagioli, con anche la salsiccia.
1: La pizza buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: Te, e la vino e qui e l'acqua.

0: essere al secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. Io non faccio... ne volevo poco, se mettevo un
2: po'. È tutta!
1: No, dai, così basta. Buonissimo. Bravo. Grazie.
3: Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
4: Ottimo ristoro, come l'anno scorso, non ha mai deluso. E ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
5: Grazie. Prego.
6: Già mangiato.
0: Com'era?
6: Buono. Percorso bello.
0: E il paesaggio?
6: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
7: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, sempre doc, ristoro.
8: State già andando?
9: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
8: Com'era?
9: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello.
8: Ristoro?
9: Ristoro buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
8: grazie,
9: ottimo.
8: Grazie mille.
10: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
8: Fotoricordo?
11: Fotoricordo, vieni.
8: Cioè no, dico, è un
11: come
8: momento...
11: Come ricordo?
10: Sì, no,
8: ricordiamoci di lui.
11: Tra un po' non c'è più.
8: Avete mangiato?
12: Sì, benissimo. Benissimo. Posto adesso.
11: Quello che c'è rimasto,
12: la manetta fino a
11: Varese. Certa gente...
8: Tutto lui.
11: Lui di Varese ha mangiato tutto.
9: Vino?
13: Ecco, passa il padrone, ci vuole.
8: Salute.
13: Due bicchieri di vino con pasta e padrone, ci vuole.
7: No. Ottimo, è stata buonissima, adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
9: Ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
14: Siamo arrivati prestissimo questa volta, l'altra volta siamo arrivati più tardi e adesso mangiamo, ok?
8: Come sta andando?
9: Benissimo, divertentissima.

0: Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi il buffet è fantastico, cosa si può dire?
1: Quanta pasta fa giocare?
0: Mi sa che mi hanno beccato 3 giri? No, dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
2: Grazie. Ottimo, ottimo, buona la pizza, buono tutto, pasta e fagioli top, grandi. Adesso non guido più però.
3: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa. Un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare, e ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne, e poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village, che si trova a Varese, e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo, e mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

0: non è partito.
1: Saluto dalla Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione e tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di cross.

crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo, prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Tre Valli Varesine Amatori, la Strawoman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le premiazioni di quella che è una delle gare più importanti dell'anno qui nel centro di Varese.

0: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

Oggi siamo a Felitto, un bellissimo comune immerso nella natura. Tra l'altro qui a fianco abbiamo le meravigliose gole del Calore. È un paese praticamente che è fondato sulla roccia, lo vedete dalle immagini, ma anche cosparso di vicoletti molto molto caratteristici. Noi faremo una passeggiata e su questo ci aiuterà anche Aldo, a cui passo la parola.

Grazie Michele, sono proprio curioso di visitare Felitto, questo borgo nel cuore dell'Alta Valle del Calore. Un paradiso terrestre, un borgo autentico. Adesso andiamo subito alle gole del Calore perché ci accompagnerà in questo tour Maria Luisa, vicepresidente della Proloco. Andiamo!

0: Felitto custodisce gelosamente uno dei paesaggi più incantevoli che si possono ammirare in Campania. Si tratta dell'area protetta Le Gole del Calore. Cosa mi puoi raccontare?
1: Allora, questa gola è la quarta gola che è stata scavata dal fiume Calore. Noi ci troviamo qui, il fiume Calore Salernitano, che nasce dal Monte Cervati a circa 15 km da qui e poi percorre altri 70 km sfociando nel fiume Sele. Nel corso dei millenni nel suo percorso ha scavato ben 5 gole. Questa è la quarta gola che si trova al monte del paese di Felitto e poi abbiamo la quinta gola invece che si trova dopo il paese di Felitto. Le acque sono cristalline e oltretutto scavando all'interno delle rocce hanno un microclima sempre perfetto, raggiungendo sempre tenendo una temperatura sia d'estate che d'inverno intorno ai 13 gradi. Ha creato un microclima, quindi una nicchia ecologica in cui sono presenti in quest'area circa 300 piante, tra cui anche la felce, tantissimi tipi di felce che hanno dato il nome al paese di Felitto, appunto Felix. Molto caratteristiche sono le cosiddette marmitte dei giganti che sono state scavate nella roccia calcarea.

0: All'interno di questi buchi, di queste insenature, si depositano in ciottoli. L'acqua, quando arriva la piena nel periodo invernale, muove questi ciottoli scavando la roccia e sono molto particolari da vedere e da visitare. È possibile visitarli tramite il percorso all'interno proprio del letto del fiume oppure dei percorsi di trekking di media difficoltà che partendo dall'oasi di Remolino arrivano fino al ponte di Magliano, che è un ponte a schiena d'asino medievale molto caratteristico, sono circa 5 chilometri.
1: Ma io so che questo paradiso terrestre incontaminato, naturale, è visitato da molti
0: E
1: turisti.
0: molti turisti ogni anno che vengono da tutte le parti, non solo della Campania, ma anche da parte molte regioni italiane, e abbiamo anche tantissimi turisti a quali piace fare trekking, tra cui olandesi, tedeschi, che vengono molto volentieri, insomma, a visitare questa zona che, come potete ammirare, effettivamente è un paradiso e oltretutto nel periodo del molto caldo dà ai visitatori un'ottima frescura, un
1: Ormai
0: ottimo
1: parliamo
0: rilassamento.
1: di turismo esperienziale, quindi le persone
0: Certo.
1: vogliono vivere la natura, vogliono essere
0: Certo,
1: proprio a contatto
0: a
1: della natura.
0: contatto, e
1: Però
0: infatti.
1: adesso sono proprio curioso di visitare il borgo.
0: Va
1: Vuoi andare,
0: bene,
1: mi accompagni?
0: certo, andiamo.
1: Andiamo, andiamo.
0: Andiamo.

0: Ci siamo teletrasportati nel centro cittadino del borgo di Felitto, che poi è un borgo costruito sulla roccia di poco più di 1000 abitanti.
1: Sì, 1000 abitanti, sì, sì. È un borgo che risale molto probabilmente agli anni 1000. Fu costruito in questa posizione proprio per evitare gli attacchi, insomma, dei nemici. Oltretutto il borgo di Felitto aveva una cinta muraria di la bellezza di 700 metri e di una larghezza di 1 metro. All'interno di questa cinta muraria vi erano 13 torri, di cui 10 rotonde e 3 rettangolari. Oggi è possibile ammirare i resti solamente di sette torri. Qui ci troviamo invece sul palazzo. Questo è un palazzo
0: bellissimo,
1: che risale, bellissimo, un palazzo gentilizio che risale all'epoca angioina. È stato ristrutturato e mantenuto, insomma, in perfette condizioni dai vari proprietari che si sono susseguiti nel tempo, soprattutto dalla famiglia Morena. Questo è la torre del palazzo, che viene chiamato Maschio, ed è alta la bellezza di 25 metri. E all'interno potremmo ammirare le scuderie, che sono ancora tenute in perfetto stato, sono state restaurate, che ospitavano 14 cavalli del Duca, della scorta del Duca.
0: Ma questo palazzo è privato,
1: è privato.
0: I turisti possono visitarlo?
1: La famiglia è molto disponibile, se qualcuno vuole, insomma, chiamando, insomma, almeno una parte del castello, quella che loro non abitano, è possibile visitarla. Vengono fatte anche manifestazioni culturali all'interno di questo palazzo in quasi tutto il mese di agosto.
0: Va benissimo, Maria Luisa, okay. Adesso non ci resta che continuare questo tour lungo il borgo di Felitto.
2: Noi siamo fortunati perché abbiamo incontrato sulla nostra strada, noi Pro Loco, un Michele Cammarano che sta progettando proprio per cercare di affrontare e risolvere i problemi di questi posti, lo spopolamento anzitutto, perché recuperare il Cilento, recuperare i borghi in difficoltà significa lasciare ai posti un qualche cosa di eccezionale.
3: Noi nelle aree interne abbiamo tanti bellissimi posti da visitare. Felitto abbiamo le gole del Carore, che sono delle bellezze naturalistiche che vanno preservate e conservate anche alle generazioni future, come tanti altri bellissimi posti che abbiamo all'interno della nostra comunità. Abbiamo un centro storico bellissimo che risale intorno all'anno 1000, dove si può visitare il castello baronale, c'è la chiesa dell'Assunta e tante altre bellezze che vanno comunque mantenute, ed abbiamo bisogno di continua manutenzione sui tratti per poterla fare, abbiamo bisogno di fondi.

0: soldi, perché queste bellezze naturalistiche vanno lasciate alle nuove generazioni.
1: Quanto mi piace camminare tra i vicoli di questo borgo autentico, siamo poi nel centro abitato. Ah, questa però la conosco, questa è la chiesa di Santa Maria Assunta.
2: Bellissima, Santa Maria Assunta. Con all'ingresso c'ha questi quattro archi che simboleggiano la rosa dei venti, i quattro venti, e che ci danno uno scorcio bellissimo.

0: al crollo del tetto ed è stata restaurata da qualche anno. Presenta all'interno tre bellissime statue, la statua di San Cirieco, di San Vito e la Madonna dell'Assunta, che sono tutte quante in legno e risalgono al Settecento e sono state realizzate dagli artigiani della scuola napoletana.
1: Allora Maria Luisa, ti ringrazio per il lavoro che fai per questo borgo, per essere custode del tuo territorio.
0: Grazie.
1: Però adesso è arrivato il momento di cibo nella nostra ricetta, quindi passiamo la parola a Max e Giovanna.
2: Oggi una puntata strepitosa perché siamo a casa di Rosy Di Stasi, la maestra del fusillo di Felitto.
3: Innanzitutto qui si respira storia, è proprio il fusillo filettese, è storia. E la nostra Rosy oggi ci insegna come si fa.
2: Iniziamo la ricetta. Mezzo chilo di farina.
3: Quindi farina grano duro.
2: Grano duro.
3: Ah, così
2: farina
3: lo raccontiamo bene. E mo si deve fare il vulcano.
2: Ok.
3: Bellissimo.
2: Poi, normale un chilo di farina, mettiamo 6 uova. Invece così adesso mezzo chilo, mettiamo 3 uova e mezzo cucchiaino di sale.
3: Quindi dimezziamo le dosi.
2: Dimezziamo. Ok.
0: Abbiamo beccato il
3: Diciamo
0: velozzi.
3: Cosa significa quando un uovo all'interno contiene due tuorli, si chiama uova due veloz. Cioè noi siamo fortunatissimi. Allora, noi stiamo impastando bene bene. Sì. Adesso si deve lavorare con posto, con maestria vostra.
2: Ci vuole parecchio tempo per lavorarla, non è? Dopo l'impasto si deve far riposare un paio d'ore.
3: Ah, un paio d'ore.
2: Poi si fanno i famosi cingoli.
0: E poi li andiamo a vedere.
3: E poi li facciamo vedere, è vero,
2: sì.
3: È vero.
2: Allora. E poi si stendono. E che oggi voglio vedere come li stendi.
3: Ah, che bello, ma non gli sei emozionato. Vabbè, ci proviamo, ci impariamo.
0: Com'è nato questo fusillo?
2: Allora, non so se storia, se leggenda, comunque c'è stato circa il 1200, c'è stato un assedio. E naturalmente Felitto era in panico perché non aveva più munizioni, non aveva neanche più pietre. E allora così ha detto: donne, preparate tutto quello che avete, cosa abbiamo. Allora hanno preso farina, uova, si sono messi e l'hanno fatta bucata in modo che sembrava pure più voluminosa. Allora l'hanno cucinata e l'hanno buttata ai nemici, e i nemici hanno detto: ma se qua ci hanno mangiato, questi resistono. E così se ne sono andati.
0: Ecco qua, vedi?
2: Allora,
0: io sto cinguliando, si dice cinguliando.
2: Si dice cinguliando. Mo ti faccio vedere però come si lavora il fusillo.
0: E vai.
2: Mettiamo un po' d'olio.
0: Olio.
2: Anzi, dovevo mettere troppo, è l'emozione.
0: Ma perché ti emozioniamo noi?
2: Ma non lo so perché
0: mi
2: sei emozionato.
0: Se abbiamo
2: parlato
0: così,
2: emozionato. No.
0: È Max. Ah, quindi lo stendi prima col mattarello?
2: Stendiamo col mattarello, lo ungiamo con l'olio, prendo questo qua, si bagna con l'olio e poi si deve tagliare.
3: Ah, adesso si taglia?
2: Adesso qua si taglia e facciamo bastoncini. Giovanna pure mi aiuta. È più bravo Max di me, guarda,
3: no, che l'ho fatto spezzare. No, mi sono abituato al struffolo.
2: Visto, solo dove c'è un po' di pancetta.
3: Lo allunghiamo.
2: Sì. Guarda, prendo la misura nella mano.
0: Ah, vedi?
2: Questa.
3: Così?
2: Così, li tagli. Però adesso, comunque, si potrebbe fare così. E poi faccio vedere anche un altro modo, perché ne dobbiamo fare parecchi.
3: Ah.
2: Tagliamo le pugne.
3: Pareggiamo. Ah, perfetto.
2: Guarda, poi in modo che vengono tutti uguali.
3: Certo.
2: Però la pasta ogni volta che si lavora si deve riposare un pochettino.
3: Perfetto.
2: Ok?
3: Qui c'è il fiume, ma che serve per gli appiscà?
2: Questo qua per gli appiscà, ma che dici?
3: No.
2: Questo qua è un contenitore per il nostro bel ferro di fusillo.
3: Ma non li faccio solo brutte figure, io non ce la faccio, è impossibile. Questi sono i ferretti.
2: Sì.
3: Ma sono sottilissimi. È un capello d'angelo quasi. Guarda qua, tu lo riesci a vedere? Vedi, guarda, vedi com'è bello.

0: proprio sottile.
1: È sottile, ma
0: e con questo poi
1: facciamo il fusillo.
2: Mo sono curioso di vedere come si fanno.
1: Andiamo. Allora, prima abbiamo preparato i bastoncini. Adesso prendiamo questo bastoncino.
0: Sì.
1: Poi prendiamo il bel ferro.
0: Esatto.
1: E lo appoggiamo sulla pasta
0: centralmente,
1: con due dita si schiaccia, col palmo della mano si rotola e dopo con tutte e due le mani dal centro verso l'esterno. Questa, e vai!
2: Questa è arte, arte, arte!
1: Però adesso mettiamo, lo facciamo insieme!
2: Facciamolo insieme, andiamoci a lavorare! Allora,
1: okay.
2: Pressione, giusto?
1: Sì, sì.
2: Facciamo pressione così da Nobel e tiriamo dietro. Vedi? E facciamo così, ecco qua. Una volta che l'abbiamo steso
1: un po'
2: andiamo a lavorare con tutte e due le mani dall'interno verso l'esterno.
3: Delicatamente, se no li spezziamo, no, nei rossi.
1: Sì.
2: E la lunghezza deve partire almeno 20-25
1: centimetri. 25 centimetri, sì.
2: E poi lo andiamo a sfilare.
1: E poi mantieni la germezza.
2: Ma io sto diventando un campione proprio, sto qua, ti.
3: Rossi, noi i fusilli l'abbiamo fatti. Secondo me mi ha cucinato.
1: A mia cucina. Max, mi aiuta a cucinare?
3: Rosy, Max sta assaggiando il tuo
2: ragù. Che bello!
3: Come l'hai fatto?
1: Allora, preso l'olio di oliva nostro. E uno spicchio d'aglio, l'ho fatto soffriggere e tolto.
0: Ah, quindi bello!
1: Fatto rosolare la carne e messo pian piano così i pomodori fatti da noi.
3: Ecco, quello ti volevo dire, perché dal colore vedo che sono i nostri
1: pomodori
3: e i bottiglie di pomodoro.
0: Voi continuate a parlare, io vi faccio l'aerosol. Vieni.
3: Ma anche se ti voglio ricordare che dobbiamo buttare i fusilli in acqua.
0: Si sono appannati io già.
3: Okay.
0: Siamo pronti per buttare i fusilli.
3: No, si butti tu.
0: Caliamo.
1: Giovanna, oggi ho l'onore di avere l'ambasciatrice.
3: Saliamo prima, giusto?
1: Sì. Sale doppio.
3: Doppio integrale.
0: Rosy, quando è il tempo di cottura?
3: 10 minuti.
0: Circa 10
3: minuti. Ma noi facciamo a occhio però,
0: A occhio.
3: A occhio.
0: Ci sta.
3: Rosy, chi assaggia se il sale è giusto? Niente, ancora?
0: A 5 minuti. E adesso è arrivato il momento più bello.
3: Max, ferma un momento.
0: Non è più bello.
3: No, aspetta.
0: C'è qualcosa di più bello.
3: È proprio perché è il più bello.
0: Va bene, vai, smentiscimi.
3: Guarda.
0: No, vabbè.
3: Prima del fusillo, assaggia. Dai, ecco.
0: Mamma mia.
3: Noi aspettavamo questo momento.
1: È buono?
3: Col pane giusto. Ha fatto un boccone diretto proprio. Parlo io? Allora, togliamo la carne. Facciamo come si fa, vai.
0: Come si fa?
1: Allora,
0: una
1: noi
0: bella zuppiera, una zalatiera.
1: Nella zalatiera mettiamo un po' di sugo, poi mettiamo la metà.
3: Scolati bene.
0: Olè. E poi un altro strato.
1: E poi un altro strato.
0: Io metto prima un po' di questo, vai, così, uno.
3: Prima, Max, Rosy ti richiama,
0: mette prima
3: un formaggio perché sennò scivola.
0: Ah, è vero, perché
1: non si scivola. E mo ce ne mettiamo un altro po' e recuperiamo.
3: Ecco, abbiamo recuperato. Però dobbiamo anche muovere un po'.
1: Sì, muoviamo con questo.
3: Ecco.
1: Guarda qua che fusilli.
3: Guarda, io ti metto il formaggio e tu concludi con...
0: Ma con me? Come lì il vagabondo?
1: Mamma mia!
3: Allora io me la prendo da qua, come faceva la donna per assaggiare se poteva portarlo in tavola.
0: Che callosità, che sapore, com'è bello!
3: È buono!
0: Bello, bello!
3: Tu stai proprio mangiando?
0: No!
1: E diciamolo!
0: Quindi
3: a tavola non mangi più.
1: Portiamola a tavola.
3: Allora, Rosy, tocca a te. Il fusillo di Melito è pronto.
1: Ecco.
3: Noi andiamo a tavola e buon appetito.

0: Qui in Campania, nella natura incontaminata, un borgo autentico. Abbiamo incontrato delle persone fantastiche.
1: E anche fatto una bellissima passeggiata tra il verde incontaminato, acqua cristallina. Però come tutte quante le zone preziose della Campania, quelle delle aree interne vanno mantenute, vanno protette e vanno tutelate. Quindi il nostro auspicio con quello che stiamo facendo, con quello che faremo anche con le politiche di Regione Campania, è quello di tutelarle, valorizzarle e soprattutto tramandarle alle prossime generazioni.
0: Non ci resta quindi che invitare tutti al prossimo viaggio.
1: Salve. Ciao.

Oggi siamo a Sacco, un piccolissimo borgo di appena 600 abitanti. Siamo in provincia di Salerno, nel cuore del Parco del Cilento e del Vallo Idiano e Alburni, e questo luogo vi riserverà una serie di sorprese, dai siti naturalistici alle bellezze anche enogastronomiche che possiede e al bellissimo borgo e la chiesa. Andiamo a vederle.

0: stiamo lavorando nei piccoli borghi del Cilento per cercare di evitare lo spopolamento, per recuperare le tradizioni, la storia e tutto questo con le proloco del posto, che sono le sentinelle del territorio, di questi piccoli borghi che sono meravigliosi e sono poco conosciuti.
1: Anche oggi visiteremo un borgo affascinante nel cuore verde di uno dei parchi più grandi d'Europa, il Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Siamo a Sacco. Visiteremo la chiesa più grande della diocesi di Vallo della Lucania, un paradiso terrestre come le gole del Sammaro e tanto, tanto altro. Non vedo l'ora, ci accompagneranno Emilia, presidentessa della Proloco, e Franco, sindaco di Sacco, ma anche un grande conoscitore del territorio. Andiamo!

0: Franco, la chiesa più grande della diocesi di Valle della Lucania.
1: Eh sì, oggi abbiamo la possibilità, anzi avete la possibilità di ammirare questo splendore che avete già visto dalla facciata barocca del Settecento napoletano. È una chiesa che nasce su una chiesa precedente molto più piccola e questa nasce maestosa nel 1756, a un secolo dalla peste, e poi vedremo il perché. Qui ad esempio sono delle cripte dove venivano sepolti i sacerdoti, tutti i sacerdoti venivano sepolti in questa cripta e qui venivano deposti i resti mortali dei sacerdoti. Le altre due cripte invece riguardano la sepoltura della famiglia ducale. Qui c'è lo stemma della famiglia Villani, ecco lì c'è ad esempio c'è anche lo stemma della famiglia Spinelli, perché era imparentata con la famiglia Spinelli, la famiglia Villani, duca di Sacco, baroni di Roscigno, e che comunque erano anche di Polla, eccetera, quindi qui avevano proprio imparentato anche con la forte famiglia nobiliare di Laurino, che era il duca Spinelli. Questo è l'altare della Madonna degli Angeli e nel 1656, quindi un secolo prima della costruzione della nuova chiesa, accadde qualcosa di straordinario in questa comunità. Il 2 agosto del 1656 comparve sulla mano della Madonna il bubbone della peste, quasi ad assorbire in sé il maleficio, e ne dispensò la popolazione. Infatti da quel giorno cessarono le morti. Molti venivano nella chiesa da allora a ungersi con l'olio della lampa della Madonna.

0: E ci furono molti miracoli secondo le testimonianze di allora e ci furono delle donazioni incredibili per l'altare della Madonna. E quindi c'erano queste donazioni. Nel 1756 decisero questo clero illuminato, perché allora contava dai 10 ai 20 sacerdoti, più i diaconi, i chierici, quindi diciamo che era un clero molto ricco, e decisero di fare questa bellissima chiesa, ma non la fecero a caso. La fecero con un'architettura perfetta, anche all'interno crearono proprio delle situazioni, ad esempio vediamo delle vere chicche, dei veri tesori che si nascondono in questa piccola comunità. Questa qui è l'edicola che accoglie la Madonna, quella che è la
1: Ah,
0: seconda statua. Ed è una bellissima, una delle proprio delle scuole di ebanisti del territorio. Noi abbiamo il nostro Francesco Coccaro, no? Che è morto a 102 anni, mi sembra nel 2004, una cosa del genere, 2004-2005. E questa è una delle opere presenti, con
1: molto molto
0: sculture
1: interessante. Sono curioso
0: simboliche.
1: adesso però di vedere l'altare e cosa c'è dietro
0: Allora sì,
1: l'altare.
0: questo è un bellissimo altare marmoreo, fu commissionato nel 1796 circa. Ci sono i documenti, il contratto che si fece per il clero locale, quindi con l'arciprete e il tesoriere, con il marmoraro, quindi l'artista che poi doveva eseguirlo, De Luca, che aveva già fatto un altare simile ai Prati Vergini a Napoli, presso Piazza Cavour. Quindi diciamo che più o meno la cosa la stessa, cambia naturalmente il paliotto centrale che qui è intitolato a San Silvestro.
1: Invece alle spalle di questo bellissimo
0: Poi
1: altare.
0: alle spalle di questo bellissimo altare abbiamo
1: È un
0: questa
1: tesoro,
0: meraviglia che
1: conservato benissimo.
0: possiamo trovare anche con fatture diverse alla Certosa
1: Di
0: di
1: Padula.
0: Padula. Ecco, vedete gli intarsi, quei pannelli originalissimi, lì non ci sono pitture, solo il pirografo, gli intarsi, quindi questa è una tecnica che, cioè vederla in un piccolo paese come questo, si trova un altro esempio a Laurino, però Laurino era una chiesa molto
1: Molto
0: grande, la cala molto
1: importante.
0: importante, quindi Sacco diciamo che effettivamente se guardate, vedete tutti questi intarsi, i pannelli, e questo era il coro dove sedeva tutto il clero. Quando ti diceva messa, perciò dicevo io, era molto numeroso il clero. Quindi
1: Diciamo che
0: dice
1: dall'esterno della chiesa non si percepisce
0: l'importanza,
1: l'importanza
0: no, queste
1: storica che ha questa
0: sono opere
1: chiesa.
0: uniche. Qui invece possiamo ammirare, questa è la Cappella del Rosario, no? Questa è una bellissima pala risalente al 1578. L'autore è Consulmagno de Aquara, una bottega che allora lavorava molto su tutto il territorio, tant'è che nella collegiata di Laurino ce n'è una uguale, però più è perfettamente conservata rispetto invece ai misteri intorno alla Madonna, che qui invece non sono ben conservati, vedete?
1: Davvero molto molto interessante, potremmo parlare ore e ore perché questa chiesa lo merita veramente, io ti ascolterei veramente tante tante ore. Per adesso Emilia mi sta aspettando, un altro paradiso di questo borgo, Gole del Sammaro. Ci vediamo dopo, grazie Franco.

0: Siamo in uno dei posti naturalistici, un tesoro nascosto qui a Sacco, le Gole del Sammaro. Sono in compagnia di Emilia. Allora, i visitatori raggiungono questo luogo?
1: I turisti stanno venendo molto più spesso, molto più frequentemente, perché questo luogo sta diventando sempre più famoso. È patrimonio dell'UNESCO ed è effettivamente un patrimonio dell'umanità intera. Anche se per noi di Sacco questo luogo è un tempio, perché vede nascere la vita di un fiume con le sue acque cristalline che percorre ben 12 chilometri prima di riversarsi, di diventare affluente del fiume Calore. È uno dei posti più belli perché la natura ha lavorato per millenni per levigare, arrotondare questa massa calcarea. E io, anche se la mia prologo è nata da poco, un paio d'anni, però ho come obiettivo, come punto d'arrivo proprio riuscire a far capire l'importanza di valorizzare questo patrimonio e di tutelarlo. Valorizzarlo, farlo conoscere, ma anche tutelarlo.
0: Grazie Emilia, continuate così. Grazie anche per questo tour alla riscoperta di questi tesori nascosti qui nel Cilento. Ma adesso però passiamo la parola a Michele e Giovanna per una bella ricetta.

0: Giovanna, stiamo andando a casa di Maria Grazia, dove lei con alcune amiche ci preparerà delle ricette tipiche di Sacco.
1: Esattamente, dove io conosco già queste ricette, però qui addirittura c'è una versione un poco diversa, e quindi sono curiosa di saperlo.
0: Andiamo a vederlo.
1: Lidia, io oggi sono venuta a trovarti perché mi devi insegnare questa pasta che fate, come si chiama?
2: Si chiamano i ravioli fritti dolci.
1: Ravioli fritti. Questa ancora la devi lavorare, giusto?
2: Sì.
1: E vai, andiamo.
2: Prendere così.
1: La stendiamo. Quindi proprio come si faceva una volta, o tumbagno,
2: sì.
1: O la natura, come lo chiami tu? Questo qua, la come lo chiami? La natura. Hai preparato? Quindi cacio ricotta di capra cilentano, naturalmente, sì. Con limone.
2: Con scorza di limone.
1: E zucchero.
2: L'altro invece l'abbiamo messo lo zucchero e un poco di cacao.
1: Quindi noi abbiamo tutte e due le versioni.
2: Sì.
1: Quella antica e quella moderna. Tu sei pronta?
2: Quindi.
1: In alcune zone lo chiamavano pure bicchinotto, come lo chiamano? Raviolo.
2: Raviolo, lo chiamiamo noi raviolo. Raviolo fritto, allora mo facciamo prima questo.
1: E vai? Fammi vedere, perché questo qua io faccio la versione, diciamo, come pasta.
2: Ah sì, come è la stessa
1: dolce,
2: cosa.
1: Come dolce lo faccio a Natale, ma in un altro modo, quindi è una è tipica di Sacco solo.
2: Ma secondo me di intorno, perché allora non c'erano dolci, quindi se li inventavano.
1: Quindi la sfoglia hai fatto di tutta uova?
2: Uova, un poco di zucchero. E prima mettevano lo strutto, sì.
1: Quindi facciamo in questo modo.
2: Okay.
1: Vediamo, ecco qua. Noi iniziamo a farli. Ce li mettiamo qua per ora. Quindi in base alla forma come li vogliamo fare. Come ci capita la sfoglia,
2: come
1: giusto?
2: Sì.
1: Vai, vai. Ora facciamo questi al cioccolato.
2: Facciamo il cioccolato.
1: Al cacao più che cioccolato. Allora la storia è che quando sono arrivati gli americani hanno portato questo famoso cioccolato. Che noi non avevamo e che non conoscevamo. Che cosa è successo? Che tutta la parte, soprattutto salernitana, ma soprattutto cilentana, perché lo sbarco è avvenuto qui a Pestum, hanno iniziato a fare il sanguinaccio, si aggiungeva
2: di fatto,
1: il cioccolato. Le imbuttitelle che chiamiamo, queste qua, i ravioli, come li chiamate,
2: cioccolato.
1: Si aggiunge il cioccolato, ma addirittura le castagnelle, quelle con le castagne,
2: sì.
1: O con i ceci, sì, si aggiungeva, sì. Il cioccolato. E addirittura il cannolo, il classico cannolo che prima facevamo crema pasticcera e marmellata, si è iniziato a fare.
2: Sostituito col cioccolato.
1: Si è iniziato a fare crema pasticcera e crema al cioccolato e quindi ha cambiato veste anche il cannolo cilentano. Ecco qua. Noi abbiamo fatto.
2: Poi per sicurezza magari uno li fa così.
1: Ecco, allora facciamolo. E poi ce lo andiamo a friggere.

0: come li chiamiamo?
1: Ravioli fritti.
2: Al cioccolato e al limone. L'olio è pronto, vero?
1: L'olio è pronto, okay. Si può friggere. Ma mettiamo i ravioli.
2: Vabbè, la da pancia sotto va bene lo stesso. Questi sono i dolcetti antichi, che però tu mi hai detto che si chiamano ravioli.
1: Raffaioli fritti dolci.
2: Io perciò ti chiedevo, perché mi pareva strano.
1: Sì, che si usavano alle ricorrenze delle feste. A Sant'Antonio a giugno, il 2 agosto la Madonna degli Angeli. E poi le feste più piccole usavamo questi.
2: Spegniamo il gas e andiamo a impiattare. Questi col limone. Ci facciamo una grattatina di limone esternamente. Ci andiamo a mettere di limone così. Ci mettiamo?
1: Ci mettiamo.
2: Così voi fate così,
1: sì,
2: giusto?
1: Sì, sì.
2: E in questo caso
1: ci va
2: mettiamo lo zucchero a velo. Non esageriamo con lo zucchero,
1: sì,
2: perché fa male. Facciamo così e ci mettiamo un fiorellino
1: per l'occhio,
2: perché il primo senso è l'occhio.
1: Sì.
2: E quindi anche l'occhio vuole la sua parte. Va benissimo. Abbiamo fatto il piatto quello al limone. Ora ci facciamo. Questo è col cioccolato.
1: Dopo gli americani,
2: bravissima. Abbiamo iniziato a fare questo. Decora così tu? Decora con questo?
1: Allora mettiamo un po' di cacao.
2: Sì, no, metti prima questo.
1: Un pochettino al centro e questo.
2: Ecco qua.
1: Ok.
2: E adesso?
1: Un poco di cacao.
2: Andiamo a fare con un po' di cacao. Pure chi l'assaggia sa che cosa c'è. Va bene? E questo
1: è il tocco finale.
2: Noi con i raffaioli
1: siamo a posto.
2: Siamo a posto, li abbiamo preparati.
1: Dobbiamo solo mangiarli.
2: E ora ci mangiamo.

0: termina un altro incredibile viaggio alla riscoperta di questa campagna nascosta, di questi tesori che abbiamo in Campania.
1: Guarda, io all'inizio non vi avevo citato questa opera infrastrutturale molto molto audace. Ci troviamo sul ponte a campata unica più alto d'Europa. Ovviamente, come tutte quante le opere infrastrutturali, soprattutto in queste zone, hanno bisogno di manutenzione, così come anche gli assi viari. Certo, è nostro impegno, anche politico, quello di dare a questi luoghi la giusta ricchezza e attenzione che meritano. E io spero che, insomma, con questi nostri tour possiamo in qualche modo migliorare l'attenzione su questi luoghi.
0: Non ci resta che invitarvi al nostro prossimo viaggio.

0: Oggi siamo a Montesano sulla Marcellana, è un piccolissimo e bellissimo borgo a sud della provincia di Salerno. Siamo praticamente ai confini con la Basilicata. Siamo qui perché qui comincia il nostro tour dei borghi di eccellenza della Campania e tra l'altro siamo venuti perché l'anno scorso è arrivato quinto nel concorso I borghi più belli d'Italia. Concorso che è stato indetto da Rai3 in collaborazione con la trasmissione Alle falde del Kilimangiaro.
1: Quindi Montesano, dopo anche il quinto posto alla competizione del borgo più bello d'Italia, ecco, si candida ad essere una meta prediletta per chi vuole un turismo lento, un turismo di accoglienza, un turismo dei borghi, un turismo del centro storico. Salendo per quella salita dietro alle mie spalle si entra in un centro storico fantastico.
0: Questo piccolo borgo, 870 metri sul livello del mare, rappresenta, diciamo, il borgo tipico di quello che troviamo nelle nostre campagne. E adesso vi lascio ad Aldo che ve lo farà

0: visitare.
1: Grazie Michele, come ricordavi siamo a Montesano sulla Marcellana, un borgo con poco più di 6.000 abitanti, nel cuore verde del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, uno dei borghi più alti del territorio, siamo a 850 metri sul livello del mare. Oggi ci farà da cicerone un giovane montesanese, presidente della Proloco. Antonio!
2: Ciao Aldo, benvenuto!
1: Ciao, ciao! Allora, cosa visiteremo oggi?
2: Allora, partiremo da Piazza Gagliardi, dove è situato il Duomo di Sant'Anna, che è un po' il simbolo del territorio, per poi proseguire a Piazza Castello, la piazza antropizzata più alta della provincia di Salerno. Poi più tardi andremo a rinfrescarci alla foresta regionale Cognole Cirreta.
1: Abbiamo tanto da fare, sì. Non vedo l'ora, andiamo!
2: Va bene!

0: Stiamo passeggiando tra i vicoli del borgo di Montesano sulla Marcellana. Sembra quasi tornare indietro nel tempo.
1: Sì.
0: Il silenzio, la pace, i portali. Ma un turista che viene a Montesano cosa può visitare nel borgo?
1: Alle nostre spalle c'è la chiesa di Sant'Andrea del 1300. Di fianco abbiamo il palazzo Gerbasi, recentemente ristrutturato dall'amministrazione, che era un'appendice di altre strutture storiche baronali. Quindi c'è la casa dei servi, le stalle, i depositi, le carceri.

0: Abbiamo oltrepassato la porta di San Nicola, siamo a Piazza Castello, la piazza antropizzata più alta della provincia di Salerno, antica sede del castello medievale.
1: Da Piazza Castello c'è una visuale su tutto il Vallo di Diano, da qui è possibile vedere e anche ammirare il Monte Cervati, che è il monte più alto, la vetta più alta della regione Campania. Quando si parla di Montesano si parla di natura fondamentalmente. Montesano è anche storia, anche cultura. Basti pensare che è uno dei pochi territori nella provincia di Salerno in cui sono presenti tre spiritualità diverse. C'è l'abbazia di Cadossa con l'ordine dei Benedettini, c'è la grancia di San Pietro del Tumusso con l'ordine di San Nilo di epoca bizantina, c'è l'ex convento dei Cappuccini, dei Francescani, dove è presente la statua del santo più venerato della comunità.
0: Ti ringrazio Antonio per questo tour che abbiamo fatto insieme.
1: Grazie.
0: E adesso passiamo la parola a Michele e Giovanna. Ciao.
2: Oggi con noi qui a Casa Cauli c'è anche Giovanna Vorea, l'ambasciatrice del mondo della dieta mediterranea, e tra i vari giri che fai nel mondo oggi sei capitata anche qua.
3: Bellissimo.
2: Andiamo?
3: Andiamo in cucina.

0: Michelangelo, io oggi passavo di qua e sono venuta a pranzo da te. Che cosa prepari?
1: Ciao Giovanna. Allora, l'idea di oggi era di prendere un po' un piatto della tradizione, non solo locale, diciamo regionale, di fare la pasta e patate, però fatta in un altro modo. Riempiamo praticamente queste candele, che sono di grano saragolla, con ripieno di patate, patata rossa di montagna cotta al sale, in modo da lasciarla più asciutta, e poi la condiamo con questa crema di caciocavallo silano, che è un prodotto locale. E poi andiamo ad aggiungere del guanciale di maiale nero lucano e dei fagiolini lardari. Quindi, piatto molto semplice, quindi l'idea è di riprendere pasta e patate e anche la zuppa che si faceva una volta di patate e fagiolini.
0: Perfetto.
1: Con la componente maiale che non doveva mai mancare.
0: Resto qui con te allora.
1: Noi iniziamo con queste candele che abbiamo lessato a metà cottura e che poi andiamo a riempire con questo ripieno.
0: Il ripieno è fatto quindi di patate,
1: allora, patate
0: di montagna,
1: patate cotte al sale, e poi sale, olio, pepe, zafferano di Montesano, che dimenticavo.

0: Dimenticavo che è un prodotto anche del posto di Montesano e aggiungiamo giusto un po' di ricotta vaccina per ammorbidire il tutto.
1: Queste patate le produci tu nel tuo orto?
0: Sì, sono di produzione propria, come
1: bene.
0: I fagiolini produciamo.
1: Come le hai preparate, visto che le hai fatte al sale?
0: Sì, queste sono fatte al sale, semplicemente le laviamo, le adagiamo su un fondo di sale grosso e le inforniamo.
1: Okay.
0: Quando saranno pronte, circa 30-40 minuti, le apriamo a metà e con un cucchiaio andiamo a scavarle per poi lavorare.
1: Come una volta, come una volta.
0: Era
1: e così noi dobbiamo mantenere le tradizioni, le eccellenze di ogni luogo. Quindi adesso abbiamo riempito queste candele. I grani sono di questa zona?
0: Questo grano Saragolla, sì, è di un'azienda locale che produce questa pasta e i propri grani locali. Invece qui a parte andiamo a fare per i fagiolini lardari, dove mettiamo un po' di olio, un po' di aglio e aggiungiamo il grasso del guanciale per dare più stabilità al piatto.
1: Invece questo?
0: Questa invece è la crema di tipo una fonduta di caciocavallo. Caciocavallo silano locale, sì, ovviamente.
1: E adesso invece salti i fagiolini qui.
0: Salto i fagiolini velocemente.
1: Hai lessato?
0: Che ho lessato pochi minuti.
1: Hai già salato in cottura?
0: Leggermente sì, il sale va, l'acqua va sempre un po' salata, sale, pepe. Aggiungiamo giusto un po' di menta per dare anche un po' di freschezza al piatto.
1: I fagioli sono pronti.
0: La pasta anche.
1: Un attimo. Abbiamo già la fonduta pronta,
0: diciamo la fonduta.
1: Di quest'area, però non la fonduta.
0: Diciamo una crema di caciocavallo che è molto semplice.
1: Sì.
0: Ok.
1: Quindi in realtà questo potrebbe essere anche un piatto completo, giusto?
0: Sì,
1: abbiamo
0: alla fine
1: i carboidrati, il salame, abbiamo il formaggio,
0: sì, potrebbe essere un piatto
1: vegetali
0: unico.
1: E abbiamo le verdure, quindi le vitamine. Quindi può essere un piatto unico totalmente.
0: Sì. E ultimiamo con un po' di guanciale leggermente soffritto.
1: Michelangelo, il piatto è pronto?
0: Abbiamo usato tutti gli ingredienti, andiamo ad ultimare semplicemente con
1: zafferano.
0: Un po' di menta fresca e lo zafferano
1: allora,
0: di Montesano.
1: La menta la metto io, eccola
0: lo
1: qua.
0: Lo zafferano ovviamente ce l'avevamo già nel ripieno di patate,
1: vabbè, però
0: andiamo ad usare un po' di stimmi.
1: Mamma mia, che spettacolo.
0: Un po' di stimmi sopra a finire il tutto.
1: Ok, il piatto è pronto.

0: Terminiamo questo viaggio indimenticabile in un luogo naturalistico proprio della regione Campania.
1: Sì, siamo alla foresta Cerreta Cognole, che è un luogo di regione Campania gestito dalla regione e che tra l'altro è un'attrattiva fantastica per i nostri ragazzi. Qui c'è un parco avventura, tra l'altro qui addirittura c'è un piccolo allevamento di animali selvatici, un centro di recupero per la fauna e per la flora, quindi è bello che i nostri ragazzi conoscano anche queste realtà. È un luogo molto semplice da raggiungere, confina con l'autostrada, quindi è facile arrivarci, potete approfittare e venire qui, fare un bel picnic, giocare, far giocare i vostri ragazzi qui nel parco avventura, farli rimanere immersi nella natura per un bel po' di tempo e poi portarli anche nei bellissimi borghi che confinano con questo luogo.
0: Non ci resta che invitare tutti al prossimo viaggio. Ci vediamo al prossimo viaggio.
1: Ti aspettiamo.

Nel 2025 l'uso dell'intelligenza artificiale riguarda solo il 19,9% dei 16-74enni, collocando l'Italia al penultimo posto nella graduatoria europea, a fronte di una media nei paesi dell'Unione del 32,7%. Anche tra i giovani 16-24enni lo scarto rispetto alla media europea rimane ampio, 47,2% contro 63,8%. L'uso dell'intelligenza artificiale è positivamente associato al livello di istruzione, dal 3,6% delle persone con al massimo la licenza media al 32% di chi ha un titolo terziario. A renderlo noto è stata l'Istat nel rapporto annuale 2026

0: presentato a Roma alla Camera dei Deputati. In un giorno medio settimanale, il tempo trascorso dalla popolazione nell'utilizzo di internet e dispositivi digitali è pari a 3 ore e 53 minuti. L'uso del digitale, rileva l'Istat, accompagna tutte le fasi della vita, ma il valore più elevato si registra tra i 15 e i 24 anni, 5 ore e 47 minuti. Un team di ricerca che comprende Enea ha testato con successo due tecnologie laser avanzate presso il Joint European Torus, uno dei più grandi reattori sperimentali a fusione nucleare. L'obiettivo è stato di monitorare a distanza e in tempo reale i materiali esposti al plasma e quantificare in situ il combustibile, garantendo sicurezza ed efficienza dei futuri impianti. Finanziate dal consorzio Eurofusion, le campagne sperimentali hanno permesso sia di tracciare i depositi di deuterio e trizio, ma anche l'elio prodotto dalla reazione di fusione, che di determinare la composizione chimica delle superfici interne del reattore e di verificare l'eventuale erosione del suo strato superficiale, senza la necessità di lunghe e complesse operazioni di rimozione dei componenti della camera da vuoto. Pensiamo al circolo polare artico in relazione allo scioglimento dei ghiacci, ma vanno considerati anche gli inquinanti prodotti soprattutto a latitudini più basse e trasportati lassù dalla circolazione atmosferica. Nello specifico, le polveri contribuiscono a rendere il ghiaccio più scuro, favorendone una sua fusione più rapida, ma possono creare anche problemi sanitari qualora si abbiano picchi di PM10. È quindi essenziale avere una previsione accurata della concentrazione delle polveri. Questo è uno degli obiettivi del progetto europeo Arctic Passion, che coinvolge anche ricercatori dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR di Montelibretti a Roma, che hanno studiato il problema usando l'intelligenza artificiale. È stato infatti ottimizzato un modello di architettura di rete neurale per prevedere la concentrazione di PM10 su Artico e Nord Europa, che utilizza dati di PM10 nel recente passato e previsioni meteorologiche e informazioni geografiche del sistema Copernicus. Uno studio condotto dall'Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Modena, CNR Nano, e dell'Università di Modena e Reggio Emilia fornisce un importante passo avanti nella comprensione dei materiali bidimensionali, promettenti per l'elettronica del futuro. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, chiarisce un aspetto finora poco compreso della cosiddetta ferroelettricità di scorrimento, fenomeno che potrebbe abilitare dispositivi elettronici più veloce e a minore consumo energetico. Si aprono nuove prospettive, in sostanza, su consumi energetici ridotti e integrabili nei circuiti di nuova generazione. Il lavoro affronta un problema aperto nel campo della ferroelettricità, che è la proprietà di alcuni materiali di presentare una polarizzazione elettrica spontanea e reversibile, la cui direzione può essere controllata applicando un campo elettrico. Questo consente al materiale di assumere due stati distinti e controllabili, che possono essere utilizzati per rappresentare informazioni in modo analogo ai bit nelle memorie digitali.
1: Federica
2: Pasquale,
1: giornalista, logorroica,
2: fastidioso,
1: scombussolato,
2: sì, rompiscato.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
2: Che va visto, perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
2: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pi, che merita il gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pi ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare, per quel che riguarda insomma il disturbo alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato. Perché? Parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte, quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arsenio non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
0: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa. Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti ai domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili, inducendo

0: titoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti, pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti, superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti, privi dei servizi essenziali, e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
1: Ieri pomeriggio, presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo, si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
2: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica, ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
3: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baglia e tu gli dici: mi dici chi è il Papa? E ti dice: Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci un linguaggio plausibile. Non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
0: Importante operazione stazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente.

0: Lauria e Francavilla in Cinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, i quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini. Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economiche esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
1: La provincia nella sostanza che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
2: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
3: La persona si rivolge direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
4: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili, ma

potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pica ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare per quel che riguarda, insomma, il disturbo alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato, perché parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arsenio non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
0: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa. Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti, privi dei servizi essenziali, e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
2: Ieri pomeriggio, presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo, si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
3: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica, ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
4: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baglia e tu gli dici: mi dici chi è il Papa? E ti dice: Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci un linguaggio plausibile. Non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
0: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro, su richiesta della Procura della Repubblica, hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga aggredì due coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze, di

0: dell'esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, i quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini. Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economica esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
1: La provincia, nella sostanza, che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
2: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
3: La persona si rivolge direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
4: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista.
1: Giornalista.
0: Logorroica.
1: Fastidioso.
0: Scombussolato.
1: Sì. Rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' a freddo.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo Logorroica, la dice già lei, eh?

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Col territorio comunale delimitato nel tratto meridionale dal corso dell'Ofanto, tra l'alta valle di tale fiume e la valle del torrente Cortino, su una verde collina, Calitri presenta una conformazione urbanistica assai peculiare, anzi unica tra i paesi dell'Irpinia, a cagione della forma triangolare che caratterizza il centro storico, con edifici collocati secondo una sorta di stratificazione o terrazzamento, cioè gradoni paralleli. Il centro storico di Calitri si caratterizza per i numerosi edifici ed elementi architettonici ed artistici assai interessanti. Portali d'ingresso in pietra, loggette corredate da colonnine, piazzette, stradine, vicoletti e scalinate, tutti elementi che ricordano l'origine medievale del borgo.

Nelle grotte stagionano le sfere dei caciocavalli, appese come tante lune nella penombra. Il caciocavallo podolico è un formaggio di antichissima tradizione, tipico delle zone collinari e montuose. Le forme di caciocavallo si lasciano stagionare anche 2 anni e più, al termine dei quali il formaggio si presenta ricoperto di muffe bianche sotto le quali la pelle è dura e lucente, la pasta compatta di colore giallo-oro intenso, dall'aroma acuto e persistente e sapore pieno, pastoso e delicato, che diventa piccante nel corso della stagionatura. Si tratta di un formaggio di straordinaria qualità, semiduro, con forma tipica a pera e una testa superiore variamente modellata.

Raggiungendo il punto più elevato della collina su cui insiste Calitri, la vista è attratta da un enorme ammasso di ruderi ed edifici in restauro, che costruiscono ciò che rimane del castello medievale e del palazzo baronale Mirelli. In data 21 agosto 2001, nei locali del Borgo Castello venne inaugurata la mostra permanente della ceramica calitrana. Se il territorio di Calitri è assai ricco di argille, le cui caratteristiche di purezza e malleabilità le rendono idonee ad essere facilmente manipolate, nessuna fornace, sia remota sia medievale, è stata finora individuata, per cui mancano prove che la lavorazione del materiale sia stata effettuata sin dai tempi antichi. Tuttavia, la copiosa presenza della materia prima di ottima qualità ed il recupero di oggetti di ceramica risalenti al periodo IV-III secolo a.C. rendono plausibile l'ipotesi dell'impianto di fornaci sin dall'antichità. Non a caso, Calitri è nota come città della ceramica. Una ulteriore conferma della presenza di centri di lavorazione della ceramica viene dai recenti ritrovamenti in località San Zaccaria e Santa Maria in Ecle, di alcuni reperti maiolicati, XIII-XIV secolo, presso i siti dove esistevano monasteri benedettini. Occorre risalire ad una lettera del 1573 per poter legittimamente dedurre la sussistenza di fornaci a Calitri, visto che nel documento, che si trova presso l'archivio di Stato di Parma, il cavalier Gesualdo scrisse al cardinale Alessandro Farese facendo riferimento ad un ordine di vasi da spedire nella capitale, come pure è attestata documentalmente la presenza di una fornace nel 1688 nella località Posterla e di due in via dei Faenzari nel 1737. E prove documentali dell'attività delle fornaci diventano sempre più consistenti e ricorrenti nelle epoche successive.

Il castello, sicuramente già eretto nel XIII secolo, in quanto indicato negli Statuta Officiorum del Regno Svevo pubblicati dal Winckelmann, il Castrum Calitri nel 1240, allora di pertinenza imperiale sveva, venne restaurato e potenziato nel quadro del rafforzamento delle strutture difensive dell'Italia meridionale, secondo la volontà dell'imperatore Federico II di Svevia. Ciò spiega perché, durante la successiva denominazione angioina, il citato Castrum era uno dei fortilizi difensivi efficienti, una quarantina, rientranti nel Principato e Terra Beneventana.

nel 1276 il re Carlo d'Angiò concesse il castello alla barone di Fleury. La struttura andò poi ai Del Balzo e nel 1304 ai Gesualdo, che lo tennero fino all'estinzione del casato, avvenuta nel 1629 con la morte di Isabella. I Gesualdo elessero il castello a loro residenza, che migliorarono ed ampliarono, sottoponendolo a continui lavori di manutenzione e restauro, anche per riparare i danni provocati da diversi terremoti succedutisi tra il XVI e XVII secolo, e particolarmente in relazione a quello devastante del 1561, che dissestò l'intero paese, quando era feudatario Luigi IV Gesualdo.

Nel XVII secolo il castello andò ai Ludovisi, i quali nel 1676 lo cedettero unitamente ai feudi di Calitri, Castiglione e Santa Maria in Ecle ai nuovi feudatari Mirelli. Prima della fine del XVIII secolo, proprio i feudatari Mirelli incaricarono il Chianelli di procedere ad una valutazione della struttura e dei danni da questa riportati a seguito dei terremoti del 1688 e del 1692, che non dovettero essere eccessivi, se dalla relazione estimativa risultò che si trattava di una bella macchina di fabbrica. Ciò doveva corrispondere alla realtà, visto che anche Castellano, che visitò il castello nel 1691 nella Cronica Conzana, esaltò la bellezza e la sicurezza della struttura cinta da mura, quattro porte, due ponti levatoi e centinaia di stanze,

Il drammatico terremoto dell'8 settembre 1694 rase quasi completamente al suolo il castello, oltre a provocare danni diffusi nel paese e circondario. I morti furono circa 300 e migliaia i feriti. Tale drammatica circostanza persuase i superstiti feudatari Mirelli ad abbandonare definitivamente il vecchio sito, ormai ridotto ad un ammasso informe di ruderi, e riedificare un palazzo gentilizio, il palazzo baronale, detto Palazzo Mirelli. Ora spostiamoci alla chiesa dell'Immacolata Concezione. Nel 1710, sotto la guida dei gesuiti della congregazione del padre Pavone, fu fondata la Confraternita dell'Immacolata Concezione di Calitri. L'anno successivo, in una zona appena fuori dalle mura urbane, il Sierro di San Biase, iniziò la costruzione della chiesa ad opera delle maestranze locali e paesi limitrofi. Il corpo di fabbrica, in origine a navata unica e coperta a tetto, fu consacrata nel 1714 e dopo il terremoto del 1732 fu ampliato realizzando il nuovo altare maggiore che accolse la statua dell'Immacolata Concezione e la cupola sul presbiterio. Nel 1846 furono aggiunte le navate laterali. Nel 1914 fu completato il soffitto a cassettoni. La chiesa dell'Immacolata fu danneggiata dal devastante terremoto del 1980 e successivamente ricostruita con struttura portante in cemento armato. Al centro, sotto la statua dell'Immacolata, una cornice lignea con l'immagine stilizzata della terra di Calitri. La composizione è chiusa in alto da un architrave con marcati aggetti al di sopra delle colonne, che sorregge un fastigio decorato da cartocci e angioletti indorati, culminante in una grande corona sormontata dalla croce. L'altare maggiore in legno di tiglio dipinto e indorato fu realizzato tra il 1738 e il 1746. Si presenta diviso in tre scomparti da quattro colonne composite con fusti decorati da girali di fogliami indorati e le basi quadrate. Ospita nella nicchia centrale, quella più grande, la statua dell'Immacolata. Ai due lati, in due nicchie più piccole, sono collocate le statuette in cartapesta di San Giuseppe e di San Filippo Neri, acquistate nel 1747 a Napoli.

All'interno si osservano alcuni pregevoli manufatti, tra cui il banco di legno per gli ufficiali maggiori della confraternita, in noce intagliato, di pregevole fattura, lo stiacciato donatelliano della formella centrale raffigurante l'Immacolata Concezione, un'acquasantiera in marmo bianco del XVI secolo, decorata con lo stemma dei feudatari Gesualdo,

La chiesa dell'Immacolata conserva la facciata principale con i portali in pietra del XVIII secolo, composta da una cornice quadra sormontata da un timpano spezzato, con alle estremità due giare e al centro una nicchia centinata decorata da due volute laterali e da una croce alla sommità. A Calitri a termine il nostro viaggio in Irpinia e lasciamo con rammarico questo splendido paese.

Castel del Monte è un edificio del XIII secolo, fatto costruire in Puglia dall'imperatore Federico II. L'edificio, oltre a essere un esempio di costruzione precisa, è carico di simbolismi che hanno appassionato numerosi studiosi. L'ottagono su cui è basata la pianta del complesso e dei suoi elementi è una forma geometrica fortemente simbolica. Si tratta della figura intermedia tra il quadrato, simbolo della Terra, e il cerchio, che rappresenta l'infinità del cielo e quindi segnerebbe il passaggio dell'uno all'altro. La scelta dell'ottagono potrebbe derivare dalla cupola della roccia a Gerusalemme, che Federico II aveva visto durante la Sesta Crociata, o dalla cappella palatina di Aquisgrana. L'intera costruzione è intrisa di forti simboli astrologici e la sua posizione è studiata in modo che nei giorni di solstizio ed equinozio le ombre gettate dalle pareti abbiano una particolare direzione. A mezzogiorno dell'equinozio di autunno, ad esempio, le ombre delle mura raggiungono perfettamente la lunghezza del cortile interno ed esattamente un mese dopo coprono anche l'intera lunghezza delle stanze. Due volte l'anno, inoltre, l'8 aprile e l'8 ottobre, ed ottobre in quel tempo era considerato l'ottavo mese dell'anno, un raggio di sole entra dalla finestra nella parete sudorientale e, attraversando la finestra che si rivolge al cortile interno, illumina una porzione di muro dove prima era scolpito un bassorilievo. Sulle due colonne che fiancheggiano il portale d'ingresso sono accovacciati due leoni. Quello di destra guarda verso sinistra e viceversa. Sono rivolti verso i punti dell'orizzonte in cui il sole sorge nei due solstizi d'estate e d'inverno.

Malgrado sia comunemente definito castello, l'esatta funzione dell'imponente edificio è tuttora sconosciuta. Privo dal punto di vista architettonico di elementi tipicamente militari e di fossati, posto in una posizione non strategica, in realtà l'edificio non fu probabilmente una fortezza. A causa dei forti simbolismi di cui è intrisa, è stato ipotizzato che la costruzione potesse essere una sorta di tempio, forse una sorta di tempio del sapere, in cui dedicarsi indisturbati allo studio delle scienze.

Per questa puntata di selfie vi porto in un luogo dove l'amore è scolpito, possiamo dire così, dove è scolpito nell'arte, è scolpito nella pietra. Un amore scolpito da due artisti che si sono ritrovati sia lungo la strada dell'arte sia lungo la strada dell'amore. Questa è la storia di Antonella e Leonardo. Siamo arrivati, ora andiamo a scoprire l'arte di Antonella e di Leonardo in questo laboratorio d'arte non solo a cielo aperto, perché le opere sono anche a cielo aperto, ma è un laboratorio d'arte storico di Caggiano, e cercheremo anche di scoprire i segreti di questi due artisti, magari anche i segreti d'amore, perché no?

0: Antonella? Ecco qua.
1: Ce n'è solo uno, ma non la fai, non muore.
0: Allora Leonardo, io faccio tutte riprese, poi questa è la puntata, è questa. Andiamo. Dove andiamo?
1: Andiamo di qua. Antonella si è assentata un attimino, è andata a bere.
0: Ah, quasi.
1: Sì,
0: oh.

0: dove?
1: Dove
0: a
1: siete Carrara, cresciuti?
0: Vi siete cresciuti là 16 anni fa?
1: Sì.
0: No, di più.
1: No, di più, perché nel 2000, sì.
0: E quindi l'arte ha fatto conoscere l'amore, ok, questa è una grande cosa. Ma...
2: quindi mi ha conosciuto in queste vesti, senza scollature, trucco.
1: Era già impolverata quando l'ho vista.
0: Tu siciliano?
1: Sì.
0: Di?
1: Di Campo Fiorito, un paesino vicino a Corleone.
0: Io di solito parto così facendo l'intervista. Nome?
1: Leonardo.
0: Cognome?
1: Gianni.
0: A Caggiano. Dalla Sicilia a Caggiano, passando per Carrara. Sì. Nome?
2: Antonella.
0: Cognome?
2: Carucci.
0: Da Caggiano a Caggiano.
2: Da Caggiano a Caggiano, passando per Carrara.
0: Io venendo qui ho raccontato che oggi vengo a scoprire un amore scolpito nella pietra. Può essere questa...
1: Sì, sì,
0: si può raccontare
1: fare.
0: Così.
1: Sì, sì, sì, certo.
0: Si può fare l'arte qua?
1: Sì, certo che si può fare. Si può fare con tanta volontà, però. Tanta ostinazione.
0: E ora dopo faccio l'intervista sia doppia che singole. Ora vediamo un po' come ci muoviamo nel laboratorio. Come si chiama questo laboratorio? Carucci.
1: Questo è il laboratorio Carucci, diciamo.
0: Dai un nome. Troviamo il nome, vediamo se riusciamo a trovarlo.

0: dire qua in proprio.
1: Quindi il lavoro del marmo, ma sì. Il lavoro a livello, diciamo,
0: artigianale
1: sì. Ma non per l'arte.
0: No, assolutamente, per l'edilizia.
1: Per l'edilizia.
0: È capitato al posto giusto, nel momento giusto, perché nell'80 purtroppo c'è stato il terremoto, quindi si è trovato già pronto lui per tutta la ricostruzione che poi purtroppo c'è stata. Però
1: tu sei cresciuto nel marmo?
0: Sì, nella polvere.
1: Nella polvere. Quindi ti è andata subito questa voglia di creare, di lavorare il marmo, oppure all'inizio sei stata...
0: No, l'ho sempre percepita come una cosa che mi apparteneva e quindi ho voluto portare avanti questa cosa qua. Da bambina già venivo qua dentro a sporcarmi, quindi è qualcosa che a me ha sempre appassionato.
1: E che ti ricordi la prima cosa che hai creato?
0: Sì, infatti l'ho cercata pure diversi anni fa, ma non sono riuscita a trovarla. Era un pezzettino di pietra di Trani. E io volevo provare a fare una sorta di vasetto, però non mi davano gli strumenti perché costano comunque gli strumenti.
1: Potevo romperli
0: e quindi a Chiappaio presi un cacciavite con un martello e provavo a fare questo.
1: Vedendo tuo padre, quindi come lavorava tuo padre, quindi l'hai creato, poi mi te lo ricordo.
0: No, non l'ho creato perché mi si è rotto, col cacciavite non riuscivo
1: a farlo.
0: Non era appropriato.
1: Tuo padre ancora viene nel laboratorio?
0: Ancora? Sì, ancora viene, nonostante il pensionato con il giro.
1: Cioè, gli piace, sono sempre suo.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Quindi dalla polvere per emergere.
0: Esatto.
1: Okay, quindi la parte artistica quando è nata? Dici, non voglio fare soltanto la parte, diciamo, di lavoro, ma proprio la parte artistica. La
0: dopo artistica. Quando siamo andati a Carrara, perché io poi ho proseguito, lui ha continuato a fare lo scalpellino, però poi dopo andando a Carrara ho approfondito questa passione per il marmo, però là poi è arrivata l'Accademia di Belle Arti, quindi il livello di arte.
1: Leonardo Siculo.
2: Siculo
1: a Carrara, conosci questa ragazza? Nonostante la sua, diciamo, non era sempre stupenda, immagino, sì. Ma non era investito. Cosa ti ha colpito?
2: No, vabbè, lì per lì, quando sono arrivato, diciamo, a Carrara, ci ha presentati il nostro professore di scultura. E lei era già lì da un po', e quando sono arrivato io mi fa dire. C'è sto ragazzo della Sicilia, dice, parlaci tu che vuoi, che del sud ti capite meglio.
1: Ecco.
2: E allora, insomma,
1: avete capito?
2: E lei mi ha spiegato un pochettino come funzionava, diciamo, la scuola, eccetera, eccetera.
1: Ma tu perché hai scelto? Cioè, perché Carrara, dalla Sicilia a Carrara? Allora, già facevi là? Ecco.
2: Io, sì. Già lavoravo in Sicilia, io ho fatto il percorso inverso, diciamo. Io dopo le scuole, diciamo, obbligatorie, sono andato direttamente là a lavorare in laboratorio. Lavoratore da un marmista, un artigiano della mia zona, sì. E lì ho iniziato a lavorare con marmo, con, diciamo.
1: Non solo dal punto di vista artistico, ma dal punto di vista lavorativo.
2: Sì, anche lavorativo, ma anche artigiano, perché questo artigiano era anche un artista, adesso non c'è più, dico era perché.
1: Come si chiamava? Così lo ricordo.
2: Domenico Calcara.
1: Okay.
2: Lui era un artista e gli piaceva molto l'arte, infatti scolpiva da autodidatta e tutto, diciamo. Io ho lavorato con lui 7-8 anni.
1: Quindi 17, 16, 18 anni, quel periodo là?
2: No, praticamente avevo 24 anni quando poi a un certo punto ho deciso di mollare tutto, mollare il lavoro, perché erano già 9 anni che lavoravo in queste ditte qua. Sì, no, prima con lui, poi col padre, comunque. Dopodiché ho deciso di mollare tutto perché mi era venuta sta voglia, che io già avevo cominciato a fare esperienza anche a Vicenza come scultore.
1: Quindi stai allargando le tue vedute.
2: Sì, a un certo punto avevo bisogno di approfondire, diciamo, l'arte, e allora l'unico modo per approfondire, diciamo, l'arte e allargare le mie vedute era proprio Carrara, perché lavorando con marmo, diciamo che Carrara, diciamo,
1: era
2: la capitale del marmo a livello mondiale.
1: Tu stai portando avanti una tua tante opere, ma c'è una mostra che è spettacolare, che riguarda delle barche.
2: Delle barche, sì.
1: Me la racconti?
2: No, la barca praticamente è, diciamo, è l'archetipo del significato del viaggio, no? Il viaggio, cioè la barca ha sempre simboleggiato, diciamo, il viaggio.
1: Non stare fermi,
2: il fatto di iniziare un percorso, di andare a esplorare non solo, diciamo, fisicamente ma anche mentalmente. C'è il viaggio raccontato non solo a livello di crescita ma anche di introspezione, del cercare di riuscire a capirsi.
1: E queste bacche, quante sono che hai creato nel corso del tempo?
2: Allora, sono

0: praticamente 100 barche, mini, sono piccoline, è una serie limitata di 100 barche.
1: Le barche le lasciate.
2: Una c'è però.
3: C'è quella,
4: ma c'è quella di Nico, piglia quella di
2: Nico. No, beh, iniziamo da questa.
3: Una in fase di lavorazione, lasciate a casa.
2: Allora. Eccola qua, una eccola qua. Lui non c'entra niente.
0: Sì, no, questo qua è un progetto veramente per una barca grande, una panchina, è la barca praticamente.
2: Ah, quindi questo diciamo è il modellino
0: è
2: per
0: un modellino per un monumento, diciamo.
2: Da fare dove?
0: Nel mio paese, okay. In Sicilia.
2: Quindi magari quando succederà lo scendiamo in Sicilia?
0: Vabbè, speriamo che diciamo che stanno cercando di raccimolare i soldi. Quello che
2: abbiamo. Però questa è anche una bella idea. Di creare una barca come un monumento. E...
0: Sì, sì, infatti. Poi è praticamente dedicata al mio paese, perché il fatto che sia la botte, sì. Il mio paese si chiama Campo Fiorito.
2: Perfetto. È sul mare, perdona l'ignoranza.
0: No, è su in collinare, diciamo, okay. L'entroterra.
2: In provincia di?
0: Palermo.
2: Ah, qui siamo. Quindi questa sarà. Però più o meno sono così la flotta che dicevamo prima, è questo lo stile.
0: Sì, sono tutte, diciamo, quelle. La flotta fanno parte di derivano da materiale di
2: recupero.
0: Di recupero, ecco. dopo diciamo che ho lavorato altri lavori, con il recupero, con lo scarto di
2: sta materiale, okay.
0: Qua ho creato questa flotta e praticamente è stata recuperata da
2: quindi non si butta niente qua.
0: Non si butta niente, è un po' come il maiale.
2: Ecco qua, arrivata la barca grazie a Zaira. Questa
0: ecco qua, questa è una delle 100 barchette, sono una diversa dall'altra, però adesso
2: è bellissima questa, tutta levigata uguale prima.
0: Ognuna anche delle lavorazioni diverse.
2: In base al materiale.
0: In base al materiale.
2: Posso?
0: Sì, sì.
2: Ecco, arrivano anche clienti nel frattempo. Questa è bellissima.

0: Ciao Zaira, allora quanti anni hai? Non ti riprendo perché sei un po', penso che sei minorenne. Allora, posso riprenderla? Beh, oh, dici Zaira, ok. Zaira, guarda, è selfie, guarda il selfie, mi riprendeva a me. Allora, Zaira, ti piace la scultura? Ma pure tu
1: Faccio artistica a Potenza.
0: non lo so, non è che ti conosco, ora ti sto imparando a conoscere. E che vuoi fare da grande?
1: Cinema e fotografia.
0: Ah, proprio, cioè andiamo già verso il fine, sono contento. Quindi l'arte della scultura però la porti avanti. O vuoi costruire film? Però l'influenza di mamma e papà
1: Sì.
0: si sente forte.
1: Sì.
0: E quando li vedi lavorare che provi? Quando creano questo.
1: Comunque sono contenta perché è una cosa che piace anche a loro.
0: Ok, grazie Zaira.
2: Contenti loro.

0: Abbiamo intervistato il papà, abbiamo intervistato il marito in questo caso, abbiamo intervistato la figlia, un altro figlio troverà la sua strada a 12 anni. Ora Antonella, vieni con me e andiamo, ho visto di tuo fuori un occhio, che è, diciamo, è il tuo occhio, andiamo a vedere un po', dove siamo, qui, giusto? Era qua, dove vuoi fare, quale occhio vogliamo far vedere? Questo va bene?
1: Questo qua, sì, questo grande qua, questo qua è solo occhio, quello è maschera. Allora, abbiamo la lucertola.
0: Parliamo dell'occhio.
1: Occhio, ecco.
0: Da dove nasce questa idea? O queste idee?
1: L'idea nasce dalle pietre, perché a volte ho la sensazione che le pietre mi guardano.
0: Beh, ci può essere.
1: Sì, è come se cercassi l'ispirazione, vedo un masso, allora cerco di capire cosa c'è dentro, cerco di vedere oltre la crosta cosa ci può essere, sento...
0: E poi è una cosa però di psicologica anche verso l'uomo? L'uomo, cosa c'è dietro l'apparenza?
1: No, mi affascina il fatto di sapere che loro ci sono da millenni qua, che hanno subito evoluzioni, ere, geologiche, minerali, eccetera. Quindi tutta questa cosa qua mi fa venire fuori questo pensiero, che è come se

0: io dovessi guardare la roccia, io devo guardare la terra, perché in questo caso rappresenta la materia geologica, quindi la terra, però poi da un certo punto di vista mi sento anche osservata, perché poi sono io che devo cercare di tirar fuori qualcosa da questi massi, e quindi è venuta fuori
1: Quest'idea.
0: questa idea.
1: Quando? Quanto tempo? Quando è che lavori
0: Ma
1: su
0: in realtà è
1: quest'idea? Che
0: un'evoluzione, perché io ero partita dalle maschere,
1: dopo andiamo a
0: che
1: vedere.
0: dopo andiamo a vedere, e quindi poi dalla maschera, andando a scardinare tutto quello che era superfluo, e il nucleo centrale, che era quello che più mi affascinava, era appunto l'occhio. E quindi,
1: Posso?
0: sì, certo,
1: Di cosa è fatto?
0: questo è uno specchio, uno specchio.
1: Qui tu hai pensato proprio all'occhio per guardarsi anche, guardare anche se
0: Sì,
1: stessi.
0: guardare se stessi, perché poi noi ci riflettiamo nell'opera, e quindi facciamo parte dell'opera, diveniamo parte dell'opera propria.
1: Un'opera che è arrivata anche a Parigi.
0: Sì, questa sì.
1: Come è arrivata a Parigi? Cioè, come sei Antonella Carucci da Caggiano a Parigi? Una grande soddisfazione, ma come ci sei arrivata?
0: Jean-Pierre Marie e François Russo Marie, lei ha
1: Ok.
0: origini napoletane, ha studiato a Napoli, è venuta a fare un master a Napoli, è una biologa, ha conosciuto il professore Persico, Pasquale Persico, che
1: Come no?
0: lui è un economista, però entrambi, tutti quanti, sono appassionati d'arte, e un giorno appunto il professore Persico l'ha portata qua nel laboratorio, perché loro amano circondarsi
1: Conosce.
0: di arte, sono dei collezionisti, e a Parigi hanno costruito una sorta di certosa, dove ospitano, un po' come si faceva nelle vecchie certose, ospitano gli artisti per esporre. In questo caso hanno conosciuto me e mi hanno invitato appunto ad esporre a Parigi.
1: Emozioni?
0: Tantissima, tantissima. L'emozione è quella di trovarsi in un luogo proprio immersi nell'arte, con artisti,
1: Protagonista
0: fotografi.
1: poi di quel luogo.
0: Protagonista, sì, però poi alla fine eri circondata da amanti di arte, c'erano fotografi, collezionisti, gente che fa arte a Parigi, quindi per me è stata un'esperienza veramente importantissima, perché riesci a capire dove sei arrivata, dove potresti arrivare, quali sono i tuoi limiti, quali sono le tue possibilità, quindi è comunque una
1: Una
0: porta.
1: grandissima
0: Sì.
1: porta. Perfetto, adesso andiamo a vedere un po' di opere qua attorno, così me le spieghi.
0: Sì.
1: Andiamo a vedere altre opere.
0: No, le domande è meglio di no.
1: Facete voi, io vi seguo.
0: Oh, ciao, certo.
1: Wow. Qua fra marmi, uccelli che cantano. Quando sono arrivato c'era tuo marito che lavorava con la musica. Lui è? O lei è?
0: Renara, questa è Renara, questa ce l'ha un nome.
1: Da dove nasce pure l'idea di fare
0: Un
1: un rettile?
0: rettile, perché poi ho fatto una serie di opere ispirate agli animali, e quindi i poteri magici degli animali racchiusi nelle pietre. In questo caso è una lucertola a doppia coda, e l'ho chiamata appunto Rinascita, per la capacità che ha la lucertola, che una volta stroncata la coda ha la capacità di rinascere,
1: Di
0: di
1: ripartire.
0: ripartire, e quindi è una sorta di potere magico che ha la lucertola, e mi piaceva raccontarla. In questo caso doppia fortuna, perché è una lucertola a doppia coda. Questo
1: Madonna. Guarda che ci vuole una.
0: è pure un blocco monolite di travertino di Roma, 3 metri.
1: Vediamo anche la Fenice. Ah, ecco, non avevo inteso che guarda verso l'alto, ovviamente. Quindi questo è un animale mitologico per questo
0: Sì,
1: caso.
0: anche questo. Vabbè, poi vedi, io parto dagli schizzi. Questa era la prima idea. Man mano vado elaborando.
1: Quelle, le maschere invece
0: Questo,
1: non sono.
0: sì, queste sono altre mani. Sì, ne ho anche altre là, ho fatto varie. Questa è una sorta di bacchetta, non mi ricordo. E qua
1: Questa
0: c'è
1: con
0: il
1: sgarbi,
0: disegno.
1: cioè. Un vittorioso.
0: E qua c'è il disegno, mi serve
1: Come
0: come
1: promemoria. Il
0: riferimento quando
1: disegno l'hai
0: lavoro.
1: fatto tu. Quindi
0: Sì.
1: si disegna pure molto bene. Che la cavi. L'occhio uguale. Questi ricordi francesi?
0: Eh sì, l'ho portato.
1: E vedi tu. Ah, quella è la tartaruga. Cioè, c'è anche la foto della tartaruga. Questo è l'elefante che fa parte della serie con
0: Degli
1: degli
0: animali.
1: animali, lo zoo.
0: Sì.
1: Lo zoo è qui di Ligabue. Questa però è solo la parte, diciamo, è fatta di vite, cioè non è in 3D.
0: No, è un alto rilievo, in realtà la posizione sua è in verticale.
1: È
0: È
1: retto.
0: elefante, grandezza, leggerezza, proprio perché
1: Ah, ok. C'è sempre un motivo.
0: gravitas lens, sì.

0: è tutto adatto, è tutto adatto. Prima di parlare delle tue opere, Antonella, e poi anche quelle di Leonardo, qua c'è una cosa carinissima. Adesso giro un cappello, non di marmo, giusto?
1: No. Che cappello? Io lo tengo qua come portafortuna, veglia su tutto.
0: Vieni qua, giriamoci, vieni qua. Perché?
1: Perché in realtà in questo posto qua, mio nonno, anni fa.
0: Nonno
1: Nicola.
0: Ok, Carucci, i nomi sono importanti.
1: Nonno Nicola Carucci, con il suo lavoro umile, perché comunque era un manovale, lavorava sui ponti della ferrovia, dell'autostrada, eccetera. Impiantò qua una vigna, e all'epoca comunque era una cosa che comportava delle spese, eccetera. E dopo pochi anni che aveva impiantato questa vigna, mio padre, tornando da Polla, decise di invece di tagliare la vigna e di aprire il laboratorio. Quindi fu una cosa.
0: Questo è il passaggio, cioè il testimone.
1: Il passaggio, sì, il testimone, perché mio nonno ha avuto il coraggio, nonostante penso le lacrime agli occhi, perché comunque era costato della fatica, sacrifici, eccetera. Quando mio padre decise di tagliare sta vigna, lui è sceso da casa e ha iniziato a tagliare la vigna insieme a lui. Quindi è stata una cosa.
0: I genitori che capiscono anche di chiave di fronte. Allora, dico una cosa, faccio una provocazione. Una scultura in marmo.
1: Sì, ma infatti ce l'abbiamo già in testa. Sì, è un omaggio a.
0: Così non vale.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso.

0: 3Mile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con 3Mile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con 3Mile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto 3Mile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa 3Mile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. 3Mile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. 3Mile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. 3Mile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? 3Mile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. 3Mile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort.

0: Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.
2: Federica
3: Pasquale,
2: giornalista, logorroica,
3: fastidioso,
2: scombussolato,
3: sì, rompiscatole.
2: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
3: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' freddo.
2: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
3: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
2: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
3: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso.

0: Produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL. In via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 497. laveglia e peluso.it.
1: Da Salvioli Brico Shop in via Foce a Sant'Arsenio trovi un vasto assortimento di prodotti: ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pichia in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pichia ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare, per quel che riguarda insomma i disturbi alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza, cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa, cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato, perché parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza, infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arsenio

0: Non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero, mi sembra quantomeno azzardato.
1: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa. Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti ai domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti superiori anche alle 10 ore giornaliere con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti privi dei servizi essenziali e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
2: Ieri pomeriggio presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
3: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente

0: finalmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato, è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
1: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baia e tu gli dici, mi dici chi è il Papa, e ti dice Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci un linguaggio plausibile, non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
2: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine coordinata dalla Procura lagonegrese trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini. Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economiche esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
3: La provincia nella sostanza

0: Che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
1: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
2: La persona si deve rivolgere direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
3: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza e è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista.

0: Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pichi in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pichi ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare, per quel che riguarda insomma i disturbi alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza, cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè, noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato, perché parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini.

0: residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arseno non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
1: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa. Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti ai domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti superiori anche alle 10 ore giornaliere con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti privi dei servizi essenziali e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
2: Ieri pomeriggio presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
3: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole, e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica, ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
4: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baglia e tu gli dici, mi dici chi è il Papa, e ti dice Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci un linguaggio plausibile, non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
1: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, i quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini. Presente presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economiche esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
5: La provincia nella sostanza che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
6: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
7: La persona si deve rivolgere direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto, e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
8: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 euro. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pi, che merita il gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica.

0: In merito è intervenuto il sindaco Pica ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare, per quel che riguarda insomma i disturbi alla quiete pubblica, scamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono, dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini, nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato. Perché? Parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte, quando si verificano diciamo questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano diciamo la mancanza di tranquillità e la difficoltà di ripiusare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arseno non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
0: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa. Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Potenza e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre

0: di alloggi fatiscenti privi dei servizi essenziali e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
1: Ieri pomeriggio presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo si è svolto l'incontro Custodire Voci e Volti Umani, Informazione, Verità e Responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
2: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
3: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baia e tu gli dici, mi dici chi è il Papa, e ti dice Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci il linguaggio plausibile. Non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
0: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa

0: una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, i quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini. Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economica esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
1: La provincia nella sostanza che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
2: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
3: La persona si deve rivolgere direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
4: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fentente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana

è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscato.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
2: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie.

strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi arecani, ma andiamo ad ascoltare Silvia, che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate, quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni arecani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio, in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area, chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto alla relazione col mio cane che vuole entrare, o in generale se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata, devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso, monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani ai nostri allievi o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.
0: Check-up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
2: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte.

volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare lo stato di salute e le variazioni, magari anche da un punto di vista alimentare, che possono esserci nel percorso appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto, ovviamente, i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano, quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi, e quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane e fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita, e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a zampe in acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamolo insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero, che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi

hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro

caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni, sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna. I gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati, alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia da tu, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Cani e Gatti TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia di Artù ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, un'app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia d'Artù devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare i propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly. Accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore. Opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia di Artù è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia di Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia di Artù è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te

che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte degli Italia Virtù. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente.

anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva, sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Quello che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3.000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto. Dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso e dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo spazio e ci voleva, ad Assago proprio ci voleva.

0: Oggi è una giornata veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti tanti gatti non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa oasi felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro. È un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà. Quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente

0: anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Osi Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno, siamo così. Però, esatto, però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato, perché te lo meriti.
0: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
1: È vero.
0: E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine.
1: Era una teppa,
0: Grande gratitudine, lo custodirò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio, e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
0: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto per cui lavoriamo da 2 anni.
1: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigati TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentano tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Scrivici a info@italiadartu.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento che, come di consueto, si apre con lo spazio che è dedicato all'informazione in pillole da Cilento ma anche dal resto della provincia di Salerno, Info Salerno.
1: Giuseppe Parente, sindaco di Bellosguardo, è il nuovo presidente della provincia di Salerno. Tra le priorità annunciate il potenziamento della viabilità, il completamento delle infrastrutture strategiche, interventi sull'edilizia scolastica per garantire strutture moderne e sicure e un forte impegno su sostenibilità e tutela ambientale. Centrale sarà anche il dialogo istituzionale con Regione Campania e Governo centrale per attrarre risorse e semplificare le procedure. Nel suo primo intervento il neopresidente ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra, definendo la provincia la casa dei comuni, punto di riferimento per gli enti locali. Ad Aquara apre lo sportello di telemedicina, un servizio pensato per avvicinare la sanità ai cittadini. Realizzato in collaborazione con l'ASL Salerno, il presidio consentirà di effettuare prenotazioni, consultare il fascicolo sanitario elettronico, accedere ai referti e rinnovare i piani terapeutici direttamente sul territorio. L'iniziativa rappresenta un passo verso un sistema sanitario più accessibile ed efficiente, con particolare attenzione alle persone più fragili e a chi ha difficoltà negli spostamenti. La coltivazione del castagno in Campania è sempre più minacciata dalla diffusione del cinipide. A lanciare l'allarme Coldiretti Campania, che sollecita la Regione a istituire con urgenza un tavolo tecnico permanente. Per fronteggiare l'emergenza, Coldiretti propone un piano regionale basato su monitoraggio e mappatura del territorio, accompagnato da interventi di lotta biologica. Fondamentale inoltre il sostegno economico ai castagnicoltori. Il Comune di Controne attiva un servizio di assistenza rivolto ai cittadini anziani con l'obiettivo di garantire maggiore supporto nella gestione delle attività quotidiane e contrastare situazioni di isolamento. L'iniziativa prevede una serie di interventi concreti, dalla spesa presso le attività commerciali locali al pagamento delle bollette, fino al ritiro di ricette mediche e farmaci. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di attenzione alle fasce più fragili della popolazione, con l'intento di migliorare la qualità della vita degli anziani e favorire una rete di solidarietà diffusa. Sono in corso a Caggiano interventi di manutenzione della rete stradale comunale, con lavori di rappezzamento ed eliminazione delle buche nei tratti più deteriorati. Le operazioni rientrano in un programma più ampio finalizzato a migliorare sicurezza e percorribilità. Divieto di somministrare cibo a piccioni e altri volatili nelle aree pubbliche di Agropoli. E quanto stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Mutalipassi in applicazione del regolamento comunale per il benessere animali. Il provvedimento nasce dalla consapevolezza che nutrire la fauna selvatica con alimenti destinati all'uomo può risultare dannoso, compromette la salute degli animali, altera i loro comportamenti e crea squilibri nell'ecosistema urbano. L'ordinanza è consultabile sull'albo pretorio del Comune. Il Comune di Roccapiemonte ha approvato l'avviso per la concessione di un contributo indiretto destinato alla sala polivalente del centro sociale. Le associazioni con sede legale nel territorio comunale possono presentare domanda entro il 22 maggio. L'iniziativa mira a sostenere le attività associative e a valorizzare gli spazi pubblici destinati alla socialità. Sul sito istituzionale sono disponibili l'avviso completo, la delibera e il modello di domanda. Ad Acerno prosegue l'attività del gruppo comunale di protezione civile, punto di riferimento per la sicurezza e la tutela del territorio. Tra gli interventi più recenti, il recupero dei rifiuti lungo i costoni della strada regionale 164, un'operazione significativa che testimonia l'attenzione verso l'ambiente e il decoro urbano.
0: Ed ora un servizio dedicato ad una lodevole iniziativa dell'associazione Geotrek Pestum. Il luogo dove ci troviamo oggi è davvero spettacolare, spesso non accessibile a tutti, perché raggiungere la vetta del Monte Vesule è certamente un'impresa non di poco conto, ma non impossibile per l'associazione Geotrek, e infatti la giornata di oggi lo testimonia. Accanto a me il presidente Giuseppe Gargano, una faticaccia enorme, ma intanto la vista è davvero spettacolare. Ma la giornata di oggi certamente ha un altro valore, perché avete rispolverato, come spesso fate, la Geoelettrica.
2: Sì, una faticata forse per te, per noi, diciamo. È stata, diciamo, un'emozione in più, perché la giusta adrenalina ci dà portare la Giolette qua sopra, perché poi dopo regaliamo un'emozione a qualcuno che nella quotidianità non sarebbe riuscito a venire qua sopra, quindi con noi ci riempie il cuore e ci fa un grande piacere. Noi per questo abbiamo combattuto per averla, e, diciamo, un bel po' di volte all'anno, soprattutto quando ci sono queste belle giornate, la mettiamo in funzione.
1: Naturalmente tu, Giuseppe, guidi un gruppo nutrito di volontari che oggi, consapevoli della fatica, non, insomma, sono mancati a questo appuntamento, dunque un valore di condivisione, di solidarietà che tutti condividono, per l'appunto.
2: Sicuramente, oggi hanno raccolto anche l'invito anche i fratelli di Gioia, che con Davide e Mattia sono venuti con piacere a riempirsi il cuore con questa nuova emozione, e quindi sicuramente ritorneranno a casa tutti quanti, come ogni volta che utilizziamo la Giolette, con una carica in più.
1: Meritatissimo il riconoscimento dato dal Ministero dell'Ambiente ormai un paio di mesi fa.
2: Ah, certamente, vabbè, sempre un aiuto tramite loro, che quotidianamente portiamo avanti anche quest'altra mission, che è l'educazione ambientale. Cerchiamo di inculcare ai cittadini il rispetto per l'ambiente, il giusto conferimento dei rifiuti e quant'altro, quindi che ancora tutt'oggi, diciamo, molti ancora non hanno capito che il nostro futuro è nelle nostre mani.
1: Il gruppo che oggi ha condiviso le emozioni alle quali faceva riferimento Giuseppe, c'è anche Davide Capozzoli. Non ti sei spostato di molto questa mattina, perché insomma sei cilentano anche tu, sì. E tra l'altro, insomma, sei del mestiere, potremmo dire, perché anche tu hai un'associazione.
3: Sì, la nostra associazione si chiama Off Limits, diciamo da 19 anni che opera nel territorio, siamo di Gioi, condividiamo l'amicizia e queste esperienze bellissime con GeoTrek, amici di vecchia data, e siamo sempre pronti a queste iniziative che ci riempiono prima a noi di emozioni, e poi doniamo un'emozione alle persone che portiamo in giro. Che dire, siamo in versione ridotta oggi, perché l'altro gruppo dell'associazione è impegnato su una giornata di promozione di tesseramento, quindi approfitto per gli spettatori che ci seguono, che oggi sono aperte le iscrizioni all'associazione Off Limits. Se ci seguite sulla pagina ASP Off Limits, potete dare il vostro contributo o seguirci. Quindi grazie di questa esperienza.
1: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo Archeologico di Acropoli.

prima sbuccio le patate, le lavo e le faccio a pezzi e le faccio lessare in acqua salata, le scolo, poi le metto in una terrina e le schiaccio con una forchetta. Per questi medaglioni utilizzo la pressa per gli hamburger, metto la pellina, un po' di pan grattato, le patate, schiaccio, poi aggiungo la mozzarella grattugiata, del prosciutto cotto, ancora patate, la pellina e presso ancora. E il medaglione è pronto. Una volta finiti tutti i medaglioni, li metto nel freezer e poi saranno pronti per la friggitrice ad aria. E la ricetta è pronta! Finisce qui questa puntata che come sempre trovate su vocidalcilento.it insieme a tante notizie dal Cilento ma anche dal resto della provincia di Salerno. Vi invito anche ad iscrivervi al canale YouTube di Voci dal Cilento e a seguirci sui nostri canali social. Grazie per la cortesia attenzione. A presto.

Oggi siamo a Caselle in Pittari, un piccolissimo borgo, siamo quasi praticamente al confine con la Basilicata. Ci troviamo vicini al Golfo di Policastro, sulla mia destra, e sulla mia sinistra c'è il Monte Cervati, che è la montagna più alta della Campania. Tra l'altro è un borgo di 1800 abitanti, piccolo, bellissimo, vedrete le immagini, che è facilissimo da raggiungere, quindi invito a visitarlo e che ci dà una serie di sorprese, ci regala dalla gastronomia all'archeologia, alla natura. Io sono felice di essere qua oggi e sono felice che voi vi arricchiate di questa esperienza e passo la parola ad Aldo Olivieri.

0: Grazie Michele, oggi ci troviamo a Caselle in Pittari, un suggestivo borgo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, arroccato sulla collina con una vista mozzafiato sul Monte Cervati, il più alto della regione Campania. Un luogo che ci regalerà tante emozioni con un borgo medievale, un'area archeologica e tanto tanto altro. Oggi ci accompagnerà Antonio, un socio della Proloco. Ciao Antonio!
1: Buongiorno e benvenuti!
0: Allora, dove ci porterai?
1: Ma innanzitutto alla scoperta di questo nostro centro storico, un accastellamento, è nato per ragioni militari nel Medioevo, dapprima nel periodo Longobardo-Normanno, poi con gli Angioini, trova la sua veste attuale. Quindi un castrum, un paese chiuso con tre porte d'ingresso e con un accastellamento. Oggi di questo castello ci resta solo il maschio, la torre centrale, che però caratterizza il paese e ci dice anche la ragione specifica, quella militare, che si trova un po' più alto della chiesa che è subito sotto.

0: comunque è sempre suggestivo camminare tra i vicoli del borgo. Poi è così autentico, sembra quasi tornare indietro nel tempo, no?
1: Ma quello è la stanzialità, lo stare nei secoli, poi ha determinato quello che noi siamo, i nostri processi culturali. Oggi i centri storici non è che se la passano un granché bene, però il nostro ancora si caratterizza per un vissuto che è quel dinamismo proprio secolare, no? Delle culture operative, delle matrici di senso, no? Dello stare nei luoghi. E si vivono.

sono in una maniera diversa rispetto al passato, perché poi tutti i paesi del Cilento, no, si sono sdoppiati, paese vecchio e paese nuovo, paese questi nuovo. Sono i processi storici, e quindi ne hanno risentito un po' tutti, però diciamo la storia non è solo la storia quella dei libri, la storia è anche quella dei grandi patrimoni culturali. Adesso ce ne troviamo di fronte a uno perché è la Chiesa Madre, e nella Chiesa Madre di certo di storie e di vicende umane ne sono passate tantissime. Tra l'altro Casella ha una particolarità, è sempre con una matrice storica precisa. Nella parte centrale sul portale d'ingresso c'è San Michele Arcangelo. Perché? Perché a Caselle c'è il santuario rupestre di San Michele Arcangelo, ancora meta di pellegrinaggio l'8 maggio e il 29 settembre. Eppure quella è una traccia precisa, no? Longobarda e normanna, no? La loro conversione al cristianesimo, l'adozione di San Michele come figura battagliera, e oggi diciamo la fede principale che caratterizza il nostro paese è proprio quella all'arcangelo Michele.

0: Ogni borgo cilentano autentico ha una propria leggenda. Caselle in Pitteri?
1: Casella in Pitteri ha le sue leggende, però visto che abbiamo citato San Michele, forse quella più interessante è quella che riguarda San Michele. In pratica, i frummicoloni erano i saraceni e arrivavano come un'orda, più di 300, con la pira e con la cavad neri, scuri in volto, ecco perché i frummicoloni. Allora i casellesi vanno sul monte Pitteri, dove c'è il santuario rupestre di San Michele, e con l'ausilio del monaco che prende la iunna, la fionda, quella non quella AY, la fionda quella là biblica, certo, di Davide e Golia, la carica con una pietra e dice: io la mino e tu la porti, io la lancio e tu la porti, invocando San Michele. Esatto. E la pietra che cosa va a ferire? Va a ferire l'asse dello stendardo, quindi il simbolo, il vessillo dei frummicoloni. Perché ferisce il simbolo? È l'Islam, ovviamente, è l'impatto. E i saraceni che dicono: Fimonin, si mettono paura di questa potenza, di questo gesto, scappiamo, che questa è mezza causetta. Cioè riconoscono Gibrael, che è citato nel Corano, San Michele, chiamandolo e offendendolo, mezza causetta, che è un modo di offendere, diciamo. E questa è una leggenda che ci porta pure nelle tracce della storia, no? Dove il sacro e il profano e la storia ufficiale si mischiano per fondersi e diventare tradizione orale e lasciare il segno delle cose nelle nostre culture operative, diciamo. Questi conti, ecco, erano la nostra metrica popolare, i nostri romanzi, i nostri racconti, è quello che definivano anche i nostri confini culturali.
0: È giusto ricordare anche queste storie meravigliose. Io ti ringrazio per questo viaggio, adesso però andiamo da Michele, che ci sta aspettando nell'area archeologica di Laurelli.

0: Siamo arrivati all'Aurelle, un'area dove gli archeologi stanno scavando reperti che vanno dal IV al III secolo a.C. e si può dire che qui praticamente c'è la nostra storia, cerchiamo risposte sulla nostra storia. Siamo con la responsabile Antonia Serritella e qui praticamente ci stiamo inoltrando in quella che è l'area degli scavi.
1: Questo è uno scavo che l'Università degli Studi di Salerno porta avanti ormai da oltre 10 anni. E noi stiamo scavando un sito che riteniamo particolarmente importante nell'ambito della ricostruzione delle dinamiche storiche di questo territorio.

0: ed è un sito che si sta rivelando come un sito complesso, nel senso che è un, potremmo definirla, un insediamento costruito in maniera con un piano che prevede la costruzione di una grande strada, che è quella che vedete alle mie spalle, nord-sud, intersecata da strade minori in senso est-ovest, che delimitano gli spazi all'interno dei quali si collocano gli edifici, che sono in genere delle grandi case di oltre 600 metri quadri. Sono strutture anche ben conservate, grazie al fatto che questa grande area, che oggi è dello Stato, quindi mi fa piacere, come dire, ringraziare la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino per il continuo aiuto, supporto, fiducia che ci offre, e anche per il confronto continuo. Voglio ricordare anche il professore Femminella, che è insomma, delle tante persone di questi luoghi che ci offrono supporto. Noi siamo in una comunità che ci offre tanto, tanto sostegno e affetto.
1: Insieme al Consiglio regionale stiamo qui proprio per promuovere quello che sono le aree interne del Cilento e del Vallo degli Arburni, così come di tutta la regione Campania.
2: I motivi per cui sarebbe opportuno venire qui a Caselle sono tanti: innanzitutto il senso dell'accoglienza, la bontà delle persone, il buon cibo. Noi siamo famosi per un'enogastronomia che in questo momento è punto di riferimento per il territorio. Esistono anche altre occasioni e altri motivi per venire. Non solo le bellezze naturalistiche, abbiamo il fenomeno carsico tra i più importanti d'Europa, quello dell'inghiottitoio del Bussento, abbiamo un importante sito archeologico, e quindi vedere tutto questo e poi fermarsi a mangiare in uno dei nostri ristoranti è un motivo ben valido per poter venire a Caselle.
3: Mario, tu dici sempre che non ti vengo a trovare. Oggi eccomi qua e voglio cucinare con te.
4: Fantastico,
3: Che mi fai
4: bellissimo, la
3: mangiare?
4: sorpresa è
3: Fammi
4: bellissima.
3: sentire.
4: Andiamo sul tradizionale proprio intenso. Abbiamo preparato degli steli di fiori di zucca, i famosi talli, qui li si chiamano talli, i
3: I
4: tagli.
3: tadducci.
4: Noi andiamo a prendere il.
3: Andiamo.
4: Possiamo?
3: Sì.
4: Così andiamo con le patate e le zucchine.
3: Questi sono invece la parte della zucca che, per far sì che poi porta avanti le zucchine, si spunta. E quindi questo è il momento ideale, che poi porta anche il fiore. Però questo vi posso dire che è una leccornia, giusto?
4: Aspettiamo che va in bollore e quindi.
3: Non mi fai vedere che cosa hai preparato ancora?
4: Allora, con l'amico Giuseppe e mia mamma, che adesso è lì che sta facendo i fusilli,
3: Che poi
4: abbiamo
3: andiamo a
4: fatto
3: vedere.
4: le melanzane famose imbuttunate.
3: Imbuttunate.
4: Poi abbiamo fatto la classica polpetta nostra, cilentana, anche qui non
3: Casa e
4: bella.
3: ova.
4: Sì, qui.
3: Quindi si fa pane raffermo, polcaccio ricotta, uova,
4: Un po' di
3: prezzemolo.
4: prezzemolo, un po' di. Qui c'è anche un po' di carne.
3: Vediamo un attimino com'è la situazione qua.
4: Qui
3: È iniziato il
4: abbiamo. Ma sì, è
3: bollore.
4: iniziato il
3: E dai,
4: bollore. Ti do una
3: iniziamo.
4: mano, ecco, così facciamo insieme. È inutile dirlo, sono prodotti immediati. Io dico sempre immediati
3: Certo.
4: perché sono state raccolte poche ore fa e a sapore ha tutt'altra storia.
3: Avviamo qua
4: Aspettiamo
3: il bollore.
4: giusto un minuto, così andiamo in bollore
3: Quindi
4: e
3: tu
4: poi
3: sali qua,
4: noi
3: giusto?
4: saliamo qua, aglio crudo e
3: Sale.
4: olio crudo, sale grosso, come stai vedendo in
3: Quindi oggi assaggerò questa versione.
4: eh sì.
3: Allora, Mario, ha iniziato il
4: C'è
3: bollore.
4: il bollore, prendiamo tutto.
3: Belli
4: Quindi
3: croccanti.
4: croccanti, poi
3: Ora.
4: dopo andiamo con l'olio.
3: Olio extravergine di oliva, che qua
4: Sì, qui
3: abbondiamo.
4: abbiamo l'olio, ci sta, quindi generoso,
3: Generoso.
4: generoso. Ci mettiamo due fiori vivi,
3: Vivi.
4: proprio così, no?
3: Ok.
4: E così anche nell'impiattamento.
3: Allora, Mario, andiamo a impiattare.
4: So che a te piacciono più le verdure, quindi io mi
3: Bravissimo.
4: abbonderei di verdure, quindi faccio una cosa
3: Certo.
4: così, guardi. Ti metto una zucchina, una patata,
3: Ecco.
4: Quindi guarda, vi metto un fiore proprio vivo,
3: Ecco,
4: vivo proprio,
3: questo è
4: con
3: il
4: i
3: piatto
4: colori
3: mio
4: giusti.
3: preferito.

0: Caro Michele, anche questa giornata termina. Siamo qui in questo posto naturalistico, sul fiume Bussento, su questo ponte a schiena d'asino. Abbiamo visitato il borgo medievale, l'area archeologica, insomma, una giornata bellissima.
1: Una giornata bellissima, tra l'altro un borgo ricco di sorprese e di cose da vedere. Ovviamente, come tutti quanti i borghi, c'è bisogno di essere valorizzato, c'è bisogno che voi venite a vedere questi luoghi e io vi posso assicurare che ne vale davvero la pena. Noi stiamo attuando una serie di politiche per in qualche modo incentivare la popolazione, le imprese in questi luoghi e soprattutto un turismo sano e rispettoso dei posti che visita.
0: Non ci resta che invitarvi al prossimo viaggio.
1: Ciao!
2: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
3: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
2: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
3: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
2: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
3: Chiaro, diretto, essenziale.
2: Non perderlo!

0: Oggi siamo nel comprensorio più grande e più vasto del Veneto, il comprensorio del Civetta. Alle mie spalle potete proprio ammirare il Civetta con più di 1000 metri di parete e fino a raggiungere la vetta di 3200 metri, dal nome in dialetto Zuita proprio riconducibile al rapace, rapace con il suo richiamo molto famoso notturno. Ci sono 72 chilometri di piste, 72 chilometri che da Alleghe vanno fino a Selva di Cadore e da Alleghe vanno fino a Palafavera e nella valle di Zoldo. Oggi andremo ad incontrare un allenatore di sci alpino, Michael Del Zegro, che allena un gruppo di bambini, baby e cuccioli. Non ai bambini che si avvicinano alla neve, ma a quelli che si sono già avvicinati alla neve, quelli che hanno già imparato a sciare e che vogliono perfezionare la loro tecnica nell'ambito race. Andremo proprio a capire insieme a lui come viene gestito un allenamento per i più piccini, quindi dai 7 anni agli 11 anni. Grande Michael!
1: Ciao Luca!
0: Come stai?
1: Tutto bene, tu?
0: Giornata fantastica!
1: Stupendo!
0: Ragazzi svegli!
1: Sì,
0: cosa
1: devo
0: gli
1: dire
0: facciamo
1: di
0: fare
1: sì.
0: Oggi? Cosa gli facciamo fare?
1: Oggi facciamo un po' di gigante qui sulla pista Baldi, sarà chiusa, quindi avremo tutto lo spazio per noi. Cercheremo di lavorare sugli aspetti tecnici, diciamo, preparando un po' le gare successive.
0: Raccontami un po' che percorso stanno facendo.
1: Diciamo, si parte dalla scuola sci dove si impara proprio a sciare.

0: E poi da lì partiamo con i corsi dell'avviamento e abbiamo anche un corso che si chiama preagonismo, quindi è un corso dove si inizia a implementare la scuola sci, quindi la tecnica pura della scuola sci, a invece i pali, le sezioni di allenamento e quindi un po' l'agonismo.
1: Cosa significa pali? Come
0: viene strutturato? Diciamo, più che altro danno la traiettoria di curva. Se io fino a prima posso scegliere un pochino dove fare le curve, invece quando inizio proprio con l'agonismo dovrò riuscire a fare delle traiettorie molto precise perché avrò dei punti di riferimento, quindi possiamo dire che il palo è il punto di riferimento dove andare a fare la curva, quindi si lavora magari sulle curve strette, sulle curve molto larghe.
1: Dobbiamo utilizzare molto l'aspetto ludico, come viene utilizzato? Visto che ci sono anche delle piste di border cross.
0: Sì, infatti noi facciamo magari appunto i salti oppure anche nelle tracciature vado a mettere dei punti di riferimento che però magari sono girare attorno alla porta, possono essere, non so, il saltino a metà del tracciato e quindi da lì poi riuscire a fare realmente un tracciato fatto bene da inizio in fondo.
1: Benissimo, allora non vedo l'ora di vederli all'opera.
0: Certo,
1: grande.
0: Andiamo. Ok ragazzi, allora adesso andate con Matteo mentre io metto il tracciato e fate un bel giro di riscaldamento, ok?

0: Michael, ogni tanto rimembro il 2007, anno in cui ti ho fatto il corso di formazione per maestro di sci. Era 8 anni che ero istruttore e ho visto in te un ragazzo molto educato e con molta passione. Cos'è che ti ha portato a fare il corso per diventare maestro di sci e come si è sviluppata poi la tua carriera di maestro di sci e di allenatore?
1: Ma allora diciamo che già da piccolo io sono partito facendo le gare eccetera, poi a un certo punto però diventi un po' più grande, le gare venivano un po' meno, anche i risultati, però la passione invece rimaneva, anzi forse cresceva, e quindi ho detto perché non darla anche agli altri, quella che ho io, e quindi ho cercato di fare prima il corso maestri appunto con te nel 2007 e poi anche di diventare allenatore, perché essendo sempre stato nello sci club mi premeva insegnare e soprattutto dare la passione che ho io a questi ragazzini.
0: Mentre loro fanno il riscaldamento io ti do una mano.
1: Ok.
0: Mi porto i pali.
1: Grazie mille.

0: da quando ti ho fatto il corso maestri nel 2007 che non sapevi neanche cos'era un trapano, stai tracciando benissimo.
1: Hai visto? La scuola è andata bene.
0: La scuola è andata bene, hai imparato negli anni. Come stai misurando oggi? Da un palo all'altro?
1: Allora guarda, sto usando questo che è un telemetro, che è quello che ci dà la misura. Sto tracciando a 20 metri perché oggi faremo un lavoro sulla traiettoria di curva, quindi
0: cioè, 20 metri tra un palo e l'altro?
1: Sì, quindi dalla blu a qui alla rossa abbiamo 20 metri. Molte volte tracciamo senza perché magari abbiamo bisogno anche di un'interpretazione del tracciato che sia più vario, ok? Ma oggi il mio lavoro sarà proprio sulla precisione delle porte tutte alla stessa distanza per creare una traiettoria. Dipende un po' poi dalla pendenza della pista e dalla situazione magari della neve, no? Se è molto più ghiacciato avrò più velocità e quindi magari vado a stringere un pochino la tracciatura.
0: Invece magari allargare anche a 24-25 metri ti avvicina già alle discipline veloci, sì, alla velocità e alla gradualità del movimento. Vedo che è ben servita anche a livello di reti di protezione la pista di allenamento, molto importante per la sicurezza dei ragazzi.
1: Sì, chiaramente la pista, come vedi, ha le reti sia a destra che a sinistra, per cui ricerchiamo anche le velocità e quindi deve esserci la protezione rispetto al bosco, rispetto ai cordoli che ci sono all'esterno, per dare sicurezza poi a quello che è l'allenamento dei bambini.
0: Visto che la pista gira, qua potevo mettere una lunga, no?
1: Sì, sì, così ci portiamo un po' di là e riusciamo a fare l'ultima parte sempre centrale alla pista, perché se possiamo dobbiamo cercare di mantenere il centro pista, sempre per il discorso che facevamo prima sulla sicurezza, no? Certo. Più lontani siamo dai pericoli e meglio è.
0: Per sviluppare le abilità, bello anche il calendario gare che hanno fatto quest'anno per i più piccolini, dove c'è lo slalom gigante, che è appunto quello che stiamo tracciando, sì, oggi. Lo slalom speciale, che invece sono gare dove gli allievi si cimentano in curve più strette, tracciate, sì, tra un palo e l'altro a 9 metri. E bella anche la gara di gincana, importante mantenerla, cosa dici?
1: Sì, allora la gincana è una gara dove mescoliamo un pochino il tracciato da gigante con quello da slalom e ci sono anche delle sezioni di scorrevolezza o ci possono essere dei dossi, no? A metà settimana, prima dell'ultimo allenamento, comunque possiamo allenarli su questo perché diamo sempre un po' di consapevolezza in più e un po' di doti in più perché mescoliamo un po' tutto quanto quello che è i vari allenamenti, no? Il corso maestri mi ha dato un po' l'opportunità di scoprirlo in tutti i suoi aspetti, cioè anche lo spazzaneve ha degli aspetti belli da fare, degli esercizi belli da fare, quindi non sempre andando solo veloci è la bellezza dello sci, ogni tanto anche facendo delle curve lente ma fatte bene, cioè imparare bene la tecnica diventa divertente anche in quelle fasi lì, no?

0: Ok ragazzi, allora adesso ho tracciato, ho messo più o meno tutto a 20 metri oggi, ok? Perché dobbiamo provare bene le traiettorie di curva. In più, in partenza qui vi farò il bip come quello della gara, così capite un pochino anche le partenze come le faremo, va bene? Adesso andremo insieme a fare la ricognizione insieme a Matteo, così vediamo un po' il tracciato, ok?
1: Ok!
0: E poi oggi ragazzi avremo anche Luca, un mio amico, Luca Bertagnoli, un istruttore che ci aiuterà in questo allenamento, quindi sfruttate la giornata, mi raccomando. E qui abbiamo due porte molto vicine, cos'è questa quindi?
1: Una lunga,
0: quindi diventa una curva unica, ok? Quindi mi raccomando, essere molto preparati a passare un pochino distanti dalla prima, chiudere bene su questa per fare l'ultima parte veramente bene, ok?
2: Ragazzi, allora Michael vi ha spiegato perfettamente come interpretare questo tracciato, a riscaldarvi prima di una performance. Adesso, com'è che ci si prepara per riuscire a fare il miglior risultato possibile? Facendo bene il primo giro. Il primo giro è la gara. Quindi adesso, quando andrete su, non vi riscalderete solamente motoriamente, ma anche mentalmente. Cosa significa concentrarsi? Porre attenzione a quello che ha detto Michael e rispettare le consegne e metterci gas a martello, aprire il gas, giù il piede e mai alzarlo fino all'ultima porta, ok?
1: Sì!

0: Esatto, noi tante volte diventiamo anche amici di questi ragazzi, quindi ci raccontano anche cose magari private e quindi ogni tanto è difficile perché bisogna veramente pensare a quello che si fa, perché altrimenti si potrebbero fare errori.
1: Soprattutto perché poi ragazzi, una volta che prometti una cosa o dici una cosa la devi fare.
0: Assolutamente.
1: E come è importante dettare delle regole, le regole, le famose regole del gioco. Loro aspettano molto queste, sì. E noi, diventando insegnanti, impariamo anche noi un po' a rispettarle, no? Cosa dici?
0: Altro che, Luca.

0: Allora, come al solito, qui avete la radiolina, vi darò io il libero quando dovete partire. Mi raccomando, è il primo giro, come abbiamo detto è come la gara, quindi massima concentrazione e proviamo come se fosse la gara, ok?
1: Come abbiamo visto in ricognizione, il primo giro è quello che conta. In gara non ti fanno fare un altro giro, solo il primo giro. Quindi gas a martello, come una bestia, ok? Dai!

0: pochino più aperti, allora riesci ad avere più equilibrio e a stare bene sopra allo sci esterno, ok? Libero!
1: Ciao Matteo!
2: Ciao Luca!
1: Tutto bene?
2: Bene te? Com'è?
1: Benissimo,
2: tutto bene?
1: Benissimo.
2: Bella giornata oggi.
1: Bellissimo, stupenda. Il mondo è piccolo, eh?
2: Eh sì.
1: Prova a pensare, forse tu non conosci benissimo la storia, però tuo papà mi ha allenato quando avevo 14 anni e io ti ho fatto diventare maestro di sci, pazzesco,
2: sì.
1: Cioè il mondo è piccolo.
2: È piccolissimo, sì.
1: Prima da lui tuo padre, adesso io ho fatto il maestro a suo figlio.
2: Sì.
1: O sto diventando vecchio,
2: una delle due.
1: Veramente,
2: o se no,
1: è rotondo,
2: piccolo.
1: Non mi ricordo un dato,
2: sì.
1: Quanti anni avevi quando sei diventato maestro di sci?
2: 19, perché ho deciso di fare subito il percorso di diventare maestro, perché con mio papà ho parlato e abbiamo deciso insieme che ormai le gare erano un po' da cambiare, dai.
1: Dai, decisa. Vai, spingere, è come una bestia. Dai, decisa.

0: Beh, non è male.
1: Un po' meglio di prima, però ancora un po' di più. Sempre sulla freccia curva.
0: Sì, soprattutto di qua.
1: Un po' la bassa.
0: Fa tanta fatica a uscire con la spalla, infatti là c'è stato l'errore.
2: Grande Vez!
3: Ciao Luca!
2: Allora?
3: Bene!
2: Bene, bene!
3: Cosa ti sembra?
2: Beh, quest'anno piste tirate come un biliardo.
3: Effettivamente stiamo crescendo sempre di più, e quindi ogni anno cerchiamo di fare qualcosa in più, almeno rifare almeno uguale, se non meglio, quello che abbiamo fatto l'anno prima.
2: Molto bene, poi ho sentito anche qualche feedback da parte di qualche collega, di qualche turista. Non solo le piste tirate perfette, ma anche un ottimo lavoro sulla sicurezza, giusto?
3: Sì, sì, sempre fondamentale la sicurezza, la cosa più importante.
2: A livello di prospettiva futura, come intendi organizzare sempre meglio la tua stazione?
3: Un lago per l'innevamento, quindi un bacino artificiale da 100.000 metri cubi, che è fondamentale per riuscire a preparare le piste per inizio stagione, riuscire a aprire molto presto, perché come sai gli sciatori hanno voglia di sciare a novembre, e quindi questo ci darà la potenza necessaria per riuscire a avere le piste pronte già da fine novembre.
2: Grazie. Ciao Luca, cuore, sei sempre il numero uno.
3: Anche tu.
2: E grazie per la disponibilità.
3: Ci vediamo, sì. Ti aspetto.
2: Marek, allora appoggia bene i bastoni, passaggio per passaggio, non regalare mete agli avversari. Dai, 3, 2, 1, dai, deciso, spingere, spingere!

0: Ho visto un ottimo livello nei ragazzini, ha sviluppato benissimo le abilità motorie per approcciarli veramente bene al gigante. Anche come spirito di gruppo mi è piaciuto.
1: Bene.
2: Ok Marek, allora questo giro andava un po' meglio, ho visto che hai provato a tenere gli sci un po' più larghi, no? Ti sentivi un po' meglio, no? Anche sopra. Le braccia, l'unica cosa, tieni un po' più avanti, ok? Va bene? Emma, andava meglio, anche te. L'unica cosa, se riesci a passare un po' più vicino anche ai pali, ok? Va bene? Allora ragazzi, l'allenamento abbiamo finito, è andato molto bene e adesso vi portiamo a fare il border cross, ok?

0: Perfetto, va bene, va bene. Sì! Grandi, grandi, grandi. Ciao Doris, oggi ti ho portato i pargoli di tuo figlio a mangiare.
1: Bellissima sorpresa, hai fatto bene.
0: Cosa ci offri come piatto tipico, come cucina?
1: Allora, qui all'esterno al Banco Neve possono mangiarsi un buonissimo panino col pastin, che è quello che va per la maggiore. Altrimenti i nostri casonziei con la zucca sono famosi nella vallata. Poi trovi i piatti tipici di polenta con la salsiccia, con il formaggio, quello che uno preferisce. C'è un'abbondante scelta, direi.
0: Fantastico, quindi tra poco vedremo la stella Michelin.
1: Magari.
0: Grazie Michael.
2: A te Luca.
0: Ottima giornata, ottimo allenamento, ragazzi fantastici. 10 lode.
2: Benone Luca, top. Quando vuoi, sai che io sono qua.
0: Sei un grande.
2: Quando vuoi tornare.
0: Sei un grande.
2: Grazie mille. Grande.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute.

Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pi, che merita il gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pi ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare per quel che riguarda, insomma, il disturbo alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato, perché parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arsenio non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
0: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa. Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti, privi dei servizi essenziali, e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
2: Ieri pomeriggio, presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo, si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
3: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica, ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
4: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baia e tu gli dici: mi dici chi è il Papa? E ti dice: Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci il linguaggio plausibile. Non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
0: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata

0: di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lagonegro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, i quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini. Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economica esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
1: La provincia, nella sostanza, che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
2: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
3: La persona si rivolge direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto, e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
4: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Fuorni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi.

0: splendidi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pi, che merita il gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pi ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare per quel che riguarda, insomma, il disturbo alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato, perché parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arsenio non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
0: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa. Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera,

0: Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti ai domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti, privi dei servizi essenziali, e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
1: Ieri pomeriggio, presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo, si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
2: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica, ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
3: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia, e l'essere umano

0: giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baia e tu gli dici, mi dici chi è il Papa, e ti dice Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci un linguaggio plausibile, non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
1: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, i quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini. Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economiche esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
2: La provincia, nella sostanza, che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
3: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
4: La persona si rivolge direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto, e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
5: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente.

0: e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pica ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare per quel che riguarda, insomma, il disturbo alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato. Perché? Parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte, quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arsenio non ci sono aree utilizzate

0: utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
1: Il sindaco Pica nell'intervista inoltre ha ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano

0: del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro che con il supporto dell'Arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, due indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania, nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili, inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti, superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti, privi dei servizi essenziali e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'Arma dei Carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
1: Ieri pomeriggio, presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo, si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
2: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
3: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni,

0: potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baia e tu gli dici, mi dici chi è il Papa, e ti dice Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci un linguaggio plausibile, non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
1: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini. Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economiche esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
2: La provincia, nella sostanza, che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
3: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare

0: queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
1: La persona si rivolge direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto, e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
2: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fentente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Fuorni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom.

0: showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Appena la produzione in Serbia si è normalizzata, la grande Panda ha conquistato il mercato italiano, tanto che ad aprile era già la terza auto più venduta dopo la Panda normale e la Jeep Avenger. Ma adesso, con la Turbo 100, che a parità di allestimento fa risparmiare 2.000 euro rispetto alla Mild Hybrid, le vendite sono destinate ad aumentare ancora. E non è da escludere che questa nuova versione possa diventare la preferita della famiglia. Sotto il cofano c'è sempre il 3 cilindri 1.2 turbo benzina, con il nuovo e più affidabile comando a catena della distribuzione, privato però della parte ibrida, e abbinato a un cambio manuale a 6 marce, anziché automatico a doppia frizione. La differenza rispetto alla sorella elettrificata si avverte subito. Nonostante la potenza sia scesa da 110 a 101 cavalli, senza la batteria a 48 volt e senza la trasmissione automatica, la Turbo 100 pesa un'ottantina di chili in meno e questo la rende più leggera da guidare, una dote ormai rara anche tra le auto compatte moderne e più spontanea nelle risposte. In ogni caso, i dati dichiarati dalla Fiat relativi a velocità massima e accelerazione sono gli stessi della ibrida. Quindi ovviamente non impressiona per le prestazioni assolute, ma restituisce una sensazione di semplicità e di immediatezza sicuramente gradevoli. Certo, trattandosi di un'auto da città, l'assenza del cambio automatico sarà considerata penalizzante da una parte di pubblico, ma il 6 marce manuale si fa apprezzare per gli innesti morbidi, facilitati dalla frizione leggera e perché dà la sensazione di avere un rapporto più diretto con la vettura, che a molti piace ancora. Nel traffico, la Turbo 100 si muove agilmente anche negli spazi stretti, grazie alla lunghezza che si ferma un soffio prima dei 4 metri. Mentre su strade aperte, la spinta del 3 cilindri si fa apprezzare perché arriva già ai bassi regimi e poi cresce in modo progressivo. Parallelamente, aumenta anche la sonorità tipica dei 3 cilindri, che però ormai è quasi una costante in questa categoria di auto. L'assetto morbido lascia emergere un po' di rollio, ma consente un buon livello di comfort perché assorbe bene tombini, pavé e imperfezioni urbane. I prezzi della grande Panda Turbo 100 partono dai 17.900 euro dell'allestimento d'ingresso POP, che non è più disponibile per l'ibrida. Ma in fase di promozione, questa cifra può scendere sotto i 15.000 euro per chi sceglie di utilizzare la formula del finanziamento Fiat e ha un'auto fino a Euro 4 da rottamare. E comunque, la dotazione della POP è già interessante, perché include cruscotto digitale da 10 pollici, climatizzatore, sensori di parcheggio posteriori e diversi sistemi di assistenza alla guida, compresa la frenata automatica d'emergenza. Ma adesso che la gamma della grande Panda si è estesa verso il basso, non c'è che da aspettare l'arrivo della 4x4, che andrà a posizionarsi nella zona alta del listino. Il prototipo della versione a 4 ruote motrici è stato presentato già un anno fa e la Fiat non nasconde l'intenzione di iniziare la produzione, senza sbilanciarsi sulla meccanica, che però dovrebbe essere simile a quella della Jeep Avenger 4xe, con le ruote posteriori azionate da un motore elettrico. La vettura potrebbe debuttare entro la fine dell'anno, ed è prematuro parlare di prezzi. Ma l'ipotesi di un listino a partire da 26.000 euro ci pare verosimile.

Nel mondo dell'auto, l'idrogeno continua a essere una promessa sospesa tra futuro e realtà. In Asia, soprattutto in Corea del Sud e Giappone, i grandi costruttori investono molto in questa soluzione, mentre in Europa la diffusione procede più lentamente. I costi restano elevati e soprattutto manca ancora una rete di rifornimento capillare. In Italia, i progetti finanziati dal PNRR promettono decine di nuove stazioni, concentrate soprattutto lungo i corridoi logistici del nord. Ma oggi il panorama è ancora embrionale, poche pompe e un mercato che guarda soprattutto alle flotte aziendali più che ai privati. Però Hyundai continua a crederci e lo dimostra con la nuova generazione della Nexo, una SUV a idrogeno della categoria 4,80 m, con cui il marchio coreano rilancia questa tecnologia che sta sviluppando da 30 anni. L'auto porta al debutto una piattaforma aggiornata, con motore elettrico da 204 cavalli, ma il dato che conta davvero è un altro: fino a 826 km di autonomia, con un pieno di idrogeno che può essere effettuato in circa 5 minuti. Cioè un lasso di tempo non molto diverso da quello necessario per rifornire un'auto tradizionale, anche se qui la trazione è solo elettrica. Infatti le auto a idrogeno, lo ricordiamo, montano dispositivi chiamati fuel cell che trasformano direttamente in elettricità il gas contenuto in serbatoi ad alta pressione. Quindi non serve una batteria grande, pesante e lenta da riempire. E tutto il processo chimico produce solo vapore acqueo non inquinante. Dal punto di vista stilistico, Hyundai ha scelto un approccio meno futuristico rispetto alla generazione precedente della Nexo. Il nuovo modello ha linee tese, superfici pulite e dettagli luminosi che la caratterizzano come un'auto a idrogeno. Dentro invece, la vettura ha soluzioni da ammiraglia più tradizionale, doppio display curvo da 12,3 pollici, integrazione con intelligenza artificiale generativa per i comandi vocali e un abitacolo molto spazioso, progettato per essere estremamente silenzioso grazie anche a un sistema di cancellazione attiva del rumore. Le finiture sono molto curate e l'utilizzo di materiali sostenibili è esteso. Su strada la Nexo offre la guida tipica di un'elettrica ben insonorizzata, partenze fluide, accelerazione pronta e un comfort elevatissimo grazie all'assenza di vibrazioni e rumori meccanici. Il motore offre riprese brillanti e abbastanza spunto anche in autostrada, mentre l'assetto privilegia il comfort sulle lunghe percorrenze. Nell'utilizzo quotidiano punta soprattutto sul relax. Sterzo leggero, ottima visibilità e una silenziosità quasi totale rendono i viaggi molto piacevoli. I prezzi sono di 72.600 euro per la versione business e di 80.500 euro per la

class. Cifre di nicchia quindi, ma l'annesso guarda soprattutto alle aziende e alle flotte che percorrono tratte fisse e prevedibili, perché l'autonomia abbondante e i rifornimenti rapidissimi possono fare la differenza in termini di produttività. Per la cronaca comunque, questa Hyundai non è l'unica auto a idrogeno in vendita nel nostro paese. A farle compagnia c'è la Toyota Mirai, che a prezzi analoghi, dimensioni leggermente superiori, dichiara un'autonomia di 700 km e non è una SUV, ma una berlina.

L'aspetto economico è il punto di forza della nuova MG4 Urban, una berlina elettrica che affianca la MG4 già in listino. In un mercato in cui le auto a batteria continuano ad avere prezzi elevati, questa cinese con marchio britannico prova a cambiare le regole del gioco. Infatti, con la promozione di lancio e aderendo al finanziamento proposto dalla casa, la versione entry-level costa meno di 19.500 euro, un livello da city car a batteria, non certo da auto da famiglia di segmento C come la Urban. Ma andiamo con ordine. Rispetto alla MG4 già conosciuta, cambiano la piattaforma, l'impostazione tecnica e la filosofia generale. Il motore è davanti anziché dietro e vengono utilizzate batterie al litio ferro fosfato, che sono più pesanti rispetto a quelle tradizionali al nickel manganese cobalto, ma meno costose e più resistenti ai cicli di ricarica. Ed entro fine anno dovrebbe arrivare anche una rivoluzionaria batteria allo stato semisolido con un'efficienza nettamente superiore. La MG4 Urban ha linee semplici, pulite, non da crossover, insomma, non punta all'effetto scenico, ma questo la rende un po' povera di personalità. Sono due i motori disponibili, da 150 e 160 cavalli, e due anche le batterie, una da 43 e una da 54 kWh. In corrente alternata si ricaricano fino a 11 kW, mentre nelle colonnine rapide in corrente continua si possono raggiungere i 150 kW. Tradotto in tempi, significa circa 5 o 6 ore per una ricarica completa nel primo caso e circa mezz'ora per passare dal 10 all'80% nel secondo. Anche l'abitacolo punta sulla semplicità. La plancia ha un disegno lineare ma moderno, con un inserto orizzontale che crea movimento davanti al passeggero. Nella zona centrale ci sono materiali morbidi, mentre la parte superiore della plancia e i pannelli porta utilizzano plastiche rigide. Ma considerando il posizionamento economico dell'auto, la qualità percepita appare più che accettabile. È lodevole la scelta di mantenere comandi fisici e poco distraenti per climatizzazione e audio. Sul fronte abitabilità, la Urban convince soprattutto dietro, dove lo spazio per le gambe e per la testa è abbondante, anche per le persone alte. E il bagagliaio ha una capacità interessante, oltre che il piano regolabile che nasconde un vano supplementare. La versione più potente e con la batteria di maggiore capacità permette accelerazioni brillanti e offre una risposta immediata all'acceleratore. Però lo sterzo non è rapidissimo e l'azione del pedale del freno è un po' brusca alle basse velocità. Le sospensioni invece filtrano e assorbono bene, anche se il rumore di rotolamento dei pneumatici è percepibile già a velocità inferiori a quelle massime permesse in autostrada. La dotazione è già ricca sulla versione base Comfort, cruise control adattivo, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell'angolo cieco, 7 airbag, retrocamera e compatibilità wireless per Android Auto e Apple CarPlay. La Premium aggiunge sedili e volante riscaldabili, telecamere a 360 gradi, ricarica a induzione per i telefonini wireless e sedile del conducente con regolazioni elettriche. I prezzi, al netto della promozione di cui sopra, vanno da 25.490 a 30.990 euro.

L'alleanza Renault-Nissan, che lo ricordiamo, comprende anche Mitsubishi, propone già un'offerta sconfinata tra modelli originali e rebrandizzati. Adesso però prepara un'ennesima offensiva sul mercato europeo, basata su due modelli completamente nuovi: la Nissan Juke elettrica e la Dacia Striker. Saranno entrambe presentate nella loro forma definitiva entro fine dell'anno in corso, per arrivare presumibilmente nelle concessionarie nel 2027. Il brand giapponese ha mostrato la terza serie della Juke, caratterizzata da superfici geometriche e uno stile ispirato agli origami giapponesi. Sicuramente ha un aspetto fuori dagli schemi che attira l'attenzione, ma forse è meno simpatica e giocosa rispetto alla formula che aveva decretato il successo delle due generazioni precedenti, risalenti al 2010 e al 2019. La vettura, che sarà prodotta nello stabilimento britannico di Sunderland, dovrebbe rappresentare il passaggio definitivo del crossover urbano compatto all'elettrico puro. Ma fortunatamente, almeno per chi fosse preoccupato da questa notizia, la Juke elettrica non sostituirà immediatamente l'attuale modello benzina e ibrido, che è stato per tanti anni un cavallo di battaglia della Nissan insieme con la Qashqai, e che continua a vendere piuttosto bene anche se non è più nella top 10 del segmento B-SUV. Ma lo affiancherà ancora per alcuni anni, perché la casa giapponese ha deciso saggiamente di continuare a offrire vetture con motorizzazioni tradizionali, nei mercati dove la domanda di elettrico cresce più lentamente. Sul fronte Dacia, invece, la Striker sarà una crossover familiare dalla linea affusolata e filante, lunga circa 4,60 m, e destinata a diventare l'ammiraglia del marchio perché ha dimensioni leggermente superiori a quelle della Bigster, dalla quale deriva meccanicamente. La vettura, però, sembra voler prendere un po' le distanze dal concetto ormai scontato di SUV crossover per reinterpretare la formula di station wagon in chiave moderna. La Striker avrà motorizzazioni ibride e a GPL, ma sarà disponibile anche con la trazione a quattro ruote motrici e cambio automatico. Però, stando alle dichiarazioni ufficiali, il listino della versione d'ingresso con il 1200 turbo bifuel da 140 cavalli dovrebbe partire da meno di 25.000 euro, per restare in ambito low cost ed essere attrezzata per fronteggiare la concorrenza cinese. Anche se pare chiara l'idea di puntare su uno stile sofisticato per prendere ancora di più le distanze dall'immagine spiccatamente popolare del marchio rumeno.

Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parliamo di fototrappolaggio, ma con una prospettiva un po' diversa.

Spesso ci concentriamo sulla tecnica, sulla scelta della fototrappola perfetta, su come nasconderla al meglio. Ma c'è un aspetto fondamentale che a volte trascuriamo: la nostra mentalità, il nostro approccio alla natura. Nasconde una visione del mondo in cui noi siamo al centro di tutto e gli animali sono solo degli intrusi nel nostro spazio. Ma se provassimo a ribaltare questa prospettiva, la verità è che non è l'animale che attraversa la strada, è la strada che attraversa il bosco. È la nostra infrastruttura che taglia e frammenta il loro habitat naturale. I boschi, le montagne, le pianure, queste sono le loro case da millenni, molto prima che arrivassimo noi con l'asfalto ed il cemento. Gli animali non stanno invadendo il nostro mondo. Siamo noi che abbiamo costruito il nostro mondo sopra il loro. Capire questo cambia tutto, specialmente per chi fa fototrappolaggio. Non siamo più solo cacciatori di immagini, ma diventiamo testimoni silenziosi di una vita selvatica che lotta per sopravvivere in un mondo sempre più antropizzato. Ogni sentiero che percorrono, ogni ruscello da cui bevono, fa parte di un corridoio ecologico vitale che noi abbiamo interrotto. Quando

piazzo una fototrappola, non penso più solo a catturare l'animale. Penso a dove sta andando, perché sta usando quel passaggio specifico. Magari è l'unico punto sicuro per attraversare una valle o per raggiungere una fonte d'acqua. Le nostre fototrappole diventano strumenti per comprendere le loro difficoltà, le loro abitudini, le loro strategie di sopravvivenza. E le immagini che otteniamo assumono un significato più profondo. Un video di un cervo che esita prima di attraversare una strada non è più solo una bella clip. Una volpe che si muove furtiva lungo un argine non è solo un predatore a caccia, ma un abitante che cerca di navigare in un labirinto creato dall'uomo. Questa consapevolezza ci rende fotografi e videomaker più etici e rispettosi. Ci spinge a scegliere i luoghi con più cura, a disturbare il meno possibile, a interpretare i comportamenti che registriamo con maggiore empatia. Condividendo le nostre foto e i nostri video con questa nuova prospettiva, possiamo aiutare anche gli altri a capire. Possiamo mostrare la bellezza e la fragilità della fauna selvatica e raccontare le loro storie. Storie di resilienza, di adattamento, ma anche di grande difficoltà. Quindi, la prossima volta che vedrete un animale vicino a una strada, provate a pensare: guarda, quella strada sta attraversando casa sua. È un piccolo cambio di parole, ma un enorme cambio di mentalità.

Grazie.

Avete mai camminato in un bosco sentendovi completamente soli? Magari avvolti nel silenzio, pensando che nulla si muovesse intorno a voi. E se vi dicessi che quel silenzio è solo un'illusione? Che il bosco non è mai muto? Anzi, ci guarda, ci osserva. Forse, a volte, ci teme anche. Ogni nostro passo, ogni fruscio, anche il più leggero, è un segnale. Un segnale che gli animali, i veri abitanti di quel mondo, percepiscono con una sensibilità che noi abbiamo perso da tempo. Anche quando cerchiamo di essere discreti, di mimetizzarci, la nostra presenza è un evento che rompe l'equilibrio. E in questo incontro, anche se non ce ne accorgiamo, Madre Natura ci pone una domanda silenziosa ma potente. Da che parte stiamo? Vogliamo essere custodi di questa meraviglia? Impegnarci a conservare e tutelare la biodiversità? O finiremo, magari senza volerlo, per contribuire alla sua distruzione?

Questa domanda ci ha spinto ad andare oltre la semplice passeggiata. Abbiamo deciso di puntare il nostro sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore più selvaggio delle nostre colline. Non con l'arroganza di chi vuole conquistare, ma con la curiosità di chi vuole imparare. E per farlo abbiamo chiesto aiuto a un occhio tanto discreto quanto infallibile, la fototrappola. Abbiamo capito che i nostri boschi, quelli che credevamo di conoscere, non sono affatto immobili o silenziosi. Vibrano di una vita intensa, complessa e, in molti casi, totalmente inaspettata.

Ma le vere emozioni sono arrivate quando l'occhio della fototrappola ha catturato gli animali più elusivi, quelli che raramente si lasciano vedere.

Ogni immagine, ogni video, non è solo un documento naturalistico. È un racconto, un pezzo di una storia più grande. La storia di un mondo che esiste parallelamente al nostro, un mondo che rischiamo di perdere se non impariamo a rispettarlo. Queste fototrappole ci hanno insegnato l'umiltà, ci hanno mostrato che siamo solo ospiti in questo pianeta e che abbiamo la responsabilità di proteggere chi non ha voce per chiedere aiuto. La prossima volta che passeggerete in un bosco, fermatevi un istante, chiudete gli occhi e ascoltate. Non il silenzio, ma i mille piccoli suoni della vita che vi circonda. E ricordatevi che non siete soli, decine di occhi vi stanno osservando. E la scelta di come comportarvi, la risposta a quella silenziosa domanda di madre natura, spetta solo a voi. Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta.

scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pica ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare, per quel che riguarda insomma i disturbi alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato. Perché? Parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte, quando si verificano diciamo questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano diciamo la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arsenio non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
0: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa. Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Potenza e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti, privi dei servizi essenziali, e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
2: Ieri pomeriggio, presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo, si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
3: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica, ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
4: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baglia e tu gli dici: mi dici chi è il Papa? E ti dice: Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista di

0: linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci il linguaggio plausibile. Non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
1: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro, su richiesta della Procura della Repubblica, hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini. Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza, il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economica, esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia, Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
2: La provincia, nella sostanza, che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
3: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
4: La persona si deve rivolgere direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione

Un intervento diretto e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.

È stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza. È avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Fuorni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili, ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pi in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pi ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato.

0: Diagnosi di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare per quel che riguarda insomma i disturbi alla quiete pubblica, scamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza, cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè, noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato. Perché? Parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di ripiusare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arseno non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
1: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa. Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Potenza e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti, privi dei servizi essenziali, e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentalmente capitale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare

0: L'azienda agricola è disposta a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
1: Ieri pomeriggio presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
2: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
3: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baia e tu gli dici, mi dici chi è il Papa, e ti dice Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci un linguaggio plausibile. Non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
0: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, i quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini. Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economica esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
4: La provincia nella sostanza che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
5: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
6: La persona si deve rivolgere direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
7: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fentente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti.

Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

0: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pica ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare per quel che riguarda, insomma, il disturbo alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato, perché parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arsenio non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
0: Il sindaco Pica nell'intervista inoltre ha ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa. Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti ai domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra

0: l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti, privi dei servizi essenziali, e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentalmente è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
1: Ieri pomeriggio, presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo, si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
2: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica, ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
3: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baglia e tu gli dici: mi dici chi è il Papa? E ti dice: Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci un linguaggio plausibile. Non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
0: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, i quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini. Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economica esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
4: La provincia, nella sostanza, che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
5: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
6: La persona si rivolge direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto, e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.

Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fentente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Fuorni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: studio e stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza

sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

28esima edizione della Gran Fondo Internazionale Alligueglia, 22 febbraio 2026, eccoci qua. Ed eccoci qua appunto per, come dicevo prima, per la 28esima volta. Percorso di 112 km, 1700 e qualcosa metri di dislivello, sicurezza sul percorso al top. Iscritti in partenza questa mattina 1600, numero chiuso, abbiamo volutamente chiuso le iscrizioni al raggiungimento della 1600esima iscrizione, proprio per poter garantire la massima sicurezza a tutti i ciclisti che prendono il via questa mattina.

0: 12 moto della polizia stradale più 4 macchine sempre della stradale, 18 moto di scorta tecnica, più di 150 volontari, 2 ore di chiusura strada sull'intero percorso. Credo che la dica lunga sul tipo di organizzazione e sul livello di sicurezza che anche la Gran Fondo La Iguaglia offre ai propri tesserati.
1: Sono felicissimo di essere qua, è un'atmosfera incredibile. Consiglio a tutti anche solo di venire a vederla se non è possibile correre.
2: Col sole alle Iguaglia con un bellissimo percorso, sali e scendi e non vediamo l'ora di partire.
3: Ho già fatto questa gara altri anni, è bellissima e non vedo l'ora di rifarla.
4: Prime esperienze e vediamo come va.
5: Sono distanti oggi,
6: Pare di sì, vediamo.
7: C'è solo un obiettivo, quello di vincere, questo non importa niente.
8: Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis du club cycloclub Cannois, à Cagnes-sur-Mer, à côté de Nice. On vient faire le Grand Fondo L'Aiguilla. Pour moi, c'est plusieurs années que je le fais, c'est super. L'organisation est nickel, il y a des beaux paysages, c'est magnifique. Et j'ai invité aussi quelques amis à découvrir ce Grand Fondo, c'est super. Voilà.
9: Francesco Canepa, allora si parte per Gran Fondo La Iguaglia, raccontaci un po' come ti sei preparato e soprattutto non è l'esordio per te, perché se non ricordo male hai già gareggiato.
10: Quasi, già ho fatto 2 gare all'inizio stagione, ho fatto un secondo, un terzo e sono preparato qua, sono molto positivo per la gara di oggi. Ho il percorso, lo so a memoria, sono in scala di casa, quindi non può essere che una bella giornata, meglio di così.

0: giusto con il circuito Gran Fondo Series by Gobic. Oggi la prima tappa del circuito, la Gran Fondo di Laigueglia. Il 16-17 maggio ci sarà la seconda tappa, la Gran Fondo Brava Phoenix. Giungiamo alla 33esima edizione, quindi è una storia del ciclismo che parla da sola.
1: Ciao Sandro, tutto bene?
2: Tutto bene, grazie, tutto bene, bellissima giornata, grazie mille Mevio che ha, oltre a splendida organizzazione, a bellissimo percorso, riesce sempre a prenotare una bellissima giornata. Oggi pedaliamo tutti insieme, mi sembra che oggi siamo in 1600, per cui sarà anche quella una grande festa dello sport.
1: Bene, un bel sold out quest'oggi, ma tu oggi come interpreti la gara? Con il cronometro oppure per arrivare in fondo, divertirsi?
2: No, faremo io e Sandro una bella gita in un bellissimo paesaggio.
1: Allora, siamo passati dalla Brabra, siamo arrivati alla tappa finale della Trevari Varesine, ma di mezzo c'è Sestri che aspetta tantissime persone.
3: 5 luglio, Sestri, il Gran Fondo del Colle delle Finestre, sì. Siamo la tappa di montagna del circuito e siamo, insomma, abbiamo questo grande attu, questa grande salita del Colle delle Finestre, che è una salita unica, 18 km, 8 km di sterrato finale, teatro di grandi tappe del Giro d'Italia. Devo dire che un paio di Giro d'Italia si sono decisi sul Colle delle Finestre, quindi è una salita che non può mancare nel palmarès di uno scalatore, di un ciclista che ama la montagna, ma in generale di tutti quelli che vogliono vivere grandi emozioni.
4: Siamo sold out, 1600 i partenti di quest'oggi che partiranno qua sul lungomare della Laigueglia e arriveranno sulla cima di Colle Micheri dopo 112 km, 1700 metri di dislivello.

0: Ah, per i primi la selezione la fanno sicuramente subito, poi la salita finale con la Michieri, ma penso che i favoriti arriveranno sicuramente già distanziati. Quindi.
1: Ci sono tanti atleti fortissimi e cercherò di fare bella figura, di fare il mio solito, la mia parte.

0: niente, bene, dai. Prima gara, quindi deciderà la strada. Per forza.
1: Da culo con furore.
2: Tanto bello.
1: E carica molla. Grazie.

0: siete?
1: Siamo 13.
2: Magici, si fa magico.
0: Bene, partenza a fuoco. Vai mollare! Ciao carissimi! Ciao ciao!
3: Thank you. Bellissima giornata, seconda edizione che faccio, è sempre bellissimo.

0: È la terza volta che la faccio, sono di Parma ed è sempre la prima in apertura di stagione, è sempre molto bella. Tra l'altro sono sempre stata fortunata che ho sempre trovato bel tempo. Bellissimo.
1: No, corra, ti aspetto!
2: Veloce questa parte!

0: la nostra prima volta che siamo qua a Laigueglia. Speriamo bene, bella giornata e
1: buon giro.
0: In bocca al lupo a tutti.

0: Ciao, noi siamo la Rolando Speedbike di Bra. Siamo qua per la Gran Fondo di Laigueglia 2026. Abbiamo il nostro capitano Fulvio e una parte della nostra squadra. Speriamo di fare bene. E l'importante è arrivare a casa, gambe in salita e testa in discesa. Grazie mille, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Fa Ravenna e poi si arriva, dai, ancora 60 km.
3: Siamo fortunati, un bel clima, però all'interno fa più freddo,
4: Sì, dai, prima gara dell'anno, ci fa una prima sgasata tutti insieme, vediamo di divertirci e che passiamo una bella giornata.
5: Con la giornata così è anche riuscita, dai, speriamo bene.
3: Vediamo prima gara dell'anno, vediamo a che punto siamo con la forma, dai, proviamo sul campo.
6: L'iniziativa è prima gara dell'anno, bella, dai, iniziamo, vediamo come siamo messi.
7: È bello, un bel percorso, sono un po' di anni che la faccio e speriamo vada bene.

Sveglia celebra con orgoglio la straordinaria vittoria di Alberto Nardin, ciclista che continua a confermarsi un autentico fenomeno nel panorama amatoriale. Ex professionista e atleta dal talento cristallino, Nardin aggiunge un'altra prestigiosa affermazione a una carriera già ricca di successi. La sua determinazione, la costanza negli allenamenti e la capacità di fare la differenza nei momenti decisivi lo rendono un punto di riferimento per tutto il movimento ciclistico. L'Alguellia applaude un campione che ancora una volta ha saputo distinguersi con classe e forza. A pochi secondi dal vincitore Alberto Nardin, il secondo posto va a Michel Demiri, autore di una prova solida e combattiva fino all'ultimo metro. Completa il podio Nicolò Tamussi, terzo classificato, che conferma ancora una volta la sua costanza e competitività nelle gare più impegnative.

è stata una bella giornata e sono stata molto fortunata perché c'era il sole, le strade erano asciutte, era tutto ben segnalato, non ho trovato nessuna macchina che intralciava, è stato davvero bello.